0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me. Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei erompeva in un pianto plateale. «Cara Raffaella e Nicola», sentenziavano, «avrai gioie e dolori con Antonietta». Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: «Ma, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo, e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva». Continuò: «Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici». E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e, schioccandomi un bacio, affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo». «Tutto l'amore del mondo», ripeté.

0: Avete ascoltato il racconto.
1: Le ambiziose di Elsa Morante. Quando alcuni anni fa conobbi Ledonato, il contrasto fra la madre e la figlia maggiore era già grave. Angela Donato, la madre vedova, aveva 3 figlie, e di esse Concetta, la maggiore, era senza paragone la più bella di tutte e la più somigliante alla stessa Angela. In quei paesi meridionali le donne maturano presto. Umori dolci e pigri scorrono nel loro sangue e i loro corpi si colmano con la grassa venustà delle tuberose, mentre l'ardore primitivo degli occhi si copre di un velo tenero. Concetta era ancora adolescente nella sua raggiante snellezza. Angela già declinava e sul suo grasso maestoso corpo di madre il suo volto dai tratti grandi e decisi appassiva languidamente. Ma simile, nella madre e nella figlia, era il sorriso, insieme civettuolo e fervido. Simile la forma degli occhi, nei quali l'affettuosità si mescolava, direi quasi, alla ferocia. Simile il taglio delle labbra, che, quando non ridevano, rivelavano una volontà orgogliosa. E simili, infine, erano le mani, bianche, piene e morbide, così belle da parer mani di gran dama. Madre e figlia se le curavano amorosamente, riservando le faccende più rudi alle sorelle minori. Sia la madre che la figlia erano, difatti, vanitose, soprattutto nei riguardi delle loro mani bellissime. La madre soleva baciare quelle della figlia, ricordo, dando a ciascuna un bacio per ogni fossetta, un bacio per ogni dito. E di rimando la figlia baciava le mani della madre. Entrambe, madre e figlia, avevano una voce fresca, alta e cantante, e fra le loro ambizioni c'era, appunto, quella di cantare. Ma mentre la madre aveva sognato per sé i teatri, la figlia bramava di cantare in chiesa, nei cori delle suore, in mottetti sacri, accompagnata dall'organo. Tanto Concetta che Angela amavano le feste, la pompa. Ma Angela vagheggiava i corsi affollati, le carrozze, i balli, i carnevali sulle piazze, mentre Concetta prediligeva le solennità nelle cattedrali, i gigli, le fiamme dei ceri, le leggende istoriate sui vetri. Ad Angela piacevano i bei vestiti, gli orecchini e le collane. Concetta si estasiava sulle pianete ricamate, sugli aurei tabernacoli, sulle ricche stole. Appunto qui stava il motivo di contrasto fra madre e figlia. Si aggiunga che, quando Concetta ebbe compiuto i 15 anni, sua madre incominciò a promettersi per la figlia un grandioso matrimonio, che portasse in casa quegli onori e quelle eleganze da lei sempre e inutilmente sospirati. E invece Concetta, dopo aver parlato con le suore dello sposo celeste, non volle più saperne di nessun altro. Già nel tempo della sua fanciullezza, a volte, trovandosi solo in una stanza, faceva udire fin nella stanza vicina lo schiocco gentile di certi suoi baci sonanti, e se ci si accostava a spiare di sulla soglia, la si vedeva gettar baci in aria, con sorrisi rapiti. Quei baci erano diretti appunto al suo sposo prescelto, cioè al Signore. La madre allora, scuotendola per il braccio, le diceva: «Ah, che cosa mi tocca di vedere, sciocca, insensata!» E Concetta, con occhi fiammeggianti d'ira, si liberava dalla stretta materna e fuggiva via. Le 4 donne abitavano nel centro del paese e precisamente sulla piazza Garibaldi, un appartamento di 2 piccole camere e cucina, con un balconcino che si affacciava sulla piazza. Le stanze erano adorne di quegli arazzi che vendono alle fiere i venditori ambulanti, raffiguranti la Madonna della Seggiola o la scoperta dell'America o lo sbarco dei 1000 in Sicilia. Inoltre, le pareti erano abbellite da ritagli di riviste, da vecchie fotografie e cartoline. Sui letti erano stesi finti damaschi scarlatti. Non c'erano cameriere e si pranzava in cucina, sotto un paralume di carta smerli, a una tavola coperta da una tela incerata. Quando io conobbi Ledonato, Concetta era stata chiesta dal figlio del primo albergatore della città. E quest'offerta di matrimonio, quanto mai lusinghiera, aveva elettrizzato Angela. Già essa vedeva Concetta installata nell'ingresso dell'albergo, in abito matronale di velluto, con una spilla di rubini, ad accogliere gli ospiti con affabile sovranità, e se stessa con la stola di pelliccia, piume e braccialetti in visita dalla figlia, a sventagliarsi nel salone. Invece Concetta rifiutò l'offerta del figlio dell'albergatore e la rifiutò come se un tale rifiuto fosse cosa ovvia e indiscussa, con una risolutezza così insultante che il giovanotto da allora giurò alle Donato eterna inimicizia. Incontrando la vedova Donato, egli la oltrepassava con piglio marziale, senza salutarla, e lei, a sua volta, lo sogguardava sprezzantemente, come un'imperatrice. Presto, colui si fidanzò con un'altra ragazza e passava apposta con lei sotto le finestre delle Donato, per far vedere quanto era elegante la sua fidanzata, e che tacchi, e che collane portava. Gli occhi incupiti dall'invidia, un sorriso indifferente sulle labbra, la vedova Donato lo adocchiava di dietro i vetri. Altro che lui ci vuole per mia figlia, mi diceva con supremo disdegno. Mia figlia è nata per girare in macchina fuori serie, con un autista, balia e porte-enfants. Si dava spesso il caso, a quel tempo, che le scarpette di Concetta, come pure quelle delle sue sorelle, fossero sfondate. Me ne accorgevo quando, in chiesa, Concetta stava in ginocchio davanti a me. Gli occhi di Concetta, in quel momento, non potevo vederli, ma sapevo che essi, volti all'altare, parevano spiccare il volo, come due minuscole allodole verso il sole. Concetta possedeva molte immagini sacre, donatele dalle suore, che contemplava tutto il giorno. In una si vedeva una monachella, non più in vestiti da suora, però, ma in bellissime vesti di broccato, nell'atto di tendere la mano verso un affabile fantolino, il quale, all'aureola che gli cingeva la testa, si rivelava per il bambino Gesù. Questi, con un sorriso amoroso, le infilava nell'anulare grassoccio la fede d'oro, mentre un angelo in tunica gemmata, librato sopra di loro, le posava sul capo una ghirlanda. In un'altra immagine si vedeva un altissimo colonnato, istoriato d'aure scene, davanti al quale un'umile monaca stringeva la destra del re del cielo. Testimone di tali nozze era un vecchione che, all'abito sontuoso, si sarebbe detto un papa e che, con gesto benevolo, sospingeva la verginella verso lo sposo. Le suore spiegavano a Concetta che il prezioso colonnato del fondo non era altro se non l'ingresso della magione. Così esse si esprimevano, della magione che doveva accogliere la sposina. Le chiese, spiegavano le suore, anche le cattedrali scintillanti di mosaici sono soltanto le case di Dio sulla terra. Figurarsi che cosa deve essere la magione di Dio in cielo. Il pavimento è un prato di fiori, ma i fiori sono di brillanti. Nei giardini, al posto degli uccelli, volano angeli, e le loro ali, grandi come quelle delle aquile, nel battere suonano armoniosamente. La vita passa in continui suoni, danze e in sorrisi d'amore. Angeli nascosti fra gli alberi, come pastori, cantano le lodi della sposina. Altri le porgono le vesti principesche, altri le infilano i sandali rabescati. Ella non ha che da levare un dito, e tutto il paradiso tace per ascoltarla. Concetta splendeva d'orgoglio all'udire simili promesse. Tutti i giorni fuggiva di casa per andare dalle suore, e, appena fu maggiorenne, entrò nel convento. A quel tempo io non ero al paese, e non assistetti alla sua vestizione, alla quale la madre e le sorelle si rifiutarono di assistere. Quando ritornai, le sorelle a bassa voce mi ammonirono a non parlare mai di Concetta davanti ad Angela. Questa aveva giurato che per lei la figlia non esisteva più. Una volta me la nominò. Si pose una mano sul cuore e, con occhi scuri, col tono solenne di chi getta un anatema, disse: «Il mio cuore era tutto per quella figlia là, e adesso, al posto del cuore, tengo un sasso». Poi gettò uno sguardo di altera commiserazione alle altre due figlie, che erano entrambe piccole e tozze, coi capelli lisci e grosse mani ruvide. Concetta, intanto, dal convento faceva, diciamo così, la corte a sua madre. Spesso le mandava regali, a esempio pizze dolci sparse di confettini, che la madre ricusava di assaggiare, e lasciava a noi. Oppure strisce di seta bianca, sulle quali era stato ricamato un cuore rosso trafitto da una freccia. Questi ricami, che portavano in casa l'odore domestico e pio dei monasteri, la madre, con ironico disprezzo, li gettava in un canto. A Pasqua arrivò una scatola di cartone, contenente una monaca di pasta dolce, lunga più di 40 centimetri, col saio di cioccolata. Era opera di tutto il convento, E non si era trascurato di legarle alla vita una cordicella da cui pendeva una minuscola croce coperta di confettini rossi. Alla vista di questa monaca, la madre fu invasa da una fredda furia e ordinò di gettarla nel fuoco. Le due figlie ubbidirono, non senza rimpianto. La sera, di dietro le grate del convento, Concetta, le mani in croce, guardava il cielo stellato. Ella fantasticava che le stelle fossero le finestre illuminate della sua futura magione. E cercava di indovinare quale, fra esse, appartenesse alla camera del suo sposo. Concetta aveva ormai 23 anni. Fu a quel tempo che si ammalò di tifo e morì. Le sorelle vennero a trovarmi affannose, dicendomi che Concetta era entrata in agonia e pregandomi di persuadere la madre a visitarla, almeno adesso. Corsi alla casa della vedova, ma subito capii che Angela s'era già persuasa e solo per capriccio si impuntava. E pretendeva di farsi pregare. Con pupille scintillanti, due macchie vermiglie sulle gote, mi precedette verso il convento e, senza neppure salutare la suora portinaia, con aria di padrona salì alla cella di sua figlia. Alle suore che bisbigliandole si accostavano, aveva l'aria di dire: «Scostatevi, mia figlia è mia, io sola ho il diritto di piangerla». Si avvicinò al letto e, coi modi teatrali, ardenti, che le mie paesane hanno nel dolore, esclamò: «Ah, Concettella mia, Concettè!» E, inginocchiatasi presso il letto della figlia, le prese la manina e la coprì di fitti baci. A Concetta, per non dar peso alla sua testa affaticata, erano state tolte le bende di suora. I suoi capelli corti erano tutti a riccioli, come quelli dei bambini. Ma sebbene il suo viso fosse smagrito, si vedeva che il male l'aveva colta sul punto che la sua bellezza ormai maturava e si espandeva, come avviene in quei paesi alle spose. Il suo petto grande e florido affannava sotto il lenzuolo. Il suo viso, dai languenti occhi cerchiati, aveva il pallore caldo e ricco dei gelsomini. Di fra le labbra scolorite, a ogni fiato apparivano i denti belli e minuti, di una grazia animalesca, ma leggermente ombrati dalla malattia. «Muore come una santa», mi disse la madre superiora scuotendo il capo. Angela udì e gettò sulla superiora uno sguardo inviperito, di rivale. Poi si aggrappò a quel povero lettuccio di ferro e con voce stridente, singhiozzando, prese a rimproverare sua figlia. «Com'è ribella, figlietta mia!» le disse. «Ah, com'è ribella! Eri un giardino di rose, un gran signore dovevi sposare e non essere morta in questa cameruccia. Ah, figlia del mio sangue, sangue mio, chi ti ha ammazzata? Con tua madre dovevi restare, che ti baciava la tua bella bocca e non ti faceva morire. Eri tutta bellezza, che piedini avevi, che manucce preziose. Concetta, Concetta, ritorna con tua madre». Tutte intorno tacevamo, come uno spettacolo. Ma Concetta non dava nessun segno di accorgersi di sua madre. Apriva adesso, leggermente, le labbra, a un sorriso affaticato ed estatico, ma balenante ancora di un'inesprimibile civetteria. E con una voce puerile e quasi spenta, sottile come una ragnatela, incominciò a dire: «Vedo, vedo». Tutte intorno sospendemmo il fiato. Ella piegava i cigli con aria amorosa e appena si udiva la sua voce che sospirava: «Vedo un prato di gigli. Vedo i santi e gli angeli. Questo bel palazzo è mio. Signore, che bel palazzo, quante corone per me!» Parve interrompersi, quasi cercasse parole di ringraziamento. La sua bocca era rimasta socchiusa, ma taceva. Vidi che intorno le sue compagne e suore avevano un'aria trionfante, di vincitrici. Guardai la gentile mano di Concetta che, inanimata oramai, giaceva sul lenzuolo e mi accorsi che le sue unghie, dalla graziosa forma ovale, erano di un colore violaceo. Angela pareva annichilita. Il suo volto silenzioso era esangue come quello di sua figlia, ma lo bagnavano fitte, pesanti lacrime. Ella lasciò la mano di Concetta e si coprì il viso. Quando si rialzò, aveva gli occhi asciutti, un'espressione dignitosa e dura. Poco dopo, ella dava ordini nel convento per i funerali di Concetta, che avrebbe voluto sontuosi. «Mia figlia era una signora», dichiarò con alterigia alle suore che, in quel monastero, Quasi tutte erano figlie di contadini e di artigiani. Esse ascoltavano a testa china e annuivano umilmente, quasi fossero al cospetto della madre badessa. Così ci ritirammo, lasciando alle suore del convento, secondo le usanze, il compito di vegliare sulla compagna, la quale fu rivestita degli abiti che la facevano riconoscere quale suora di Dio: la gonna nera, il crocifisso di legno, il soggolo, le ali nere sul capo. Il giorno dopo, rimasta in casa di Angela per non lasciar sola la madre, vidi dalla finestra la partenza di Concetta verso la sua sospirata magione. Per quanto si fosse fatto, il funerale era modesto. Sulla bara, portata a braccia, non c'erano che tre piccole corone. Dietro venivano i preti oranti e poi le suore. E infine le figlie di Maria, nei loro candidi veli da spose, sotto cui si vedevano i vestitini di fustagno di tutti i giorni, a colori vivaci, e gli stivaletti sdrucciti. Angela guardava il corteo con occhi fissi. A un tratto, agitando il pugno chiuso, disse: «Non ha avuto neppure una parola per sua madre!» E volse il viso da un lato, in un singhiozzo amaro di gelosia. Poi tornò a osservare attentamente le corone, il seguito, le figlie di Maria coi lunghi ceri in mano. Nei suoi occhi, dietro il velo vitreo delle lagrime, c'era una curiosità mondana, e sulla sua bocca apparve un broncio infantile, che presto si risolse in una furia di pianto. «Ah, la mia bella figlia!» gridò con vanità disperata. «Guardala come se ne va! E invece le toccherebbero onori da regina! Era una regina, quell'infame!» E con disdegno si ritirò dalla finestra, mentre la breve processione scompariva dietro Piazza Garibaldi.
0: Il racconto. Goffredo Parise, Felicità. Un giorno di grande caldo del 1944, un gruppo di ragazzi sguazzava in un canale di campagna vicino a Padova. La campagna era piatta e gialla di paglia per il frumento appena tagliato. Non c'erano alberi, ma il canto delle cicale era fortissimo. L'acqua del canale era poco profonda e scorreva tra le alghe e un fondo giallo di fanghiglia con qualche rana. C'era un ponte lì vicino e i ragazzi videro passare a mezzogiorno due giovani vestiti di bianco con la giacca e la cravatta, la pistola in pugno e circondati da altri in divisa con dei mitra. Parevano cercare qualcosa tra i covoni di paglia. Due o tre volte spararono e presero a calci delle galline che volavano e cantando sollevarono molta polvere. Quel giorno si era unito alla compagnia dei ragazzi un soldato tedesco molto giovane con un busto di gesso che gli sosteneva il collo, di nome Fritz, con una fisarmonica. Aveva una pistola P38 dal fodero di cuoio lungo e nero che montò e smontò davanti ai ragazzi molto attenti. Uno della compagnia, di nome Roberto, aveva portato con sé una cuginetta bionda e abbronzata che veniva da Milano e si chiamava Coralla. Aveva le orecchie bucate e due minuscoli orecchini in forma di anello con una perlina. Quando usciva dall'acqua mandavano piccolissimi lampi. Coralla era sfollata da Milano perché c'erano troppi bombardamenti e ne parlò con Giannetto, che era figlio di un federale fascista, ma era molto simpatico, e disse a Coralla di conoscere i nomi di certe strade di Milano, come via Donizetti e via Mozart. Giannetto non si poteva veramente chiamare fascista solo perché aveva il padre federale e poi si comportava in modo molto dubitativo, perché a lui interessava soltanto il calcio e una sua zia giovane che andava a trovare certi pomeriggi. Uno dei ragazzi si chiamava Mario Foscarini e aveva 16 anni, era il più vecchio. Quasi non guardò Coralla al momento della presentazione, anzi si tuffò nel canale emergendo parecchio tempo dopo, forse 2 o 3 minuti. Mario era anche il più bello dei ragazzi, perché gli altri erano quasi bambini. Aveva capelli lunghi e neri che sapevano odore di pane fresco quando usciva dall'acqua. Un altro dei ragazzi, Massimiliano, detto Max, guardava Mario, Fritz e Coralla con molta invidia, ma era un'invidia particolare perché era più ammirazione che invidia ed egli si sentiva debole. Egli sentiva nel loro odore il profumo e la bellezza dei vincitori, cioè quella cosa di apparentemente eroico e di puro nei loro corpi, molto simile a quei giovani fascisti vestiti di bianco con la pistola in pugno, che passavano dalla pistola al pettine per pettinarsi e camminavano nella polvere della campagna tra i coccodè delle galline. Perché l'eleganza deve essere così stupida? Si chiedeva Max e immaginava che quei giovani vestiti di bianco con un distintivo all'occhiello della giacca, prima o poi sarebbero stati fucilati. Coralla conosceva il tedesco e, stando in acqua dopo aver nuotato a farfalla, parlava con Fritz che stava seduto impettito nel suo busto, con calzoncini di grossa tela khaki, stivaletti chiodati e la fisarmonica a tracolla. C'erano altri tre ragazzi, ma di colore stinto. Uno era nato con sei dita di un piede, ma non avevano altro di interessante. Fu la presenza di Fritz, l'arrivo di Coralla da Milano con la sua abbronzatura coperta di una piccolissima peluria chiara, l'odore dei capelli di Mario Foscarini, che crearono quel giorno tra i ragazzi un'aria fluttuante di attesa, come non era mai accaduto gli altri giorni e come accade molto di rado alla vigilia di qualche grande avvenimento della vita. Quell'aria toccò il suo punto massimo in due momenti. Il primo, quando tutti sentirono l'odore di pane fresco che emanava dai capelli di Mario Foscarini, e il secondo, quando Fritz disse a Coralla: Du scheinst ein deutsches Mädchen zu sein. Sembri una ragazza tedesca. E lei rispose: Ich bin Italienerin. Sono italiana. Tre cose c'erano, oltre a tutte le altre storiche come la campagna, il caldo, la guerra e la fine di qualcosa che portarono molto in alto quelle due frasi. La purezza della lingua tedesca, il timbro delle due voci, femminile quella di Fritz, maschile quella di Coralla e il tono orgoglioso di quel sono italiana che fece un po' abbassare gli occhi a Fritz. Mangiarono pane, salame, uova, pesche e acqua di Vichy. Fritz si era portato del pane nero che spalmò distrutto e mangiò solo quello senza accettare nulla dai ragazzi, ma ringraziando sempre. Dopo mangiato suonò la fisarmonica, suonò e cantò Lili Marlène insieme a Coralla. Poi Fiorilin del Prato e Con te è bello restar in duplice versione, italiana e tedesca. E lì Mario Foscarini insegnò a ballare a Coralla. Poi ci fu un momento di noia per tutti, in cui si udirono soltanto le cicale, qualche gallina lontana e il parlottare di Giannetto e di Max, amici intimi nonostante la politica. Max sapeva che Giannetto gli voleva molto bene, ma la differenza era che tra i due Max emanava amicizia e Giannetto la riceveva con tutto il bene possibile. Giannetto, mentre Max parlava, lo guardava allo stesso modo di Coralla che guardava Fritz senza mai guardarlo, cioè guardando in trasparenza e pensando allo stesso tempo per non far vedere la direzione dello sguardo. Coralla a un certo punto chiese a Fritz di vedere la P38 e la prese anche in mano con il batticuore molto evidente. I loro ginocchi si toccavano. Ancora una volta Fritz disse: Deutsches Mädchen. Ma Coralla non rispose. Fu in quel momento che si udì un rombo molto lontano. Flugzeuge, disse Fritz, e tutti guardarono in aria nel cielo bianco di caldo. Il rombo si distese nel cielo e aumentò, ma non si vedevano aerei. Veniva da sud, accompagnato via via da un grande silenzio. Anche le cicale smisero di cantare. Poi incominciarono i primi bagliori lontani e infine si videro avanzare gli aerei altissimi e lucenti in tre grandi formazioni a triangolo. Contiamoli, disse Giannetto, non ho mai visto tanti aeroplani. Quando furono sulle loro teste, Max disse con una strana gioia nella voce: Sono 36. Ma il rombo non si spense e se ne udì un altro e poi un altro ancora. Max contava sempre e per quasi mezz'ora passarono sul loro capo a grande altezza gli aerei. Bestie dentro stalle lontane cominciarono a ruggire. Un solo aereo restò indietro con la coda fumante e perdendo quota. Quando passò su di loro, videro chiaramente la stella americana, la prima della loro vita, Quattro piccole palle uscirono dalla fusoliera. Uno dopo l'altro si aprirono i paracadute. I ragazzi seguivano con gli occhi i paracadute verdi scendere oscillando e cercavano di distinguere gli uomini, gli americani che non avevano mai visto col cuore in gola. Di là dalle colline avvolte nel vapore salirono i boati, gli schianti e nubi di fumo. Max vide chiaramente le pupille di Fritz dilatarsi e i suoi occhi divenire quasi neri. «È Verona», disse. «La guerra finirà presto».
2: Avete ascoltato il racconto.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Carismatici, si nasce o si diventa? I più recenti studi hanno evidenziato un gene che sembra influire sulla capacità di perseguire gli obiettivi e di entrare in empatia con gli altri. Sono questi i principali tratti distintivi dei carismatici, leader naturali delle comunità umane. Ma anche se si è geneticamente predisposti al carisma, occorre coltivarlo. Ecco come. Di Paola Scaccabarozzi. Mai come negli ultimi tempi ci siamo resi conto di quanto sia importante la coesione sociale e che ogni persona agisca nell'interesse della comunità. La pandemia ce l'ha insegnato. Allo stesso modo, questa circostanza ha dato visibilità a diversi personaggi, tra i quali hanno avuto maggior spicco quanti hanno il dono del carisma, termine greco che significa grazia, dono. Costoro sono capaci di influenzare gli altri e fare da traino nei momenti difficili. La lingua greca antica, d'altra parte, è molto articolata e il termine carisma ha diversi significati, che comprendono addirittura l'abilità di profetizzare e di compiere miracoli. Per i greci gli individui dotati di carisma erano rari. È stato invece in epoca moderna, più precisamente all'inizio del XX secolo, che il sociologo tedesco Max Weber, 1864-1920, ha evidenziato l'importanza del riconoscimento del ruolo di una persona carismatica da parte degli altri destinati a seguirlo, i discepoli, dei quali l'individuo dotato di carisma diventa a tutti gli effetti un leader. Non a caso in tutti gli studi scientifici e articoli di ogni tempo sono evidenti i legami tra i termini carisma e leader. Ma esiste il gene del carisma? Se in psicologia sociale il filone delle ricerche a riguardo è molto ampio, il progresso delle neuroscienze ha reso la domanda sempre più attuale. Uno studio del 2013, pubblicato sulla rivista The Leadership Quarterly da un gruppo di ricercatori guidati da Jean-Emmanuel Deneuve, professore di Political Economy and Behavioral Science all'University College di London, ha dato per la prima volta una risposta. Si tratterebbe del gene RS4950, utile a modulare il recettore dell'acetilcolina, un importante neurotrasmettitore associato sia a caratteristiche di personalità, quali la persistenza nel perseguire un determinato obiettivo, sia alla capacità di provare empatia nei confronti degli altri. Ciò non significa che possedere il gene equivalga a essere trascinatori di folle, ma che ci sia una fisiologica predisposizione al carisma che deve essere comunque coltivata. Richard Boyatzis, Distinguished Professor alla Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, USA, ritiene che non si sappia esattamente come funzionino le menti delle persone carismatiche, ma è certo che lo è chi riesce ad essere efficace nelle relazioni con gli altri per le sue capacità cognitive, empatiche e morali. La persona carismatica è dunque in grado di abbinare due reti neurali diverse, il Task Positive Network e il Default Mode Network. La prima rete neuronale è deputata al funzionamento degli aspetti cognitivi come la risoluzione dei problemi, la capacità di prendere decisioni e la focalizzazione dell'attenzione, mentre la seconda ha più a che fare con i comportamenti etici e sociali, con la consapevolezza di sé, con la creatività e la predisposizione a entrare in sintonia con gli altri. Nell'ambito lavorativo il carisma è importante. 4 persone su 10 che raggiungono posizioni di rilievo, spiega Roberto D'Incau, headhunter e coach di Lang & Partners di Milano e autore di Lessico della felicità, Baldini e Castoldi, hanno un carisma innato, mentre le altre 3 ci lavorano per migliorarlo. Dunque, il 70% di coloro che fanno carriera sono persone carismatiche. Ma come si fa a sapere se lo siamo anche noi? In ambito lavorativo non è così complicato, continua l'esperto. Basta rispondere a qualche semplice quesito per farsi un'idea. Si tratta di un giochino, spesso utilizzato dai cacciatori di teste, che fornisce un'interpretazione precisa delle proprie caratteristiche. Si tratta di autovalutarsi, dandosi un voto da 1 a 5, il numero più basso corrisponde a scarso carisma, in relazione a 5 aspetti. La propria presenza in sala riunioni, ossia la capacità di catturare l'attenzione altrui, la capacità di influenzare sottoposti e colleghi, la capacità di far star bene gli altri, cioè di metterli a proprio agio, la propensione al sorriso e la capacità di andare d'accordo con gli altri e di essere accomodanti. Una volta attribuito un punteggio onesto a ogni quesito e diviso per 5 il risultato, se si ottiene un numero superiore a 3,5, si appartiene alla categoria dei carismatici. Se il risultato è uguale a 3,5, significa che si è nella media e ci si può lavorare su. Se è inferiore, bisogna impegnarsi parecchio. Essere carismatici significa condurre a sé, spiega Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo romano. Dunque, sedurre. La persona carismatica nella coppia è quella a cui ci si affida volentieri, tendenzialmente brillante ed estroversa, in grado di comunicare le emozioni e instaurare dialoghi aperti, capace di valorizzare i propri pregi e lavorare sui difetti. Il carismatico infonde sicurezza e trasmette energia positiva perché è sicuro di sé e dei propri sentimenti. Non è ovviamente necessario essere ricchi, ben vestiti e belli per apparire carismatici, anche se indubbiamente può aiutare. Nella coppia possono coesistere anche 2 persone carismatiche perché il carisma non implica una leadership a danno dell'altro, ma è capace di valorizzare gli aspetti positivi di ciascuno. Vero è anche che spesso una persona carismatica attira a sé un partner più spento per la legge della complementarietà. Il ruolo della scuola è imprescindibile, spiega Raffaele Mantegazza, docente di scienze umane e pedagogiche del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Bicocca. Deve aiutare i ragazzi al fare e al fare con gli altri. Alla base del carisma ci sono infatti il rispetto di sé, degli altri e il gioco di squadra. Esistono ragazzi più o meno dotati, ma ognuno deve riuscire a far emergere il meglio di sé. Una sorta di arte della maieutica socratica, insomma, in cui l'insegnante deve osservare gli studenti e sviluppare modalità diverse di interazione in base a chi si trova di fronte. I ragazzi devono sentirsi amati, compresi e guidati, a prescindere dalle performance scolastiche, sia a scuola sia a casa, da adulti che li conducano alla comprensione di se stessi. devono sentire apprezzati i loro personali talenti per imparare ad ascoltare critiche costruttive e gioire dei propri successi. Solo così il loro carisma naturale sboccerà e fiorirà appieno. Come diventare più carismatici? Premesso che essere carismatici ha a che fare con l'intelligenza emotiva e con le capacità di comunicare, diventarlo significa lavorare su se stessi e imparare a dialogare con gli altri. Come? I cacciatori di teste e gli psicologi hanno messo insieme alcuni stratagemmi utili. Eccoli. 1. Piacersi e coltivare la propria autostima. Impossibile risultare carismatici se non ci si piace. Ciò che comunichiamo agli altri parte sempre dalla percezione che abbiamo di noi stessi. Come risultare attraenti se soffriamo di bassa autostima o non ci piacciamo a sufficienza? Imparare a rafforzare la propria autostima, del resto, richiede prima di tutto consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e dei propri limiti. 2. Lavorare sulla voce. Se quello che si dice è fondamentale, non da meno è il come lo si dice. Le modalità comunicative sono importanti per attrarre a sé gli altri. Dunque, bisogna lavorare sulla propria voce, iniziando dal tono che non deve essere mai monocorde. Anche il saper dosare le pause costituisce un aspetto significativo per una comunicazione efficace. Un attimo di silenzio, una pausa, una frase cadenzata possono solleticare l'interesse altrui molto più di uno sproloquio poco ritmato e proferito in modo vorticoso. 3. Prestare attenzione a fisicità e postura. Un modo di muoversi e di porsi eccessivamente rigido non ha nulla a che vedere con il carisma. La postura deve essere sciolta, pur mantenendo un buon ancoraggio al terreno, e mai troppo statica. Al di là dell'aspetto fisico in senso stretto, sono proprio le modalità di atteggiarsi che fanno la differenza. Scioltezza e naturalezza rendono la persona decisamente più attraente, a cominciare dalla stretta di mano, molle e poco vigorosa, non è certo un buon biglietto da visita. 4. Stabilire un legame tra messaggi verbali e non verbali. Dire una cosa e comunicarne un'altra con gesti, tono della voce, movimenti, sguardi ed espressioni del volto risulta sempre sgradevole e spiazzante perché implica contraddizione. La coerenza è un altro aspetto fondamentale della credibilità di una persona, come lo è la fiducia che si è in grado di ispirare, aspetti fondamentali del carisma. 5. Sorridere. Il sorriso è uno strumento indispensabile per attrarre gli altri a sé e proprio per questo ha molto a che vedere con il carisma. Fa sentire gli altri accettati e graditi e stabilisce subito un rapporto positivo ed intesa con il prossimo. 6. Permettere agli altri di criticare. Accettare lo sguardo altrui, i consigli e le eventuali critiche degli altri è importante per affinare il proprio carisma ed essere maggiormente consapevoli dei propri difetti, possibilmente da correggere e trasformare in punti di forza, e per esaltare le proprie virtù. Se più persone dicono la stessa cosa, avrà un senso, no? Perché non farne tesoro? La persona carismatica è in grado di farlo. Ovviamente bisogna scegliere gli osservatori tra le persone fidate ed esenti da invidia o rivalità. 7. Coltivare l'autoironia. Imparare a osservarsi con leggerezza e a esercitare l'autoironia è utile per smorzare le tensioni, per guardare se stessi con maggior distacco e anche per migliorarsi. Prendersi un po' in giro permette di smussare più facilmente i propri spigoli caratteriali.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Sei modi di studiare e ricordare. Sono ricominciate le lezioni, le interrogazioni e gli esami universitari. Ognuno di noi ha un metodo per capire e memorizzare. Ecco i più efficaci. Di Margherita Zannoni. Come si impara ad imparare? Una domanda a cui è difficile rispondere, tant'è che gli studenti spesso si dibattono tra strategie di studio inefficaci. Per esempio, sottolineare o usare evidenziatori per mettere in risalto le parole o le frasi di un testo non serve un granché. Sulla base delle prove disponibili, valutiamo l'evidenziazione e la sottolineatura di scarsa utilità, affermano gli autori di una vasta analisi delle ricerche sulle tecniche di apprendimento coordinata dalla Kent State University, Stati Uniti. Può essere sorprendente scoprirlo se si pensa che tutti o quasi hanno avuto tra le mani libri dalle pagine colorate con matite o pennarelli. E chi non ha mai fatto una full immersion in libri e appunti studiando tutto appena prima della prova? Anche qui la ricerca ha qualcosa da ridire. Va bene rileggere? Si può fare di meglio. La rilettura è più veloce rispetto ad altre tecniche, ma anche molto meno efficace. Per fortuna, gli psicologi hanno individuato le tecniche più utili. Ecco quali sono, con i pro e i contro di ciascuna. Domandarsi perché. Gli esseri umani sono curiosi per natura, devono fornire spiegazioni a ciò che li circonda e quindi porsi domande su ciò che si studia aiuta a memorizzare. Perché ha senso che? Perché è vero? O perché dovrebbe essere vero per questo o per altro? Per esempio, perché i pinguini trasportano le uova sulle zampe e altri animali non lo fanno? In uno dei primi studi su questa strategia di apprendimento, nota come interrogazione elaborativa, alcuni ricercatori dell'Università della Western Ontario, Canada, hanno presentato a studenti universitari una serie di frasi, ad esempio, l'uomo affamato è salito in macchina. Chi di loro è stato invitato a immaginare spiegazioni? Perché quell'uomo ha fatto questo? Le ha memorizzate con un'accuratezza del 72% contro il 37% di chi aveva avuto la soluzione dagli sperimentatori. Per esempio, è salito in macchina per andare al ristorante o aveva semplicemente letto le frasi senza cercare spiegazioni. Le ricerche successive hanno dimostrato gli effetti positivi dell'interrogazione elaborativa su vari contenuti di studio, dall'etologia alla medicina fino all'economia. Però fa riflettere attivamente su ciò che si studia e aiuta a collegare i nuovi contenuti con le conoscenze precedenti. Contro. Non tutti ne traggono uguale beneficio. Aiuta di più gli studenti che hanno già una buona conoscenza della materia, probabilmente perché sanno fornire una risposta alle domande e sono facilitati nel dare spiegazioni plausibili e accurate. Chiedersi cosa significa. Che cosa significa per me ciò che ho letto? Quali nuove informazioni mi fornisce? E come si collegano a ciò che già so? C'è qualcosa che ancora non capisco? Domande come queste rientrano nella strategia dell'autospiegazione, utile non solo per apprendere testi, ma anche per risolvere problemi. Spiegarsi da soli un enigma logico, ragionando sulle diverse alternative, ne facilita la soluzione, come ha dimostrato uno studio del Politecnico di Hatfield, Regno Unito. Altre ricerche ne hanno verificato l'efficacia con problemi matematici, formule algebriche e teoremi geometrici, e vale persino per l'apprendimento del gioco degli scacchi. In più, aiuta bambini e ragazzi ad assumere un punto di vista diverso dal proprio. Pro. La strategia è applicabile a svariate materie di studio ed è stata testata dalla scuola dell'infanzia fino all'università. Favorisce il ragionamento e permette di apprendere nuove informazioni integrandole con quelle già in memoria. Contro. Allunga il tempo da dedicare allo studio. Dilazionare lo studio. In genere gli studenti incontrano gli stessi contenuti di studio in più di un'occasione, ascoltandoli a lezione, rivedendo gli appunti, studiando sui libri. Ma spesso concentrano i loro sforzi in prossimità della prova, studiando e ristudiando il materiale di sessioni molto ravvicinate nel tempo. Un errore. È dimostrato che l'apprendimento è decisamente migliore se lo studio è distribuito e non condensato in momenti che si susseguono in stretta successione. Secondo una ricerca dell'Università di York, UK, il massimo si ottiene distanziando le sessioni di apprendimento di circa 10-20% del tempo che manca alla prova. Ad esempio, per ricordare qualcosa per una settimana, i momenti di studio dovrebbero essere distanziati di 12-24 ore, per ricordarlo per 5 anni di 6-12 mesi. Comunque vale la regola, meglio distanziare un po' per non farlo per nulla. Pro. È una strategia davvero efficace. Il cervello deve concentrarsi di più per recuperare informazioni già note ma non fresche di lettura, e questo rinforza il loro consolidamento in memoria. Contro. Ai molti studenti che si riducono sempre all'ultimo comporta lo sforzo di riorganizzare le proprie abitudini in modo sostanziale. Riassumere. Studiando ci si confronta con grandi quantità di informazioni, il che richiede di identificare i contenuti più importanti e comprendere come si collegano tra loro. Può essere d'aiuto quindi fare riassunti, sintetizzare i testi, per esempio, i capitoli di un libro, catturandone il succo. Per farlo bene, occorre cogliere il significato di ciò che si è letto e riorganizzarlo. Se il riassunto è esauriente e fedele al testo, se contiene tutte le informazioni rilevate e non ne include delle errate, può migliorare le prestazioni, soprattutto quando la prova richiede di produrre informazioni, per esempio rispondere a una domanda o esporre liberamente un argomento. Meno nei test a scelta multipla, in cui occorre riconoscere la risposta corretta tra più opzioni. Dall'analisi delle ricerche sul tema coordinata dalla Kent State University risulta che fare riassunti non è sempre e per tutti ugualmente efficace, ma è comunque preferibile ad altre strategie amate dagli studenti, come evidenziare o rileggere. Pro. Per chi è abile nella sintesi, è una tecnica semplice che non richiede molto tempo e favorisce un apprendimento a lungo termine. Le informazioni restano vive in memoria anche dopo diverse settimane. Contro. La sua efficacia dipende dalla qualità del riassunto. Inoltre, i vantaggi della sintesi sono stati osservati principalmente negli studenti universitari. I più piccoli, ad esempio, studenti delle medie, possono trarne beneficio solo dopo una specifica formazione. Leggere e rileggere non basta. Le ricerche hanno dimostrato che le nozioni così non restano in mente. Mescolare diversi contenuti. Anziché concentrarsi su un argomento o un tipo di problema prima di passare al successivo, a volte può essere meglio mescolarli. Per esempio, gli studenti di un corso di neuroanatomia potrebbero esercitarsi a riconoscere diverse parti del sistema nervoso, studiandole insieme per confrontarle, e quelli di un corso di geometria imparare nello stesso momento varie formule per calcolare le proprietà di oggetti, area, perimetro, eccetera, oppure esercitarsi nell'applicare la stessa formula a oggetti diversi. Questa strategia, detta pratica interlacciata, aiuta a imparare ragionando sulle differenze. Cosa c'è di specifico in questo? In cosa è uguale e in cosa diverso da quest'altro problema o contenuto? I suoi vantaggi sono stati riscontrati su vari contenuti. Per esempio, ha migliorato l'accuratezza delle diagnosi tramite elettrocardiogramma in studenti di medicina, secondo quanto emerge da uno studio della McMaster University, USA. La capacità di discriminare artisti con stili diversi, da uno studio dell'Università della California a San Diego. L'apprendimento della classificazione degli uccelli, lo dice una ricerca dell'Università della Carolina del Nord, e l'abilità di futuri ingegneri nel comprendere la natura di un guasto in un sistema informatico, da uno studio dell'Università del Twente, Paesi Bassi. Pro: facilita l'apprendimento perché incoraggia a discriminare diversi contenuti. Contro: la strategia non è ugualmente adatta a tutti i contenuti di studio. È utile solo quando gli elementi da imparare sono confrontabili e hanno molto in comune, per esempio, dovendo apprendere delle classificazioni di piante, animali, eccetera. La pratica interlacciata funziona se gli esemplari di diverse categorie sono simili, perché studiarli insieme fa risaltare le differenze, ma se una categoria è molto eterogenea, è meglio concentrarsi solo su quella per cogliere ciò che accomuna i suoi membri. Esercitarsi. Rispondere a domande come quelle che a volte si trovano alla fine dei capitoli dei libri di testo. Completare prove d'esame. Risolvere problemi. Esercitarsi in prove pratiche è una delle strategie migliori per potenziare l'apprendimento, secondo quanto emerge dallo studio condotto dalla Kent State University. Perché? Per rispondere, l'informazione viene ricercata tra le altre depositate in memoria e questo percorso di recupero la fissa ulteriormente, creando anche una corsia preferenziale per andare a richiamarla in seguito. Naturalmente va controllato che le proprie risposte agli autotest siano corrette. I vantaggi sono notevoli. Lo dimostra, per esempio, una ricerca della Purdue University USA, in cui si è verificata l'utilità dei test nell'apprendimento di parole straniere in studenti universitari. Dopo una settimana dalla presentazione delle parole, le prestazioni di chi aveva fatto test ripetuti erano migliori del 44% rispetto a quelle di chi si era limitato a studiarle. Pro. È una strategia molto potente. Diverse ricerche indicano che cimentarsi in una o più prove pratiche è notevolmente più efficace che passare solo del tempo sui libri. Contro. Nessuno. Più ci si esercita, meglio è.
2: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ANSA, Darwin Day. Il WWF ricorda 5 specie salvate dalla scienza. Il 12 febbraio è il Darwin Day, e per la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione e ispiratore della scienza della conservazione, il WWF indica 5 storie di specie animali un tempo a rischio o vittime di pregiudizi e leggende, che grazie al progresso scientifico sono state rivalutate, protette e salvate. Il lupo. Sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 del secolo scorso in Italia, da allora, grazie al WWF, al Parco Nazionale d'Abruzzo e ai primi studi scientifici, l'immagine del lupo è stata riabilitata. La scienza ha svelato la sua grande capacità di movimento e la sua socialità, pur essendo elusivo e notturno. Serpenti e pipistrelli in Italia. Le vipere per prime, ma anche natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché considerate simbolo del male. La scienza ha mostrato che i serpenti sono abili cacciatori di roditori e importanti tasselli degli ecosistemi dove vivono, mentre i pipistrelli sono aiutanti nel contenimento degli insetti e in particolare delle zanzare. Scienza e ricerca hanno avuto un ruolo fondamentale per la conservazione o per aver salvato, o sono in procinto di salvare, specie ormai considerate da anni condannate all'estinzione. Fra gli esempi più celebri, la lince iberica, Lynx pardinus, è la specie di felide più minacciata al mondo. Nel 2002 c'erano appena 94 linci in natura, ormai sull'orlo dell'estinzione. Dal 2006 però è stata implementata la riproduzione in cattività e la popolazione di lince iberica ha oggi più di 1300 individui in natura. Il rinoceronte bianco settentrionale è estinto in natura nel 2008. Negli anni scorsi restavano in vita solo 2 femmine, madre e figlia, in cattività. Dopo molti tentativi, nell'agosto del 2019, gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime 2 femmine sopravvissute.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del 200esco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi & Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito Ambiente Bio. Che cos'è l'agricoltura sostenibile? Ecco come funziona. Di Gino Favola. La sostenibilità è quella condizione per cui si è in grado di assicurare la soddisfazione dei bisogni attuali senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future. L'applicazione della sostenibilità può riguardare tanti ambiti, tra cui quello agricolo. L'agricoltura sostenibile è uno degli argomenti più dibattuti nel mondo dell'industria alimentare, questo anche grazie all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma che tra i tanti obiettivi che si pone è stato concepito per affrontare i cambiamenti climatici, eliminare la fame, produrre energia pulita, sconfiggere la povertà e creare una società più equa. L'agricoltura sostenibile si basa su due principi fondamentali. Il primo è il rispetto delle risorse presenti in natura e della biodiversità. Il secondo riguarda l'utilizzo di sostanze che non inquinano l'ambiente. Ci sono diverse tipologie di risorse naturali. Tra quelle più importanti abbiamo le risorse idriche. Si pensi all'acqua dolce prelevata dai fiumi, dai laghi e dalle sorgenti, ma anche dalle falde acquifere. Queste sono fondamentali per la vita dell'uomo e per lo sviluppo delle attività industriali ed economiche. Le risorse minerarie, con cui si fa riferimento a quelle materie prime che vengono estratte per essere poi convertite in beni o servizi. Si tratta di risorse limitate che, considerata la domanda crescente da parte della nostra società, sono oggetto di uno sfruttamento che in alcuni casi non è sostenibile. Con risorse biologiche, invece, indichiamo tutto ciò che proviene dalla biosfera o dal mondo animale. Mari, foreste, suolo agricolo, ma anche tessili, legname, eccetera. Le risorse energetiche, tra cui abbiamo i combustibili fossili, carbone, petrolio, gas naturale e le forme di energia alternativa, come nucleare, solare, eolica, idroelettrica, geotermica e così via. L'acqua è una risorsa limitata e insostituibile, la più preziosa. È fondamentale per la vita e per il benessere umano e va gestita con grande attenzione. Il ruolo dell'acqua rappresenta un punto cardine nello sviluppo economico e sociale, nonché nell'adozione di modelli di agricoltura sostenibile. Da questa dipendono anche i progetti alimentari di altri paesi. Circa il 70% del cosiddetto oro blu viene impiegato per scopi agricoli. Diventa necessario, quindi, gestire in modo consapevole questa risorsa, in modo da ridurre le possibilità che l'acqua venga dispersa. Ognuno di noi può fare qualcosa contro lo spreco. Ad esempio, scoprire se nel nostro comune ci sono fontanelle pubbliche e iniziare a bere acqua di qualità, riducendo il consumo di plastica. Utilizzare sostanze non inquinanti. La domanda globale di prodotti agroalimentari cresce sempre di più e ciò si traduce in un numero sempre più alto di imprese intensive che ricorrono a pesticidi, fertilizzanti ed erbicidi. Tutto questo però è in deciso contrasto con quanto previsto dai sistemi agricoli sostenibili, per cui il ricorso a queste tipologie di prodotti, che sostanzialmente contengono componenti come azoto e glifosato, che possono ridurre la produttività di un terreno anche del 25%, non è contemplato, in quanto viene meno la prospettiva di lasciare il terreno e le stesse risorse naturali di cui disponiamo oggi alle generazioni future. Tipologie di agricoltura sostenibile. L'agricoltura sostenibile ha un impatto sia a livello sociale che a livello economico. Il sistema agroalimentare dovrebbe infatti essere in grado di soddisfare la domanda globale, tanto dei paesi industrializzati quanto di quelli in via di sviluppo, e di garantire un reddito equo agli operatori del settore, con ricadute positive sullo stile di vita dell'intera società. L'agricoltura sostenibile dovrebbe quindi salvaguardare la biodiversità, ridurre gli sprechi, non forzare il ritmo naturale, dovrebbe inoltre garantire salari adeguati e distribuire valore in modo equo, lungo tutta la filiera. Secondo questi principi esistono almeno quattro modelli ritenuti sostenibili. L'agricoltura biologica, che prevede l'esclusivo utilizzo di sostanze naturali come fertilizzanti e una rotazione regolare delle colture. In quella biodinamica si tengono in considerazione elementi come l'attivazione della vita nel suolo e le fasi lunari. Per favorire la fertilità del suolo si somministrano dei preparati naturali in dose omeopatiche. Alla base della permacultura c'è la gestione dei paesaggi antropizzati. Questo passa anche per l'istituzione dei limiti di consumo, riproduzione e distribuzione del surplus. Negli ecovillaggi sono presenti dei nuclei abitativi progettati e realizzati per ridurre l'impatto ambientale al minimo. In questo caso si utilizzano delle fonti di energia rinnovabile. Si raggiunge così l'autosufficienza alimentare grazie all'agricoltura biologica o della permacultura.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

Phoenix, Arizona, dicembre 1901. Un uomo pallido e molto malato sta scrivendo una lunga lettera. È più che malato, sta per morire e lo sa. La tubercolosi lo sta divorando ormai da tempo e le speranze di guarigione ormai sono scomparse oltre l'orizzonte. Quell'uomo non vedrà la fine del mese. Ma ora non importa, ora quello che importa è finire quella lunga lettera, perché prima di morire quell'uomo vuole dire tutta la verità alla donna che ama, che ha sempre amato e con cui ha avuto 5 figli, ma a cui non ha mai detto la verità. E ora che la morte si avvicina, lei deve sapere, sapere tutto. La prima cosa che quell'uomo le deve spiegare è che il suo vero nome non è James Todd, come lei l'ha sempre chiamato, e non è un povero facchino, ma un rinomato scienziato e una delle menti più brillanti del suo tempo. Ma questa è solo la prima di una lunga serie di rivelazioni che lui le deve fare. E la più difficile, la più incredibile di tutte, è che lui non è mai stato un nero, come lei ha sempre creduto, ma in realtà lui è, ed è sempre stato, un uomo bianco. Il nome di quell'uomo è Clarence King, e questa è la sua incredibile storia.

Clarence King nasce a Newport, nel Rhode Island, il 6 gennaio 1842, da James Rivers King e Florence Little King. Il padre lavora nell'azienda di famiglia che è impegnata in commerci con la Cina e questo lo tiene lontano da casa per lunghi periodi. Nel 1848, quando Clarence ha solo 6 anni, suo padre muore e muoiono anche i 2 fratelli di Clarence, che rimane da solo con la madre. Fin da bambino, Clarence è interessato a esplorare la natura e comprenderne la storia, incoraggiato da sua madre e dal reverendo Roswell Park, capo della congregazione e della scuola che Clarence frequenta a Pomfret, in Connecticut. A 13 anni è accettato nella prestigiosa Hartford High School, la seconda scuola più antica degli Stati Uniti, dove si rivela un ottimo studente. Clarence non ha certo la statura di un gigante, ma nello sport rivela di avere una forza fisica e una resistenza fuori dal comune. La piccola famiglia King, composta da Clarence e da sua madre, si mantiene grazie ad una rendita dell'azienda in cui lavorava il padre, ma quando questa azienda fallisce nel 1857, tutte le fonti di reddito si azzerano. È un momento molto duro per i King e Clarence cade in una profonda depressione, principalmente per non avere più i mezzi per continuare a studiare. 3 anni dopo, però, nel 1860, la madre si risposa con George Howland, che rimette in sesto la famiglia e paga gli studi di Clarence alla Sheffield Scientific School, un'associata di Yale. All'università Clarence studia chimica applicata, ma anche fisica e geologia, e si laurea nel 1862. Nell'ottobre di quell'anno, a casa di un suo ex professore, ascolta la storia della scalata al Monte Shasta, in California, che all'epoca si pensava fosse la montagna più alta degli Stati Uniti, e inizia a interessarsi più approfonditamente di geologia. Va a sentire le lezioni di Louis Agassiz, uno dei più grandi geologi mai esistiti, e legge le descrizioni delle Alpi di John Tyndall e John Ruskin, rimanendone affascinato. Tra la fine del 1862 e l'inizio del 1863, Clarence si trasferisce nella città di New York, dove diventa membro e segretario di un'associazione culturale. Ma il suo spirito lo richiama altrove, verso le montagne del lontanissimo West, tutte da esplorare e avvolte nel mistero. A maggio del 1863, Clarence, con il suo vecchio amico James Terry Gardiner e William Hyde, parte in treno verso il Missouri e qui si unisce ad una carovana che lo porta fino a Carson City, in Nevada. King e Gardiner proseguono poi fino in California, dove Clarence inizia a lavorare gratis per l'Agenzia Geologica di Stato. Nel luglio del 1864 Clarence scala la sua prima vetta, nella Sierra Orientale, che viene battezzata Monte Tyndall, a cui ne seguiranno molte altre, incluso quella che verrà chiamata Monte Whitney, nella Sierra Nevada, e che con i suoi 4.421 metri è il più alto degli Stati Uniti contigui, ovvero escludendo le altre zone fisicamente separate dagli altri stati, come ad esempio l'Alaska. A settembre dello stesso anno, il presidente Lincoln dichiara la Yosemite Valley riserva pubblica permanente e Clarence con il suo amico James sono incaricati di fare un'ispezione dei confini della vallata. King viaggerà poi in Nicaragua, dove soffrirà diversi attacchi di malaria, e nel deserto del Mojave, alla cui mappatura era interessato l'esercito americano. Nel 1866 King e James decidono di mettersi in proprio e Clarence va a Washington per assicurarsi i fondi necessari a un'ispezione indipendente del Great Basin, l'immensa area tra Utah e Nevada che un tempo era il fondo di un gigantesco lago preistorico, di cui il Grande Lago Salato, quello di Salt Lake City per intenderci, è l'ultima delle tracce. Questi anni della seconda metà del XIX secolo, specie dopo la fine della guerra civile, sono per gli Stati Uniti gli anni della grande conquista del Far West, dell'espansione occidente per appropriarsi e popolare gli immensi territori dal Mississippi al Pacifico, che sono ancora quasi completamente inesplorati e soprattutto inutilizzati. Ma la conquista del West, fortemente voluta anche dal governo di Washington, ha dei grandi avversari. Il primo sono le enormi distanze, a cui il governo americano risponderà con le lunghissime tratte ferroviarie della Pacific Railroad, e l'altro è la grande cordigliera americana,
La catena montuosa che proprio nel punto centrale degli Stati Uniti, all'incirca lungo il 40° parallelo, si estende nella sua massima larghezza, rendendo molto arduo il cammino dei pionieri verso ovest dal Wyoming in poi. Conoscere quel territorio diventa quindi una missione di cruciale importanza per il governo americano, che nel 1867 vara il grande progetto di osservazione noto come Esplorazione geografica del 40° parallelo. Gli scopi principali di questo progetto in sostanza sono due: scoprire se ci sono risorse naturali interessanti in un territorio che è già attraversato dalla ferrovia e che quindi potrebbero essere sfruttate facilmente, e completare un'analisi geologica continua che taglie la cordigliera americana lungo tutta la sua larghezza, fornendo preziose informazioni scientifiche, ma anche pratiche, su questo difficile territorio e sui modi di superarlo. E a chi poteva essere affidata questa missione di esplorazione se non a Clarence King e al suo vecchio amico Gardiner? Per 6 anni la squadra da lui assemblata, composta da geologi, scienziati, cartografi e un pittore di paesaggi, esploreranno i territori intorno al 40° parallelo, dalla California orientale fino al Wyoming. Durante questo periodo, nel 1871, Clarence pubblicherà anche il suo famoso libro Alpinismo in Sierra Nevada, di cui vogliamo riportare un estratto che racconta tutta la passione e l'amore di Clarence per l'esplorazione e l'alpinismo, ma anche la consapevolezza che quel periodo della sua vita sta per concludersi. Ci sono punti di svolta nella vita di tutti gli uomini che devono dare loro un momento per fermarsi e guardare indietro. Nei lunghi viaggi nella Sierra, l'alpinista guarda spesso avanti con piacere finché il passo o il crinale è raggiunto. E allora, voltandosi con un benevolo sguardo, osserva il percorso che ha compiuto, lasciando il proprio sguardo spaziare su ogni rupe vallata, ogni conca blu di pini, ogni prato alpino di smeraldo, trovando per caso il segno del proprio passaggio in un ricciolo di fumo che si alza dalle braci del proprio ultimo accampamento. Con un ultimo sguardo riparte e il passo di montagna con i suoi muri di granito nasconde per sempre la vista dietro di lui. Ma nonostante questo, quella immagine meravigliosa rimane appesa al muro della galleria dei suoi ricordi. E così è per me. Il passo che divide la gioventù dall'età adulta è attraversato e il serio compito al servizio della scienza mi reclama da qui in avanti. Ma finché i cari ricordi della Sierra rimarranno con me, non mi mancherà mai l'ispirazione della neve illuminata dal sole o la calma trasmessa da immensi e nobili panorami. È un privilegio dell'alpinista portare attraverso tutta la propria vita la ricchezza di questo tesoro eterno.

Durante la sua esplorazione del 40° parallelo, però, la storia di Clarence si intreccia con un'altra storia, per puro caso. Ed è una storia talmente interessante che non possiamo andare oltre senza fare questo racconto nel racconto. Durante un viaggio in treno, un giorno, Clarence incontra un ingegnere minerario, Henry Jenin, che gli racconta una cosa incredibile. Jenin è appena tornato da un'esplorazione sul campo per verificare la presenza di diamanti nell'angolo più remoto nel nord-ovest del Colorado. E cosa ancora più incredibile, li ha trovati i diamanti. E quindi sta tornando a San Francisco con un rapporto che attesta la presenza di pietre preziose in quell'area, da consegnare agli investitori che la stanno per comprare. Clarence è molto stupito da quella rivelazione. Da geologo e scienziato gli interessa poco l'enorme valore economico della scoperta, ma in compenso il fatto gli interessa tantissimo per due motivi. Il primo è: come diavolo abbiamo fatto a non accorgerci noi della spedizione del 40° parallelo che nella zona c'era quantomeno la possibile presenza di diamanti? Che è una domanda che lo riempie di preoccupazione, perché, ricordiamolo, la spedizione del 40° parallelo aveva come prima ragione di esistere quella di scovare risorse minerarie in quella zona. Se quello che dice Jenin è vero, hanno fallito clamorosamente rispetto al loro obiettivo. Il secondo motivo per cui Clarence è interessato alla scoperta è che gli sembra davvero strano, se non impossibile, che in quelle zone si possano ritrovare dei diamanti, tanto più affioranti in superficie. La geologia di quei territori non suggerisce niente del genere. E allora Clarence si fa raccontare tutta la storia fin dall'inizio. Nel 1871, due cugini, Philip Arnold e John Slack, esperti cacciatori di risorse minerarie, si presentano in città a San Francisco con una borsa piena di diamanti, che depositano nella Bank of California. Ovviamente l'informazione dovrebbe essere riservata, ma altrettanto ovviamente un fatto del genere in un'azione pionieristica, dove chi si butta per primo su una risorsa se ne accaparra tutte le immense ricchezze a seguire, non può che trapelare. Tutti i finanzieri in città iniziano ad agitarsi, come un branco di segugi che fiuta la pista di una grossa preda. E a furia di insistere, convincono i due cugini a scucirsi e raccontare da dove vengono quei diamanti. Philip e John raccontano di aver aperto una miniera in Colorado e che quelli sono solo una minuscola parte dell'enorme giacimento di diamanti che hanno scoperto. Gli investitori dicono ai due cugini che non è necessario che tornino a sgobbare in miniera per estrarre i preziosi minerali, che penseranno loro a tutto, pagandoli profumatamente per la cessione di diritti di sfruttamento della miniera, per la precisione versando loro $660.000, equivalenti a quasi 15 milioni di dollari di oggi. Certo, però, gli investitori non sono degli ingenui e incaricheranno un ingegnere minerario di verificare il sito e l'effettiva presenza di diamanti. Ed è qui che entra in gioco Henry Jenin. Assoldato dagli investitori, parte con i due cugini che lo portano in giro per il Colorado per 4 giorni, in modo che non sia in grado di ricordare esattamente la posizione della miniera, e finalmente arriva sul posto. E i diamanti ci sono, e come, sparpagliati un po' ovunque nel sito della miniera. Jenin li raccoglie, fa un rapporto estremamente positivo, acquista delle azioni lui stesso della nascente compagnia mineraria, ed eccolo qui, in treno, a parlare con Clarence King, con una borsa di diamanti grezzi in tasca che Tiffany stimerà del valore di $150.000. Dopo aver parlato con Clarence, Jenin arriva a San Francisco, consegna i diamanti e il suo rapporto, e l'interesse per l'affare cresce a dismisura, anche perché, non si sa come, il suo rapporto finisce anche nelle mani della stampa. In breve il corteo di investitori si allunga. Arrivano pezzi da 90, personaggi del calibro del banchiere Ralston, del generale George Dodge, di Horace Greeley, Ashbury R. Pending, George McClellan, del barone von Rothschild e niente meno che di Charles Tiffany in persona. In tutta fretta viene fondata la Golconda Mining Company, con un capitale azionario di 10 milioni di dollari dell'epoca, una cifra enorme. Per un attimo sembra che dopo la corsa all'oro, negli Stati Uniti stia per partire la grande corsa ai diamanti. Ma nel frattempo Clarence King non è rimasto con le mani in mano e ha inviato subito un geologo e un cartografo a indagare, raggiungendoli poco dopo. Grazie alla loro profonda conoscenza del territorio, cosa che i cugini Arnold e Slack non avevano messo in conto,
riescono a ritrovare il punto esatto in cui Jenin ha rinvenuto le pietre preziose, dimostrando, grazie a una rapida indagine geologica, che in quel punto non ci poteva proprio essere una miniera di diamanti e che quindi, senza dubbio, il terreno doveva essere stato salato, salted, come si dice nel gergo minerario americano, ovvero condito artificialmente spargendo i diamanti presi chissà dove. Ulteriori indagini dimostrarono che, per la precisione, i diamanti venivano dal Sudafrica e i cugini truffatori li avevano acquistati a Londra ed Amsterdam per soli 35.000 dollari, alla faccia della stima entusiastica di Tiffany, per poi spargerli in quel punto preciso, convincendo l'ingenuo Jenin che era tutto vero. La scoperta della grande truffa di diamanti del 1872 fece diventare Clarence una celebrità internazionale. E per la cronaca, i due cugini se la cavarono a buon mercato, mentre non andò altrettanto bene agli investitori della fantomatica Golconda Mining Company. Arnold tornò in Kentucky, dove divenne un banchiere e un uomo d'affari di successo, patteggiando un rimborso sconosciuto agli investitori della Golconda. Slack, invece, sparì dalla circolazione e ricomparve più tardi a St. Louis come proprietario di una fabbrica di casse da morto e becchino, professione che condusse per tutta la vita. Dopo il grande successo popolare di questa vicenda avventurosa, Clarence torna al servizio della scienza, come ama descrivere il suo lavoro, pubblicando Geologia Sistematica, in cui racconta la storia geologica del West come il risultato di due grandi forze all'opera, le leggi della natura e i lenti ma inesorabili processi geologici e improvvise catastrofi che hanno in breve tempo rimodellato ampie parti del territorio. Il volume fu molto ben accolto all'epoca e viene considerato una delle grandi opere scientifiche della fine dell'Ottocento. Nel 1879 il Congresso americano avvia un progetto più ampio di esplorazione geologica del West, sotto il nome di United States Geological Survey, e Clarence viene scelto come primo direttore. Pur accettando l'incarico, King mette subito in chiaro che sarà direttore solo per un periodo temporaneo. E infatti, dopo 20 mesi di gestione del progetto, si rende conto che ha ben poco a che fare con la scienza e ha invece molto a che fare con lo sfruttamento delle risorse minerarie. Per questo motivo decide che se proprio deve dedicarsi agli aspetti economici della conoscenza, lo farà privatamente. Ritiratosi dalla comunità scientifica, si dedicherà ad una serie di imprese nel settore minerario, che gli daranno un discreto profitto, non sufficiente però a sostenere il suo stile di vita particolarmente dispendioso, fatto di collezioni d'arte, viaggi e sfoggio di eleganza, facendogli accumulare debiti sempre più ingenti. Nel 1887, o forse nel 1888, non si sa di preciso, succede però una cosa sconvolgente nella vita di Clarence. Arriva, del tutto inaspettato, il grande amore della sua vita.

Ada Copeland nasce come schiava in una piantagione della Georgia il 23 dicembre 1860. La data non è certa perché non ci si preoccupava certo di registrare la data di nascita degli schiavi nelle piantagioni. Dopo la guerra civile, intorno al 1885, si trasferisce a New York e lavora come bambinaia. È qui che incontra Clarence King, che però le si presenta con il nome di James Todd, un facchino originario delle Indie orientali che, nonostante la pelle bianca, è a tutti gli effetti un uomo di colore a causa della sua discendenza. Bisogna infatti ricordare che all'epoca, dopo la liberazione degli schiavi, le leggi prevedevano che una persona fosse considerata nera se aveva almeno uno dei suoi 8 bisnonni di colore. Quindi poteva succedere che una persona avesse la pelle chiara ma provenisse da una famiglia nera e quindi fosse considerato a tutti gli effetti un uomo o una donna di colore. Certo, avere la pelle chiara poteva permettere a queste persone di passare per un bianco, ma a meno di non fare carte false la legge era molto rigorosa e impediva ad esempio a persone di colore diverso di sposarsi. In molti casi la cosiddetta miscegenation, ossia il matrimonio misto, era considerato un vero e proprio crimine per cui si finiva in prigione per molto tempo. In tutti gli altri stati comunque la pratica era fortemente osteggiata e scoraggiata. Clarence capì che l'unico modo che avrebbe avuto per stare con la donna che amava era inventarsi una doppia vita, in cui era un modesto lavoratore nero, senza destare uno scandalo che avrebbe rovinato sia lui che Ada, senza contare le reazioni violente e denigratorie che sicuramente la società del tempo avrebbe scatenato contro di loro. No, l'unico modo per stabilire una relazione seria e continuativa con una donna di colore era quello di fingersi un uomo di colore, della stessa razza e classe sociale di Ada. E il mestiere di James Todd, facchino sui treni, era perfetto per giustificare le lunghe assenze da casa, ma anche la capacità economica di sostenere una famiglia. Il facchino era infatti per un uomo di colore un'ottima occupazione all'epoca. Forse nel comportamento di Clarence possiamo leggere anche l'egoismo di non voler mescolare la propria vita di bianco agiato con una donna di colore, ma ricordiamo che siamo sempre alla fine dell'Ottocento e la spaccatura sociale tra bianchi e neri era molto più profonda di quanto oggi riusciamo appena a immaginare. Eppure l'amore per Ada era sincero e profondo. Clarence continuerà la sua doppia vita per 30 anni. Si sposeranno in una cerimonia domestica nel settembre del 1888 e avranno 5 figli insieme. Tutto questo mentre Clarence viveva in bilico tra due mondi completamente opposti. Uno fatto di ottime amicizie nella buona società, belle case, lusso e notorietà, e l'altra come umile facchino che tirava avanti in una modestissima abitazione di Brooklyn con la donna che aveva scelto di amare per tutta la vita. Certo, Ada venne esclusa per 30 anni dagli agi e dal lusso in cui viveva Clarence, ma James Todd non le fece mai mancare nulla di essenziale e la amò incondizionatamente fino all'ultimo dei suoi giorni, lasciandole anche una cospicua eredità alla sua morte tramite un fondo fiduciario che Ada non riuscì mai ad incassare nonostante una battaglia legale di 30 anni. Sarà un amico di Clarence, John Hay, a provvedere a lei, lasciandole anche una grande casa nel Queens, dove visse fino alla morte, il 14 aprile 1965. Quando morì, Ada era rimasta una delle ultime persone nate schiave negli Stati Uniti. But his headquarters for brown skin angels from everywhere else.

0: lives on the street.
1: È estremamente difficile per noi non solo giudicare, ma anche capire una situazione del genere. Se Ada fosse entrata nella vita di Clarence, sarebbe stata lei a pagare il prezzo più alto, venendo ostracizzata sia dalla comunità nera che da quella bianca. C'è sicuramente una profonda e dolorosa ingiustizia in tutto questo, ma quanto Clarence sia stato complice di questa ingiustizia lo lasciamo alla sensibilità di ognuno di voi. Clarence scrisse molto sulle differenze tra bianchi e neri e per l'epoca, e purtroppo anche per i nostri giorni, le sue posizioni erano considerate radicali. Per lui il futuro dell'America era nella fusione delle diverse razze di origine fino a che non ci fossero più irlandesi, tedeschi, neri o inglesi, ma solo americani. I suoi amici bianchi non presero mai sul serio le sue idee in materia, considerandole l'eccentricità di un intellettuale e senza sapere quanto in pratica lui le stesse mettendo. Ma per Clarence la miscegenation non era un crimine da impedire a tutti i costi, ma la prima e la più grande speranza della società americana del futuro, ed erano ben pochi quelli che credevano a questa concezione nel 1880. Dalla storia tra Clarence, o meglio James e Ada, è stato tratto da Martha Sandways un bel libro dal titolo Passing Strange, A Gilded Age Tale of Love and Deception Across the Color Line, che potremmo tradurre più o meno come Oltre la stranezza, una storia di amore e inganno nell'età dell'oro attraverso le divisioni del colore. In questo libro l'autrice ci racconta che Clarence era un uomo affascinato dai paradossi, dall'indole romantica nonostante l'impegno scientifico, in cui però vedeva sempre una bellezza artistica. Il suo volume sulla geologia del 40° parallelo, ad esempio, pieno di mappe e tabelle rigorose, è intercalato da stupendi disegni artistici degli incredibili panorami che si trovò di fronte e da descrizioni che rivelano un profondo trasporto letterario. Non solo Clarence non sapeva separare i diversi punti di vista sul mondo, ma non lo volle fare mai. Per lui la comprensione del mondo andava di pari passo sul piano artistico e scientifico. Una sola di queste visioni sarebbe stato come osservare il mondo con un occhio solo. E forse, in questo suo modo di avere un punto di vista senza rinunciare agli altri, possiamo leggere la vera grandezza di Clarence King come intellettuale, ma anche i motivi che lo spinsero a intraprendere una doppia vita, per non rinunciare ad avere due punti di vista radicalmente opposti sul mondo che lo circondava, quello del ricco bianco con i suoi privilegi e quello del lavoratore nero schiacciato dai pregiudizi. Tutto questo però senza mai dimenticare una profonda, profondissima differenza inconciliabile, ossia che, come ci racconta Martha Sandways, allora come oggi, la questione razziale per i bianchi, come Clarence King, è una teoria, mentre per i neri, come Ada Copeland, è la vita di ogni giorno.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vuoi star zitta per favore? Di Raymond Carver, letto da Martino Facci. Sessanta acri. La telefonata era arrivata un'ora prima, mentre stavano mangiando. Due uomini stavano sparando sulla sponda del Toppenish Creek, dalla parte di Lee Waite, vicino al ponte di Cowish Road. Era la terza o la quarta volta che succedeva quell'inverno, ricordò Joseph Eagle a Lee Waite. Joseph Eagle era un vecchio indiano che viveva in una casetta vicino a Cowish Road, su un appezzamento di terreno che gli aveva assegnato il governo, con una radio accesa giorno e notte e un telefono in caso si fosse sentito male. Lee Waite avrebbe preferito che il vecchio lo lasciasse in pace, oppure che facesse qualcosa invece di telefonare, se proprio voleva. Sulla veranda, Lee Waite si appoggiò a una gamba e cominciò a stuzzicarsi i denti per ripulirli da un pezzetto di carne. Era un ometto magro con la faccia sottile e i capelli lunghi e neri. Se non fosse stato per la telefonata, si sarebbe fatto un sonnellino quel pomeriggio. Aggrottò la fronte e si infilò con calma la giacca. Non avrebbe trovato più nessuno, comunque, al suo arrivo. Andava così di solito. I cacciatori di Toppenish o Yakima potevano girare per la riserva come chiunque altro, solo non potevano cacciare. Ma andavano su e giù lungo quei suoi 60 acri di terreno, incustodito e irresistibile, due, magari tre volte. Poi, se erano in vena di imprudenze, parcheggiavano tra gli alberi vicino alla strada e attraversavano in fretta l'orzo e l'avena folle alti una cinquantina di centimetri, giù fino al torrente. A volte prendevano qualche anatra, a volte no, ma sparavano sempre all'impazzata, prima di andarsene in fretta come erano venuti. Joseph Eagle, costretto dentro casa dalla sua infermità, li stava a guardare. Succedeva spesso, o almeno così diceva Joseph a Lee Waite. Lee si pulì i denti con la lingua e socchiuse gli occhi nella mezza luce del tardo pomeriggio d'inverno. Non aveva paura. Non era quello, si disse. Solo non voleva guai. La veranda piccola, costruita proprio prima della guerra, era quasi buia. L'unico vetro era stato rotto parecchi anni prima e Waite aveva inchiodato un pezzo di tela di sacco sopra l'apertura. Era ancora lì, vicino a un mobile, spessa e rigida come una stuoia, appena mossa dagli spifferi di aria fredda che filtravano ai bordi. Le pareti erano piene di vecchi giochi e finimenti, e su un lato, sopra la finestra, c'era una fila di strumenti arrugginiti. Lee si passò un'ultima volta la lingua sui denti, avvitò a fondo la lampadina sopra la sua testa e aprì il mobile. Tirò fuori dal fondo il fucile a doppia canna e prese una manciata di proiettili dalla scatola sullo scaffale in alto. Le estremità di ottone dei proiettili erano fredde, e Lee se li fece rotolare in mano prima di infilarli in tasca della vecchia giacca che indossava.
3: «Non lo carichi, papà!»
2: disse Benny alle sue spalle. Waite si girò. Vide Benny e il piccolo Jack ritti sulla porta della cucina. Gli erano stati addosso fin dal momento in cui era arrivata la telefonata. Volevano sapere se questa volta avrebbe sparato a qualcuno. Gli dava fastidio che dei bambini parlassero a quel modo, come se la cosa li divertisse. E adesso se ne stavano lì sulla porta, a far entrare tutta l'aria fredda dentro casa e a guardare il grosso fucile che teneva sotto braccio.
3: «Tornate subito dentro. Al vostro posto, maledizione!» disse.
2: Ubbidirono lasciando la porta aperta e attraversarono la stanza dove c'erano Nina e sua madre, fino alla camera da letto. Waite vide Nina seduta a tavola. cercava di convincere la piccola a mangiare qualche pezzetto di zucca. Gliela infilava in bocca con mille moine. La piccola si tirava indietro e scuoteva la testa. Nina alzò gli occhi, cercò di sorridere. Wade entrò in cucina, chiuse la porta e vi si appoggiò contro. Nina era proprio stanca, si vedeva. Aveva una fila di goccioline di sudore scintillanti sopra il labbro superiore. E mentre la guardava si passò una mano sui capelli per scostarli dalla fronte. Tornò a guardarlo, poi riabbassò gli occhi sulla piccola. Non aveva mai dato segni di fatica le altre volte che era stata incinta. Le altre volte riusciva appena a star seduta. Continuava a saltar su e a girare per la stanza, anche se non c'era granché da fare, solo per preparare da mangiare o cucire. Wade si tormentò la pelle flaccida intorno al collo e lanciò un'occhiata a sua madre senza parere. Dopo pranzo si era messa a sonnecchiare in una poltrona vicino alla stufa. La vecchia socchiuse gli occhi e annuì. Aveva 70 anni, era rinsecchita, ma aveva ancora i capelli neri, corvini, raccolti in due lunghe trecce perfette che le pendevano sul petto. Lee Wade era sicuro che non fosse più quella di prima, perché passava anche due giorni senza dire niente, seduta nell'altra stanza vicino alla finestra, con gli occhi fissi su per la valle. Lo faceva rabbrividire quando si comportava così, e ormai non sapeva più cosa significassero i suoi piccoli segni e segnali, i suoi silenzi. «Perché non dici qualcosa?» le chiese, scuotendo la testa. «Come faccio a capire che cosa vuoi dire, mamma, se non parli?» Wade la guardò tirarsi le punte delle trecce per un minuto buono, in attesa che rispondesse. Poi fece un grugnito, attraversò la stanza passandole davanti, prese il cappello appeso a un chiodo e uscì fuori. Faceva freddo. 5 o 6 centimetri di neve granulosa caduta 3 giorni prima coprivano tutto, rendevano il terreno irregolare, conferivano un'aria assurda alle file di paletti nudi davanti a casa, dove nella bella stagione si arrampicavano i fagioli. Il cane uscì raspando da sotto la casa quando sentì la porta aprirsi e partì in direzione del camioncino senza guardare indietro.
4: «Vieni qui!»
2: lo chiamò Wade in tono secco e la sua voce si alzò acuta nell'aria sottile. Si chinò e prese il muso freddo e secco del cane tra le mani.
4: «Sarà meglio che tu resti qui questa volta.»
2: «Sì, sì.» Giocherellò con le orecchie dell'animale, mandandole avanti e indietro. Poi si guardò intorno. Non riusciva a vedere le Status Hills sull'altro lato della valle, per via delle nuvole basse e pesanti. Vedeva solo la distesa ondulata dei campi di barbabietole da zucchero, bianchi, con qualche chiazza nera qua e là dove la neve non si era accumulata. Si vedeva anche una casa, quella di Charlie Tridwell, piuttosto lontana, ma non c'erano luci accese a quanto pareva. Nessun rumore, solo la distesa di nuvole pesanti che incombeva su tutto. Aveva creduto che ci fosse il vento, invece nemmeno un soffio.
4: «Devi stare qui, hai capito?»
2: si diresse verso il camioncino, desiderando di non dover andare laggiù. La notte prima aveva sognato di nuovo. Non ricordava cosa, ma si era svegliato con una sensazione di disagio che non era ancora scomparsa. Guidò in prima fin giù al cancello, scese ad aprirlo, lo oltrepassò, ridiscese a chiuderlo. Non aveva più cavalli, ma ormai aveva preso l'abitudine di tenerlo chiuso, il cancello. In fondo alla strada, la livellatrice avanzò raschiando verso di lui, la lama che strillava acuta tutte le volte che il metallo toccava la ghiaia gelata. Wade non aveva fretta e aspettò parecchi minuti che la livellatrice lo raggiungesse. Uno dei manovratori, oltrepassandolo, si sporse a salutare agitando la mano con la sigaretta accesa. Ma Wade guardò da un'altra parte. Passando davanti alla casa di Charlie Tridwell, diede un'occhiata alle finestre, ma non c'erano luci accese e la macchina non era al suo posto. Ricordò la storia che Charlie gli aveva raccontato qualche giorno prima, di una lite che aveva avuto la domenica pomeriggio con un ragazzo che aveva oltrepassato la recinzione e aveva sparato alle anatre, giù allo stagno vicino alla stalla. «Le anatre ci venivano ogni pomeriggio», aveva detto Charlie. si fidavano di lui, aveva aggiunto, come se fosse stata una cosa importante. Charlie era arrivato di corsa dalla stalla, dove stava mungendo. Aveva agitato le braccia e urlato, e il ragazzo gli aveva puntato contro il fucile. «Se solo avessi potuto portargli via quel fucile», aveva detto Charlie, fissando duramente Wade col suo occhio buono e muovendo la testa avanti e indietro, lentamente. Wade si agitò sul sedile. Non voleva quel genere di guai lui. Sperava che chiunque avesse invaso il suo terreno se ne fosse già andato, al suo arrivo laggiù, come era sempre successo. Giù a sinistra passò davanti a Forsinco, le cime dipinte di bianco, dei vecchi edifici visibili dietro la palizzata ricostruita. I cancelli erano aperti e Lee Waite vide alcune macchine parcheggiate all'interno e alcune persone che girellavano, ben coperte. Non si fermava mai in quel posto. Una volta l'insegnante aveva portato tutta la classe a visitare il forte. Un'esercitazione sul campo l'aveva chiamata, ma proprio quel giorno Waite non era andato a scuola. Abbassò il finestrino, si schiarì la gola e sputò verso il cancello, oltrepassandolo. Svoltò in lateral B e arrivò alla casa di Joseph Eagle, con tutte le luci accese, perfino quella della veranda. Waite la oltrepassò, giù fino all'incrocio con Cowish Road. Poi scese dal camioncino e si mise in ascolto. Aveva cominciato a credere che se ne fossero già andati e stava pensando che poteva invertire la marcia e tornare da dove era venuto quando sentì una serie di colpi d'arma da fuoco, smorzati, lontani, provenire dai campi. Aspettò un po'. Poi prese uno straccio, girò intorno al camioncino e cercò di spazzar via un po' della neve e del ghiaccio che si erano accumulati ai bordi del finestrino. Batté i piedi per togliersi la neve dalle scarpe, prima di risalire. Scese giù fino a un punto dal quale si riusciva a vedere il ponte. Poi si mise a cercare le tracce delle ruote, che finivano tra gli alberi, dove sapeva che avrebbe trovato la macchina parcheggiata. Parcheggiò a sua volta dietro la berlina grigia e spense il motore. Restò seduto nel camioncino ad aspettare, premendo il piede sul freno che scricchiolava, ascoltando il rumore di spari che si ripeteva a intervalli. Dopo qualche minuto non riuscì più a star fermo ad aspettare. Scese e andò a mettersi con calma davanti al camioncino. Non veniva in quel posto con uno scopo preciso da 4 o 5 anni. Si appoggiò al parafango e guardò giù verso i campi. Non riusciva a capire dove fosse andato a finire tutto il tempo che era passato. Ricordò l'infanzia, la fretta di crescere. Veniva spesso in quel posto allora, a mettere le trappole per i topi muschiati e le lenze per prendere le trote di notte. Waite si guardò intorno, agitò i piedi dentro le scarpe. Era passato tanto tempo. Crescendo aveva sentito suo padre dire che quella terra era per loro 3 ragazzi, ma entrambi i suoi fratelli erano rimasti uccisi. E la terra, tutta la terra, era andata a Lee Waite. Ricordò quelle morti. Prima Jimmy. Ricordò i tremendi colpi alla porta che l'avevano svegliato. Il buio, l'odore della legna nella stufa. Un'automobile fuori con i fari e il motore accesi e la voce crepitante che usciva da un altoparlante. Suo padre spalanca la porta e l'enorme sagoma di un uomo in cappello da cowboy, armato, il vice sceriffo, riempie il vano. Wait, suo figlio è stato accoltellato in una sala da ballo di Wapato. Erano andati tutti via con il camioncino e lì era rimasto solo. Si era accovacciato davanti alla stufa a legna ed era rimasto lì solo tutta la notte a guardare le ombre che saltavano sulla parete. Qualche tempo dopo, quando lui aveva già 12 anni, era venuto un altro vice sceriffo e aveva detto soltanto che dovevano andare con lui. Si staccò dal camioncino e fece i pochi metri che lo separavano dal margine del campo. Le cose erano diverse ormai. Ecco tutto. Lui aveva 32 anni e Benny e il piccolo Jack stavano crescendo. E c'era la piccola. Wade scosse la testa. Strinse il pugno intorno a uno degli alti steli di Asclepiade, lo spezzò e alzò gli occhi quando sentì il verso leggero delle anatre sopra la testa. Si pulì la mano sui pantaloni e seguì per un attimo il volo degli uccelli. Li vide virare tutti insieme e girare in cerchio sopra il torrente. Poi si dispersero. Wade vide tre anatre cadere prima di sentire gli spari. Si girò di colpo e tornò al camioncino. Tirò fuori il fucile, attento a non sbattere la portiera. Avanzò tra gli alberi. Era quasi buio. Fece un colpo di tosse e si fermò con le labbra serrate. Arrivarono fendendo a passi rapidi gli sterpi, in due. Poi superarono la recinzione, scuotendola. Entrarono nel campo e avanzarono sulla neve, facendola scricchiolare. Arrivarono nei pressi della macchina parcheggiata, ansimando pesantemente. «Dio mio, c'è un camioncino laggiù!» disse uno di loro e lasciò cadere le anatre che aveva in mano. Era una voce di ragazzo. Indossava una pesante giacca da caccia e Wade riusciva appena a distinguere l'enorme gonfiore delle anatre nelle tasche. «Ehi, non ti agitare!» L'altro ragazzo si guardava intorno, allungando il collo, aguzzando gli occhi. «Svelto! Non c'è nessuno dentro! Dai, infilati in macchina, maledizione!» Senza muoversi, sforzandosi di mantenere ferma la voce, Wade disse: «Fermi! Mettete giù i fucili, per terra!» Uscì lentamente dagli alberi e li affrontò, alzando e abbassando le canne del fucile. «Ora via le giacche! Svuotatele!»
5: «Oddio, Dio onnipotente!» disse uno dei due.
2: L'altro non disse niente, ma si tolse la giacca e cominciò a tirar fuori le anatre dalle tasche, sempre guardandosi intorno. Wade aprì la portiera della loro macchina e frugò tentoni con il braccio all'interno fino a quando trovò le luci. I ragazzi alzarono una mano a proteggersi gli occhi, poi voltarono la schiena ai fari. «Di chi credete che sia questa terra?» disse Wade. «Cosa credevate di fare a cacciare le anatre sulla mia terra?» Uno dei due ragazzi si girò con un movimento cauto, la mano sempre davanti agli occhi.
5: «Cosa vuol fare?»
2: «Cosa credi che voglia fare?» disse Wade. Sentì il suono della propria voce e gli parve leggero, inconsistente. Sentiva le anatre planare sul torrente, schiamazzare verso quelle ancora in volo. «Cosa credete che voglia fare di voi?» disse. «Cosa fareste al posto mio se trovaste degli intrusi sulla vostra terra?»
5: «Se mi chiedessero scusa e se fosse la prima volta, li lascerei andare»,
2: rispose il ragazzo.
5: «Anch'io farei così, signore, se mi chiedessero scusa», disse l'altro ragazzo.
2: «Davvero? Pensate davvero che è quello che fareste?» Wade sapeva di star prendendo tempo. I ragazzi non risposero, restarono fermi alla luce dei fari, poi tornarono a girarsi di schiena.
5: «Come faccio a sapere che non siete già stati qui?» disse Wade. «Le altre volte che ho dovuto venire giù di corsa?» «Parola d'onore, signore, questa è la prima volta che veniamo qui. Passavamo da queste parti. La prego!»
2: singhiozzò il ragazzo.
5: «È la pura verità», disse l'altro ragazzo. «Tutti possono sbagliare una volta nella vita».
2: Era buio ormai e i fari illuminavano una pioggerella leggera. Wade alzò il colletto e fissò i due ragazzi. Dal torrente arrivò il verso stridulo di un maschio. Wade girò lo sguardo intorno, sulle orribili sagome degli alberi. Poi tornò a posarlo sui ragazzi. «Può darsi», disse, e mosse i piedi. Sapeva che li avrebbe lasciati andare di lì a un minuto. Non c'era praticamente altro che potesse fare. Li stava scacciando dalla sua terra. Era quella la cosa importante.
5: «Come vi chiamate, comunque? Tu?»
4: Come ti chiami? È tua questa macchina?
3: Come ti chiami?
4: Bob Roberts, rispose in fretta il ragazzo e lanciò un'occhiata intralice al suo compagno.
3: Williams, signore, disse l'altro ragazzo. Bill Williams, signore.
4: Wade era disposto a capire che erano ragazzi, che gli stavano mentendo perché avevano paura. Gli voltavano la schiena e Wade continuava a guardarli.
3: «State mentendo», disse, sorprendendo se stesso. «Perché mi mentite? Prima venite sulla mia terra a sparare alle mie anatre e poi mi mentite, porco mondo!»
4: Appoggiò il fucile alla portiera della macchina per tener ferme le canne. Sentiva i rami frusciare in cima agli alberi. Pensò a Joseph Eagle, seduto lassù nella sua casa illuminata, ad ascoltare la radio, i piedi appoggiati a una scatola.
3: Va bene, disse Wade.
4: Bugiardi.
3: Restate lì fermi, bugiardi.
4: Girò intorno al camioncino a passi rigidi e tirò fuori un vecchio sacco per le barbabietole. Lo scosse per aprirlo. Li costrinse a infilarci le anatre. Quando restò fermo in attesa, si accorse che, inspiegabilmente, gli tremavano le ginocchia.
3: «Avanti, adesso andatevene!» «Andatevene, ho detto!»
4: Fece un passo indietro quando i ragazzi si mossero per avvicinarsi alla macchina. «Io faccio marcia indietro fino alla strada. Voi anche?»
3: «Sì, signore!»
4: disse il ragazzo infilandosi dietro il volante.
3: «Ma cosa succede se non riesco a mettere in moto adesso? Può darsi che la batteria si sia scaricata. Era già un po' debole.»
4: «Non so», disse Wade. Si guardò intorno.
3: «Vorrà dire che vi spingerò io.»
4: Il ragazzo spense i fari, spinse l'acceleratore e mise in moto. Il motore partì. Lentamente, ma partì. E il ragazzo continuò a premere l'acceleratore e a scaldare il motore prima di riaccendere le luci. Wade esaminò le facce pallide e fredde che lo fissavano da dietro il finestrino, in attesa di un segnale. Buttò il sacco con le anatre nel camioncino e fece scivolare il fucile a doppia canna sul sedile accanto a quello di guida. Salì e uscì sulla strada a marcia indietro, lentamente. Aspettò che anche i ragazzi uscissero. Poi li seguì giù per Lateral B e si fermò con il motore acceso a guardare i fanalini di coda sparire in direzione di Toppenish. Li aveva cacciati dalla sua terra, era quella la cosa importante. Eppure non capiva perché. Aveva la sensazione che fosse accaduto qualcosa di cruciale, la sensazione di aver fallito, ma non era successo niente. Banchi di nebbia erano venuti su dalla valle. Non si vedeva quasi più niente dalle parti di Charlie, pensò Wade fermandosi per aprire il cancello. Solo la luce smorzata di una lampada accesa sulla veranda che non ricordava di aver visto nel pomeriggio. Il cane lo aspettava accovacciato vicino alla stalla. Saltò in piedi e si mise ad annusare il sacco con le anatre quando Wade se lo buttò sulle spalle e si avviò verso la casa. Si fermò sulla veranda per riporre il fucile. Lasciò le anatre sul pavimento, vicino al mobile. Le avrebbe pulite il giorno dopo, o quello dopo ancora.
3: «Lì?»
4: chiamò Nina. Wade si tolse il cappello, svitò la lampadina e prima di aprire la porta sostò per un attimo nell'oscurità silenziosa. Nina era al tavolo della cucina, la scatoletta con il necessario per cucire lì accanto, su un'altra sedia. Teneva in mano un pezzo di tela jeans. Sul tavolo c'erano due o tre delle camicie di Wade, insieme a un paio di forbici. Wade si pompò un bicchiere d'acqua e prese da uno scaffale sopra il lavandino alcuni dei sassi colorati che i bambini portavano sempre a casa. C'era anche una pigna secca e alcune grosse foglie d'acero, secche e friabili, dell'estate prima. Diede un'occhiata in dispensa, ma non aveva fame. Poi andò alla porta e si appoggiò allo stipite. Era una casa piccola. Non c'era nessun posto dove andare. Nel retro, in una sola stanza, dormivano tutti i bambini. Nell'altra, Wade, Nina e la madre di Wade,
2: anche se a volte durante l'estate Wade e Nina andavano a dormire fuori. Non c'era mai un posto dove andare. Sua madre era ancora seduta accanto alla stufa, con una coperta sulle ginocchia, ora, e gli occhi minuscoli aperti, fissi su di lui. «I ragazzi volevano restare alzati ad aspettarti», disse Nina. «Ma io ho detto che dovevano andare a letto, che l'avevi detto tu».
4: «Sì, hai fatto bene», disse Wade. «Era giusto mandarli a letto».
2: «Avevo paura», disse Nina.
4: «Paura?»
2: Wade tentò di parlare in tono sorpreso.
4: «Anche tu avevi paura, mamma?»
2: La vecchia non rispose. Le sue dita si affaccendavano intorno alla coperta, la tiravano, la ripiegavano, la sistemavano contro le correnti d'aria.
4: «Come stai, Nina? Stai meglio stasera?»
2: Wade tirò fuori una sedia e si sedette al tavolo. Sua moglie annuì. Lui non disse altro. Si limitò ad abbassare gli occhi e a passare un'unghia sul tavolo.
4: «Li hai trovati?» chiese Nina. «Erano due ragazzi», disse Wade. «Li ho lasciati andare».
2: Si alzò e andò a mettersi dietro la stufa. Sputò nella cassetta della legna e rimase là in piedi con le dita infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni. Dietro la stufa il legno era nero e scrostato e in alto, sopra la sua testa, le maglie scure di una rete da pesca sporgevano da uno scaffale, avvolte intorno ai denti di una fiocina per la pesca al salmone. «Ma che cos'era?» Wade aguzzò gli occhi.
4: «Li ho lasciati andare», disse.
2: «Forse sono stato troppo buono».
4: «Hai fatto la cosa giusta», disse Nina.
2: Wade lanciò un'occhiata a sua madre, oltre la stufa, ma la vecchia non reagì in alcun modo. Solo i suoi occhi neri continuarono a fissare il figlio.
4: «Non so», disse lui.
2: Cercò di pensarci, ma qualunque cosa fosse accaduta, gli sembrava già lontana nel tempo.
4: «Avrei dovuto dar loro una lezione più dura, immagino»,
2: guardò Nina.
4: «La mia terra», disse. «Avrei potuto ucciderli».
3: «Uccidere chi?» chiese sua madre.
4: «Quei ragazzi che sono andati a caccia nella proprietà giù in Cowish Road, quelli della telefonata di Joseph Eagle».
2: Dal punto in cui si trovava, Wade poteva vedere le dita di sua madre affaccendarsi in grembo, seguire i disegni in rilievo della coperta. Si sporse sopra la stufa per dire qualcos'altro, ma non sapeva cosa. Tornò al tavolo e si sedette di nuovo. Poi si rese conto di avere ancora indosso la giacca. Si alzò, la slacciò lentamente e la depose sul tavolo. Avvicinò la sedia alle ginocchia della moglie, incrociò le braccia senza energia e strinse la stoffa delle maniche della camicia.
4: «Stavo pensando di affittare quel terreno laggiù a qualche club di cacciatori. A noi non serve così lontano, ti pare? Se la nostra casa fosse laggiù o il terreno proprio qui davanti sarebbe diverso, non ti pare?»
2: Nel silenzio che seguì, sentì solo lo scoppiettio della legna nella stufa. Wade appoggiò le mani aperte sul tavolo e sentì il sangue pulsare forte su nelle braccia. «Potrei affittarlo a uno di quei club di caccia all'anatra di Topnish o di Yakima. Sarebbero ben contenti di mettere le mani su un terreno come quello, proprio sulla rotta delle anatre. È uno dei migliori terreni di caccia della vallata. Se potessi sfruttarlo in qualche altro modo sarebbe diverso». La sua voce si affievolì.
4: Nina si agitò sulla sedia. Disse: «Se credi che sia meglio così, sta a te decidere. Io non so».
2: «Neanche io so bene cosa fare», disse lui. I suoi occhi sfiorarono il pavimento, oltrepassarono la testa di sua madre e tornarono a fissarsi sulla fiocina. Si alzò, scuotendo la testa. Mentre attraversava la stanza, la vecchia piegò la testa e appoggiò la guancia allo schienale della poltrona, gli occhi socchiusi, fissi sul movimento del figlio. Lui alzò le braccia, tolse la fiocina e la rete dallo scaffale scheggiato e si girò dietro la poltrona della madre. Guardò la minuscola testa nera, lo scialle di lana marrone ben tirato sulle spalle curve. Rigirò la fiocina tra le mani per liberarla dalla rete.
4: «Quanto ti darebbero?»
2: chiese Nina. Non lo sapeva, e la coscienza di non saperlo lo mandò un po' in confusione. Diede un ultimo strattone alla rete e tornò a deporre la fiocina sullo scaffale. Fuori un ramo grattò contro la fiancata della casa. «Lì?» Non sapeva bene, avrebbe dovuto chiedere un po' in giro. Mike Chuck aveva dato in affitto 30 acri l'autunno precedente per $500. Jerome Shimp dava in affitto un po' di terra tutti gli anni, ma Wade non gli aveva mai chiesto quanto prendeva. «Forse $1,000», disse.
6: $1,000?»
2: disse Nina. Lui annuì, si sentì sollevato davanti alla sorpresa di lei. «Forse, forse di più. Bisogna che veda, dovrò chiedere in giro». Erano parecchi soldi. Si sforzò di pensare a quei $1,000. Chiuse gli occhi e si sforzò di pensare.
6: «E non sarebbe come venderla, no?»
2: chiese Nina.
6: «Se l'affitti sarebbe sempre tua la terra, no?»
2: «Sì, sì, sarebbe sempre mia!» Le si avvicinò e si chinò sul tavolo.
6: «Non capisci la differenza, Nina? Non possono comperare nella riserva.
2: Non lo sai? Gliela affitterò, gliela darò in uso».
6: «Capisco», disse lei.
2: Abbassò gli occhi e diede uno strappo a una delle camicie di Wade.
6: «Dovranno restituirtela? Sarà sempre tua la terra, no?»
2: «Ma non capisci!» disse lui. Afferrò il bordo del tavolo e lo strinse.
6: «Voglio solo darla in affitto!»
2: «Cosa dirà la mamma?» chiese Nina.
6: «Sarà d'accordo?»
2: Guardarono entrambi la vecchia, ma aveva gli occhi chiusi e sembrava addormentata.
6: $1,000,
2: disse Nina e scosse la testa. $1,000, forse di più. Non sapeva.
6: «Ma anche solo $1,000?
2: Si chiese come avrebbe fatto ad affittarla. Avrebbe dovuto far sapere in giro che voleva affittare. Per quell'anno era troppo tardi ormai. Ma avrebbe potuto mettere in giro la voce in primavera. Incrociò le braccia e si sforzò di pensare. Si accorse che gli tremavano le gambe e si appoggiò alla parete. Restò là, fermo, per un po'. Poi si lasciò scivolare lentamente lungo la parete, fino al pavimento.
6: «Non devo mica venderla la terra, solo affittarla»,
2: disse. Fissò il pavimento. Sembrava inclinarsi nella sua direzione, sembrava muoversi. Wade chiuse gli occhi e si portò le mani alle orecchie per calmarsi. Poi gli venne in mente di disporle a coppa per sentire il fragore, come quello del vento che urlava dalle conchiglie.
1: Avete ascoltato Il racconto.
7: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente, astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito a Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. I primi passi della terapia genica. Curare le malattie sostituendo il DNA malato con uno sano. Fra molte difficoltà, il sogno si è infine realizzato. Di Elena Meli. Negli anni 90 tutti gli occhi erano puntati sull'oncotopo, il primo animale transgenico brevettato, modificato per avere il destino segnato. Si ammalava invariabilmente di tumore, ma così consente ai ricercatori di studiare nuove cure. Non era l'unico animale a stupire,

0: Nella fattoria genetica di fine secolo c'erano anche la pecora Tracy e la scrofa Jenny, nate da ovuli modificati con geni umani e capaci di dare un latte arricchito di proteine necessarie per trattare alcune malattie. I salmoni con geni antigelo per resistere meglio al freddo. E le trote iperresistenti alle malattie grazie all'ingegneria genetica. Le possibilità di giocare con i geni parevano infinite e lasciavano a bocca aperta, ma su una cosa tutti avrebbero scommesso. Il futuro della medicina si sarebbe scritto manipolando il codice della vita e usando pezzetti di DNA come farmaci. Pareva tutto relativamente semplice. Per guarire bastava individuare il gene difettoso responsabile di una malattia e sostituirlo con DNA sano. Nella pratica, però, le malattie in cui si inceppa un solo gene non sono molte e trasportare i geni sani esattamente dove si vuole non è uno scherzo. Occorre usare vettori virali, ovvero virus resi innocui che possano portare il DNA dentro le cellule bersaglio, ma che non sono sempre efficaci. In più, non sono mancati incidenti di percorso. A cavallo del 2000 ci fu una pesante battuta d'arresto delle ricerche. Un ragazzo morì per colpa di una violentissima reazione immunitaria a una terapia genica e furono segnalati casi di leucemia perché il DNA terapeutico, inserito in cellule malate, aveva attivato geni che a loro volta avevano avviato una trasformazione tumorale. Nonostante tutto, i ricercatori hanno continuato a credere che la terapia genica potesse essere la rivoluzione che speravano. Sono tornati in laboratorio, hanno trovato metodi più sicuri ed efficienti per portare il DNA farmaco nelle cellule e proprio grazie a nuovi vettori virali sono arrivati altri successi. Nel 2011 in Europa fu approvata la prima terapia genica per una rara malattia epatica. Nell'estate del 2013 fece il giro del mondo lo studio firmato da Luigi Naldini, direttore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica, TIGET, che raccontava come la terapia genica avesse curato tre bambini con leucodistrofia metacromatica, una malattia neurodegenerativa ereditaria, e tre piccoli con la sindrome di Wiskott-Aldrich, una rara immunodeficienza congenita. La terapia genica aveva finalmente imboccato la strada giusta. Pur con le difficoltà di una cura che rimane complessa, negli ultimi anni ha fatto passi da gigante ed è stata sperimentata per un numero sempre maggiore di malattie, dall'emofilia di tipo A alla beta-talassemia, dall'amaurosi congenita che porta alla cecità, all'atrofia muscolare spinale. Nel 2016 è stata registrata per la prima volta come un vero e proprio farmaco la terapia genica per ADA-SCID, l'immunodeficienza ereditaria dei bambini bolla, costretti a vivere in camere sterili. È una terapia ex vivo, in cui cioè non si inietta il vettore con il gene terapeutico direttamente nel paziente, come accade nella terapia genica in vivo, ma si estraggono le cellule bersaglio, si correggono in laboratorio inserendo il gene sano e poi si reintroducono perché facciano il loro lavoro. Lo stesso succede con una strategia su cui si è iniziato a puntare già alla fine degli anni Ottanta e che oggi sta dando ottimi risultati. è la terapia con CAR-T, in cui specifiche cellule del sistema immunitario del paziente, i linfociti T, vengono estratte dal sangue e modificate geneticamente per diventare cecchini quasi infallibili, che una volta reintrodotti nel paziente, uccidono le cellule neoplastiche di tumori ematologici come leucemie e linfomi. È la prima terapia genica anticancro mai realizzata e ora è sotto i riflettori, perché, come scopriremo, sembra avere le carte in regola per cambiare il destino di un grande numero di pazienti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ANSA Scienza. ONU. Entro 60 anni 10,3 miliardi di persone nel mondo. A cura della redazione. La popolazione mondiale raggiungerà il picco entro 60 anni, crescendo dagli attuali 8,2 miliardi di persone a 10,3 miliardi entro la metà dei prossimi anni 80. Entro la fine del secolo, però, scenderà a 10,2 miliardi di persone, il 6% in meno di quanto previsto una decina di anni fa. Pesa il calo delle nascite a livello globale, ma anche nel nostro paese, ormai considerato tra quelli a fertilità ultrabassa. È quanto emerge dall'ultimo rapporto World Population Prospect 2024 delle Nazioni Unite. I dati tratteggiano un picco della popolazione mondiale che sarà più basso e che arriverà in anticipo rispetto alle precedenti previsioni. Questo accade perché il panorama demografico si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, spiega Li Yunhua, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali. In alcuni paesi il tasso di natalità è ora addirittura inferiore a quanto previsto in precedenza e stiamo assistendo anche a cali leggermente più rapidi in alcune regioni ad alta fertilità. Questo trend della popolazione mondiale è dovuto a diversi fattori, tra cui i livelli più bassi di fertilità in alcuni dei paesi più grandi del mondo, in particolare la Cina. A livello globale, le donne hanno in media un figlio in meno rispetto a 30 anni fa. In più della metà dei paesi e aree, il numero medio di nati vivi per donna è inferiore a 2,1, ovvero il livello necessario affinché una popolazione si mantenga stabile senza migrazioni, e quasi un quinto di tutti i paesi, tra cui Cina, Italia, Repubblica di Corea e Spagna, hanno ora una fertilità ultrabassa con meno di 1,4 nati vivi per donna. Nel 2024 la popolazione ha raggiunto il picco in 63 paesi e aree, tra cui Cina, Germania, Giappone e Federazione Russa, e si prevede che la popolazione totale di questo gruppo diminuirà del 14% nei prossimi 30 anni. Per altri 48 paesi e aree, tra cui Brasile, Iran, Turchia e Vietnam, si prevede che la popolazione raggiungerà il picco entro il 2054. Nei restanti 126 paesi, tra cui India, Indonesia, Nigeria, Pakistan e Stati Uniti, la popolazione aumenterà fino al 2054 per poi raggiungere il picco nella seconda metà del secolo o successivamente. In 9 paesi di quest'ultimo gruppo, tra cui Angola, Repubblica Centrafricana, Congo, Niger e Somalia, si prevede una crescita molto rapida con la popolazione totale che raddoppierà tra il 2024 e il 2054.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Arrabbiarsi poco e spesso fa bene al cervello. Mentre covare rabbia costantemente o a lungo danneggia la nostra qualità di vita e anche la salute, qualche scoppio d'ira può essere addirittura benefico. Il nostro cervello si attiva e si potenzia, indicandoci ciò che ci fa male e facendoci trovare più rapidamente delle soluzioni. Di Paola Scacca Barozzi. Fiduciati, spaventati, ma soprattutto rancorosi e molto, molto arrabbiati. Questo è il quadro poco confortante emerso dall'ultimo rapporto Censis disponibile, 2018, sulla percezione che gli italiani hanno di se stessi. Un nostro connazionale su tre è arrabbiato perché troppe cose non vanno bene e nessuno fa niente per cambiarle. La rabbia, dunque, da emozione momentanea è diventata pervasiva e connota il nostro modo di vivere, diventando ancora più evidente nei momenti di crisi o difficoltà. Un esempio? La recente epidemia da coronavirus ha messo in luce una rabbia diffusa, scatenando atteggiamenti talvolta raccapriccianti. Un'emozione utile. La rabbia è un fenomeno fisiologico, un'emozione che svolge una funzione adattativa, ossia utile alla nostra stessa esistenza, perché ci permette di reagire di fronte a ciò che ci crea un disagio, spiega Alberto Siracusano, direttore del Dipartimento Clinico di Neuroscienze del Policlinico Tor Vergata, presidente della Società Italiana di Psicopatologia, autore del libro Ira Funesta, Mondadori 2019. Quindi è impossibile non sperimentarla mai. Può scattare per ragioni varie, ma dipende sostanzialmente dalla percezione che abbiamo in un preciso istante di fronte a uno stimolo scatenante e dal significato che gli attribuiamo. La rabbia, essendo un fenomeno fisiologico, modifica il corpo, a cominciare dai lineamenti del viso e dalle sue espressioni. La rabbia ha insomma una faccia. E aspetto molto curioso, è la stessa qualunque popolazione si prenda in esame. Già alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Paul Ekman aveva studiato le espressioni di tristezza, rabbia, felicità o disgusto in diverse popolazioni, arrivando alla conclusione che le espressioni facciali risultavano praticamente identiche, confrontando le popolazioni più primitive e isolate dal resto del mondo, come ad esempio la tribù Fore della Papua Nuova Guinea con l'uomo occidentale. Vennero così individuate in maniera scientifica le espressioni corrispondenti alle 7 emozioni di base, fino ad arrivare, nel 2002, a un vero e proprio sistema di codifica delle espressioni facciali, il Facial Action Coding System, FACS. Si tratta del primo e tuttora unico atlante anatomico del volto che costituisce il punto di riferimento per tutti gli studiosi. L'atlante permette di identificare ciascun movimento facciale relativo a una determinata emozione. E la rabbia si esprime attraverso gli occhi, le sopracciglia e la bocca. Le sopracciglia sono abbassate e convergenti e formano rughe verticali sopra il naso. Lo sguardo è fisso e le palpebre superiori e inferiori sono tese. Le labbra possono invece assumere due posizioni differenti, aperte con una forma quadrata o rettangolare, oppure serrate con il bordo che si assottiglia. Un altro segno identificativo di un attacco di rabbia è la mascella serrata e protesa. Ma non finisce qui. Tutto il corpo risponde allo stimolo di questa emozione, in particolare la voce, prosegue Siracusano. Imprecare, urlare, strepitare sono tutte espressioni vocali universalmente riconosciute come elementi del linguaggio rabbioso. Urlare è ritenuta una delle manifestazioni più tangibili di aggressività e rabbia in moltissime culture. Oltre a esprimere ira, però, la voce può fungere da strumento per sedarla. L'American Psychological Association suggerisce infatti in caso di rabbia di ripetere a se stessi parole o frasi come rilassati o calmati. Soprattutto perché ci sentiamo costantemente minacciati, spiega Andrea Fossati, preside della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele, e perché percepiamo l'incertezza economica e la precarietà delle relazioni sociali in un momento in cui le famiglie si sfaldano e le comunità tendono a essere sempre meno coese. Ciò determina un profondo senso di solitudine che si trasforma in frustrazione e quindi rabbia nei confronti di noi stessi, degli altri e più in generale del mondo. Il passo successivo è che questo sentimento di frustrazione diventa il motore scatenante di episodi di intolleranza, razzismo e violenza di genere. Una catena poco virtuosa alla quale contribuisce, secondo il filosofo tedesco contemporaneo Peter Sloterdijk, il fatto che oggi la rabbia non trova più una valvola di sfogo nelle cosiddette banche dell'ira, ossia istituzioni come la Chiesa o i partiti politici che nel passato la incanalavano in un modo virtuoso. In base a questa riflessione, quindi, la rabbia è sempre esistita, assumendo sembianze diverse e trovando, nel corso del tempo, vari luoghi pronti a raccoglierla. Ciò che occorre quindi è canalizzarla nella giusta direzione, in modo tale che si trasformi in un sentimento utile per migliorarci. La prima ricerca sugli effetti positivi della rabbia, partendo dallo studio del cervello, risale al 2010. Condotta presso l'Università di Utrecht e pubblicata su Psychological Science, aveva messo in evidenza che attiva un'area dell'emisfero sinistro del cervello associata a diverse emozioni positive, in grado di motivare le persone a ottenere qualcosa. In termini di evoluzione, non è complicato comprendere che se, per esempio, nell'ambiente c'è scarsità di cibo, coloro che associano il cibo alla rabbia e la convertono in una risposta di attacco per ottenerlo, hanno più probabilità di sopravvivere. Studi successivi, come quello condotto nel 2019 dai ricercatori dell'Università Autonoma del Messico, UNAM, hanno messo però in evidenza che arrabbiarsi fa bene a patto che la rabbia duri pochi istanti. La ragione sta nel fatto che quando ci arrabbiamo parte un impulso neurochimico che determina una maggiore produzione di dopamina, un neurotrasmettitore che rende il cervello attivo e brillante. Se invece la rabbia diventa frequente e supera i 30 o 40 minuti quotidiani, resta in circolo a lungo il cortisolo, l'ormone dello stress, una delle sostanze responsabili dei problemi di ipertensione e dell'aumento di peso. La rabbia che rovina i legami è quella che mette in discussione la sicurezza del legame stesso e fa prevalere sentimenti di angoscia, separazione e perdita, spiega Siracusano. Il confronto vivace tra persone affettivamente legate, che siano amici o amanti, può avere al contrario un ruolo di ginnastica mentale, un allenamento a mettersi nei panni dell'altro per comprendere le sue richieste e alla fine capire meglio anche se stessi. Attenzione però alle aspettative personali. Per non cadere nel tranello di una rabbia che appartiene esclusivamente a noi stessi, ossia a nostre problematiche interiori irrisolte, prosegue Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma, non dobbiamo proiettare sull'altro aspettative che non potranno mai essere esaudite, appunto perché riguardano il rapporto con noi stessi. Il rischio è quello di avanzare richieste destinate a restare deluse, che porteranno solo frustrazione e rancore. Capita molto spesso, spiega Maria Giovanna Luini, oncologa e autrice de La via della cura Mondadori 2020, che le persone a cui è stato diagnosticato un tumore, una malattia grave o che abbiano dovuto fare i conti con un lutto, affermino con convinzione che non hanno mai provato sentimenti di rabbia. Ciò accade perché la rabbia costituisce un gigantesco tabù, sinonimo nella nostra cultura di debolezza. Dunque la si nega, anche se in determinate situazioni sarebbe la reazione più naturale e comprensibile. Peccato che poi sia destinata a riemergere mesi o anni dopo in modo molto più esplosivo, rispetto a chi ha un approccio più sano ed equilibrato. Una rabbia a lungo repressa può essere la concausa di una malattia fisica. Numerosi sono gli artisti che hanno fatto appello alla rabbia per esprimersi. Da Vincent van Gogh a Paul Klee, dagli espressionisti fino agli artisti della body art, da Marina Abramovic a Gina Pane, per non parlare delle pennellate rabbiose di Jackson Pollock e dei disegni di Bransky. D'altra parte, la rabbia e il desiderio di contrastarla sono stati da sempre motori emotivi anche nella società. Celeberrimo è il pensiero di Malcolm X, 1925-1965, attivista nella difesa dei diritti degli afroamericani. Di solito gli uomini, quando sono tristi, non fanno niente. Si limitano a piangere sulla propria situazione, ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. La rabbia ai tempi di Internet, come controllarsi in rete. Da un'indagine condotta 2 anni e mezzo fa da Kaspersky Lab, azienda russa specializzata in software per la sicurezza informatica, è emerso che la rete e, in particolare, i social determinino in molte persone sentimenti negativi e rabbia. La caccia ai like innescherebbe un processo di risentimento in coloro che non ne ricevono quanti ne attendono. Il 42% delle persone intervistate ammette di provare invidia nei confronti degli amici che hanno più successo. Che le manifestazioni di rabbia in rete siano all'ordine del giorno, del resto, non è un mistero. Proprio per questo motivo è nato nel 2017 un manifesto della comunicazione non ostile, un vademecum contro l'odio sul web, declinato successivamente in ogni ambito, scientifico, politico, amministrativo, sportivo. Ecco i punti principali. Virtuale e reale. Dietro ciò che posti ci sei tu. Se insulti chi non la pensa come te, sei intollerante. Le parole hanno conseguenze. Ciò che dici può essere un'arma o una carezza. State scegliere se ferire l'altro o rassicurarlo. Condividere è una responsabilità. Quando rilanci un post, ne aumenti la visibilità. Accertati che sia vero e non alimenti l'odio. Rispetta chi non la pensa come te. Se qualcuno ha un'opinione diversa dalla tua, puoi dirgli che non sei d'accordo senza offenderlo. Gli insulti non sono argomenti. Non usarli e rifiutarli anche quando sono a favore della tua tesi. Anche il silenzio comunica. Non è detto che si debba avere un'opinione su tutto. Se scegli di tacere su un post, dici lo stesso la tua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Scienze Notizie. Ecuador. Scoperto enorme regaleco, il pesce che preannuncerebbe terremoti e tsunami. Il pesce remo, di circa 3 metri di lunghezza, è stato trovato morto questo mercoledì sulla spiaggia di Tonsupa, nella provincia ecuadoriana di Esmeraldas. È la prima volta quest'anno che i pescatori catturano o trovano questo pesce gigante sulla costa ecuadoriana, che secondo una leggenda giapponese preannuncia terremoti e altri disastri naturali. Da Meridiano TV Zapotal. Pes remo fu hallado en playa de Tonsupa en Atacame. Esto genera alarma en la ciudadanía esmeraldeña, ya que este tipo de pes se cree que avisa la llegada de fenómenos naturales. La caratteristica principale di questo pesce è la lunghezza, in grado di raggiungere la lunghezza di 11 metri, sebbene normalmente non superi 3 metri, e, di conseguenza, il peso può raggiungere diversi quintali. Per questo motivo è da molti considerato il pesce osseo più lungo al mondo. Le dimensioni lo rendono quasi immune dai predatori e sono probabilmente all'origine delle leggende raccontate sui mostri marini. Carnivoro, il pesce si nutre di crostacei, molluschi e pesci, ma è innocuo per gli animali di dimensioni, anche per l'uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: dalla rivista BBC Scienze. Lavoreremo nel futuro. Lavorare è una parte importante della nostra personale ricerca della felicità, persino quando il lavoro in se stesso non ci piace. Ma cosa accadrà se le macchine cominceranno a fare tutto al nostro posto? Di Helen Russell. Nel 1930 l'economista John Maynard Keynes prevedeva che grazie ai cambiamenti dovuti alla tecnologia e all'aumento della produttività, nel nostro presente avremmo lavorato solo 15 ore a settimana. Ma per quanto le ore di lavoro siano effettivamente diminuite del 26%, la maggior parte di noi, secondo le stime di Eurostat, lavora ancora una media di 42,5 ore a settimana. Un dato che Keynes sottovalutava è il desiderio degli esseri umani di competere con i propri pari, in se stesso abbastanza forte da far lavorare la maggioranza di noi più di quanto sarebbe necessario. Ormai, spiega Alex Sojung Kim Pang, studioso in visita presso l'Università di Stanford, non misuriamo più la produttività in acri di terreno coltivati, dunque il tempo che passiamo al lavoro diventa un'opzione. Lavorare più del necessario come scelta, in opposizione allo sgobbare ogni giorno per riuscire a mantenersi, è una caratteristica della società occidentale dai tempi della rivoluzione industriale, quando qualcuno già prevedeva che dall'automazione sarebbe derivato un eccesso di tempo libero. Inutile dire che ciò non è accaduto. A causa dell'informatizzazione e della globalizzazione degli anni Ottanta, i manager di oggi possono pretendere di più dai loro dipendenti, sventolando la minaccia di dare il loro lavoro a qualcun altro. La pressione è andata sempre aumentando e, volenti o nolenti, abbiamo dovuto sopportarla. Nel suo libro Workaholics, la psicologa Barbara Killinger spiega come sacrifichiamo volontariamente il nostro benessere generale lavorando più del necessario in cambio di picchi di successo momentaneo. Tuttavia, questo lavoro in eccesso, anziché aumentare la produttività, il valore o la soddisfazione personale, sfocia più facilmente in stress, sindromi da burnout, un aumento del rischio di infarti e altri disturbi cardiaci e persino una diminuzione della durata della vita. Ciò nonostante abbiamo insistito con questo stile di vita fino al Covid-19. Secondo l'Ufficio di Statistica Nazionale in Gran Bretagna, chi ha lavorato da casa durante la pandemia ha finito per fare in media 6 ore di straordinari non pagati a settimana, mentre chi lavorava fuori casa ha fatto una media di 3,5 ore di straordinari. Oltre a farci lavorare di più, il Covid-19 ha anche accelerato la transizione verso l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale, in particolare nei lavori che comportano vicinanza fisica, dai droni per le consegne di Amazon ai mezzi pubblici a guida automatica. Dall'Università di Oxford sostengono che entro il 2050 il 40% dei mestieri di oggi sarà effettuato dalle macchine e di conseguenza perderemo molti posti di lavoro. Ma ci sono alcune eccezioni. I lavori che comportano interazioni sociali complesse sono ancora al di là delle possibilità dei robot. L'insegnamento, l'assistenza sociale, la cura dei bambini e il counseling hanno ottime probabilità di sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ovviamente vale per i mestieri creativi. Un altro dato interessante è che i settori tradizionalmente dominati dalle donne sono tra quelli meno facilmente colonizzabili dalle macchine. In particolare il secondo turno, ovvero l'insieme delle attività non pagate ma necessarie alla nostra vita, che secondo l'Istat ricadono sulle donne per il 92%. Attività come badare ai bambini, preparare il pranzo e fare il bucato ben difficilmente potranno essere svolte da un robot nel prossimo futuro. Ma anche persone che operano in campi diversi dell'accudimento, della pulizia e della creatività continueranno a farlo un domani, semplicemente lo faranno in modo diverso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi, imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista The Good Life. Beautiful Mind, ritratti geniali da Dante a Pasolini. Cosa accomuna Enzo Ferrari a Steve Jobs? La visione, la lungimiranza e l'uso fosforico
7: degli strumenti a disposizione. A questi e altri ritratti eccezionali, The Good Life ha dato parola e immagine. Di Giorgio Terruzzi. Genio, una parola. Per decifrarla serve metterci la testa. In parecchi l'hanno fatto. Filosofi, teste fini. Genialità al servizio del genio. Da Georg Hegel a Friedrich Schelling. Da Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche e Denis Diderot. Riflessioni come lampadine accese nel cervello. Stimolazioni. Richiami per ogni memoria disseminata di esperienze, abbastanza per mettere in movimento teste come la mia, che fini non sono affatto. Critica del giudizio, Immanuel Kant. Il genio è la disposizione innata dell'animo per mezzo della quale la natura dà la regola all'arte. È lui, Kant, ancora una volta, ad offrire una bussola particolarmente luminosa. Un conto è una grande mente che porta a scoperte scientifiche connesse ad un metodo applicato. Un altro è il genio che muove l'artista, il quale non può spiegare, mostrare o insegnare il procedimento che lo trasporta, che detta il gesto, l'idea e in definitiva l'opera. Possiamo prendere questo distinguo per tentare di muoverci dentro la parola in questione. Genio, appunto. Una parola inflazionata. Genio come genius, il nome della divinità tutelare, genio del male, genio della lampada, genio militare. Non servono lampi di genio per ingegnarci un poco, scopo dissertazione sul termine e i suoi confini. Cominciando dai luoghi comuni nei quali collochiamo figure precise, con liberissimo arbitrio, si capisce? È un genio della finanza, Mario Draghi, le cui capacità applicate ad un sistema di regole fanno talvolta la differenza rispetto ad altri che, nello stesso ambito, operano e si muovono. È un genio della finanza, Pablo Escobar, le cui capacità applicate alle falle di un sistema di regole hanno fatto molta differenza rispetto ad altri che pure nell'ambito dell'illegalità si muovono. Stiamo parlando di intelligenza al servizio dell'esperienza con esiti eccezionali, al netto di ogni giudizio etico. La parola genio in questi casi indica una interpretazione eccellente del panorama, del contesto, delle informazioni. Viene utilizzata, infatti, per scienziati più o meno famosi, per chi scopre un vaccino o un antidoto, per inventori di varia taglia che hanno segnato la nostra storia. Albert Bruce Sabin, il virologo che ha battuto la poliomielite, come Alexander Graham Bell, l'ingegnere che per primo brevettò il telefono. È la nostra riconoscenza ad attribuire l'etichetta. Il genio qui, con tutta una gamma di sinonimi possibili, è talento al servizio di una progettualità, qualcosa che determina uno scatto verso il futuro, partendo da ciò che offre la realtà. Contributi al progresso, alla riduzione dell'arretratezza, alla modernità. Il che vale anche per una quantità di protagonisti anonimi di diversissima statura. Fu certamente geniale chi creò la prima ruota, forse un sumero nel 2000 avanti Cristo. Così come il primo uomo o la prima donna a coprire la distanza che separa un seme tropicale da un caffè espresso. Osservazione ed applicazione dentro un preciso contesto. Uso fosforico degli strumenti disponibili. In questo senso sono accumulabili Enzo Ferrari e Steve Jobs. Visionari entrambi, capaci entrambi di agire con un anticipo clamoroso, una lungimiranza leggendaria. La scala di valore è roba da dibattito senza fine perché sono infiniti gli ambiti, innumerevoli i problemi risolti. Tanto è vero che nella categoria possono comparire Galileo Galilei come quel gran genio del mio amico, secondo Mogol Battisti. Alzi la mano chi non si è dato del genio almeno una volta nella vita, dopo aver trovato una scusa perfetta, una balla granitica, la soluzione di un inghippo da ultimo minuto. Il capitolo a parte, ammesso e non concesso, lo occupa in smagliante solitudine Leonardo da Vinci, perché quest'uomo costituisce l'eccezione ad ogni teoria, compresa quella di Mr. Kant. Inventore su base scientifica, sfruttando la sua grande mente, ma anche artista geniale, incapace di spiegare, appunto, il procedimento che lo trasportò di fronte a una tavolozza e a una tela. Ciò che possiamo solo osservare attoniti davanti alla Gioconda. Lui sì, un vero caso, un creatore polivalente. Genio senza discussioni, indipendentemente dall'angolazione di chi osserva. La figura perfetta per trasferirci in una atmosfera misteriosa, dentro la quale collochiamo nel tempo una cerchia ristretta di protagonisti. Un celebre aneddoto racconta di Pablo Picasso deciso a non consegnare al proprio mercante le Demoiselles d'Avignon, dipinto realizzato tra il 1906 e il 1907, consapevole che fosse troppo presto per essere compreso. Fu esposto infatti 10 anni più tardi. L'atteggiamento è singolare. Svela una percezione acutissima del proprio genio, pur senza offrire ulteriori spiegazioni. Cosa muoveva Picasso nel dipingere giorno dopo giorno, anno dopo anno, modificando il segno, la propria traiettoria? Le risposte non sono disponibili, così come non sono reperibili che tracce labili delle esperienze accumulate osservando, studiando, meditando sul proprio fare. Il genio di Picasso agiva per vie oscure e ciò che più conta ribadire ora, assimilabili alle vie percorse da altri artisti. Da ogni artista, viene da dire, essendo l'arte una questione non esauribile per valore assoluto, ma solo per punti di vista. Vincent van Gogh, povera stella, non riuscì a vendere i propri quadri. Opere che oggi valgono milioni di euro. Sono gli stessi dipinti. È cambiato il modo di guardarli, di valutarli. Sono cambiati semplicemente i parametri delle culture dominanti. Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Piero della Francesca, Masaccio, Caravaggio, Dante. Abbiamo studi, analisi, una quantità di teorie che raccontano il loro genio. Nessuna può spiegarlo davvero. Non solo. I criteri che hanno determinato il successo di questi artisti sono comunque aleatori, discutibili, applicabili ad altri, ben meno o per nulla premiati dalla storia. Allo stesso modo è impossibile dichiarare oggi quale artista geniale e grande nel presente verrà celebrato tra 100 anni. L'identità, lo spessore del genio sono impalpabili, sfuggenti, mai definitive. Parliamo di pittori, di scultori, potremmo parlare di compositori, di musicisti. Colpi di pennello come sequenze di note, scale di colori come scale musicali, dentro le quali agisce uno sgurz, un guizzo magico, qualcosa che compare talvolta addirittura nel gesto di un campione sportivo, nel movimento di una danzatrice, in quel confine sottilissimo che separa la tecnica dall'inventiva, dalle espressioni del talento. Manifestazioni eccelse di fronte alle quali siamo disposti a concedere la qualifica. Soprattutto, ecco, soprattutto, quando il genio approda alla gratitudine. Quando la creazione ci emoziona, ci eleva, ci ispira, ci commuove. Il che è diverso, un poco, moltissimo, dipende ancora una volta dal punto di vista, dall'ammirazione o dalla riconoscenza che mostriamo nei confronti dell'inventore, dello scienziato, del tecnico sopraffino. Grandi menti, tornando a Kant, i cui processi sono ricomponibili, decifrabili anche se inediti e stranianti, in definitiva spiegabili e trasferibili. Non a caso, al solo genio è concessa sregolatezza, non al tecnico o allo scienziato. Il motivo è semplice. Il genio non ha regole, non può averne, essendo preclusa la dinamica. Abbiamo le opere, bastano quelle. La loro genesi è ignota, ignota resterà per sempre, così come il prezzo della genialità. Intimo e insindacabile. Ogni astensione di giudizio diventa lecita. Abbiamo i frutti. Magnifici e inspiegabili, indicibili, come gli antri più cupi della nostra anima.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Volga Blues, viaggio nel cuore della Russia, di Marzio Mian, Gramma Feltrinelli, 2024, letto da Fiorenzo Catera. Vista da Occidente, la Russia è oggi una terra lontana, misteriosa, ostile. Dall'invasione dell'Ucraina sembra sprofondata in un buio ancora più fitto che ai tempi più bui dell'Unione Sovietica, sfidando i paranoici controlli dei servizi di sicurezza. Marzio Mian è riuscito a viaggiare per 6.000 chilometri nella pancia, nel cuore e nell'anima della Russia, scegliendo la rotta maestra della sua storia. Buon ascolto.
2: Una goccia del Volga, dicono, impiega circa un mese per scendere dalle sorgenti, sul rialto del Valdai, fino al delta di Astrakhan, sul Caspio. È un mese durato anche il nostro viaggio. È il più lungo corso d'Europa, il Volga, con la fonte e la foce a fusi orari diversi. L'una alla latitudine del Mare del Nord, l'altra allo stesso parallelo del lago di Como. Quando siamo partiti, nel sottobosco della taiga, sotto i ladici e gli abeti, c'erano i bucaneve e i primi mirtilli e le fragole selvatiche. Giunti a Astrakhan, la steppa era tostata dal sole, sul delta sbocciavano i fiori di loto, le angurie erano già mature e dolcissime. Più che la grandiosità geografica e fisica, e tuttavia la sua portata metafisica a fare del Volga, già dal suo primo vagito nella regione tra San Pietroburgo e Mosca, il Giordano della Russia ortodossa. Ufficialmente la sua sacralità risale al 2017, quando il patriarca di Mosca, Kirill, accompagnato da Vladimir Putin, ne ha consacrato in pompa magna la fonte, equiparandola a quella battesimale delle cattedrali. Una targa annuncia che l'acqua del Volga è benedetta da Dio per la salvezza dell'anima del popolo russo, richiamando alla mente l'iscrizione mussoliniana alla sorgente del Tevere, tra i faggi dell'Appennino romagnolo. Qui nasce il fiume sacro e i destini di Roma. Oppure il dio Tevere, in pietra, piazzato dove il Tamigi sgorga tra le colline di Cotswold, a fungere da staffetta tra l'impero romano e quello britannico. Da sempre, infatti, i grandi fiumi funzionano come i grandi turbine della retorica. Prima di compiere il primo passo in avanti di questo viaggio, devo però farne uno indietro, per ricordare da dove è scaturita l'idea di intraprenderlo. Sono a Berna con Daniel Puntas-Bernet, direttore di Reportagen, la rivista di giornalismo narrativo con cui collaboro da diversi anni. Con noi c'è John Rick MacArthur, l'editore e presidente di Harper's Magazine, il più antico mensile americano. Una leggenda del giornalismo e della letteratura, con un pantheon di autori che va da Herman Melville a Jack London, da Winston Churchill a Christopher Hitchens, da David Foster Wallace a Paul Auster. Commentiamo un'inchiesta sparata sulla copertina del Liberal Harper's Magazine, che ha fatto molto discutere negli Stati Uniti, un vero e proprio jacuzzi sulla responsabilità della NATO nell'evoluzione della crisi ucraina, poi deflagrata con l'invasione russa. Pagine scottanti, con un lungo elenco di slealtà e umiliazioni da parte soprattutto delle amministrazioni democratiche americane, Bill Clinton in testa, nei confronti di Mosca, risalenti agli anni 90, quando, in ginocchio dopo la guerra fredda, l'erede dell'URSS chiedeva che le fosse concesso l'onore delle armi, cioè che la NATO evitasse l'allargamento alle regioni storicamente sensibili come l'Ucraina. MacArthur ritiene incredibile che al tempo dell'informazione globale a getto continuo tanto poco si sappia del paese più vasto del mondo e che il mondo si è messo in testa di sconvolgere. Lamenta che sui giornali americani, come su quelli europei, trovino spazio ormai solamente cronache da Mosca, pur nella consapevolezza che provengono da un regime che ha dichiarato guerra anche ai giornalisti stranieri, impedendo loro di oltrepassare i perimetri stabiliti dalla propaganda. Di certo, a scoraggiare l'invio di reporter nella provincia russa, influiscono casi come quella di Evan Gascovich del Wall Street Journal, in regola con il visto giornalistico, eppure arrestato a Ekaterinburg con l'accusa di spionaggio e detenuto nel carcere di Lefortovo a Mosca. C'è poi, secondo MacArthur, autore di un celebre bestseller sulla censura e la propaganda USA nella guerra del Golfo, il riflesso di quelle che lui chiama sanzioni culturali. Queste sì estremamente efficaci. Una forma di ostracismo intellettuale di stampo maccartista imposto dall'Europa e dagli Stati Uniti, che in poco tempo ha determinato il blackout di informazione sulla Russia e sulla sua stessa civiltà. Una vera barbarie, dice MacArthur senza mezzi termini. L'idea della discesa lungo il Volga, nel cuore della Russia, come chiave narrativa giornalistica per squarciare il velo e raccontare in presa diretta che cosa vuol dire essere russi al tempo dell'offensiva neoimperiale di Putin, è nata quel giorno, incoraggiata anche da una precedente esperienza, simile, anche se assai meno azzardata e pericolosa. Il viaggio inchiesta realizzato ogni prima lungo il Mississippi, anche in quel caso con l'amico fotografo Alessandro Cosmelli, compagno di tanti reportage, in giro per il mondo. Anche lì, alle sorgenti del Mississippi come del Volga, tutto inizia con una foto che ci ritrae mentre attraversiamo con quattro passi il grande fiume appena nato. Lo stesso rito, ci slacciamo le scarpe, ci sfiliamo i calzini, gettiamo la sacca sull'altra riva, rimbocchiamo i calzoni al ginocchio e guadiamo in pochi secondi. Ale attraversa tenendo ben stretti gli attrezzi. Entrambi abbiamo in faccia il sorrisino idiota che ammicca la ridicola sproporzione tra il rivolo da cui inizia il viaggio e ciò che quell'acqua sappiamo diventerà poi, ma che rivela anche il tentativo di sdrammatizzare la solennità del momento. Fare finta di ignorare di trovarsi al principio di qualcosa dal carico simbolico spropositato. Dentro, in realtà, siamo commossi, eccitati e intimiditi. Assistere alla nascita di fiumi come il Mississippi e il Volga ha il potere, che nessun monumento ha, di portarti dritto nella storia viva, cioè nella storia che scorre, perché sono i fiumi ad averla alimentata e continuano a farlo. A quel tempo, in America, di Donald Trump si parlava ancora solo sui rotocalchi per parrucchieri e forse in qualche procura. Ma nella quiete della provincia i sintomi di un'imminente destabilizzazione si avvertivano già chiaramente. L'odio sociale era ormai serpeggiante e si sussurrava di un clima da guerra civile. Eravamo partiti dal nord del Minnesota, quasi in Canada, per arrivare alle quasi tropicali acque del Golfo di Messico, 500.200 chilometri e 10 stati, fino a Venice, ultima zolla di terra in Louisiana. Minneapolis è il polo rispetto a New Orleans, Alfa e Omega come possono essere lo Stoccolma e Napoli in Europa. Era luglio, proprio come qui sul Volga. Nei primi giorni il grano turco arrivava alle caviglie, le aquile dalla testa bianca volteggiavano su foreste preartiche. Si doveva tenere la mug del caffè bollente tra le mani per riscaldarle. Dopo 4 settimane di viaggio sembravano trascorse 2 intere stagioni, come essere transitati da un emisfero all'altro. Lassù c'erano le betulle, i pini bianchi di Norvegia, i pioppi canadesi. Più avanti in Illinois, le querce, gli aceri, i tigli americani, gli ontani. Nel Missouri e nel Tennessee, i salici e i frassini. E a sud dell'Arkansas, quando il fiume si distende su un rettilineo quasi avesse fretta di vedere come la sua storia va a finire, il mais ci superava in altezza. Arrivavano i noci pecan, le magnolie che profumavano di limone, le palmenane, i cipressi barbuti, immersi nel bayou, gli eucalipti e il kudzu che invade le rive e i giardini della Louisiana, trasformando ogni cosa in verdi fantasmi dalle forme vaghe e spaventose. A sud, con il caldo della piena estate, anche l'odore era più intenso. Bastava concentrarsi e si coglievano le fragranze degli stati attraversati e l'aria sembrava già annunciare l'oceano, un misto di alghe e diesel di imbarcazioni. Avevamo capito tante cose seguendo la rotta del Mississippi. Avevamo colto le avvisaglie dell'insofferenza verso l'establishment metropolitano e le derive nichiliste del politicamente corretto, la stanchezza verso le guerre per il petrolio, anche perché l'America ne produceva ormai abbastanza da poterlo esportare al posto della democrazia. Nell'America profonda si percepiva una nazione ormai non più giovane e innocente, ma che iniziava a guardarsi indietro, a interrogarsi e ad autoincriminarsi, sul razzismo e il suprematismo soprattutto. Erano mesi caldi a St. Louis, Memphis e Little Rock. Lì avevamo assistito a scontri innescati dall'uccisione da parte della polizia di neri disarmati, e intanto tra i fumogeni si affermava il movimento Black Lives Matter. L'Highway 61 ci aveva portato nel cuore di tenebra del Sud, nel tabù d'America, terra gonfia di sofferenza e violenza, del cotone e del sangue, dei linciaggi praticati dai bianchi fino alla metà degli anni Sessanta, con le gazzette locali che parlavano spesso di corpi lasciati appesi agli alberi. «Strange fruit hanging from the poplar trees», cantava Billie Holiday, o trascinati con le Buick nei quartieri neri e infine decapitati. I grandi fiumi dicono le cose come stanno. Scorrono in un loro tempo assoluto, che sembra non contemplare la storia degli uomini, o forse lambirla appena distrattamente. Per questo sono testimoni capaci di consegnare implacabili e indicibili ed intime verità. Per questo, come avevamo fatto con il Mississippi, siamo andati ad ascoltare il Volga. Se nella terra dei grandi fiumi il Volga è il fiume, non lo si deve a tutta quella geografia che attraversa, ai suoi 3.500 chilometri di corso. Il siberiano Lena, per dire, vanta 1.000 chilometri in più, né alla portata delle sue acque, né alla natura dei territori che penetra. Come mi dice a San Pietroburgo, prima di iniziare il viaggio, lo storico e potente direttore dell'Hermitage, Mikhail Piotrowski, la Russia non esisterebbe senza il Volga. È stato tutto ed è ancora tutto. È l'energia della patria, totem e destino. È l'autobiografia di un popolo. Cercavo la sua opinione sull'idea di discendere lungo il fiume per provare a capire qualcosa di questa Russia, che vista da Occidente è diventata lontana, misteriosa e anche ostile. Quasi un pianeta a sé, sprofondata in un buio ancora più fitto che ai tempi più cupi dell'Unione Sovietica. Ci riceve nel suo modesto ufficio nei sotterranei del museo, dove si è ricavato un angolino tra pile di libri, scartoffie, bollitori per il tè, sculture e quadri imballati. Il Volga ha prodotto grandimenti, scrittori inarrivabili come Maxim Gorky, Ivan Goncharov, Velimir Klebikov, perché ti fa aspirare alla grandezza, a una sua intimità, cieli protettivi luminosi, non come gli spazi sconfinati della steppa o i fiumi siberiani, che ti fanno sentire una pulce nel cosmo. Sconvolgenti idee sul Volga. Lenin, nato e cresciuto a Simbirsk, oggi nell'Ulyanovsk, ha incendiato e cambiato la storia del mondo. Piotrowski è illustre islamologo e orientalista. Lo conosco da anni, ma con lui si parlava amabilmente solo del canaletto, di Bisanzio, dei grandi viaggiatori islamici oppure dei suoi amati vini bianchi siciliani. E invece di colpo lo ritrovo in piena esaltazione bellicista. Sono convinto che non lo fa per difendere il ruolo prestigioso né per lo zelo verso l'amico Putin, che conosce dei primi anni 90, quando il futuro presidente Zar era vice sindaco a San Pietroburgo, da poco rientrato dal comando KGB di Dresda, con una lavatrice di marca occidentale legata sul tetto della sua Trabant. A quasi 80 anni Piotrowski potrebbe semplicemente tacere e tirare avanti, come la maggioranza dei russi. Parla con la calma di sempre, ma sfodera sguardi febbrili. Qualcosa lo divora dentro. Le foto appese che lo ritraggono sempre con Putin e insieme agli illustri ospiti occidentali che il capo del Cremlino portava in visita all'Hermitage, tra gli altri un sorridente Tony Blair e una mesta Angela Merkel, sono ormai reperti da museo di un'altra epoca, quanto l'arazzo appeso alla parete, donato da uno sceicco egiziano a Caterina la Grande nel Settecento. Il mite intellettuale Piotrowski, con la giacca che casca larga sulle spalle curve, è diventato un guerriero. Molti popoli, ma una sola nazione, la Russia, dice il direttore. La Russia sul Volga ha saputo incorporare tutti. Ci vivono genti di 20 nazionalità diverse, dai popoli ugro-finnici ai nomadi meridionali. L'Islam, pensiamo al Tatarstan, è religione della tradizione e delle identità russe quanto il cristianesimo ortodosso. In Europa, in America, vi riempite la bocca di multiculturalismo, ma le vostre città scoppiano di odio. Noi, senza chiacchiere, includiamo tutti, perché siamo una civiltà imperiale. Salvo poi citare le parole di Stalin. Sono russo, di nazionalità georgiana. Cioè di colui che nelle città del Volga ha compiuto i peggiori massacri e deportazioni nei confronti di tatari, cosacchi, cristiani non allineati, nemici del popolo. Kuyaki. Guarda l'Hermitage, mi dice il direttore, allargando le esili braccia e strabuzzando gli occhi. È l'enciclopedia della cultura mondiale ed è scritta in lingua russa. Perché è la nostra interpretazione della storia del mondo. Sarà arrogante, ma è questo che siamo. Quindi respira a fondo perché sta per parlare di Stalingrado, la sua Betlemme. Io non la chiamo Volvograd, ma Stalingrado. Mai come oggi è il nostro punto di riferimento, simbolo di resistenza senza paragoni nella storia. L'incubo dei nostri nemici. Durante la Grande Guerra Patriottica, lì si è diffuso il Volga come corridoio economico vitale per i rifornimenti nord-sud. Ed è esattamente così in questi mesi. Attraverso il Volga e il Caspio commerciamo con l'Iran. Per contrastare le sanzioni, esportiamo petrolio in India e importiamo quello che serve. Si sfila gli occhiali e li pulisce con calma con un lembo della giacca. Se i nazisti avessero preso Stalingrado, avrebbero tagliato il Volga e conquistato la Russia intera. Una questione molto materiale che è diventata spirituale e che contiene un monito quanto mai attuale. Chiunque ci provi farà la fine di tutti gli altri, svedesi, polacchi, francesi e tedeschi con i loro alleati. I russi sono come gli sciti nella steppa. Aspettano, soffrono, muoiono e poi uccidono. Le parole di Mikhail Piotrowski fanno paura, ma indicano la rotta maestra. Se il Mississippi è il padre delle acque, il Volga è Matasca, la piccola madre. L'epicentro della cultura, della fede e dell'identità russe. E dove l'impero zarista e poi quello sovietico hanno messo le prime radici e si sono affermati. Tra la regione baltica, le sponde del Caspio, vivono ancora i mari, i ciuvasci, i tatari, i cosacchi, i calmucchi. Quando nel 1767, da poco incoronata zarina, la prussiana, Caterina la Grande, volle farsi conoscere dei vari gruppi etnici e religiosi dell'impero, decise di discendere il fiume con una piccola flotta di imbarcazioni. Da Kazan, sulla sponda orientale, scrisse a Voltaire: «Amico mio, sono in Asia». Ufficialmente il confine geografico tra Europa e Asia è posto più in là, sul fiume Ural, ma è qui che storicamente e culturalmente i due continenti si incontrano e si dividono. Il Volga è muro o ponte, a seconda che la bussola della storia russa indichi Occidente, oppure, come oggi, Oriente. Dagli incontri fatti lungo il viaggio, una verità certamente è emersa. Per la Russia siamo ormai diventati un nemico. Erano giorni di grande incertezza quando siamo giunti in Russia via terra da Helsinki. Era appena rientrato lo showdown del duello, vero o inscenato, tra Evgenij Prigozhin e Vladimir Putin, culminato con la minacciata marcia su Mosca da parte del boss della Wagner. Io e Ale abbiamo attraversato il paese senza visto giornalistico infilandoci un po' la cieca in un van insieme ai russi Vlad e Katia, nostri complicati compagni di viaggio e collaboratori. I loro nomi sono di fantasia per ragioni di sicurezza, come del resto quelli di altri personaggi che il lettore incontrerà in questo libro. Abbiamo percorso 6.000 chilometri, da San Pietroburgo ad Astrakhan, passando per Tie, Dubna, Rybinsk, Yaroslav, Nizhny Novgorod, Ulyanovsk, Samara, Saratov, Volgograd. 6.000 chilometri fino al Caspio, senza mai incontrare un solo straniero occidentale, senza ascoltare altra lingua che il russo. Nella Russia paranoica di Putin, soffocata dal controllo dell'FSB, i servizi di sicurezza eredi del KGB, si vive in un costante stato di inquietudine, che non di rado può diventare panico, soprattutto se si va in giro a fare domande e a scattare fotografie. Le pagine che seguono non possono certo tener conto dell'evoluzione degli eventi da quando sono state scritte, non di meno hanno l'ambizione di gettare uno sguardo nel cuore profondo di un paese il cui destino è fondamentale per le sorti dell'umanità. Eccoci dove tutto è cominciato, sul fiume che è l'autobiografia di un popolo. Alle sorgenti ci immergiamo nel mistero russo, nella commistione tra religione e potere, tra ideologia e fede. Siamo ospiti di madre Sofia in una sera di temporale. La badessa racconta delle suore partigiane e della missione della Russia contro il demonio occidentale. Qui incrociamo lo spirito del grande accusatore, il monaco confessore di Putin. Intanto, nell'intimità forzata del van su cui viaggiamo, affiorano le personalità delle nostre guide russe, Vlad e Katia. Olga la Terribile. Sulla polla sorgiva ai margini di un boschetto di altissime betulle, hanno costruito una cappelletta d'abete che assomiglia a una sauna finlandese. Lo stesso odore, la stessa aria umida, eppure le panchine a doghe intorno, all'esterno del sito, raggiungibili da un'elegante passerella bianca. Dentro, su tre lati, candele accese, icone alle pareti, un'austera pietà a vegliare su tutti coloro che entrano. Una corpulenta babusca sta in ginocchio sulle assi, dopo aver ritirato il secchio di legno assicurato a una catenella sul lato Volga. Si bagna il volto e il capo, quindi vi immerge una piccola croce e la foto incorniciata di una bimba. Beve un paio di sorsate dalle mani a coppa. Tutto con estrema calma, almeno finché si alza e prende a segnarsi furiosamente, inchinandosi ora in direzione delle icone, ora del ruscello sul quale, dall'interno della cappella, si riflette il lucore delle candele. Dopo 200 metri il Volga si infila nel verde quasi nero della taiga, per poi gettarsi in una serie di laghi. Gli opuscoli garantiscono che nelle giornate terse si vede la corrente del fiume, che miracolosamente non si confonde con l'acqua dei bacini attraversati. A presidiare la sorgente, oltre alla cappelletta, su una balsa alla sua sinistra, c'è il tempio di San Nicola, il taumaturgo. E sull'avvallamento a destra, in una pietra rossa del Valdai, la cattedrale della Trasfigurazione del Salvatore, quasi una copia di quelle di San Basilio, sulla Piazza Rossa. Chi comanda su questa sacra spianata è però Sant'Olga, la principessa Variaga di Kiev, della dinastia dei Ryukyurudi, di fatto vichinghi che, seguendo la corrente del Volga, gettarono le basi della Rus, nell'attuale Ucraina. Sei secoli dopo la sua morte, avvenuta nel 969, la Chiesa ortodossa la proclamò santa, addirittura pari agli apostoli. Non per qualche particolare miracolo, ma per essere stata la prima della dinastia a battezzarsi a Costantinopoli. Suo nipote, il principe Vladimir, adottò poi il cristianesimo ortodosso come religione di Stato, evento che ha segnato più di ogni altro il destino della Russia nei mille passa anni a seguire, anche se, almeno secondo le cronache, La scelta di Vlad fu ispirata da valutazioni piuttosto triviali. Escluse l'Islam perché proibiva l'alcol e il giudaismo perché a suo parere gli ebrei erano stati abbandonati da Dio per la codardia con cui avevano consegnato Gerusalemme ai Romani. Sant'Olga, sempre dipinta nelle icone con un volto beatamente buono, prima di incontrare la fede inaugurò uno stile di potere alla russa, poi ereditato in varie modalità e forme da Ivan il Terribile, Lenin, Stalin e Putin. Rimasta vedova giovanissima, si trovò a fronteggiare la minaccia della tribù slava dei Drevliani, i cui capi la imponevano di sposare il loro principe Mal per metterlo sul trono di Kiev. Inviarono 20 guerrieri, certi che bastassero per intimorire la ragazzina, ma lei li fece seppellire vivi. Dopodiché annunciò di aver cambiato idea. Era pronta a prendere in marito Mal. Tuttavia, per conferire solennità all'evento, chiese che nel viaggio per raggiungere il promesso sposo fosse accompagnata da tutti gli uomini più importanti dei Drevliani. A loro arrivo, Olga propose che si ristorassero dal lungo viaggio con un bel bagno caldo. Dopo che i notabili furono entrati nell'hammam, la futura santa chiuse le porte e fece appiccare il fuoco, bruciando vivo il gota della tribù che mirava il dominio su Kiev. Decapitata l'élite, un po' come fece Stalin con le fosse di Katyn qui sull'Alto Volga, oppure Putin in Cecenia, nel giro di qualche anno i Drevliani scomparsero dalla faccia della terra e il regno della Rus poté avere inizio nel segno del cristianesimo ortodosso, con l'aspirazione di diventare sacro impero, erede di una Costantinopoli, ormai in mani ottomane. L'apparizione. La zarina assassina e poi santa, patrona delle vedove sepolta a Kiev, alla chiesa delle Decime, in Russia veglia sulla sacra fonte del Volga per mano di un'altra donna, la badessa Sofia, a capo del monastero delle monache cenobitiche, poco più che un izba facile da scambiare per una rimessa o per la casa dei custodi della cattedrale. Mentre ci avviciniamo, la foresta tutto intorno ondeggia sotto le spallate del vento e le prime gocce del temporale forano come proiettili la polvere della strada sterrata. Siamo attesi per cena. Nel refettorio hanno imbandito un tavolo con minestra di ceci, carpa impanata e grano saraceno condito con miele. Da bere tisana d'olmo, oppure quas, bevanda similbirra fatta con pane raffermo e luppolo. Prima di accomodarci, tre monache ci invitano a pregare sotto il ritratto di Kirill, patriarca di tutta la Russia. E quando ci giriamo per sederci e cenare, eccola, in piedi, tutta nera, il volto bianco come una candela, immobile e ritta sulla porta d'ingresso, accanto a una treccia di cipolle appesa allo stipite. Più che una presenza, un'apparizione. A lungo rimane in silenzio a guardarci negli occhi, con un'espressione di noncuranza, o forse di disappunto, perché siamo in ritardo. L'ovale del viso è incorniciato dal cuculion monacale, ma non è rasata, perché spunta sull'alta fronte un'esile intrigante ciocca biondissima. Dalla cappa fuoriescono le mani incrociate all'altezza del ventre, le nocche, grosse e arrossate da lavoratrice. Dal collo pende una pesante croce d'argento con uno smeraldo alle quattro estremità, alle quali è agganciato un medaglione con l'immagine di Sant'Olga, portalenti ma senza montatura, che accentuano la trasparenza cerulea dello sguardo. Solo quando le riferiamo l'emozione provata alla fonte, accenna un sorriso compiaciuto. Nessuno è mai tornato a casa dalle fonti con l'anima vuota, commenta.

0: Avete ascoltato un estratto da Volga Blues, Viaggio nel cuore della Russia, di Marzio Mian. Gramma Feltrinelli, 2024. Letto da Fiorenzo Catera.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.
1: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nuove.

mobili che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me, eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei irrompeva in un pianto plateale. Cara Raffaella e Nicola, sentenziavano, avrai gioie e dolori con Antonietta. Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: "Meh, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva." Continuò: "Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: "Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo. Tutto l'amore del mondo." Ripeté.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le ambiziose di Elsa Morante. Quando alcuni anni fa conobbi Ledonato, il contrasto fra la madre e la figlia maggiore era già grave. Angela Donato, la madre vedova, aveva 3 figlie e di esse Concetta, la maggiore, era senza paragone la più bella di tutte e la più somigliante alla stessa Angela. In quei paesi meridionali le donne maturano presto. Umori dolci e pigri scorrono nel loro sangue e i loro corpi si colmano con la grassa venustà delle tuberose, mentre l'ardore primitivo degli occhi si copre di un velo tenero. Concetta era ancora adolescente nella sua raggiante snellezza. Angela già declinava e sul suo grasso, maestoso corpo di madre il suo volto dai tratti grandi e decisi appassiva languidamente. Ma simile, nella madre e nella figlia, era il sorriso, insieme cive tuolo e fervido. Simile la forma degli occhi, nei quali l'affettuosità si mescolava, direi quasi, alla ferocia. Simile il taglio delle labbra, che, quando non ridevano, rivelavano una volontà orgogliosa. E simili, infine, erano le mani, bianche, piene e morbide, così belle da parer mani di gran dama. Madre e figlia se le curavano amorosamente, riservando le faccende più rudi alle sorelle minori. Sia la madre che la figlia erano, difatti, vanitose, soprattutto nei riguardi delle loro mani bellissime. La madre soleva baciare quelle della figlia, ricordo, dando a ciascuna un bacio per ogni fossetta, un bacio per ogni dito. E di rimando la figlia baciava le mani della madre. Entrambe, madre e figlia, avevano una voce fresca, alta e cantante, e fra le loro ambizioni c'era, appunto, quella di cantare. Ma mentre la madre aveva sognato per sé i teatri, la figlia bramava di cantare in chiesa, nei cori delle suore, i mottetti sacri, accompagnata dall'organo. Tanto Concetta che Angela amavano le feste, la pompa. Ma Angela vagheggiava i corsi affollati, le carrozze, i balli, i carnevali sulle piazze, mentre Concetta prediligeva le solennità nelle cattedrali, i gigli, le fiamme dei ceri, le leggende istoriate sui vetri. Ad Angela piacevano i bei vestiti, gli orecchini e le collane. Concetta si estasiava sulle pianete ricamate, sugli aurei tabernacoli, sulle ricche stole. Appunto qui stava il motivo di contrasto fra madre e figlia. Si aggiunga che, quando Concetta ebbe compiuto i 15 anni, sua madre incominciò a promettersi per la figlia un grandioso matrimonio, che portasse in casa quegli onori e quelle eleganze da lei sempre e inutilmente sospirati. E invece Concetta, dopo aver parlato con le suore dello sposo celeste, non volle più saperne di nessun altro. Già nel tempo della sua fanciullezza, a volte, trovandosi solo in una stanza, faceva udire fin nella stanza vicina lo schiocco gentile di certi suoi baci sonanti, e se ci si accostava a spiare di sulla soglia, la si vedeva gettar baci in aria, con sorrisi rapiti. Quei baci erano diretti appunto al suo sposo prescelto, cioè al Signore. La madre allora, scuotendola per il braccio, le diceva: «Ah, che cosa mi tocca di vedere, sciocca, insensata!» E Concetta, con occhi fiammeggianti d'ira, si liberava dalla stretta materna e fuggiva via. Le 4 donne abitavano nel centro del paese e precisamente sulla piazza Garibaldi, un appartamento di 2 piccole camere e cucina, con un balconcino che si affacciava sulla piazza. Le stanze erano adorne di quegli arazzi che vendono alle fiere i venditori ambulanti, raffiguranti la Madonna della Seggiola o la scoperta dell'America o lo sbarco dei 1000 in Sicilia. Inoltre le pareti erano abbellite da ritagli di riviste, da vecchie fotografie e cartoline. Sui letti erano stesi finti damaschi scarlatti. Non c'erano cameriere e si pranzava in cucina, sotto un paralume di carta smerli, a una tavola coperta da una tela incerata. Quando io conobbi Ledonato, Concetta era stata chiesta dal figlio del primo albergatore della città. E quest'offerta di matrimonio, quanto mai lusinghiera, aveva elettrizzato Angela. Già essa vedeva Concetta installata nell'ingresso dell'albergo, in abito matronale di velluto, con una spilla di rubini, ad accogliere gli ospiti con affabile sovranità, e se stessa con la stola di pelliccia, piume e braccialetti in visita dalla figlia, a sventagliarsi nel salone. Invece Concetta rifiutò l'offerta del figlio dell'albergatore e la rifiutò come se un tale rifiuto fosse cosa ovvia e indiscussa, con una risolutezza così insultante che il giovanotto da allora giurò alle Donato eterna inimicizia. Incontrando la vedova Donato, egli la oltrepassava con piglio marziale, senza salutarla, e lei, a sua volta, lo sogguardava sprezzantemente, come un'imperatrice. Presto, colui si fidanzò con un'altra ragazza e passava apposta con lei sotto le finestre delle Donato, per far vedere quanto era elegante la sua fidanzata, e che tacchi, e che collane portava. Gli occhi incupiti dall'invidia, un sorriso indifferente sulle labbra, la vedova Donato lo addocchiava di dietro i vetri. Altro che lui ci vuole per mia figlia, mi diceva con supremo disdegno. Mia figlia è nata per girare in macchina fuori serie, con un autista, balia e porte-enfant. Si dava spesso il caso, a quel tempo, che le scarpette di Concetta, come pure quelle delle sue sorelle, fossero sfondate. Me ne accorgevo quando, in chiesa, Concetta stava in ginocchio davanti a me. Gli occhi di Concetta, in quel momento, non potevo vederli, ma sapevo che essi, volti all'altare, parevano spiccare il volo, come due minuscole allodole verso il sole. Concetta possedeva molte immagini sacre, donatele dalle suore, che contemplava tutto il giorno. In una si vedeva una monachella, non più in vestiti da suora, però, ma in bellissime vesti di broccato, nell'atto di tendere la mano verso un affabile fantolino, il quale, all'aureola che gli cingeva la testa, si rivelava per il bambino Gesù. Questi, con un sorriso amoroso, le infilava nell'anulare grassoccio la fede d'oro, mentre un angelo in tunica gemmata, librato sopra di loro, le posava sul capo una ghirlanda. In un'altra immagine si vedeva un altissimo colonnato, istoriato d'auree scene, davanti al quale un'umile monaca stringeva la destra del re del cielo. Testimone di tali nozze era un vecchione che, all'abito sontuoso, si sarebbe detto un papa, e che, con gesto benevolo, sospingeva la verginella verso lo sposo. Le suore spiegavano a Concetta che il prezioso colonnato del fondo non era altro se non l'ingresso della magione. Così esse si esprimevano, della magione che doveva accogliere la sposina. Le chiese, spiegavano le suore, anche le cattedrali scintillanti di mosaici, sono soltanto le case di Dio sulla terra. Figurarsi che cosa deve essere la magione di Dio in cielo. Il pavimento è un prato di fiori, ma i fiori sono di brillanti. Nei giardini, al posto degli uccelli, volano angeli, e le loro ali, grandi come quelle delle aquile, nel battere suonano armoniosamente. La vita passa in continui suoni, danze e in sorrisi d'amore. Angeli nascosti fra gli alberi, come pastori, cantano le lodi della sposina. Altri le porgono le vesti principesche, altri le infilano i sandali rabescati. Ella non ha che da levare un dito, e tutto il paradiso tace per ascoltarla. Concetta splendeva d'orgoglio all'udire simili promesse. Tutti i giorni fuggiva di casa per andare dalle suore, e, appena fu maggiorenne, entrò nel convento. A quel tempo io non ero al paese, e non assistetti alla sua vestizione, alla quale la madre e le sorelle si rifiutarono di assistere. Quando ritornai, le sorelle a bassa voce mi ammonirono a non parlare mai di Concetta davanti ad Angela. Questa aveva giurato che per lei la figlia non esisteva più. Una volta me la nominò. Si pose una mano sul cuore e, con occhi scuri, col tono solenne di chi getta un anatema, disse: «Il mio cuore era tutto per quella figlia là, e adesso, al posto del cuore, tengo un sasso». Poi gettò uno sguardo di altera commiserazione alle altre due figlie, che erano entrambe piccole e tozze, coi capelli lisci e grosse mani ruvide. Concetta, intanto, dal convento, faceva, diciamo così, la corte a sua madre. Spesso le mandava regali, a esempio pizze dolci sparse di confettini, che la madre ricusava di assaggiare, e lasciava a noi. Oppure strisce di seta bianca, sulle quali era stato ricamato un cuore rosso trafitto da una freccia. Questi ricami, che portavano in casa l'odore domestico e pio dei monasteri, la madre, con ironico disprezzo, li gettava in un canto. A Pasqua arrivò una scatola di cartone, contenente una monaca di pasta dolce, lunga più di 40 centimetri, col saio di cioccolata. Era opera di tutto il convento, E non si era trascurato di legarle alla vita una cordicella da cui pendeva una minuscola croce coperta di confettini rossi. Alla vista di questa monaca, la madre fu invasa da una fredda furia e ordinò di gettarla nel fuoco. Le due figlie ubbidirono, non senza rimpianto. La sera, di dietro le grate del convento, Concetta, le mani in croce, guardava il cielo stellato. Ella fantasticava che le stelle fossero le finestre illuminate della sua futura magione. E cercava di indovinare quale, fra esse, appartenesse alla camera del suo sposo. Concetta aveva ormai 23 anni. Fu a quel tempo che si ammalò di tifo e morì. Le sorelle vennero a trovarmi affannose, dicendomi che Concetta era entrata in agonia e pregandomi di persuadere la madre a visitarla, almeno adesso. Corsi alla casa della vedova, ma subito capii che Angela s'era già persuasa e solo per capriccio si impuntava. E pretendeva di farsi pregare. Con pupille scintillanti, due macchie vermiglie sulle gote, mi precedette verso il convento e, senza neppure salutare la suora portinaia, con aria di padrona salì alla cella di sua figlia. Alle suore che bisbigliandole si accostavano, aveva l'aria di dire: «Scostatevi, mia figlia è mia, io sola ho il diritto di piangerla». Si avvicinò al letto e, coi modi teatrali, ardenti, che le mie paesane hanno nel dolore, esclamò: «Ah, concettella mia, concettè!» E, inginocchiatasi presso il letto della figlia, le prese la manina e la coprì di fitti baci. A Concetta, per non dar peso alla sua testa affaticata, erano state tolte le bende di suora. I suoi capelli corti erano tutti a riccioli, come quelli dei bambini. Ma sebbene il suo viso fosse smagrito, si vedeva che il male l'aveva colta sul punto che la sua bellezza ormai maturava e si espandeva, come avviene in quei paesi alle spose. Il suo petto grande e florido affannava sotto il lenzuolo. Il suo viso, dai languenti occhi cerchiati, aveva il pallore caldo e ricco dei gelsomini. Di fra le labbra scolorite, a ogni fiato apparivano i denti belli e minuti, di una grazia animalesca, ma leggermente ombrati dalla malattia. «Muore come una santa», mi disse la madre superiora scuotendo il capo. Angela udì e gettò sulla superiora uno sguardo inviperito, di rivale. Poi si aggrappò a quel povero lettuccio di ferro e con voce stridente, singhiozzando, prese a rimproverare sua figlia. «Com'eri bella, figlietta mia!» le disse. «Ah, com'eri bella! Eri un giardino di rose, un gran signore dovevi sposare e non essere morta in questa cameruccia. Ah, figlia del mio sangue, sangue mio, chi ti ha ammazzata? Con tua madre dovevi restare, che ti baciava la tua bella bocca e non ti faceva morire. Eri tutta bellezza, che piedini avevi, che manucce preziose. Concetta, Concetta, ritorna con tua madre». Tutte intorno tacevamo, come uno spettacolo. Ma Concetta non dava nessun segno di accorgersi di sua madre. Apriva adesso, leggermente, le labbra, a un sorriso affaticato ed estatico, ma balenante ancora di un'inesprimibile civetteria. E con una voce puerile e quasi spenta, sottile come una ragnatela, incominciò a dire: «Vedo, vedo». Tutte intorno sospendemmo il fiato. Ella piegava i cigli con aria amorosa e appena si udiva la sua voce che sospirava: «Vedo un prato di gigli, vedo i santi e gli angeli. Questo bel palazzo è mio, signore. Che bel palazzo, quante corone per me!» Parve interrompersi, quasi cercasse parole di ringraziamento. La sua bocca era rimasta socchiusa, ma taceva. Vidi che intorno le sue compagne e suore avevano un'aria trionfante, di vincitrici. Guardai la gentile mano di Concetta che, inanimata oramai, giaceva sul lenzuolo e mi accorsi che le sue unghie, dalla graziosa forma ovale, erano di un colore violaceo. Angela pareva annichilita. Il suo volto silenzioso era esangue come quello di sua figlia, ma lo bagnavano fitte, pesanti lacrime. Ella lasciò la mano di Concetta e si coprì il viso. Quando si rialzò, aveva gli occhi asciutti, un'espressione dignitosa e dura. Poco dopo, ella dava ordini nel convento per i funerali di Concetta, che avrebbe voluto sontuosi. «Mia figlia era una signora», dichiarò con alterigia alle suore che, in quel monastero, quasi tutte erano figlie di contadini e di artigiani. Esse ascoltavano a testa china e annuivano umilmente, quasi fossero al cospetto della madre badessa. Così ci ritirammo, lasciando alle suore del convento, secondo le usanze, il compito di vegliare sulla compagna, la quale fu rivestita degli abiti che la facevano riconoscere quale suora di Dio: la gonna nera, il crocifisso di legno, il soggolo, le ali nere sul capo. Il giorno dopo, rimasta in casa di Angela per non lasciar sola la madre, vidi dalla finestra la partenza di Concetta verso la sua sospirata magione. Per quanto si fosse fatto, il funerale era modesto. Sulla bara, portata a braccia, non c'erano che tre piccole corone. Dietro venivano i preti oranti, e poi le suore. E infine le figlie di Maria, nei loro candidi veli da spose, sotto cui si vedevano i vestitini di fustagno di tutti i giorni, a colori vivaci, e gli stivaletti sdruciti. Angela guardava il corteo con occhi fissi. A un tratto, agitando il pugno chiuso, disse: «Non ha avuto neppure una parola per sua madre!» e volse il viso da un lato, in un singhiozzo amaro di gelosia. Poi tornò a osservare attentamente le corone, il seguito, le figlie di Maria coi lunghi ceri in mano. Nei suoi occhi, dietro il velo vitreo delle lacrime, c'era una curiosità mondana, e sulla sua bocca apparve un broncio infantile, che presto si risolse in una furia di pianto.
2: «Ah, la mia bella figlia!»
1: gridò con vanità disperata.
2: «Guardala come se ne va! E invece le toccherebbero onori da regina! Era una regina, quell'infame!»
1: E con disdegno si ritirò dalla finestra, mentre la breve processione scompariva dietro Piazza Garibaldi.
0: Il racconto. Goffredo Parise, Felicità. Un giorno di grande caldo del 1944, un gruppo di ragazzi sguazzava in un canale di campagna vicino a Padova. La campagna era piatta e gialla di paglia per il frumento appena tagliato. Non c'erano alberi, ma il canto delle cicale era fortissimo. L'acqua del canale era poco profonda e scorreva tra le alghe e un fondo giallo di fanghiglia con qualche rana. C'era un ponte lì vicino e i ragazzi videro passare a mezzogiorno due giovani vestiti di bianco con la giacca e la cravatta, la pistola in pugno e circondati da altri in divisa con dei mitra. Parevano cercare qualcosa tra i covoni di paglia. Due o tre volte spararono e presero a calci delle galline che volavano e, cantando, sollevarono molta polvere. Quel giorno si era unito alla compagnia dei ragazzi un soldato tedesco molto giovane con un busto di gesso che gli sosteneva il collo, di nome Fritz, con una fisarmonica. Aveva una pistola P38 dal fodero di cuoio lungo e nero che montò e smontò davanti ai ragazzi molto attenti. Uno della compagnia, di nome Roberto, aveva portato con sé una cuginetta bionda e abbronzata che veniva da Milano e si chiamava Coralla. Aveva le orecchie bucate e due minuscoli orecchini in forma di anello con una perlina. Quando usciva dall'acqua mandavano piccolissimi lampi. Coralla era sfollata da Milano perché c'erano troppi bombardamenti e ne parlò con Giannetto, che era figlio di un federale fascista, ma era molto simpatico, e disse a Coralla di conoscere i nomi di certe strade di Milano, come via Donizetti e via Mozart. Giannetto non si poteva veramente chiamare fascista solo perché aveva il padre federale e poi si comportava in modo molto dubitativo perché a lui interessava soltanto il calcio e una sua zia giovane che andava a trovare certi pomeriggi. Uno dei ragazzi si chiamava Mario Foscarini e aveva 16 anni, era il più vecchio. Quasi non guardò Coralla al momento della presentazione, anzi si tuffò nel canale emergendo parecchio tempo dopo, forse 2 o 3 minuti. Mario era anche il più bello dei ragazzi, perché gli altri erano quasi bambini. Aveva capelli lunghi e neri che sapevano odore di pane fresco quando usciva dall'acqua. Un altro dei ragazzi, Massimiliano, detto Max, guardava Mario, Fritz e Coralla con molta invidia, ma era un'invidia particolare perché era più ammirazione che invidia ed egli si sentiva debole. Egli sentiva nel loro odore il profumo e la bellezza dei vincitori, cioè quella cosa di apparentemente eroico e di puro nei loro corpi, molto simile a quei giovani fascisti vestiti di bianco con la pistola in pugno, che passavano dalla pistola al pettine per pettinarsi e camminavano nella polvere della campagna tra i coccodè delle galline. Perché l'eleganza deve essere così stupida? Si chiedeva Max e immaginava che quei giovani vestiti di bianco con un distintivo all'occhiello della giacca, prima o poi sarebbero stati fucilati. Coralla conosceva il tedesco e, stando in acqua dopo aver nuotato a farfalla, parlava con Fritz che stava seduto impettito nel suo busto, con calzoncini di grossa tela khaki, stivaletti chiodati e la fisarmonica a tracolla. C'erano altri tre ragazzi, ma di colore stinto. Uno era nato con sei dita di un piede, ma non avevano altro di interessante. Fu la presenza di Fritz, l'arrivo di Coralla da Milano con la sua abbronzatura coperta di una piccolissima peluria chiara, l'odore dei capelli di Mario Foscarini, che crearono quel giorno tra i ragazzi un'aria fluttuante di attesa, come non era mai accaduto gli altri giorni e come accade molto di rado alla vigilia di qualche grande avvenimento della vita. Quell'aria toccò il suo punto massimo in due momenti. Il primo, quando tutti sentirono l'odore di pane fresco che emanava dai capelli di Mario Foscarini, e il secondo, quando Fritz disse a Coralla: Du scheinst ein deutsches Mädchen zu sein. Sembri una ragazza tedesca. E lei rispose: Ich bin Italienerin. Sono italiana. Tre cose c'erano, oltre a tutte le altre storiche come la campagna, il caldo, la guerra e la fine di qualcosa che portarono molto in alto quelle due frasi. La purezza della lingua tedesca, il timbro delle due voci, femminile quella di Fritz, maschile quella di Coralla e il tono orgoglioso di quel sono italiana che fece un po' abbassare gli occhi a Fritz. Mangiarono pane e salame, uova, pesche e acqua di Vichy. Fritz si era portato del pane nero che spalmò distrutto e mangiò solo quello, senza accettare nulla dai ragazzi, ma ringraziando sempre. Dopo mangiato suonò la fisarmonica, suonò e cantò Lili Marlène insieme a Coralla. Poi Fiorilin del Prato e Con te è bello restar in duplice versione, italiana e tedesca. E lì Mario Foscarini insegnò a ballare a Coralla. Poi ci fu un momento di noia per tutti, in cui si udirono soltanto le cicale, qualche gallina lontana e il parlottare di Giannetto e di Max, amici intimi nonostante la politica. Max sapeva che Giannetto gli voleva molto bene, ma la differenza era che tra i due Max emanava amicizia e Giannetto la riceveva con tutto il bene possibile. Giannetto, mentre Max parlava, lo guardava allo stesso modo di Coralla che guardava Fritz senza mai guardarlo, cioè guardando in trasparenza e pensando allo stesso tempo per non far vedere la direzione dello sguardo. Coralla a un certo punto chiese a Fritz di vedere la P38 e la prese anche in mano con il batticuore molto evidente. I loro ginocchi si toccavano. Ancora una volta Fritz disse: Deutsches Mädchen. Ma Coralla non rispose. Fu in quel momento che si udì un rombo molto lontano. Flugzeuge, disse Fritz, e tutti guardarono in aria nel cielo bianco di caldo. Il rombo si distese nel cielo e aumentò, ma non si vedevano aerei. Veniva da sud, accompagnato via via da un grande silenzio. Anche le cicale smisero di cantare. Poi incominciarono i primi bagliori lontani e infine si videro avanzare gli aerei altissimi e lucenti in tre grandi formazioni a triangolo. Contiamoli, disse Giannetto, non ho mai visto tanti aeroplani. Quando furono sulle loro teste, Max disse con una strana gioia nella voce: Sono 36. Ma il rombo non si spense e se ne udì un altro e poi un altro ancora. Max contava sempre e per quasi mezz'ora passarono sul loro capo a grande altezza gli aerei. Bestie dentro stalle lontane cominciarono a ruggire. Un solo aereo restò indietro con la coda fumante e perdendo quota. Quando passò su di loro, videro chiaramente la stella americana, la prima della loro vita, quella Quattro piccole palle uscirono dalla fusoliera. Uno dopo l'altro si aprirono i paracadute. I ragazzi seguivano con gli occhi i paracadute verdi scendere oscillando e cercavano di distinguere gli uomini, gli americani che non avevano mai visto col cuore in gola. Di là dalle colline avvolte nel vapore salirono i boati, gli schianti e nubi di fumo. Max vide chiaramente le pupille di Fritz dilatarsi e i suoi occhi divenire quasi neri. «È Verona», disse. «La guerra finirà presto».
3: Avete ascoltato il racconto.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio. L'ingresso è il biglietto da visita di una casa, vietato trascurarlo. Di Silvia Amendola. Troppo spesso si tende a sottovalutare l'importanza dell'ingresso all'interno di un'abitazione, dimenticando che si tratta di una sorta di biglietto da visita della casa, una zona intermedia che consente il passaggio dall'esterno all'interno, guidando verso lo stile di chi la abita. I moderni appartamenti, però, a differenza delle vecchie case, sono quasi sempre sprovvisti di una zona adibita all'esclusiva accoglienza dell'ospite. Oggi i metri quadri costano cari e lo spreco di spazio è bandito. Ma anziché rinunciarvi, perché non inventarlo? Le idee da copiare sono tante, tutte interessanti e funzionali, a patto di avere giusto un piccolo angolo libero. Ecco qualche spunto. Parola d'ordine, praticità. Qual è il primo gesto che compiete entrando in casa? Probabilmente toglierete la giacca o il cappotto, appoggerete la borsa e le chiavi che tenete ancora in mano, come molte persone fanno. Inoltre, toglierete subito le scarpe. La soluzione, dunque, potrebbe essere adibire a funzione di appoggio la parete o anche solo una parte di essa, adiacente alla porta. È vero che lo spazio a disposizione può fare la differenza, ma anche chi possiede un mini spazio può ricavare un ingresso piacevole. In tutti i casi non dovrà mai mancare la luce. Una lampada o una plafoniera contribuiscono a rendere la zona più calda, accogliente e confortevole. Una nicchia o una parete? I più fortunati, quelli cioè che possono contare su una nicchia, un intercapedine o una parete vuota accanto alla porta d'ingresso, potranno sbizzarrirsi tra diverse proposte, da quelle economicamente più impegnative fino ad altre low cost o fai da te. Chi può, potrà contare su un mobile realizzato su misura da un falegname, con ante chiuse per riporre all'interno cappotti e scarpe. Ma volendo risparmiare, si potrà optare anche per un semplice bastone appendiabiti da montare tra un'estremità e l'altra della nicchia. Una mensola, posta più in basso, potrà servire come appoggio alle borse e sul pavimento, magari in una serie di cubi affiancati, si potranno riporre le scarpe. A chiudere, perché non pensare a una porta scorrevole tipo fienile, tornata prepotentemente in auge negli ultimi anni. In alternativa, anche una tenda realizzata in un tessuto colorato a stampa sarà una soluzione più economica, ma non meno gradevole. Se potete, aggiungete una poltroncina o

0: Un piccolo puff, utilissimo per togliere e mettere le scarpe. Soluzioni essenziali e funzionali. Naturalmente, il primo oggetto a cui si pensa è il classico appendiabiti, magari affiancato a un comò, ma questa soluzione ha il difetto di occupare parecchio spazio. Avete mai pensato, invece, che è sufficiente una piccola console, anche fissata alla parete per risparmiare ulteriore spazio per creare l'angolo d'appoggio? Una mensola a muro, insomma, perfetta per riporre ad esempio le chiavi e la posta. Se poi, subito sotto, fisserete qualche gancio, potrete appendervi facilmente la borsa. E tutto questo in pochissimi metri quadri. Se possibile, sopra la console, posizionate uno specchio, che regalerà personalità all'ambiente, oltre ad aggiungere profondità. Ancora, potete unire l'elemento decorativo a quello funzionale agganciando alcuni pomelli appendiabiti, ve ne sono davvero tanti e bellissimi in commercio, su una porzione di parete. Potrete sì appoggiarvi il cappotto e la borsa, ma resteranno gradevoli da ammirare anche senza alcun oggetto appeso. Se però preferite il classico appendiabiti, sappiate che potete scegliere tra infiniti modelli da parete. Fissati al muro, ancora meglio se con lo specchio integrato, occuperanno meno spazio rispetto a quelli freestanding. Decorate e aggiungete stile. Qualsiasi sia la soluzione che sceglierete, non dimenticate di inserire qualcosa che parli di voi, del vostro stile, anche solo un dettaglio che possa introdurre chi entra nel vivo di casa vostra. Una cornice con una foto che amate, fiori freschi o secchi, il ricordo di un viaggio che portate nel cuore o semplicemente un oggetto che amate, come una piccola scultura o un soprammobile pregiato. Un tappeto, anche piccolo, darà poi il tocco finale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse il dolore, mancherebbe un segnale fondamentale che ci permette di difenderci e induce solidarietà. Tutti l'abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga. Eppure la sofferenza fisica ci salva la vita. E senza di essa anche la società sarebbe più chiusa ed egoista. Di Margherita Fronte. Un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque descritta in rapporto a tale danno. È il dolore nella definizione formulata già nel 1979 dall'International Association for the Study of Pain e ancora accettata dalla medicina moderna con alcune precisazioni e postille. Nei dizionari della lingua italiana la sensazione è descritta in modo simile, è spesso associata ad aggettivi come sgradevole, invalidante, lancinante o insopportabile. Mentre nei vocabolari dei sinonimi e dei contrari, il dolore è sempre contrapposto al piacere, alla gioia e persino alla felicità. Il dolore, insomma, è l'esperienza negativa per eccellenza. Tutti lo abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga, tanto che, se ci venisse offerta la possibilità di liberarcene per sempre, diremmo certamente di sì. A ben guardare, però, non sarebbe la scelta giusta. Il dolore è il segno che qualcosa non va. Se non ci fosse, saremmo continuamente esposti a stimoli nocivi e il corpo ne sarebbe danneggiato fino anche alla morte, spiega Fabrizio Benedetti, professore di neurofisiologia all'Università di Torino, fra i massimi esperti mondiali di dolore ed effetto placebo. Lo vediamo molto bene nei bambini, colpiti da una rarissima condizione, chiamata insensibilità congenita al dolore, in cui alcune mutazioni genetiche compromettono lo sviluppo delle fibre nervose, che, passando nel midollo spinale, trasportano le sensazioni dal corpo al cervello. Si tratta di situazioni estreme e drammatiche. Questi bambini si provocano automutilazioni, per esempio si mangiano le unghie e arrivano alle dita senza neppure accorgersene, e sono spesso vittime di gravi incidenti o fratture ossee, perché, non essendo frenati dalla paura di farsi male, mettono in atto comportamenti estremamente rischiosi. Vanno continuamente sorvegliati, ma spesso non raggiungono l'età adulta. Per via degli incidenti, ma anche per altri problemi di salute connessi alle mutazioni genetiche di cui sono portatori. Il dolore, insomma, ci salva la vita, ma a dispetto della sua importanza per noi umani, non si sa esattamente quanto sia comparso nel corso dell'evoluzione, e non è neppure detto che sia presente in tutti gli esseri viventi. Se chiedessimo a un gruppo di persone se una scimmia prova dolore, il 100% direbbe di sì. Lo stesso accadrebbe con un gatto e probabilmente con tutti gli altri mammiferi. Ma già con i pesci qualcuno inizierebbe a dubitare, mentre coi vermi o insetti la metà delle persone interrogate direbbe probabilmente che non sono in grado di sentire dolore, osserva Benedetti. Il punto è che la scienza non ha modo di verificarlo. Certo, se un insetto viene attaccato, mette in atto reazioni di difesa, ma non è detto che si tratti di risposta al dolore, prosegue l'esperto. Potrebbero esserci, insomma, altri meccanismi che non comportano sofferenza e che sono comunque in grado di indurre comportamenti di protezione in caso di pericolo. Se noi umani non provassimo dolore, forse li avremmo conservati e magari potenziati. Per comprendere meglio questo concetto, occorre addentrarsi nei meccanismi che sono alla base della nostra sofferenza. Il cervello possiede due sistemi del dolore. Quello laterale è in grado di riconoscere lo stimolo dolorifico e di capire da quale punto del corpo si origina. Quello mediale, che coinvolge anche il sistema limbico, che è alla base di molte emozioni, genera invece la sofferenza e dà al dolore la sua connotazione emotiva negativa, continua Benedetti. Esiste una rara condizione chiamata asimbolia per il dolore, in cui il sistema mediale è leso o non funziona. Queste persone sono perfettamente in grado di rilevare la presenza di uno stimolo dolorifico e sanno localizzarlo, ma non provano alcuna sofferenza. Se davvero esistessero animali che non sentono il dolore, la loro percezione e la reazione di difesa potrebbero essere generate da un meccanismo analogo, magari affiancato dall'attivazione di altri sensi o da altre abilità. Una mia paziente, affetta da asimbolia per il dolore, ha imparato a regolare la temperatura dell'acqua nella vasca e a evitare che sia troppo calda, in base al rossore che assume la cute quando si immerge, racconta l'esperto. Se non provassimo dolore, quindi, potremmo avere affinato la capacità di osservare il corpo a caccia di segnali premonitori, basandoci di più sulla vista, sull'olfatto e su altre sensibilità tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Metereopatia. Se il tuo umore va su e giù a seconda del tempo. Piove e ti senti uno straccio. C'è il sole e sei carico di energia. E poi l'umidità ti risveglia vecchi doloretti alle ossa, il vento ti innervosisce e il caldo ti sfianca. La diagnosi è che sei metereopatico. Non c'è una cura che risolve tutto, ma diversi rimedi mitigano la maggior parte dei tuoi sintomi. Di Monica Morandi. Secondo l'Istat ne soffre il 25% degli italiani. Parliamo della metereopatia, un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali illustri come Cristoforo Colombo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il termine metereopatia, dal greco meteoron, cosa che è, che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce un insieme di disturbi fisici e psichici connessi ai cambiamenti del tempo atmosferico, alle stagioni e al clima. Il primo a ipotizzare una relazione tra i cambiamenti meteorologici e l'insorgenza di malesseri, in particolare del dolore, fu il grande medico greco Ippocrate, 400 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima fonte scientifica a confermare il nesso fu l'American Journal of the Medical Science nel 1887, secondo cui le tempeste in avvicinamento, il calo della pressione barometrica e la pioggia sono associate a un aumento del dolore. Nel 1929, sulla base di numerosi casi clinici, il Journal of the American Medical Association conclude che i pazienti affetti da artrite traggono maggior beneficio dal clima caldo e peggiorano al variare della pressione barometrica. Ma la sindrome metereopatica è un fenomeno ben più complesso che coinvolge anche la sfera psichica e l'umore. Nel 1984 lo psichiatra sudafricano Norman Rosenthal la definì disturbo affettivo stagionale, formulando l'ipotesi del fotoperiodo, cioè del tempo giornaliero di luce solare. In alcuni soggetti la diminuzione delle ore di luce nel periodo invernale causerebbe disturbi psicofisici dell'umore fino alla cosiddetta depressione invernale. Infatti, in risposta all'oscurità e al minor tempo di esposizione alla luce solare, il cervello accrescerebbe la secrezione di melatonina e di alcuni neurotrasmettitori responsabili del cattivo umore e del nervosismo. Il disturbo è conosciuto anche come SAD invernale ed è caratterizzato da sintomi depressivi che esordiscono in autunno e si protraggono per tutto l'inverno. A conferma della teoria di Rosenthal, questa forma ha elevata incidenza nei paesi del nord, dove le giornate invernali sono cortissime. Ma non tutti stanno meglio d'estate. Esiste infatti il più raro SAD estivo, che affligge circa il 3% dei pazienti dalla primavera e per tutta l'estate. Spesso le cause sono psicofisiologiche, spiega lo psicoterapeuta bolognese Roberto Pani, legate al fatto che anche le condizioni del tempo possono richiamare, consapevolmente o no, esperienze dolorose passate. Prosegue lo psicoterapeuta. La rievocazione avviene attraverso l'ipotalamo, una piccola struttura cerebrale in grado di immagazzinare le memorie emotive. Se per esempio in un'estate passata la persona ha subito un grave lutto o ha visto finire un grande amore, in seguito le giornate estive potranno produrre memorie negative, associate al bel tempo e al caldo, riattivare l'esperienza dolorosa vissuta e indurre una reazione ormonale disturbante. Dal punto di vista fisiologico, il cambiamento stagionale e più in generale le alterazioni ambientali, come temperatura, umidità, pressione, pioggia e vento, comportano all'organismo uno stress che richiede un adattamento. Si distinguono due tipi di metereopatia, primaria e secondaria. La prima è dovuta soltanto ai cambiamenti meteorologici, senza associazioni con disturbi preesistenti. La seconda comporta invece il peggioramento o la riacutizzazione di patologie già in atto. Più frequentemente problemi osteoarticolari, esiti di precedenti traumi, disturbi cardiaci, pressori, sindromi depressive e tensioni psichiche. Fra i disturbi fisici più comuni legati alla metereopatia vi è il dolore muscoloscheletrico, in relazione ai mutamenti della pressione atmosferica e dell'umidità, oltre al mal di testa, astenia, spossatezza, sonnolenza, aumento della sudorazione, tachicardia, sbalzi di pressione, palpitazioni, sensazione di fiato corto, nausea o pesantezza allo stomaco. Fra quelli psichici spiccano le alterazioni dell'umore, nervosismo, irritabilità, tristezza, oltre a insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e sintomi depressivi. In genere il malessere inizia a manifestarsi circa 48-72 ore prima della variazione climatica in quella che si chiama fase prodromica. Segue una fase acuta, in corrispondenza del mutamento del tempo, che grazie ai processi di adattamento dell'organismo inizia ad attenuarsi gradualmente al manifestarsi del fenomeno atmosferico disturbante. Il malessere si risolve man mano che il tempo si ristabilizza, ma è destinato a ripresentarsi alla successiva occasione. Se le alterazioni atmosferiche si susseguono, sempre per un processo di adattamento, i sintomi si fanno meno intensi. Un classico segnale del tempo in peggioramento è la comparsa del dolore articolare, soprattutto in sede di precedenti problemi o infortuni. Secondo gli studi più recenti, a conferma della teoria di Ippocrate, l'accresciuta umidità atmosferica legata all'abbassamento della temperatura esterna sotto i 10 gradi centigradi renderebbe più viscoso il liquido sinoviale, un liquido extracellulare lubrificante che assicura lo scorrimento delle superfici articolari. Tale scorrimento diverrebbe meno fluido, causando gonfiore e dolore alle articolazioni. La metriopatia è legata a un complesso gioco di ormoni, in particolare all'ormone ACTH, alla serotonina e alla melatonina, spiega Pani. L'ormone ACTH, ormone adrenocorticotropo, è un ormone proteico prodotto dalla ghiandola ipofisaria che stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Sembra che in risposta alle perturbazioni, soprattutto fredde, l'ipofisi produca l'ormone ACTH che, oltre a far aumentare il cortisolo e gli stati d'ansia, riduce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, accrescendo la percezione del dolore muscolare e articolare, prosegue l'esperto. La serotonina, l'ormone della felicità, è un neurotrasmettitore prodotto dal tronco encefalico che porta buon umore, riduce l'ansia, allevia il mal di testa, sincronizza il ritmo sonno-veglia e media lo stress. La sua produzione si attiva con l'esposizione alla luce solare, per cui d'estate produciamo più serotonina. La melatonina è un ormone prodotto dall'epifisi o ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina del cervello. Spiega Pani, è essenziale per il buon sonno e per la regolazione del ritmo sonno-veglia. Sensibilissima alle condizioni di luce buio, ha effetto rilassante ma anche depressivo. Il suo rilascio aumenta al buio e di notte e diminuisce con la luce. Perciò ne produciamo di più d'inverno, quando infatti ci sentiamo più tristi. La metereopatia è un disturbo dalle infinite sfaccettature per il quale non esiste un rimedio universale. Per il riacutizzarsi di mal di testa e dolori articolari sarà il medico a prescrivere l'analgesico più adatto. In caso di temperature molto elevate e sudorazione profusa, sarà utile assumere sali minerali, magnesio e potassio, che compensino i sali persi con la sudorazione. Per l'astenia e la spossatezza sono d'aiuto i complessi vitaminici e gli integratori naturali a base di ginseng, eleuterococco o pappa reale. Il SAD risponde bene alla fototerapia o terapia della luce, che si pratica illuminando l'ambiente con speciali lampade che simulano la luce solare, conferendogli una luminosità naturale. Contro l'ansia e l'irritabilità andranno bene rimedi naturali come la valeriana o la passiflora, oppure tecniche di rilassamento come il training autogeno. Se invece la metereopatia genera depressione, la causa non è il tempo atmosferico, bensì una sofferenza psicologica profonda che il tempo riattiva, conclude Roberto Pani, che richiede un percorso di psicoterapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra Calli e Canali, di Vannina Patanè. Nel sestier di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini, dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere. Ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia, il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Française, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: «L'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza». L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione, un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino ed interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su 3 livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo d'Allorio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

0: Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati, sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding. Termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento. E buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva, dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello, perché pensiamo che buttare sia uno spreco e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione e il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come i disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via 1 o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche e di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo, un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Le api, di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da 3 diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata dato che non produce né miele né cera. È incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono 2. Quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrata in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e, se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie, invece, mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera.
4: In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare. Raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Phoenix, Arizona, dicembre 1901. Un uomo pallido e molto malato sta scrivendo una lunga lettera. È più che malato, sta per morire e lo sa. La tubercolosi lo sta divorando ormai da tempo e le speranze di guarigione ormai sono scomparse oltre l'orizzonte. Quell'uomo non vedrà la fine del mese. Ma ora non importa, ora quello che importa è finire quella lunga lettera, perché prima di morire quell'uomo vuole dire tutta la verità alla donna che ama, che ha sempre amato e con cui ha avuto 5 figli, ma a cui non ha mai detto la verità. E ora che la morte si avvicina, lei deve sapere, sapere tutto. La prima cosa che quell'uomo le deve spiegare è che il suo vero nome non è James Todd, come lei l'ha sempre chiamato, e non è un povero facchino, ma un rinomato scienziato e una delle menti più brillanti del suo tempo. Ma questa è solo la prima di una lunga serie di rivelazioni che lui le deve fare. E la più difficile, la più incredibile di tutte, è che lui non è mai stato un nero, come lei ha sempre creduto, ma in realtà lui è, ed è sempre stato, un uomo bianco. Il nome di quell'uomo è Clarence King, e questa è la sua incredibile storia.

0: don't have to hurry, you don't have to go. Wait a little while, you might want to truck some.
1: Clarence King nasce a Newport, nel Rhode Island, il 6 gennaio 1842, da James Rivers King e Florence Little King. Il padre lavora nell'azienda di famiglia che è impegnata in commerci con la Cina e questo lo tiene lontano da casa per lunghi periodi. Nel 1848, quando Clarence ha solo 6 anni, suo padre muore e muoiono anche i due fratelli di Clarence, che rimane da solo

con la madre. Fin da bambino, Clarence è interessato a esplorare la natura e comprenderne la storia, incoraggiato da sua madre e dal reverendo Roswell Park, capo della congregazione e della scuola che Clarence frequenta a Pomfret, in Connecticut. A 13 anni è accettato nella prestigiosa Hartford High School, la seconda scuola più antica degli Stati Uniti, dove si rivela un ottimo studente. Clarence non ha certo la statura di un gigante, ma nello sport rivela di avere una forza fisica e una resistenza fuori dal comune. La piccola famiglia King, composta da Clarence e da sua madre, si mantiene grazie ad una rendita dell'azienda in cui lavorava il padre, ma quando questa azienda fallisce nel 1857, tutte le fonti di reddito si azzerano. È un momento molto duro per i King e Clarence cade in una profonda depressione, principalmente per non avere più i mezzi per continuare a studiare. 3 anni dopo, però, nel 1860, la madre si risposa con George Howland, che rimette in sesto la famiglia e paga gli studi di Clarence alla Sheffield Scientific School, un'associata di Yale. All'università Clarence studia chimica applicata, ma anche fisica e geologia, e si laurea nel 1862. Nell'ottobre di quell'anno, a casa di un suo ex professore, ascolta la storia della scalata al Monte Shasta, in California, che all'epoca si pensava fosse la montagna più alta degli Stati Uniti, e inizia a interessarsi più approfonditamente di geologia. Va a sentire le lezioni di Louis Agassiz, uno dei più grandi geologi mai esistiti, e legge le descrizioni delle Alpi di John Tyndall e John Ruskin, rimanendone affascinato. Tra la fine del 1862 e l'inizio del 1863, Clarence si trasferisce nella città di New York, dove diventa membro e segretario di un'associazione culturale. Ma il suo spirito lo richiama altrove, verso le montagne del lontanissimo West, tutte da esplorare e avvolte nel mistero. A maggio del 1863, Clarence, con il suo vecchio amico James Terry Gardiner e William Hyde, parte in treno verso il Missouri e qui si unisce ad una carovana che lo porta fino a Carson City, in Nevada. King e Gardiner proseguono poi fino in California, dove Clarence inizia a lavorare gratis per l'Agenzia Geologica di Stato. Nel luglio del 1864 Clarence scala la sua prima vetta, nella Sierra Orientale, che viene battezzata Monte Tyndall, a cui ne seguiranno molte altre, incluso quella che verrà chiamata Monte Whitney, nella Sierra Nevada, e che con i suoi 4.421 metri è il più alto degli Stati Uniti contigui, ovvero escludendo le altre zone fisicamente separate dagli altri stati, come ad esempio l'Alaska. A settembre dello stesso anno il presidente Lincoln dichiara la Yosemite Valley riserva pubblica permanente e Clarence con il suo amico James sono incaricati di fare un'ispezione dei confini della vallata. King viaggerà poi in Nicaragua, dove soffrirà diversi attacchi di malaria, e nel deserto del Mojave, alla cui mappatura era interessato l'esercito americano. Nel 1866 King e James decidono di mettersi in proprio e Clarence va a Washington per assicurarsi i fondi necessari a un'ispezione indipendente del Great Basin, l'immensa area tra Utah e Nevada che un tempo era il fondo di un gigantesco lago preistorico, di cui il Grande Lago Salato, quello di Salt Lake City per intenderci, è l'ultima delle tracce. Questi anni della seconda metà del XIX secolo, specie dopo la fine della guerra civile, sono per gli Stati Uniti gli anni della grande conquista del Far West, dell'espansione occidente per appropriarsi e popolare gli immensi territori dal Mississippi al Pacifico, che sono ancora quasi completamente inesplorati e soprattutto inutilizzati. Ma la conquista del West, fortemente voluta anche dal governo di Washington, ha dei grandi avversari. Il primo sono le enormi distanze, a cui il governo americano risponderà con le lunghissime tratte ferroviarie della Pacific Railroad, e l'altro è la Grande Cordigliera Americana, la catena montuosa che proprio nel punto centrale degli Stati Uniti, all'incirca lungo il 40° parallelo, si estende nella sua massima larghezza, rendendo molto arduo il cammino dei pionieri verso ovest dal Wyoming in poi. Conoscere quel territorio diventa quindi una missione di cruciale importanza per il governo americano, che nel 1867 vara il grande progetto di osservazione noto come Esplorazione Geografica del 40° parallelo. Gli scopi principali di questo progetto in sostanza sono due.
Scoprire se ci sono risorse naturali interessanti in un territorio che è già attraversato dalla ferrovia e che quindi potrebbero essere sfruttate facilmente, e completare un'analisi geologica continua che tagli la cordigliera americana lungo tutta la sua larghezza, fornendo preziose informazioni scientifiche, ma anche pratiche, su questo difficile territorio e sui modi di superarlo. E a chi poteva essere affidata questa missione di esplorazione se non a Clarence King e al suo vecchio amico Gardiner? Per 6 anni la squadra da lui assemblata, composta da geologi, scienziati, cartografi e un pittore di paesaggi, esploreranno i territori intorno al 40° parallelo, dalla California orientale fino al Wyoming. Durante questo periodo, nel 1871, Clarence pubblicherà anche il suo famoso libro Alpinismo in Sierra Nevada, di cui vogliamo riportare un estratto che racconta tutta la passione e l'amore di Clarence per l'esplorazione e l'alpinismo, ma anche la consapevolezza che quel periodo della sua vita sta per concludersi. Ci sono punti di svolta nella vita di tutti gli uomini che devono dare loro un momento per fermarsi e guardare indietro. Nei lunghi viaggi nella Sierra, l'alpinista guarda spesso avanti con piacere finché il passo o il crinale è raggiunto. E allora, voltandosi con un benevolo sguardo, osserva il percorso che ha compiuto, lasciando il proprio sguardo spaziare su ogni rupe vallata, ogni conca blu di pini, ogni prato alpino di smeraldo, trovando per caso il segno del proprio passaggio in un ricciolo di fumo che si alza dalle braci del proprio ultimo accampamento. Con un ultimo sguardo riparte e il passo di montagna con i suoi muri di granito nasconde per sempre la vista dietro di lui. Ma nonostante questo, quella immagine meravigliosa rimane appesa al muro della galleria dei suoi ricordi. E così è per me. Il passo che divide la gioventù dall'età adulta è attraversato e il serio compito al servizio della scienza mi reclama da qui in avanti. Ma finché i cari ricordi della Sierra rimarranno con me, non mi mancherà mai l'ispirazione della neve illuminata dal sole o la calma trasmessa da immensi e nobili panorami. È un privilegio dell'alpinista portare attraverso tutta la propria vita la ricchezza di questo tesoro eterno.

Durante la sua esplorazione del 40° parallelo, però, la storia di Clarence si intreccia con un'altra storia, per puro caso. Ed è una storia talmente interessante che non possiamo andare oltre senza fare questo racconto nel racconto. Durante un viaggio in treno, un giorno, Clarence incontra un ingegnere minerario, Harry Jennin, che gli racconta una cosa incredibile. Jennin è appena tornato da un'esplorazione sul campo per verificare la presenza di diamanti nell'angolo più remoto nel nord-ovest del Colorado. E cosa ancora più incredibile, li ha trovati i diamanti. E quindi sta tornando a San Francisco con un rapporto che attesta la presenza di pietre preziose in quell'area, da consegnare agli investitori che la stanno per comprare. Clarence è molto stupito da quella rivelazione. Da geologo e scienziato gli interessa poco l'enorme valore economico della scoperta, ma in compenso il fatto gli interessa tantissimo per due motivi. Il primo è: come diavolo abbiamo fatto a non accorgerci noi della spedizione del 40° parallelo che nella zona c'era quantomeno la possibile presenza di diamanti? Che è una domanda che lo riempie di preoccupazione, perché, ricordiamolo, la spedizione del 40° parallelo aveva come prima ragione di esistere quella di scovare risorse minerarie in quella zona. Se quello che dice Jennin è vero, hanno fallito clamorosamente rispetto al loro obiettivo. Il secondo motivo per cui Clarence è interessato alla scoperta è che gli sembra davvero strano, se non impossibile, che in quelle zone si possano ritrovare dei diamanti, tanto più affioranti in superficie. La geologia di quei territori non suggerisce niente del genere. E allora Clarence si fa raccontare tutta la storia fin dall'inizio. Nel 1871, due cugini, Philip Arnold e John Slack, esperti cacciatori di risorse minerarie, si presentano in città a San Francisco con una borsa piena di diamanti, che depositano nella Bank of California. Ovviamente l'informazione dovrebbe essere riservata, ma altrettanto ovviamente un fatto del genere in un'azione pionieristica, dove chi si butta per primo su una risorsa se ne accaparra tutte le immense ricchezze a seguire, non può che trapelare. Tutti i finanzieri in città iniziano ad agitarsi, come un branco di segugi che fiuta la pista di una grossa preda. E a furia di insistere, convincono i due cugini a scucirsi e raccontare da dove vengono quei diamanti. Philip e John raccontano di aver aperto una miniera in Colorado e che quelli sono solo una minuscola parte dell'enorme giacimento di diamanti che hanno scoperto. Gli investitori dicono ai due cugini che non è necessario che tornino a sgobbare in miniera per estrarre i preziosi minerali, che penseranno loro a tutto, pagandoli profumatamente per la cessione dei diritti di sfruttamento della miniera, per la precisione versando loro $660.000, equivalenti a quasi 15 milioni di dollari di oggi. Certo, però, gli investitori non sono degli ingenui e incaricheranno un ingegnere minerario di verificare il sito e l'effettiva presenza di diamanti. Ed è qui che entra in gioco Harry Jennin. Assoldato dagli investitori, parte con i due cugini che lo portano in giro per il Colorado per 4 giorni, in modo che non sia in grado di ricordare esattamente la posizione della miniera, e finalmente arriva sul posto. E i diamanti ci sono, e come, sparpagliati un po' ovunque nel sito della miniera. Jennin li raccoglie, fa un rapporto estremamente positivo, acquista delle azioni lui stesso della nascente compagnia mineraria, ed eccolo qui, in treno, a parlare con Clarence King, con una borsa di diamanti grezzi in tasca che Tiffany stimerà del valore di $150.000. Dopo aver parlato con Clarence, Jennin arriva a San Francisco, consegna i diamanti e il suo rapporto, e l'interesse per l'affare cresce a dismisura, anche perché, non si sa come, il suo rapporto finisce anche nelle mani della stampa. In breve il corteo di investitori si allunga. Arrivano pezzi da 90, personaggi del calibro del banchiere Ralston, del generale George Dodge, di Horace Greeley, Ashbury Harpending, George McClellan, del barone von Rothschild e niente meno che di Charles Tiffany in persona. In tutta fretta viene fondata la Golconda Mining Company, con un capitale azionario di 10 milioni di dollari dell'epoca, una cifra enorme. Per un attimo sembra che dopo la corsa all'oro, negli Stati Uniti stia per partire la grande corsa ai diamanti. Ma nel frattempo Clarence King non è rimasto con le mani in mano e ha inviato subito un geologo e un cartografo a indagare, raggiungendoli poco dopo. Grazie alla loro profonda conoscenza del territorio, cosa che i cugini Arnold e Slack non avevano messo in conto,
riescono a ritrovare il punto esatto in cui Jenin ha rinvenuto le pietre preziose, dimostrando, grazie a una rapida indagine geologica, che in quel punto non ci poteva proprio essere una miniera di diamanti e che quindi, senza dubbio, il terreno doveva essere stato salato, salted, come si dice nel gergo minerario americano, ovvero condito artificialmente spargendo i diamanti presi chissà dove. Ulteriori indagini dimostrarono che, per la precisione, i diamanti venivano dal Sudafrica e i cugini truffatori li avevano acquistati a Londra ed Amsterdam per soli 35.000 dollari, alla faccia della stima entusiastica di Tiffany, per poi spargerli in quel punto preciso, convincendo l'ingenuo Jenin che era tutto vero. La scoperta della grande truffa di diamanti del 1872 fece diventare Clarence una celebrità internazionale. E per la cronaca, i due cugini se la cavarono a buon mercato, mentre non andò altrettanto bene agli investitori della fantomatica Golconda Mining Company. Arnold tornò in Kentucky, dove divenne un banchiere e un uomo d'affari di successo, patteggiando un rimborso sconosciuto agli investitori della Golconda. Slack, invece, sparì dalla circolazione e ricomparve più tardi a St. Louis come proprietario di una fabbrica di casse da morto e becchino, professione che condusse per tutta la vita. Dopo il grande successo popolare di questa vicenda avventurosa, Clarence torna al servizio della scienza, come ama descrivere il suo lavoro, pubblicando Geologia Sistematica, in cui racconta la storia geologica del West come il risultato di due grandi forze all'opera, le leggi della natura e i lenti ma inesorabili processi geologici e improvvise catastrofi che hanno in breve tempo rimodellato ampie parti del territorio. Il volume fu molto ben accolto all'epoca e viene considerato una delle grandi opere scientifiche della fine dell'Ottocento. Nel 1879 il Congresso americano avvia un progetto più ampio di esplorazione geologica del West, sotto il nome di United States Geological Survey, e Clarence viene scelto come primo direttore. Pur accettando l'incarico, King mette subito in chiaro che sarà direttore solo per un periodo temporaneo. E infatti, dopo 20 mesi di gestione del progetto, si rende conto che ha ben poco a che fare con la scienza e ha invece molto a che fare con lo sfruttamento delle risorse minerarie. Per questo motivo decide che se proprio deve dedicarsi agli aspetti economici della conoscenza, lo farà privatamente. Ritiratosi dalla comunità scientifica, si dedicherà ad una serie di imprese nel settore minerario, che gli daranno un discreto profitto, non sufficiente però a sostenere il suo stile di vita particolarmente dispendioso, fatto di collezioni d'arte, viaggi e sfoggio di eleganza, facendogli accumulare debiti sempre più ingenti. Nel 1887, o forse nel 1888, non si sa di preciso, succede però una cosa sconvolgente nella vita di Clarence. Arriva, del tutto inaspettato, il grande amore della sua vita.

Ada Copeland nasce come schiava in una piantagione della Georgia il 23 dicembre 1860. La data non è certa perché non ci si preoccupava certo di registrare la data di nascita degli schiavi nelle piantagioni. Dopo la guerra civile, intorno al 1885, si trasferisce a New York e lavora come bambinaia. È qui che incontra Clarence King, che però le si presenta con il nome di James Todd, un facchino originario delle Indie orientali che, nonostante la pelle bianca, è a tutti gli effetti un uomo di colore a causa della sua discendenza. Bisogna infatti ricordare che all'epoca, dopo la liberazione degli schiavi, le leggi prevedevano che una persona fosse considerata nera se aveva almeno uno dei suoi 8 bisnonni di colore. Quindi poteva succedere che una persona avesse la pelle chiara ma provenisse da una famiglia nera e quindi fosse considerato a tutti gli effetti un uomo o una donna di colore. Certo, avere la pelle chiara poteva permettere a queste persone di passare per un bianco, ma a meno di non fare carte false la legge era molto rigorosa e impediva ad esempio a persone di colore diverso di sposarsi. In molti casi la cosiddetta miscegenation, ossia il matrimonio misto, era considerato un vero e proprio crimine, per cui si finiva in prigione per molto tempo. In tutti gli altri stati, comunque, la pratica era fortemente osteggiata e scoraggiata. Clarence capì che l'unico modo che avrebbe avuto per stare con la donna che amava era inventarsi una doppia vita, in cui era un modesto lavoratore nero, senza destare uno scandalo che avrebbe rovinato sia lui che Ada, senza contare le reazioni violente e denigratorie che sicuramente la società del tempo avrebbe scatenato contro di loro. No, l'unico modo per stabilire una relazione seria e continuativa con una donna di colore era quello di fingersi un uomo di colore, della stessa razza e classe sociale di Ada. E il mestiere di James Todd, un facchino sui treni, era perfetto per giustificare le lunghe assenze da casa, ma anche la capacità economica di sostenere una famiglia. Il facchino era infatti per un uomo di colore un'ottima occupazione all'epoca. Forse nel comportamento di Clarence possiamo leggere anche l'egoismo di non voler mescolare la propria vita di bianco agiato con una donna di colore, ma ricordiamo che siamo sempre alla fine dell'Ottocento e la spaccatura sociale tra bianchi e neri era molto più profonda di quanto oggi riusciamo appena a immaginare. Eppure l'amore per Ada era sincero e profondo. Clarence continuerà la sua doppia vita per 30 anni. Si sposeranno in una cerimonia domestica nel settembre del 1888 e avranno 5 figli insieme. Tutto questo mentre Clarence viveva in bilico tra due mondi completamente opposti. Uno fatto di ottime amicizie nella buona società, belle case, lusso e notorietà, e l'altra come umile facchino che tirava avanti in una modestissima abitazione di Brooklyn con la donna che aveva scelto di amare per tutta la vita. Certo, Ada venne esclusa per 30 anni dagli agi e dal lusso in cui viveva Clarence, ma James Todd non le fece mai mancare nulla di essenziale e la amò incondizionatamente fino all'ultimo dei suoi giorni, lasciandole anche una cospicua eredità alla sua morte tramite un fondo fiduciario, che Ada non riuscì mai ad incassare nonostante una battaglia legale di 30 anni. Sarà un amico di Clarence, John Hay, a provvedere a lei, lasciandole anche una grande casa nel Queens, dove visse fino alla morte, il 14 aprile 1965. Quando morì, Ada era rimasta una delle ultime persone nate schiave negli Stati Uniti. But his headquarters for brown skin angels from everywhere else.

0: with all them angels on the street.
1: È estremamente difficile per noi non solo giudicare, ma anche capire una situazione del genere. Se Ada fosse entrata nella vita di Clarence, sarebbe stata lei a pagare il prezzo più alto, venendo ostracizzata sia dalla comunità nera che da quella bianca. C'è sicuramente una profonda e dolorosa ingiustizia in tutto questo, ma quanto Clarence sia stato complice di questa ingiustizia lo lasciamo alla sensibilità di ognuno di voi. Clarence scrisse molto sulle differenze tra bianchi e neri e per l'epoca, e purtroppo anche per i nostri giorni, le sue posizioni erano considerate radicali. Per lui il futuro dell'America era nella fusione delle diverse razze di origine fino a che non ci fossero più irlandesi, tedeschi, neri o inglesi, ma solo americani. I suoi amici bianchi non presero mai sul serio le sue idee in materia, considerandole l'eccentricità di un intellettuale e senza sapere quanto in pratica lui le stesse mettendo. Ma per Clarence la miscegenation non era un crimine da impedire a tutti i costi, ma la prima e la più grande speranza della società americana del futuro, ed erano ben pochi quelli che credevano a questa concezione nel 1880. Dalla storia tra Clarence, o meglio James e Ada, è stato tratto da Martha Sandways un bel libro dal titolo Passing Strange, A Gilded Age Tale of Love and Deception Across the Color Line, che potremmo tradurre più o meno come Oltre la stranezza, una storia di amore e inganno nell'età dell'oro attraverso le divisioni del colore. In questo libro l'autrice ci racconta che Clarence era un uomo affascinato dai paradossi, dall'indole romantica nonostante l'impegno scientifico, in cui però vedeva sempre una bellezza artistica. Il suo volume sulla geologia del 40° parallelo, ad esempio, pieno di mappe e tabelle rigorose, è intercalato da stupendi disegni artistici degli incredibili panorami che si trovò di fronte e da descrizioni che rivelano un profondo trasporto letterario. Non solo Clarence non sapeva separare i diversi punti di vista sul mondo, ma non lo volle fare mai. Per lui la comprensione del mondo andava di pari passo sul piano artistico e scientifico. Una sola di queste visioni sarebbe stato come osservare il mondo con un occhio solo. E forse, in questo suo modo di avere un punto di vista senza rinunciare agli altri, possiamo leggere la vera grandezza di Clarence King come intellettuale, ma anche i motivi che lo spinsero a intraprendere una doppia vita, per non rinunciare ad avere due punti di vista radicalmente opposti sul mondo che lo circondava, quello del ricco bianco con i suoi privilegi e quello del lavoratore nero schiacciato dai pregiudizi. Tutto questo però senza mai dimenticare una profonda, profondissima differenza inconciliabile, ossia che, come ci racconta Martha Sandways, allora come oggi, la questione razziale per i bianchi, come Clarence King, è una teoria, mentre per i neri, come Ada Copland, è la vita di ogni giorno.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vuoi star zitta per favore? Di Raymond Carver. Letto da Martino Facci. Sessanta acri. La telefonata era arrivata un'ora prima, mentre stavano mangiando. Due uomini stavano sparando sulla sponda del Toppenish Creek, dalla parte di Lee Waite, vicino al ponte di Cowish Road. Era la terza o la quarta volta che succedeva quell'inverno, ricordò Joseph Eagle a Lee Waite. Joseph Eagle era un vecchio indiano che viveva in una casetta vicino a Cowish Road, su un appezzamento di terreno che gli aveva assegnato il governo, con una radio accesa giorno e notte e un telefono in caso si fosse sentito male. Lee Waite avrebbe preferito che il vecchio lo lasciasse in pace, oppure che facesse qualcosa invece di telefonare, se proprio voleva. Sulla veranda, Lee Waite si appoggiò a una gamba e cominciò a stuzzicarsi i denti per ripulirli da un pezzetto di carne. Era un ometto magro con la faccia sottile e i capelli lunghi e neri. Se non fosse stato per la telefonata, si sarebbe fatto un sonnellino quel pomeriggio. Aggrottò la fronte e si infilò con calma la giacca. Non avrebbe trovato più nessuno, comunque, al suo arrivo. Andava così di solito. I cacciatori di Toppenish o Yakima potevano girare per la riserva come chiunque altro, solo non potevano cacciare. Ma andavano su e giù lungo quei suoi 60 acri di terreno, incustodito e irresistibile, due, magari tre volte. Poi, se erano in vena di imprudenze, parcheggiavano tra gli alberi vicino alla strada e attraversavano in fretta l'orzo e l'avena folle alti una cinquantina di centimetri, giù fino al torrente. A volte prendevano qualche anatra, a volte no, ma sparavano sempre all'impazzata, prima di andarsene in fretta come erano venuti. Joseph Eagle, costretto dentro casa dalla sua infermità, li stava a guardare. Succedeva spesso, o almeno così diceva Joseph a Lee Waite. Lee si pulì i denti con la lingua e socchiuse gli occhi nella mezza luce del tardo pomeriggio d'inverno. Non aveva paura. Non era quello, si disse. Solo non voleva guai. La veranda piccola, costruita proprio prima della guerra, era quasi buia. L'unico vetro era stato rotto parecchi anni prima e Waite aveva inchiodato un pezzo di tela di sacco sopra l'apertura. Era ancora lì, vicino a un mobile, spessa e rigida come una stuoia, appena mossa dagli spifferi di aria fredda che filtravano ai bordi. Le pareti erano piene di vecchi giochi e finimenti, e su un lato, sopra la finestra, c'era una fila di strumenti arrugginiti. Lee si passò un'ultima volta la lingua sui denti. Avvitò a fondo la lampadina sopra la sua testa e aprì il mobile. Tirò fuori dal fondo il fucile a doppia canna e prese una manciata di proiettili dalla scatola sullo scaffale in alto. Le estremità di ottone dei proiettili erano fredde, e Lee

0: se li fece rotolare in mano prima di infilarli in tasca della vecchia giacca che indossava.
1: «Non lo carichi, papà!»
0: disse Benny alle sue spalle. Wade si girò. Vide Benny e il piccolo Jack ritti sulla porta della cucina. Gli erano stati addosso fin dal momento in cui era arrivata la telefonata. Volevano sapere se questa volta avrebbe sparato a qualcuno. Gli dava fastidio che dei bambini parlassero a quel modo, come se la cosa li divertisse. E adesso se ne stavano lì sulla porta a far entrare tutta l'aria fredda dentro casa e a guardare il grosso fucile che teneva sotto braccio.
1: «Tornate subito dentro. Al vostro posto, maledizione!» disse.
0: Ubbidirono lasciando la porta aperta e attraversarono la stanza dove c'erano Nina e sua madre fino alla camera da letto. Wade vide Nina seduta a tavola. Cercava di convincere la piccola a mangiare qualche pezzetto di zucca. Gliela infilava in bocca con mille moine. La piccola si tirava indietro e scuoteva la testa. Nina alzò gli occhi, cercò di sorridere. Wade entrò in cucina, chiuse la porta e vi si appoggiò contro. Nina era proprio stanca, si vedeva. Aveva una fila di goccioline di sudore scintillanti sopra il labbro superiore. E mentre la guardava si passò una mano sui capelli per scostarli dalla fronte. Tornò a guardarlo. Poi riabbassò gli occhi sulla piccola. Non aveva mai dato segni di fatica le altre volte che era stata incinta. Le altre volte riusciva appena a star seduta. Continuava a saltar su e a girare per la stanza, anche se non c'era granché da fare, solo per preparare da mangiare o cucire. Wade si tormentò la pelle flaccida intorno al collo e lanciò un'occhiata a sua madre senza parere. Dopo pranzo si era messa a sonnecchiare in una poltrona vicino alla stufa. La vecchia socchiuse gli occhi e annuì. Aveva 70 anni, era rinsecchita, ma aveva ancora i capelli neri, corvini, raccolti in due lunghe trecce perfette che le pendevano sul petto. Lee Wade era sicuro che non fosse più quella di prima, perché passava anche due giorni senza dire niente, seduta nell'altra stanza vicino alla finestra, con gli occhi fissi su per la valle. Lo faceva rabbrividire quando si comportava così e ormai non sapeva più cosa significassero i suoi piccoli segni e segnali, i suoi silenzi.
1: «Perché non dici qualcosa?» le chiese, scuotendo la testa. «Come faccio a capire che cosa vuoi dire, mamma, se non parli?»
0: Wade la guardò tirarsi le punte delle trecce per un minuto buono, in attesa che rispondesse. Poi fece un grugnito, attraversò la stanza passandole davanti, prese il cappello appeso a un chiodo e uscì fuori. Faceva freddo. 5 o 6 centimetri di neve granulosa caduta 3 giorni prima coprivano tutto, rendevano il terreno irregolare, conferivano un'aria assurda alle file di paletti nudi davanti a casa, dove nella bella stagione si arrampicavano i fagioli. Il cane uscì raspando da sotto la casa quando sentì la porta aprirsi e partì in direzione del camioncino senza guardare indietro.
1: «Vieni qui!»
0: lo chiamò Wade in tono secco e la sua voce si alzò acuta nell'aria sottile. Si chinò e prese il muso freddo e secco del cane tra le mani.
1: «Sarà meglio che tu resti qui questa volta.»
0: «Sì, sì.» giocherellò con le orecchie dell'animale, mandandole avanti e indietro. Poi si guardò intorno. Non riusciva a vedere le Status Hills sull'altro lato della valle per via delle nuvole basse e pesanti. Vedeva solo la distesa ondulata dei campi di barbabietole da zucchero, bianchi, con qualche chiazza nera qua e là dove la neve non si era accumulata. Si vedeva anche una casa, quella di Charlie Tridwell, piuttosto lontana, ma non c'erano luci accese a quanto pareva. Nessun rumore, solo la distesa di nuvole pesanti che incombeva su tutto. Aveva creduto che ci fosse il vento, invece nemmeno un soffio.
1: «Devi stare qui, hai capito?»
0: si diresse verso il camioncino, desiderando di non dover andare laggiù. La notte prima aveva sognato di nuovo. Non ricordava cosa, ma si era svegliato con una sensazione di disagio che non era ancora scomparsa. Guidò in prima fin giù al cancello, scese ad aprirlo, lo oltrepassò, ridiscese a chiuderlo. Non aveva più cavalli, ma ormai aveva preso l'abitudine di tenerlo chiuso,
1: il cancello. In fondo alla strada, la livellatrice avanzò raschiando verso di lui, la lama che strillava acuta tutte le volte che il metallo toccava la ghiaia gelata. Wait non aveva fretta e aspettò parecchi minuti che la livellatrice lo raggiungesse. Uno dei manovratori, oltrepassandolo, si sporse a salutare agitando la mano con la sigaretta accesa. Ma Wade guardò da un'altra parte. Passando davanti alla casa di Charlie Tridwell, diede un'occhiata alle finestre, ma non c'erano luci accese e la macchina non era al suo posto. Ricordò la storia che Charlie gli aveva raccontato qualche giorno prima, di una lite che aveva avuto la domenica pomeriggio con un ragazzo che aveva oltrepassato la recinzione e aveva sparato alle anatre, giù allo stagno vicino alla stalla. Le anatre ci venivano ogni pomeriggio, aveva detto Charlie. Si fidavano di lui, aveva aggiunto, come se fosse stata una cosa importante. Charlie era arrivato di corsa dalla stalla, dove stava mungendo. Aveva agitato le braccia e urlato, e il ragazzo gli aveva puntato contro il fucile. «Se solo avessi potuto portargli via quel fucile», aveva detto Charlie, fissando duramente Wade col suo occhio buono e muovendo la testa avanti e indietro, lentamente. Wade si agitò sul sedile. Non voleva quel genere di guai lui. Sperava che chiunque avesse invaso il suo terreno se ne fosse già andato, al suo arrivo laggiù, come era sempre successo. Giù a sinistra passò davanti a Forsyth Co., le cime dipinte di bianco, dei vecchi edifici visibili dietro la palizzata ricostruita. I cancelli erano aperti, e lì Wade vide alcune macchine parcheggiate all'interno e alcune persone che girellavano, ben coperte. Non si fermava mai in quel posto. Una volta l'insegnante aveva portato tutta la classe a visitare il forte. Un'esercitazione sul campo, l'aveva chiamata. Ma proprio quel giorno Wade non era andato a scuola. Abbassò il finestrino, si schiarì la gola e sputò verso il cancello, oltrepassandolo. Svoltò in lateral B e arrivò alla casa di Joseph Eagle, con tutte le luci accese, perfino quella della veranda. Wade la oltrepassò, giù fino all'incrocio con Cowish Road. Poi scese dal camioncino e si mise in ascolto. Aveva cominciato a credere che se ne fossero già andati e stava pensando che poteva invertire la marcia e tornare da dove era venuto quando sentì una serie di colpi d'arma da fuoco, smorzati, lontani, provenire dai campi. Aspettò un po'. Poi prese uno straccio, girò intorno al camioncino e cercò di spazzar via un po' della neve e del ghiaccio che si erano accumulati ai bordi del finestrino. Batté i piedi per togliersi la neve dalle scarpe, prima di risalire. Scese giù fino a un punto dal quale si riusciva a vedere il ponte. Poi si mise a cercare le tracce delle ruote, che finivano tra gli alberi, dove sapeva che avrebbe trovato la macchina parcheggiata. Parcheggiò a sua volta dietro la berlina grigia e spense il motore. Restò seduto nel camioncino ad aspettare, premendo il piede sul freno che scricchiolava, ascoltando il rumore di spari che si ripeteva a intervalli. Dopo qualche minuto non riuscì più a star fermo ad aspettare. Scese e andò a mettersi con calma davanti al camioncino. Non veniva in quel posto con uno scopo preciso da 4 o 5 anni. Si appoggiò al parafango e guardò giù verso i campi. Non riusciva a capire dove fosse andato a finire tutto il tempo che era passato. Ricordò l'infanzia, la fretta di crescere. Veniva spesso in quel posto allora, a mettere le trappole per i topi muschiati e le lenze per prendere le trote di notte. Wade si guardò intorno, agitò i piedi dentro le scarpe. Era passato tanto tempo. Crescendo aveva sentito suo padre dire che quella terra era per loro 3 ragazzi, ma entrambi i suoi fratelli erano rimasti uccisi. E la terra, tutta la terra, era andata a Lee Wade. Ricordò quelle morti. Prima Jimmy. Ricordò i tremendi colpi alla porta che l'avevano svegliato. Il buio, l'odore della legna nella stufa, un'automobile fuori con i fari e il motore accesi, e la voce crepitante che usciva da un altoparlante, Suo padre spalanca la porta e l'enorme sagoma di un uomo in cappello da cowboy, armato, il vice sceriffo, riempie il vano.
0: Wade? Suo figlio è stato accoltellato in una sala da ballo di Wapato.
1: Erano andati tutti via con il camioncino e lì era rimasto solo. Si era accovacciato davanti alla stufa a legna ed era rimasto lì solo tutta la notte a guardare le ombre che saltavano sulla parete. Qualche tempo dopo, quando lui aveva già 12 anni, era venuto un altro vice sceriffo e aveva detto soltanto che dovevano andare con lui. Si staccò dal camioncino e fece i pochi metri che lo separavano dal margine del campo. Le cose erano diverse ormai, ecco tutto. Lui aveva 32 anni e Benny e il piccolo Jack stavano crescendo. E c'era la piccola. Wade scosse la testa. Strinse il pugno intorno a uno degli alti steli di Asclepiade, lo spezzò e alzò gli occhi quando sentì il verso leggero delle anatre sopra la testa. Si pulì la mano sui pantaloni e seguì per un attimo il volo degli uccelli. Li vide virare tutti insieme e girare in cerchio sopra il torrente. Poi si dispersero. Wade vide tre anatre cadere prima di sentire gli spari. Si girò di colpo e tornò al camioncino. Tirò fuori il fucile, attento a non sbattere la portiera. Avanzò tra gli alberi. Era quasi buio. Fece un colpo di tosse e si fermò con le labbra serrate. Arrivarono fendendo a passi rapidi gli sterpi, in due. Poi superarono la recinzione, scuotendola. Entrarono nel campo e avanzarono sulla neve, facendola scricchiolare. Arrivarono nei pressi della macchina parcheggiata, ansimando pesantemente. «Dio mio, c'è un camioncino laggiù!» disse uno di loro e lasciò cadere le anatre che aveva in mano. Era una voce di ragazzo. Indossava una pesante giacca da caccia e Wade riusciva appena a distinguere l'enorme gonfiore delle anatre nelle tasche. «Ehi, non ti agitare!» L'altro ragazzo si guardava intorno, allungando il collo, aguzzando gli occhi. «Svelto! Non c'è nessuno dentro! Dai, infilati in macchina, maledizione!» Senza muoversi, sforzandosi di mantenere ferma la voce, Wade disse:
0: «Fermi! Mettete giù i fucili, per terra!»
1: Uscì lentamente dagli alberi e li affrontò, alzando e abbassando le canne del fucile.
0: «Ora via le giacche! Svuotatele!»
2: «Oddio, Dio onnipotente!» disse uno dei due.
1: L'altro non disse niente, ma si tolse la giacca e cominciò a tirar fuori le anatre dalle tasche, sempre guardandosi intorno. Wade aprì la portiera della loro macchina e frugò tentoni con il braccio all'interno fino a quando trovò le luci. I ragazzi alzarono una mano a proteggersi gli occhi, poi voltarono la schiena ai fari.
0: «Di chi credete che sia questa terra?» disse Wade.
3: «Cosa credevate di fare a cacciare le anatre sulla mia terra?»
1: Uno dei due ragazzi si girò con un movimento cauto, la mano sempre davanti agli occhi.
0: «Cosa vuol fare?»
3: «Cosa credi che voglia fare?»
1: disse Wade. Sentì il suono della propria voce e gli parve leggero, inconsistente. Sentiva le anatre planare sul torrente, schiamazzare verso quelle ancora in volo.
3: «Cosa credete che voglia fare di voi?» disse. «Cosa fareste al posto mio se trovaste degli intrusi sulla vostra terra?»
0: «Se mi chiedessero scusa e se fosse la prima volta, li lascerei andare», rispose il ragazzo.
2: «Anch'io farei così, signore, se mi chiedessero scusa», disse l'altro ragazzo.
0: «Davvero? Pensate davvero che è quello che fareste?»
1: Wade sapeva di star prendendo tempo. I ragazzi non risposero. Restarono fermi alla luce dei fari. Poi tornarono a girarsi di schiena.
0: «Come faccio a sapere che non siete già stati qui?» disse Wade. «Le altre volte che ho dovuto venire giù di corsa?»
2: «Parola d'onore, signore, questa è la prima volta che veniamo qui. Passavamo da queste parti.
4: La prego!
1: Singhiozzò il ragazzo.
2: È la pura verità, disse l'altro ragazzo. Tutti possono sbagliare una volta nella vita.
1: Era buio ormai e i fari illuminavano una pioggerella leggera. Wade alzò il colletto e fissò i due ragazzi. Dal torrente arrivò il verso stridulo di un maschio. Wade girò lo sguardo intorno sulle orribili sagome degli alberi. Poi tornò a posarlo sui ragazzi.
3: Può darsi, disse e mosse i piedi. Sapeva che li avrebbe lasciati andare di lì a un minuto. Non c'era praticamente altro che potesse fare. Li stava scacciando dalla sua terra. Era quella la cosa importante.
2: Come vi chiamate, comunque? Tu, come ti chiami? È tua questa macchina?
0: Come ti chiami?
2: Bob Roberts,
1: rispose in fretta il ragazzo e lanciò un'occhiata intralice al suo compagno.
2: Williams, signore, disse l'altro ragazzo. Bill Williams, signore.
1: Wade era disposto a capire che erano ragazzi, che gli stavano mentendo perché avevano paura. Gli voltavano la schiena e Wade continuava a guardarli.
0: «State mentendo!» disse, sorprendendo se stesso. «Perché mi mentite? Prima venite sulla mia terra a sparare alle mie anatre e poi mi mentite, porco mondo!»
1: Appoggiò il fucile alla portiera della macchina per tener ferme le canne. Sentiva i rami frusciare in cima agli alberi. Pensò a Joseph Eagle, seduto lassù nella sua casa illuminata, ad ascoltare la radio, i piedi appoggiati a una scatola.
2: Va bene, disse Wade.
0: Bugiardi. Restate lì fermi, bugiardi.
1: Girò intorno al camioncino a passi rigidi e tirò fuori un vecchio sacco per le barbabietole. Lo scosse per aprirlo. Li costrinse a infilarci le anatre. Quando restò fermo in attesa, si accorse che, inspiegabilmente, gli tremavano le ginocchia.
2: «Avanti, adesso andatevene!»
0: «Andatevene, ho detto!»
1: Fece un passo indietro quando i ragazzi si mossero per avvicinarsi alla macchina. «Io faccio marcia indietro fino alla strada. Voi anche?»
4: «Sì, signore!»
1: disse il ragazzo infilandosi dietro il volante.
2: «Ma cosa succede se non riesco a mettere in moto adesso? Può darsi che la batteria si sia scaricata. Era già un po' debole.»
1: «Non so», disse Wade. Si guardò intorno.
2: «Vorrà dire che vi spingerò io.»
1: Il ragazzo spense i fari, spinse l'acceleratore e mise in moto. Il motore partì. Lentamente, ma partì. E il ragazzo continuò a premere l'acceleratore e a scaldare il motore prima di riaccendere le luci. Wade esaminò le facce pallide e fredde che lo fissavano da dietro il finestrino, in attesa di un segnale. Buttò il sacco con le anatre nel camioncino e fece scivolare il fucile a doppia canna sul sedile accanto a quello di guida. Salì e uscì sulla strada a marcia indietro, lentamente. Aspettò che anche i ragazzi uscissero. Poi li seguì giù per Lateral B e si fermò con il motore acceso a guardare i fanalini di coda sparire in direzione di Toppenish. Li aveva cacciati dalla sua terra, era quella la cosa importante. Eppure non capiva perché. Aveva la sensazione che fosse accaduto qualcosa di cruciale, la sensazione di aver fallito, ma non era successo niente. Banchi di nebbia erano venuti su dalla valle. Non si vedeva quasi più niente dalle parti di Charlie, pensò Wade fermandosi per aprire il cancello. Solo la luce smorzata di una lampada accesa sulla veranda che non ricordava di aver visto nel pomeriggio. Il cane lo aspettava accovacciato vicino alla stalla. Saltò in piedi e si mise ad annusare il sacco con le anatre quando Wade se lo buttò sulle spalle e si avviò verso la casa. Si fermò sulla veranda per riporre il fucile. Lasciò le anatre sul pavimento, vicino al mobile. Le avrebbe pulite il giorno dopo, o quello dopo ancora.
2: «Lì?»
1: chiamò Nina. Wade si tolse il cappello, svitò la lampadina e prima di aprire la porta sostò per un attimo nell'oscurità silenziosa. Nina era al tavolo della cucina, la scatoletta con il necessario per cucire lì accanto, su un'altra sedia. Teneva in mano un pezzo di tela jeans. Sul tavolo c'erano due o tre delle camicie di Wade, insieme a un paio di forbici. Wade si pompò un bicchiere d'acqua e prese da uno scaffale sopra il lavandino alcuni dei sassi colorati che i bambini portavano sempre a casa. C'era anche una pigna secca e alcune grosse foglie d'acero, secche e friabili, dell'estate prima. Diede un'occhiata in dispensa, ma non aveva fame. Poi andò alla porta e si appoggiò allo stipite. Era una casa piccola, non c'era nessun posto dove andare. Nel retro, in una sola stanza, dormivano tutti i bambini. Nell'altra, Wade, Nina e la madre di Wade. Anche se a volte, durante l'estate, Wade e Nina andavano a dormire fuori. Non c'era mai un posto dove andare. Sua madre era ancora seduta accanto alla stufa, con una coperta sulle ginocchia, ora, e gli occhi minuscoli aperti, fissi su di lui. «I ragazzi volevano restare alzati ad aspettarti», disse Nina. «Ma io ho detto che dovevano andare a letto, che l'avevi detto tu». «Sì, hai fatto bene», disse Wade. «Era giusto mandarli a letto». «Avevo paura», disse Nina. «Paura?» Wade tentò di parlare in tono sorpreso. «Anche tu avevi paura, mamma?» La vecchia non rispose. Le sue dita si affaccendavano intorno alla coperta, la tiravano, la ripiegavano, la sistemavano contro le correnti d'aria. «Come stai, Nina? Stai meglio stasera?» Wade tirò fuori una sedia e si sedette al tavolo. Sua moglie annuì. Lui non disse altro. Si limitò ad abbassare gli occhi e a passare un'unghia sul tavolo. «Li hai trovati?» chiese Nina. «Erano due ragazzi», disse Wade. «Li ho lasciati andare». Si alzò e andò a mettersi dietro la stufa. Sputò nella cassetta della legna e rimase là in piedi con le dita infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni. Dietro la stufa il legno era nero e scrostato e in alto, sopra la sua testa, le maglie scure di una rete da pesca sporgevano da uno scaffale, avvolte intorno ai denti di una fiocina per la pesca al salmone. Ma che cos'era? Wade aguzzò gli occhi. «Li ho lasciati andare», disse. «Forse sono stato troppo buono». «Hai fatto la cosa giusta», disse Nina. Wade lanciò un'occhiata a sua madre, oltre la stufa, ma la vecchia non reagì in alcun modo. Solo i suoi occhi neri continuarono a fissare il figlio. «Non so», disse lui. Cercò di pensarci, ma qualunque cosa fosse accaduta, gli sembrava già lontana nel tempo. «Avrei dovuto dar loro una lezione più dura, immagino», guardò Nina. «La mia terra», disse. «Avrei potuto ucciderli». «Uccidere chi?» chiese sua madre. «Quei ragazzi che sono andati a caccia nella proprietà giù in Cowish Road, quelli della telefonata di Joseph Eagle». Dal punto in cui si trovava, Wade poteva vedere le dita di sua madre affaccendarsi in grembo, seguire i disegni in rilievo della coperta. Si sporse sopra la stufa per dire qualcos'altro, ma non sapeva cosa. Tornò al tavolo e si sedette di nuovo. Poi si rese conto di avere ancora indosso la giacca. Si alzò, la slacciò lentamente e la depose sul tavolo. Avvicinò la sedia alle ginocchia della moglie, incrociò le braccia senza energia e strinse la stoffa delle maniche della camicia. «Stavo pensando di affittare quel terreno laggiù a qualche club di cacciatori. A noi non serve così lontano, ti pare? Se la nostra casa fosse laggiù o il terreno proprio qui davanti sarebbe diverso, non ti pare?» Nel silenzio che seguì, sentì solo lo scoppiettio della legna nella stufa. Wade appoggiò le mani aperte sul tavolo e sentì il sangue pulsare forte su nelle braccia. «Potrei affittarlo a uno di quei club di caccia all'anatra di Topnish o di Yakima. Sarebbero ben contenti di mettere le mani su un terreno come quello, proprio sulla rotta delle anatre. È uno dei migliori terreni di caccia della vallata. Se potessi sfruttarlo in qualche altro modo sarebbe diverso». La sua voce si affievolì. Nina si agitò sulla sedia. Disse: «Se credi che sia meglio così, sta a te decidere. Io non so».
3: «Neanche io so bene cosa fare», disse lui.
1: I suoi occhi sfiorarono il pavimento, oltrepassarono la testa di sua madre e tornarono a fissarsi sulla fiocina. Si alzò, scuotendo la testa. Mentre attraversava la stanza, la vecchia piegò la testa e appoggiò la guancia allo schienale della poltrona, gli occhi socchiusi, fissi sul movimento del figlio. Lui alzò le braccia, tolse la fiocina e la rete dallo scaffale scheggiato e si girò dietro la poltrona della madre. Guardò la minuscola testa nera, lo scialle di lana marrone ben tirato sulle spalle curve. Rigirò la fiocina tra le mani per liberarla dalla rete.
3: «Quanto ti darebbero?» chiese Nina.
1: Non lo sapeva, e la coscienza di non saperlo lo mandò un po' in confusione. Diede un ultimo strattone alla rete e tornò a deporre la fiocina sullo scaffale. Fuori un ramo grattò contro la fiancata della casa.
3: «Lì?»
1: Non sapeva bene, avrebbe dovuto chiedere un po' in giro. Mike Chuck aveva dato in affitto 30 acri l'autunno precedente per $500. Jerome Shimp dava in affitto un po' di terra tutti gli anni, ma Wade non gli aveva mai chiesto quanto prendeva.
3: «Forse $1,000», disse.
1: $1,000? Disse Nina. Lui annuì. Si sentì sollevato davanti alla sorpresa di lei.
3: Forse di più. Bisogna che veda. Dovrò chiedere in giro».
1: Erano parecchi soldi. Si sforzò di pensare a quei $1,000. Chiuse gli occhi e si sforzò di pensare.
3: «E non sarebbe come venderla, no?» chiese Nina. «Se l'affitti sarebbe sempre tua la terra, no?»
1: Sì, sarebbe sempre mia!» Le si avvicinò e si chinò sul tavolo. «Non capisci la differenza, Nina? Non possono comperare nella riserva. Non lo sai? Gliela affitterò, gliela darò in uso».
3: «Capisco», disse lei.
1: Abbassò gli occhi e diede uno strappo a una delle camicie di Wade.
3: «Dovranno restituirtela. Sarà sempre tua la terra, no?»
1: «Ma non capisci!» disse lui. Afferrò il bordo del tavolo e lo strinse. «Voglio solo darla in affitto!»
3: «Cosa dirà la mamma?» chiese Nina. «Sarà d'accordo?»
1: Guardarono entrambi la vecchia, ma aveva gli occhi chiusi e sembrava addormentata.
3: $1,000, disse Nina e scosse la testa.
1: $1,000, forse di più. Non sapeva.
3: «Ma anche solo $1,000?
1: Si chiese come avrebbe fatto ad affittarla. Avrebbe dovuto far sapere in giro che voleva affittare. Per quell'anno era troppo tardi ormai. Ma avrebbe potuto mettere in giro la voce in primavera. Incrociò le braccia e si sforzò di pensare. Si accorse che gli tremavano le gambe e si appoggiò alla parete. Restò là, fermo, per un po'. Poi si lasciò scivolare lentamente lungo la parete, fino al pavimento.
3: «Non devo mica venderla la terra, solo affittarla», disse.
1: Fissò il pavimento. Sembrava inclinarsi nella sua direzione, sembrava muoversi. Wade chiuse gli occhi e si portò le mani alle orecchie per calmarsi. Poi gli venne in mente di disporle a coppa per sentire il fragore, come quello del vento che urlava dalle conchiglie.
4: Avete ascoltato Il racconto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente, astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i Proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I Proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Mio, farmaci, occhio alla posologia. Le modalità con cui assumiamo una medicina sono decisive. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. Spesso si pensa che l'efficacia di un farmaco dipenda soltanto dal principio attivo. In realtà, altrettanto importante è il modo in cui lo assumiamo. La cosiddetta posologia, cioè il dosaggio, la frequenza e la via di somministrazione, è determinante per garantire che la terapia funzioni correttamente e in sicurezza. Non rispettare le indicazioni mediche può ridurre l'effetto terapeutico o, al contrario, aumentare il rischio di effetti indesiderati. Che cosa è la farmacocinetica? Alla base c'è la farmacocinetica, la disciplina che studia il percorso di un farmaco all'interno dell'organismo attraverso quattro fasi: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione. Ciascuna di queste tappe può essere influenzata dalla via di somministrazione scelta. Un farmaco assunto per bocca, ad esempio, deve attraversare lo stomaco e l'intestino, entrare nel circolo sanguigno e passare attraverso il fegato, dove può subire trasformazioni che ne riducono l'efficacia. È il cosiddetto effetto di primo passaggio. Per questo alcuni principi attivi non vengono somministrati per via orale, ma tramite iniezione, inalazione, applicazione cutanea o scioglimento sotto la lingua. Ogni via di somministrazione ha peculiarità specifiche. Quella orale è la più comune e comoda, ma spesso più lenta e meno prevedibile. La via sublinguale sfrutta la ricca vascolarizzazione sotto la lingua e garantisce un assorbimento rapido, particolarmente utile per i farmaci che devono agire subito, come la nitroglicerina. Le vie parenterali, intramuscolare, sottocutanea o endovenosa, permettono un controllo preciso della dose e una biodisponibilità molto elevata, nel caso dell'endovena addirittura del 100%. Esistono poi soluzioni rettali, impiegate quando il paziente non può deglutire o è incosciente, e cerotti transdermici, che rilasciano il farmaco lentamente e in modo costante. Biodisponibilità, un concetto chiave. La biodisponibilità è il concetto chiave. Indica la quantità e la velocità con cui il principio attivo raggiunge la circolazione sistemica e di conseguenza il sito d'azione. Questa non dipende soltanto dalla via di somministrazione, ma anche da variabili individuali come età, funzionalità renale ed epatica, patologie concomitanti e perfino dal cibo assunto insieme al medicinale. Alcuni alimenti, infatti, possono rallentare o accelerare l'assorbimento oppure interagire con i meccanismi metabolici. Tutto ciò mostra quanto sia fondamentale rispettare con precisione le istruzioni del medico e le informazioni riportate nel foglietto illustrativo. Una compressa presa a stomaco pieno invece che a digiuno, un farmaco ingerito invece che sciolto sotto la lingua, una dose saltata o assunta in ritardo possono influenzare il risultato della terapia. Comprendere l'importanza di queste regole aiuta a vivere la cura con maggiore consapevolezza. Non si tratta di dettagli secondari, ma di condizioni essenziali affinché i farmaci svolgano la loro funzione nel modo migliore, proteggendo al tempo stesso la salute di chi li assume.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Al suo servizio. La formazione del regime fascista passò anche attraverso gli intellettuali che ne sposarono la visione o che l'accettarono per tornaconto. Di Simone Cosimelli. Nel Manifesto degli intellettuali fascisti, anno 1925, si legge: «Oggi in Italia gli animi sono schierati in due opposti campi. Da una parte i fascisti, dall'altra i loro avversari, democratici di tutte le tinte e tendenze.

0: due mondi che si escludono reciprocamente. Redatto dal filosofo Giovanni Gentile, il manifesto ottenne circa 250 firme. Cercò di garantire a Benito Mussolini una forte legittimazione politica e venne pubblicato alcuni mesi prima della stretta repressiva attuata attraverso le cosiddette leggi fascistissime che segnarono l'inizio della dittatura. Offrì una giustificazione storica alle azioni dei fascisti, considerati veri patrioti, e delegittimò gli antifascisti, bollati come antipatrioti. Un esempio vistoso del tipo di rapporto che il fascismo intrattenne con il mondo della cultura, attraverso i volti, le voci e gli scritti di personalità note, il regime tentò di consolidarsi anche fuori dalla politica. Il rapporto tra fascismo e intellettuali fu inizialmente incerto e debole. I fasci italiani di combattimento, fondati nel 1919, rimasero per mesi un piccolo movimento nella vasta galassia nazionalista. Il poeta Gabriele D'Annunzio, protagonista della spedizione eversiva su Fiume, era un riferimento imprescindibile, ma pochi tra scrittori, letterati e artisti si avvicinarono a Mussolini nei primi tempi. Un'eccezione fu il direttore d'orchestra Arturo Toscanini, candidato nella lista fascista a Milano alle elezioni del 1919, senza essere eletto, che più tardi prese le distanze dal regime fino ad esiliarsi volontariamente negli Stati Uniti, rientrando solo dopo la guerra. Ben più convinto fu, dalla prima ora, Filippo Tommaso Marinetti, il principale animatore del futurismo italiano, irriverente verso le forme dell'arte tradizionale. Margherita Sarfatti, di origini ebraiche, ricca e colta, di Mussolini divenne invece guida, mentore e amante, introducendolo negli ambienti che contavano e accelerandone l'ascesa sociale, prima di essere a sua volta marginalizzata. Lo scarso numero di intellettuali organici nel fascismo delle origini non deve portare a considerazioni fuorvianti. Il partito di Mussolini trasse ispirazione da una cultura antidemocratica ben radicata in Italia. Fin dal principio del Novecento, parole come patria, nazione, impero, razza e guerra, per citarne alcune, si erano caricate di significati e ambizioni inquietanti. La Prima Guerra Mondiale, con il sacrificio di vite umane che comportò, fu un detonatore. Polarizzò il confronto politico, portò la violenza nella vita civile e alimentò un forte sentimento nazionalista. Il desiderio di trasformare l'Italia in una grande potenza e l'odio viscerale verso i partiti di massa di sinistra si erano diffusi sempre di più, rafforzando un impianto ideologico che metteva apertamente in discussione la democrazia liberale. Il fascismo si nutrì di tutto questo, raccogliendo adesioni tra la classe dirigente liberale, la borghesia capitalistica e i ceti medi. Mussolini apparve a molti di loro l'uomo giusto al momento giusto. Dopo la marcia su Roma, gli intellettuali non tardarono ad arrivare, anche se rimasero una minoranza all'interno e intorno al Partito Nazionale Fascista. Col passare del tempo, Mussolini sentì quindi l'esigenza di stabilizzare il potere non solo attraverso l'uso della forza, ma anche tramite la ricerca del consenso e la propaganda. Mentre in Italia veniva costituita istituito uno stato di polizia, il fascismo provò ad elaborare e a diffondere una propria dottrina per irrobustirsi. La diffusione del Manifesto degli Intellettuali Fascisti il giorno del Natale di Roma, 21 aprile 1925, andava in questa direzione. Il documento ideologico assegnava al fascismo un carattere religioso e proponeva una rigida, semplice divisione politica, amici e nemici del governo. Il fascismo venne presentato come un moto inarrestabile, inserito nel solco della tradizione italiana e destinato a rinnovare il paese. Non a caso il Popolo d'Italia, quotidiano fondato da Mussolini, pubblicò il documento con grande evidenza accanto a titoli e articoli che celebravano le virtù della stirpe italica e l'Italia romana. Il manifesto non ottenne il successo sperato da Giovanni Gentile, che ne fu estensore e promotore, anche se rappresentò il primo tentativo di esercitare una diretta influenza sulla cultura italiana. Da lì in avanti, avvicinare gli intellettuali al regime divenne una priorità. Spiega lo storico Franzinelli, autore dei libri Il filosofo in camicia nera, Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini, Mondadori, e L'insurrezione fascista, storia e mito della marcia su Roma, Mondadori. Gentile, ministro della pubblica istruzione nel primo governo mussoliniano, intuì che gli intellettuali fascisti erano una minoranza e cercò di invertire la tendenza lanciando il Manifesto degli Intellettuali Fascisti, che però ebbe un basso livello di adesioni e fu surclassato dal Manifesto degli Intellettuali Antifascisti. Con il consolidamento del regime, più tardi, Gentile cercò di recuperare i molti intellettuali nel frattempo avvicinatisi, per convinzione o per opportunismo, alla dittatura. Uno dei mezzi scelti fu il giuramento di fedeltà imposto ai docenti universitari. Solamente una dozzina rifiutarono quel compromettente e umiliante adempimento. Al bastone, poi, si accompagnò anche la carota. Furono erogati generosi finanziamenti ministeriali per chi si adattava a scrivere in modo conforme alle direttive del regime. Durante il ventennio, in sostanza, il fascismo fece opera di corruzione morale per creare un'imponente macchina di costruzione del consenso. E ovviamente non si limitò all'intelligenza. Giornali, radio, cinema, pubblicità. La propaganda si servì di ogni mezzo di comunicazione, i più moderni per l'epoca, e fu un enorme esperimento sociale che travolse gli italiani e le italiane. Oltrepassò le barriere tra pubblico e privato. Usò le armi della censura e della repressione e provò a definire un immaginario collettivo condiviso a supporto del fascismo. L'irregimentazione della popolazione procedette di pari passo con un processo di organizzazione e controllo del lavoro svolto dagli intellettuali, dagli insegnanti ai giornalisti, dagli scrittori agli artisti, dagli scienziati ai professionisti, dagli architetti ai musicisti. In tanti, attraverso la creazione di enti e istituti statali o finanziati dallo Stato, furono messi letteralmente al servizio del duce. Dall'alto e in modo pilotato si formava così un sostegno di massa verso la dittatura. L'Italia fascista doveva apparire forte e coesa, senza più dissensi interni e pronta a conquistare onore e gloria fuori dai confini nazionali. Con il proliferare di riviste che esprimevano le diverse articolazioni del regime, si provò a imporre anche una cultura fascista. Periodici come Critica fascista di Giuseppe Bottai, Il Bargello di Alessandro Pavolini, Lo Stato di Carlo Costamagna, Il Selvaggio di Mino Maccari, L'Italiano di Leo Longanesi e il famigerato La difesa della razza di Telesio Interlandi si lanciarono in proclami e discussioni dal tono perentorio, ospitando le firme di giovani in cerca di fortuna. La cultura fascista, prosegue Franzinelli, esprimeva temi d'ordine, esaltava le gerarchie, alimentava il culto della personalità di Mussolini e suggestioni in linea con la politica ufficiale, dal corporativismo alla romanità, fino alle teorie razziali. In questo senso, basti qui accennare all'attività dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e all'Enciclopedia Treccani, concepita e diretta da Giovanni Gentile. Accanto agli intellettuali più o meno allineati, ve ne erano alcuni eterodossi, da Julius Evola a Ezra Pound, che enfatizzavano particolari aspetti del regime e nutrivano la speranza di poter fungere da elementi trainanti in campo culturale. Alla fine, gli intellettuali italiani, tranne poche eccezioni, vennero incontro alle aspettative del fascismo e collaborarono attivamente. Solo quando il secondo conflitto mondiale si trasformò in immane disastro, si svegliarono dal torpore in cui erano caduti, nascondendo, ridimensionando o rinnegando il proprio passato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. La danza del sonno. Dormiamo in molte posizioni, ma quali sono le migliori in caso di dolori o per evitare problemi? Ecco che cosa dice la scienza. Di Elena Meli. Siete una stella marina, un soldato o un tronco? Non è un nuovo gioco di ruolo. Sono solo tre delle innumerevoli posizioni che assumiamo durante il sonno. Sulla schiena e con le braccia in alto, supini e con le braccia lungo il corpo o su un fianco con braccia e gambe dritte. Visto che trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita, il modo in cui passiamo le ore di riposo non è irrilevante. Stare rannicchiati o allargarsi prendendo tutto il letto, dormire a pancia sotto o con due cuscini sotto la testa, può fare la differenza fra svegliarsi con il collo dolorante o riposati, fra trascorrere una notte russando come mantici o recuperare le energie. Allora, come si sceglie la posizione giusta, soprattutto se si ha qualche problema come le apnee notturne o la schiena dolorante? Ed esiste quella perfetta? Prima di scoprire le risposte della scienza, occorre una premessa. Di notte nessuno giace immobile tutto il tempo e secondo le stime la maggior parte delle persone si gira nel letto dalle 10 alle 40 volte. Come specifica Francesco Fanfulla, presidente dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, AIMS, la posizione che assumiamo per dormire è quella che ciascuno di noi preferisce e fa parte dei rituali dell'addormentamento. Poi però le cambiamo e non è un male. Perfino le posizioni antalgiche, cioè quelle per sentire meno male se abbiamo mal di schiena o simili, se sono mantenute sempre, possono far comparire contratture e diventare a loro volta viziate. Nel sonno, insomma, vale la stessa regola della veglia. Stare troppo a lungo fermi non fa mai bene. È quindi normale spostarsi nel letto, anche se, stando a una ricerca di qualche anno fa di Joseph de Koninck dell'Università di Ottawa in Canada, invecchiando lo facciamo sempre di meno e cambia pure la posizione preferita, coi bimbi e i ragazzi che dormono spesso a pancia in giù e gli anziani che invece preferiscono stare su un lato. Anche chi è obeso tende a cambiare di meno posizione e lo stesso vale per i fumatori, secondo uno studio norvegese su oltre 600 uomini e donne, che ha dimostrato anche come il sesso maschile sia in media più agitato fra le lenzuola. Rigirandoci nel letto, però, spesso finiamo per riposare su un lato. Secondo i ricercatori norvegesi, negli adulti la posizione su un fianco viene adottata per oltre il 50% del sonno, seguita da quella sulla schiena, circa il 37% del tempo, e da quella a pancia sotto, circa il 7%. Istintivamente, quindi, tendiamo a non stare sulla pancia, e abbiamo ragione. È una posizione amata da bambini e ragazzi che tuttavia possono dormire come vogliono senza conseguenze negative. Dall'età adulta in avanti, però, dormire proni può essere deleterio perché obbliga a ruotare il collo per respirare, che diventa complicato anche perché è necessario sforzarsi di più per sollevare il torace. Tutto questo incrementa la pressione sulla colonna vertebrale, facilitando il mal di schiena e la cervicale. Per di più, visto che stare sulla pancia costringe a rimanere col viso schiacciato sul cuscino, si favoriscono pure le rughe. Passando alla posizione sulla schiena, cominciamo a dire che è la scelta migliore per chi appunto teme i segni sul viso e può essere consigliata per chi ha dolore alla schiena e al collo. Si può usare magari un buon supporto sotto le ginocchia per mantenere la curva naturale della colonna vertebrale. Dormire supini, inoltre, allevia la pressione sulle articolazioni e anche per questo viene naturale riposare così se si ha, per esempio, male alle ginocchia. Pure quando si ha un raffreddore, stare sulla schiena è meglio perché facilita la respirazione tenendo la testa un po' sollevata. Dopo i pro, veniamo però ai contro del dormire sulla schiena. È una posizione inadatta per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, un disturbo che aumenta il pericolo di infarti, malattie cardiovascolari e diabete, nel quale le vie aeree collassano per qualche secondo, impedendo di respirare, per poi liberarsi di nuovo in modo assai sonoro. Il sintomo tipico delle apnee è il russamento, che si accompagna ai momenti di pausa del respiro. Dormire supini per queste persone significa andare incontro a sintomi più evidenti e un disturbo più grave, specifica Fanfulla. Non a caso, nelle fasi iniziali della malattia, spesso le apnee si verificano soltanto quando si dorme sulla schiena. Se la polisonnografia, cioè lo studio del sonno, conferma che il disturbo dipende da come si dorme, si può provare una terapia posizionale, usando dispositivi fisici o digitali per evitare di stare sulla schiena durante la notte. Da una fascia toracica con una pallina da tennis o una qualsiasi bozza inserita sulla schiena, a cuscini che vibrano se si sta supini, esistono varie opzioni per convincere a dormire in maniera diversa. Tuttavia, se la posizione forzosa viene mantenuta troppo a lungo, può scatenare altri problemi, come mal di collo o dolore alle spalle. Non a caso, i motivi per cui più spesso i pazienti con apnee abbandonano la terapia posizionale. Stare supini non è ideale pure per chi soffre di reflusso gastroesofageo, un problema per cui il contenuto acido dello stomaco tende a risalire nell'esofago, dando bruciori fastidiosi. Dormire supini peggiora i sintomi. L'ideale sarebbe stare semiseduti, usando una rete basculante che sollevi parzialmente il materasso, dice Fanfulla. In alternativa si possono aggiungere cuscini fra la rete e il materasso. Bisogna creare un piano continuo per sostenere la schiena e non dormire su due o più cuscini. Questo infatti farebbe assumere al collo una posizione sfavorevole. Per respirare e quindi riposare bene, il collo dovrebbe essere esteso e sarebbero da evitare tutte le posizioni che portano a inclinare il mento sul petto, anche quando si sta su un fianco, ma molto rannicchiati. La posizione su un fianco è dunque la migliore per il reflusso gastroesofageo. In questo caso, però, i due lati non sono uguali. come ha dimostrato una ricerca del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Amsterdam UMC, Centro Medico Universitario. È emerso che dormire sul fianco sinistro riduce la risalita degli acidi dallo stomaco, che viene a trovarsi più in basso dell'esofago, rispetto al riposo sul lato destro o sulla schiena. Sarebbe questa la posizione migliore anche per le donne in gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, perché facilita il flusso sanguigno e non provoca una pressione sugli organi interni come accadrebbe in posizione supina. Se invece prima di dormire dobbiamo prendere una pillola, per assorbirla meglio dovremmo coricarci sul lato destro, come ha dimostrato l'esperto di dinamica dei fluidi della Johns Hopkins University USA, Rajat Mittal. Con un modello computerizzato di stomaco ha visto che i farmaci passano più rapidamente verso l'intestino stando sdraiati sul fianco destro. Questo lato parrebbe anche associato a un riposo più soddisfacente, soprattutto se non ci si rigira molto. Lo hanno segnalato ricercatori della Forestry University di Pechino, applicando ai volontari sensori per capire la correlazione fra posizione, movimenti e qualità del riposo. E, secondo uno studio dell'Università di Kyoto, in Giappone, stando sul fianco destro sarebbe meno attivo il sistema simpatico, e questo avrebbe un effetto positivo su chi ha un'insufficienza cardiaca. In tale posizione, poi, il cuore si sposta meno per gravità rispetto a quanto accade stando sul fianco sinistro, grazie al sostegno di strutture della cassa toracica. Inoltre, dormire sul fianco, a prescindere dal lato preferito, potrebbe aiutare a ripulire il cervello dalle sostanze di scarto e magari ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Lo ha sottolineato Helen Benvenist della Stony Brook University, USA, osservando come nei topolini il sistema linfatico cerebrale, che drena le sostanze di scarto dal cervello, sia più efficiente nel sonno e soprattutto coricandosi di lato. La posizione fetale è consigliabile poi a chi sulla schiena si sentirebbe oppresso da un peso di troppo, come gli obesi, e anche a chi soffre di mal di schiena, se ha l'accortezza di piazzare un cuscino fra le ginocchia per tenere allineata la colonna. Anche se poi ci si sposta, e come osserva Fanfulla, ognuno adatta la posizione per stare più comodo possibile. È meglio però parlare al medico se per qualsiasi motivo si è costretti a dormire in un certo modo ed emergono sintomi che non c'erano. Da un russamento perché si deve stare supini dopo un intervento a un dolore o a una rigidità dovute a una posizione forzata. Non c'è da precipitarsi dallo psicologo, invece, se siamo abitué di una posizione bizzarra. Alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Samuel Dunkel definì le posizioni che si prendono nel sonno il linguaggio notturno del corpo, ipotizzando che dicano molto del nostro carattere. Secondo le sue teorie, chi dorme sulla schiena, per esempio, ha fiducia in se stesso, e chi ama la posizione fetale è emotivo e ansioso. Le ricerche successive, però, hanno dimostrato che non ci sono correlazioni fra personalità e posizione preferita. Contano più le abitudini, come ci si sente comodi o magari i disturbi che abbiamo. La morale? Se ci si sveglia riposati e non si hanno problemi di salute particolari, qualsiasi posizione può essere quella giusta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì, ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico, e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in due città diverse e si vedono solo negli weekend. Sono solo due esempi di come oggi, sempre più spesso, si vivono rapporti di coppia, a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015 un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'osservatorio Single, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. Un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo un altro studio dell'Osservatorio Single, le relazioni nate tra persone che vivono distanti sono aumentate del 65% nel corso della pandemia, con un boom durante la terza ondata tra febbraio e marzo del 2021. Tuttavia, per alcuni sociologi, le relazioni virtuali potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare per i giovani. Non per sempre. Non è però necessariamente così, secondo gli psicologi. Per i ragazzi, una chat su WhatsApp è un momento di scambio assolutamente pregnante e reale. Ci spiegano Antonella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo, invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro, sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione, proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, la lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone, vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti, a dimostrarlo anche alcuni dati scientifici. Ad esempio, in uno studio del 2015, pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy, erano state messe a confronto centinaia di uomini e donne impegnati in relazioni a distanza con altri che invece vivevano vicini. I risultati furono sorprendenti. Emersero infatti pochissime differenze in termini di qualità del rapporto e modalità di vivere la relazione. Soprattutto emerse chiaramente come le relazioni a distanza non mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio dell'Università di Hong Kong pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche, spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito tesoridoriente.net. Natale nel mondo. Come si festeggia negli altri paesi? A cura della redazione. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché la giornata sia quanto più piacevole e spensierata. Il 25 dicembre è un giorno speciale, magico, si potrebbe dire. Ma vi siete mai chiesti come si festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l'albero di Natale, le letterine a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamolo insieme. Gran Bretagna. In Gran Bretagna il Natale è una festività molto attesa e sentita, dal grande significato simbolico e caratterizzata da un intenso fervore. Come in Italia, il 25 dicembre è la festa dei bambini. Nel Regno Unito essi iniziano solitamente ad attenderlo a partire da novembre, quando stilano la celebre letterina in cui elencano i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero. A depositare i pacchettini sotto l'albero sarà Father Christmas, l'equivalente britannico di Babbo Natale, accompagnato dalla renna Rudolph. Per rendergli grazie della sua generosità, i bambini inglesi sono soliti lasciargli un po' di latte e una mince pie, un tipico dolce inglese. A partire da dicembre, come i bambini del continente, anche i bambini inglesi iniziano ad aprire il calendario dell'avvento, cominciando a decorare l'albero a qualche giorno dalla festività. Canada. Il fulcro delle tradizioni natalizie in Canada sono l'albero di Natale, con le sue decorazioni, il presepe e lo scambio di doni per i più piccini, così che la famiglia sia il fulcro centrale delle feste. Le tradizioni non sono le medesime in ogni angolo del paese, ma ce ne sono alcune molto particolari e curiose. A Labrador City, ad esempio, si svolge la gara della casa meglio decorata con l'utilizzo di luci e la presenza di statue di ghiaccio in giardino. In Nuova Scozia, le tradizioni natalizie prevedono il consumo di aragosta e frutti di mare al posto del classico tacchino. Questa zona è conosciuta in gran parte del mondo per la presenza dell'albero di Natale gigante, che ogni anno, dal 1917, viene donato dalla città di Boston in segno di riconoscimento per l'aiuto offerto dopo l'esplosione che avvenne ad Halifax. In Quebec, invece, i festeggiamenti iniziano i primi giorni del mese di dicembre e si concludono circa a metà gennaio. La città è soprattutto famosa per la parata di Santa Claus, che si svolge a Montreal. Germania. Come in molti altri paesi del nord Europa, anche la Germania si addobba a festa durante i mesi che precedono il giorno di Natale. Qui, come in Gran Bretagna, lo spirito natalizio si fa sentire già dalla fine del mese di settembre, quando nelle piazze e nelle strade di ogni città del paese iniziano ad essere allestiti i primi mercatini di Natale. Quasi tutti i prodotti esposti sono frutto dell'artigianato locale. Potrete trovare candele, marionette, giocattoli, palline decorate per l'albero di Natale e anche prodotti gastronomici. Sebbene a novembre i mercatini sono già pieni di visitatori, secondo la tradizione germanica, le danze vere e proprie hanno inizio il 6 dicembre, nella giornata di Nikolaustag. La leggenda vuole che durante la notte del 5 dicembre i bambini si preparino all'arrivo di San Nikolaus, lasciando le proprie scarpe sul davanzale o fuori dal portone di casa. Durante la notte, San Nicola si aggira per le case, tenendo in mano un grande libro, sul quale ha annotato il comportamento di ogni bambino e portando in spalla un sacco pieno di caramelle e ramoscelli di legno. I bambini buoni troveranno nelle loro scarpe dei dolci, mentre quelli birichini solo dei ramoscelli. Questa tradizione viene ancora rispettata. Anziché lasciare le scarpe all'aperto, vengono appese al camino delle calze colorate. Un aspetto curioso della tradizione natalizia tedesca è che si attende la vigilia per addobbare l'albero e il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l'oca arrosto e la capra di Natale. Nei paesi africani, la coesistenza di culture religiose differenti e la massiccia presenza di missioni cattoliche ha fatto sì che anche in un continente apparentemente così lontano da quello che consideriamo natale, si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia. In Africa centrale, il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità di tornare dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, nei giorni che precedono la Natività, le ragazze visitano le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi. Danze e canti variano in base all'appartenenza etnica. Dal 25 in avanti, invece, sono gli uomini ad esibirsi con i volti coperti da maschere in legno raffiguranti i personaggi legati alle usanze locali. Anche in Africa esiste la tradizione dell'albero di Natale, che però è molto lontano dall'essere il classico abete tipico dell'Occidente. L'ornamento più comune è realizzato da un intreccio di foglie di palma disposte a formare un arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. In Sudafrica, dove la festività cade in piena estate, le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono all'aperto, in spiaggia, e i fiori sono le decorazioni più comuni. Gli africani sono un popolo molto allegro e festaiolo, perciò la sera della vigilia, in molti paesi, dopo la messa, ha luogo una maestosa fiaccolata. La notte viene trascorsa in compagnia di parenti e amici, fino a quando il giorno dopo iniziano i preparativi per il pranzo di Natale. È anche consuetudine lasciare la porta di casa aperta, in modo che chiunque si senta il benvenuto. L'usanza vuole che ci si scambino regali consistenti in cibi, sia crudi che cotti, e ognuno riceve molto più cibo di quanto ne venga consumato nella realtà, ma questa abbondanza è considerata di buon auspicio. Giappone. Il periodo natalizio è abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all'Occidente. Il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa piuttosto che una celebrazione religiosa. Il 24 dicembre si celebra la festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli. Le coppie vanno a cena fuori, appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una semplice torta di pan di Spagna con panna montata e decorata con fragole e immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone è tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra innamorati. Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa-san, in quanto hanno importato questa festa dagli Stati Uniti. Polonia. In Polonia il Natale è la festa più bella e più sentita. Le usanze polacche sono molto particolari ed ognuna ha origini e motivazioni ben precise. La vigilia di Natale è senza dubbio il giorno più importante. La giornata inizia molto presto e i ruoli sono già definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti. Gli uomini sono soliti decorare l'albero di Natale. La cena della vigilia può cominciare solo quando in cielo appare la prima stella. È compito dei più piccoli scrutare l'orizzonte in attesa di vedere l'arrivo della stella. Il riferimento, naturalmente, è alla celebre stella cometa di Betlemme, che guidò i tre magi fino a Gesù. La stella è in qualche modo un simbolo della nascita di Gesù e la sua apparizione è una specie di segnale per sedersi al tavolo. Dopo la cena arriva il momento tanto atteso soprattutto dai bambini, lo scambio dei regali. È una tradizione di tutto il mondo. In Polonia essa richiama i doni ricevuti da Gesù bambino da parte dei re magi. Una curiosa usanza molto antica, presente soprattutto nelle campagne, è quella dei koledníci. Si tratta di un gruppo di persone di varie età, spesso vestite da personaggi biblici, quali i tre magi, angeli, re Erode, che bussano nelle case e chiedono di esibirsi. Essi recitano, cantano e alla fine, come premio, attendono una manciata di denaro e anche dolcetti se nel gruppo ci sono bambini. Ungheria. In Ungheria, grandi alberi natalizi abbelliscono centri e periferie e tanti Babbo Natale girano per le vie addobbate della città, distribuendo doni e cioccolatini. Per i bambini ungheresi, il periodo delle feste natalizie inizia con la festa di Santa Claus, in ungherese Mikulás. La sera del 24 dicembre l'albero viene addobbato con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele, fiocchi, eccetera. Naturalmente senza farsi vedere dai bambini, per non guastare loro la sorpresa. Quando l'albero è pronto, con tutti i regali sotto, il suono di un piccolo campanello dà il segnale che è arrivato Gesù Bambino e che quindi inizia la festa. Si cantano canzoni natalizie, si aprono i regali, si consuma la cena. In molte famiglie è usanza mangiare il pesce, mentre ovunque si conclude consumando i tipici dolci natalizi ungheresi, il più rinomato dei quali è il begli alle noci o ai semi di papavero. Allo scoccar della mezzanotte si va tutti insieme in chiesa per la Santa Messa di Natale. Una delle curiosità più interessanti delle tradizioni ungheresi consiste nel fatto che allo scoccare della mezzanotte si intona ovunque l'inno nazionale ungherese, trasmesso anche in televisione.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Volga Blues, viaggio nel cuore della Russia, di Marzio Mian, Gramma Feltrinelli, 2024, letto da Fiorenzo Catera. Vista da Occidente, la Russia è oggi una terra lontana, misteriosa, ostile. Dall'invasione dell'Ucraina sembra sprofondata in un buio ancora più fitto che ai tempi più bui dell'Unione Sovietica, sfidando i paranoici controlli dei servizi di sicurezza. Marzio Mian è riuscito a viaggiare per 6.000 chilometri nella pancia, nel cuore e nell'anima della Russia, scegliendo la rotta maestra della sua storia. Buon ascolto.
2: Una goccia del Volga, dicono, impiega circa un mese per scendere dalle sorgenti, sul rialto del Valdai, fino al delta di Astrakhan, sul Caspio. È un mese durato anche il nostro viaggio. È il più lungo corso d'Europa, il Volga, con la fonte e la foce a fusi orari diversi. L'una alla latitudine del Mare del Nord, l'altra allo stesso parallelo del lago di Como. Quando siamo partiti, nel sottobosco della taiga, sotto i ladici e gli abeti, c'erano i bucaneve e i primi mirtilli e le fragole selvatiche. Giunti a Astrakhan, la steppa era tostata dal sole, sul delta sbocciavano i fiori di loto, le angurie erano già mature e dolcissime. Più che la grandiosità geografica e fisica, e tuttavia la sua portata metafisica a fare del Volga, già dal suo primo vagito nella regione tra San Pietroburgo e Mosca, il Giordano della Russia ortodossa. Ufficialmente la sua sacralità risale al 2017, quando il patriarca di Mosca, Kirill, accompagnato da Vladimir Putin, ne ha consacrato in pompa magna la fonte, equiparandola a quella battesimale delle cattedrali. Una targa annuncia che l'acqua del Volga è benedetta da Dio per la salvezza dell'anima del popolo russo, richiamando alla mente l'iscrizione mussoliniana alla sorgente del Tevere, tra i faggi dell'Appennino romagnolo. Qui nasce il fiume sacro e i destini di Roma. Oppure il dio Tevere, in pietra, piazzato dove il Tamigi sgorga tra le colline di Cotswold, a fungere da staffetta tra l'impero romano e quello britannico. Da sempre, infatti, i grandi fiumi funzionano come i grandi turbine della retorica. Prima di compiere il primo passo in avanti di questo viaggio, devo però farne uno indietro, per ricordare da dove è scaturita l'idea di intraprenderlo. Sono a Berna con Daniel Puntas-Bernet, direttore di Reportagen, la rivista di giornalismo narrativo con cui collaboro da diversi anni. Con noi c'è John Rick MacArthur, l'editore e presidente di Harper's Magazine, il più antico mensile americano, una leggenda del giornalismo e della letteratura, con un pantheon di autori che va da Herman Melville a Jack London, da Winston Churchill a Christopher

Christopher Hitchens, da David Foster Wallace a Paul Auster. Commentiamo un'inchiesta sparata sulla copertina del Liberal Harper's Magazine, che ha fatto molto discutere negli Stati Uniti, un vero e proprio jacuzzi sulla responsabilità della NATO nell'evoluzione della crisi ucraina, poi deflagrata con l'invasione russa. Pagine scottanti, con un lungo elenco di slealtà e umiliazioni da parte soprattutto delle amministrazioni democratiche americane, Bill Clinton in testa, nei confronti di Mosca, risalenti agli anni 90, quando, in ginocchio dopo la guerra fredda, l'erede dell'URSS chiedeva che le fosse concesso l'onore delle armi, cioè che la NATO evitasse l'allargamento alle regioni storicamente sensibili come l'Ucraina. MacArthur ritiene incredibile che al tempo dell'informazione globale a getto continuo tanto poco si sappia del paese più vasto del mondo e che il mondo si è messo in testa di sconvolgere. Lamenta che sui giornali americani, come su quelli europei, trovino spazio ormai solamente cronache da Mosca, pur nella consapevolezza che provengono da un regime che ha dichiarato guerra anche ai giornalisti stranieri, impedendo loro di oltrepassare i perimetri stabiliti dalla propaganda. Di certo, a scoraggiare l'invio di reporter nella provincia russa influiscono casi come quella di Evan Gascovich del Wall Street Journal, in regola con il visto giornalistico, eppure arrestato a Ekaterinburg con l'accusa di spionaggio e detenuto nel carcere di Lefortovo a Mosca. C'è poi, secondo MacArthur, autore di un celebre bestseller sulla censura alla propaganda USA nella guerra del Golfo, il riflesso di quelle che lui chiama sanzioni culturali. Queste sì estremamente efficaci. Una forma di ostracismo intellettuale di stampo maccartista imposto dall'Europa e dagli Stati Uniti, che in poco tempo ha determinato il blackout di informazione sulla Russia e sulla sua stessa civiltà. Una vera barbarie, dice MacArthur, senza mezzi termini. L'idea della discesa lungo il Volga, nel cuore della Russia, come chiave narrativa giornalistica per squarciare il velo e raccontare in presa diretta che cosa vuol dire essere russi al tempo dell'offensiva neoimperiale di Putin, è nata quel giorno, incoraggiata anche da una precedente esperienza, simile, anche se assai meno azzardata e pericolosa. Il viaggio inchiesta realizzato anni prima lungo il Mississippi, anche in quel caso con l'amico fotografo Alessandro Cosmelli, compagno di tanti reportage, in giro per il mondo. Anche lì, alle sorgenti del Mississippi come del Volga, tutto inizia con una foto che ci ritrae mentre attraversiamo con quattro passi il grande fiume appena nato. Lo stesso rito, ci slacciamo le scarpe, ci sfiliamo i calzini, gettiamo la sacca sull'altra riva, rimbocchiamo i calzoni al ginocchio e guadiamo in pochi secondi. Ale attraversa tenendo ben stretti gli attrezzi. Entrambi abbiamo in faccia il sorrisino idiota che ammicca la ridicola sproporzione tra il rivolo da cui inizia il viaggio e ciò che quell'acqua sappiamo diventerà poi, ma che rivela anche il tentativo di sdrammatizzare la solennità del momento. Fare finta di ignorare di trovarsi al principio di qualcosa dal carico simbolico spropositato. Dentro, in realtà, siamo commossi, eccitati e intimiditi. Assistere alla nascita di fiumi come il Mississippi e il Volga ha il potere, che nessun monumento ha, di portarti dritto nella storia viva, cioè nella storia che scorre, perché sono i fiumi ad averla alimentata e continuano a farlo. A quel tempo, in America, di Donald Trump si parlava ancora solo sui rotocalchi per parrucchieri e forse in qualche procura. Ma nella quiete della provincia i sintomi di un'imminente destabilizzazione si avvertivano già chiaramente. L'odio sociale era ormai serpeggiante e si sussurrava di un clima da guerra civile. Eravamo partiti dal nord del Minnesota, quasi in Canada, per arrivare alle quasi tropicali acque del Golfo di Messico, 500.200 chilometri e 10 stati, fino a Venice, ultima zolla di terra in Louisiana. Minneapolis è il polo rispetto a New Orleans, Alfa e Omega come possono essere lo Stoccolma e Napoli in Europa.
Era luglio, proprio come qui sul Volga. Nei primi giorni il grano turco arrivava alle caviglie, le aquile dalla testa bianca volteggiavano su foreste preartiche. Si doveva tenere la mug del caffè bollente tra le mani per riscaldarle. Dopo 4 settimane di viaggio sembravano trascorse 2 intere stagioni, come essere transitati da un emisfero all'altro. Lassù c'erano le betulle, i pini bianchi di Norvegia, i pioppi canadesi. Più avanti in Illinois, le querce, gli aceri, i tigli americani, gli ontani. Nel Missouri e nel Tennessee, i salici e i frassini. E a sud dell'Arkansas, quando il fiume si distende su un rettilineo quasi avesse fretta di vedere come la sua storia va a finire, il mais ci superava in altezza. Arrivavano i noci pecan, le magnolie che profumavano di limone, le palmenane, i cipressi barbuti, i merci del Bayou, gli eucalipti e il kudzu che invade le rive e i giardini della Louisiana, trasformando ogni cosa in verdi fantasmi dalle forme vaghe e spaventose. A sud, con il caldo della piena estate, anche l'odore era più intenso. Bastava concentrarsi e si coglievano le fragranze degli stati attraversati e l'aria sembrava già annunciare l'oceano, un misto di alghe e diesel di imbarcazioni. Avevamo capito tante cose seguendo la rotta del Mississippi. Avevamo colto le avvisaglie dell'insofferenza verso l'establishment metropolitano e le derive nichiliste del politicamente corretto, la stanchezza verso le guerre per il petrolio, anche perché l'America ne produceva ormai abbastanza da poterlo esportare al posto della democrazia. Nell'America profonda si percepiva una nazione ormai non più giovane e innocente, ma che iniziava a guardarsi indietro, a interrogarsi e ad autoincriminarsi, sul razzismo e il suprematismo soprattutto. Erano mesi caldi a St. Louis, Memphis e Little Rock. Lì avevamo assistito a scontri innescati dell'uccisione da parte della polizia di neri disarmati, e intanto tra i fumogeni si affermava il movimento Black Lives Matter. L'Highway 61 ci aveva portato nel cuore di tenebra del sud, nel tabù d'America, terra gonfia di sofferenza e violenza, del cotone e del sangue, dei linciaggi praticati dai bianchi fino alla metà degli anni 60, con le gazzette locali che parlavano spesso di corpi lasciati appesi agli alberi. Strange fruit hanging from the poplar trees, cantava Billie Holiday, o trascinati con le Buick nei quartieri neri e infine decapitati. I grandi fiumi dicono le cose come stanno. Scorrono in un loro tempo assoluto, che sembra non contemplare la storia degli uomini, o forse lambirla appena distrattamente. Per questo sono testimoni capaci di consegnare implacabili e indicibili ed intime verità. Per questo, come avevamo fatto con il Mississippi, siamo andati ad ascoltare il Volga. Se nella terra dei grandi fiumi il Volga è il fiume, non lo si deve a tutta quella geografia che attraversa, ai suoi 3.500 chilometri di corso. Il siberiano Lena, per dire, vanta 1.000 chilometri in più, né alla portata delle sue acque, né alla natura dei territori che penetra. Come mi dice a San Pietroburgo, prima di iniziare il viaggio, lo storico e potente direttore dell'Hermitage, Mikhail Piotrowski, la Russia non esisterebbe senza il Volga. È stato tutto ed è ancora tutto. È l'energia della patria, totem e destino. È l'autobiografia di un popolo. Cercavo la sua opinione sull'idea di discendere lungo il fiume per provare a capire qualcosa di questa Russia, che vista da Occidente è diventata lontana, misteriosa e anche ostile, quasi un pianeta a sé, sprofondata in un buio ancora più fitto che ai tempi più cupi dell'Unione Sovietica. Ci riceve nel suo modesto ufficio nei sotterranei del museo, dove si è ricavato un angolino tra pile di libri, scartoffie, bollitori per il tè, sculture e quadri imballati. Il Volga ha prodotto grandimenti, scrittori inarrivabili come Maxim Gorky, Ivan Goncharov, Velimir Klebikov, perché ti fa aspirare alla grandezza, a una sua intimità,
cieli protettivi luminosi, non come gli spazi sconfinati della steppa o i fiumi siberiani, che ti fanno sentire una pulce nel cosmo. Sconvolgenti idee sul Volga. Lenin, nato e cresciuto a Simbirsk, oggi nell'Ulyanovsk, ha incendiato e cambiato la storia del mondo. Piotrowski è illustre islamologo e orientalista. Lo conosco da anni, ma con lui si parlava amabilmente solo del canaletto, di Bisanzio, dei grandi viaggiatori islamici, oppure dei suoi amati vini bianchi siciliani. E invece di colpo lo ritrovo in piena esaltazione bellicista. Sono convinto che non lo fa per difendere il ruolo prestigioso, né per lo zelo verso l'amico Putin, che conosce dei primi anni 90, quando il futuro presidente Zar era vice sindaco a San Pietroburgo, da poco rientrato dal comando KGB di Dresda, con una lavatrice di marca occidentale legata sul tetto della sua Trabant. A quasi 80 anni Piotrowski potrebbe semplicemente tacere e tirare avanti, come la maggioranza dei russi. Parla con la calma di sempre, ma sfodera sguardi febbrili. Qualcosa lo divora dentro. Le foto appese che lo ritraggono sempre con Putin e insieme agli illustri ospiti occidentali che il capo del Cremlino portava in visita all'Hermitage, fra gli altri un sorridente Tony Blair e una mesta Angela Merkel, sono ormai reperti da museo di un'altra epoca, quanto l'arazzo appeso alla parete, donato da uno sceicco egiziano a Caterina la Grande nel Settecento. Il mite intellettuale Piotrowski, con la giacca che casca larga sulle spalle curve, è diventato un guerriero. Molti popoli, ma una sola nazione, la Russia, dice il direttore. La Russia sul Volga ha saputo incorporare tutti. Ci vivono genti di 20 nazionalità diverse, dai popoli ugro-finnici ai nomadi meridionali. L'Islam, pensiamo al Tatarstan, è religione della tradizione e delle identità russe quanto il cristianesimo ortodosso. In Europa, in America, vi riempite la bocca di multiculturalismo, ma le vostre città scoppiano di odio. Noi, senza chiacchiere, includiamo tutti, perché siamo una civiltà imperiale. Salvo poi citare le parole di Stalin. Sono russo, di nazionalità georgiana. Cioè di colui che nelle città del Volga ha compiuto i peggiori massacri e deportazioni nei confronti di tatari, cosacchi, cristiani non allineati, nemici del popolo. Kuyaki. Guarda l'Hermitage, mi dice il direttore, allargando le esili braccia e strabuzzando gli occhi. È l'enciclopedia della cultura mondiale ed è scritta in lingua russa. Perché è la nostra interpretazione della storia del mondo. Sarà arrogante, ma è questo che siamo. Quindi respira a fondo perché sta per parlare di Stalingrado, la sua Betlemme. Io non la chiamo Volvograd, ma Stalingrado. Mai come oggi è il nostro punto di riferimento, simbolo di resistenza senza paragoni nella storia. L'incubo dei nostri nemici. Durante la Grande Guerra Patriottica, lì si è diffuso il Volga come corridoio economico vitale per i rifornimenti nord-sud. Ed è esattamente così in questi mesi. Attraverso il Volga e il Caspio commerciamo con l'Iran per contrastare le sanzioni. Esportiamo petrolio in India e importiamo quello che serve. Si sfila gli occhiali e li pulisce con calma con un lembo della giacca. Se i nazisti avessero preso Stalingrado, avrebbero tagliato il Volga e conquistato la Russia intera. Una questione molto materiale che è diventata spirituale e che contiene un monito quanto mai attuale. Chiunque ci provi farà la fine di tutti gli altri, svedesi, polacchi, francesi e tedeschi con i loro alleati. I russi sono come gli sciti nella steppa. Aspettano, soffrono, muoiono e poi uccidono. Le parole di Mikhail Piotrowski fanno paura, ma indicano la rotta maestra. Se il Mississippi è il padre delle acque, il Volga è Matasca, la piccola madre. L'epicentro della cultura, della fede e dell'identità russe. E dove l'impero zarista e poi quello sovietico hanno messo le prime radici e si sono affermati.
Tra la regione baltica, le sponde del Caspio, vivono ancora i Mari, i Ciuvasci, i Tatari, i Cosacchi, i Calmucchi. Quando nel 1767, da poco incoronata zarina, la prussiana, Caterina la Grande, volle farsi conoscere dai vari gruppi etnici e religiosi dell'impero, decise di discendere il fiume con una piccola flotta di imbarcazioni. Da Kazan, sulla sponda orientale, scrisse a Voltaire: «Amico mio, sono in Asia». Ufficialmente il confine geografico tra Europa e Asia è posto più in là, sul fiume Ural, ma è qui che storicamente e culturalmente i due continenti si incontrano e si dividono. Il Volga è muro o ponte, a seconda che la bussola della storia russa indichi Occidente, oppure, come oggi, Oriente. Dagli incontri fatti lungo il viaggio, una verità è certamente emersa. Per la Russia siamo ormai diventati un nemico. Erano giorni di grande incertezza quando siamo giunti in Russia via terra da Helsinki. Era appena rientrato lo showdown del duello, vero o inscenato, tra Evgeny Prigozhin e Vladimir Putin, culminato con la minacciata marcia su Mosca da parte del boss della Wagner. Io e Ale abbiamo attraversato il paese senza visto giornalistico, infilandoci un po' alla cieca in un van insieme ai russi Vlad e Katia, nostri complicati compagni di viaggio e collaboratori. I loro nomi sono di fantasia per ragioni di sicurezza, come del resto quelli di altri personaggi che il lettore incontrerà in questo libro. Abbiamo percorso 6.000 chilometri, da San Pietroburgo ad Astrakhan, passando per Tie, Dubna, Rybinsk, Yaroslav, Nizhny Novgorod, Ujanovsk, Samara, Saratov, Volgograd. 6.000 chilometri fino al Caspio, senza mai incontrare un solo straniero occidentale, senza ascoltare altra lingua che il russo. Nella Russia paranoica di Putin, soffocata dal controllo dell'FSB, i servizi di sicurezza eredi del KGB, si vive in un costante stato di inquietudine, che non di rado può diventare panico, soprattutto se si va in giro a fare domande e a scattare fotografie. Le pagine che seguono non possono certo tener conto dell'evoluzione degli eventi da quando sono state scritte, non di meno hanno l'ambizione di gettare uno sguardo nel cuore profondo di un paese il cui destino è fondamentale per le sorti dell'umanità. Eccoci dove tutto è cominciato, sul fiume che è l'autobiografia di un popolo. Alle sorgenti ci immergiamo nel mistero russo, nella commistione tra religione e potere, tra ideologia e fede. Siamo ospiti di madre Sofia in una sera di temporale. La badessa racconta delle suore partigiane e della missione della Russia contro il demonio occidentale. Qui incrociamo lo spirito del grande accusatore, il monaco confessore di Putin. Intanto, nell'intimità forzata del van su cui viaggiamo, affiorano le personalità delle nostre guide russe, Vlad e Katia. Olga la Terribile. Sulla polla sorgiva, ai margini di un boschetto di altissime betulle, hanno costruito una cappelletta d'abete che assomiglia a una sauna finlandese. Lo stesso odore, la stessa aria umida, eppure le panchine a doghe intorno, all'esterno del sito, raggiungibili da un'elegante passerella bianca. Dentro, su tre lati, candele accese, icone alle pareti, un'austera pietà a vegliare su tutti coloro che entrano. Una corpulenta babusca sta in ginocchio sulle assi, dopo aver ritirato il secchio di legno assicurato a una catenella sul lato Volga. Si bagna il volto e il capo, quindi vi immerge una piccola croce e la foto incorniciata di una bimba. Beve un paio di sorsate dalle mani a coppa. Tutto con estrema calma, almeno finché si alza e prende a segnarsi furiosamente, inchinandosi ora in direzione dell'icone, ora del ruscello sul quale, dall'interno della cappella, si riflette il lucore delle candele. Dopo 200 metri il Volga si infila nel verde quasi nero della taiga.
per poi gettarsi in una serie di laghi. Gli opuscoli garantiscono che nelle giornate terse si vede la corrente del fiume, che miracolosamente non si confonde con l'acqua dei bacini attraversati. A presidiare la sorgente, oltre alla cappelletta, su una balsa alla sua sinistra, c'è il tempio di San Nicola, il taumaturgo, e sull'avvallamento a destra, in una pietra rossa del Valdai, la cattedrale della Trasfigurazione del Salvatore, quasi una copia di quelle di San Basilio, sulla Piazza Rossa. Chi comanda su questa sacra spianata è però Sant'Olga, la principessa Variaga di Kiev, della dinastia dei Ryukyurudi, di fatto vichinghi che, seguendo la corrente del Volga, gettarono le basi della Rus, nell'attuale Ucraina. Sei secoli dopo la sua morte, avvenuta nel 969, la Chiesa ortodossa la proclamò santa, addirittura pari agli apostoli. Non per qualche particolare miracolo, ma per essere stata la prima della dinastia a battezzarsi a Costantinopoli. Suo nipote, il principe Vladimir, adottò poi il cristianesimo ortodosso come religione di Stato, evento che ha segnato più di ogni altro il destino della Russia nei mille e passa anni a seguire. Anche se, almeno secondo le cronache, la scelta di Vlad fu ispirata da valutazioni piuttosto triviali. Escluse l'Islam perché proibiva l'alcol e il giudaismo perché a suo parere gli ebrei erano stati abbandonati da Dio per la codardia con cui avevano consegnato Gerusalemme ai Romani. Sant'Olga, sempre dipinta nelle icone con un volto beatamente buono, prima di incontrare la fede inaugurò uno stile di potere alla russa, poi ereditato in varie modalità e forme da Ivan il Terribile, Lenin, Stalin e Putin. Rimasta vedova giovanissima, si trovò a fronteggiare la minaccia della tribù slava dei Drevliani, i cui capi la imponevano di sposare il loro principe Mal per metterlo sul trono di Kiev. Inviarono 20 guerrieri, certi che bastassero per intimorire la ragazzina, ma lei li fece seppellire vivi. Dopodiché annunciò di aver cambiato idea. Era pronta a prendere in marito Mal. Tuttavia, per conferire solennità all'evento, chiese che nel viaggio per raggiungere il promesso sposo fosse accompagnata da tutti gli uomini più importanti dei Drevliani. A loro arrivo, Olga propose che si ristorassero dal lungo viaggio con un bel bagno caldo. Dopo che i notabili furono entrati nell'ammam, la futura santa chiuse le porte e fece appiccare il fuoco, bruciando vivo il gota della tribù che mirava il dominio su Kiev. Decapitata l'elite, un po' come fece Stalin con le fosse di Katyn qui sull'Alto Volga, oppure Putin in Cecenia, nel giro di qualche anno i Drevliani scomparsero dalla faccia della terra e il regno della Rus poté avere inizio nel segno del cristianesimo ortodosso, con l'aspirazione di diventare sacro impero, erede di una Costantinopoli, ormai in mani ottomane. L'apparizione. La zarina assassina e poi santa, patrona delle vedove sepolta a Kiev, alla chiesa delle Decime, in Russia veglia sulla sacra fonte del Volga per mano di un'altra donna, la badessa Sofia, a capo del monastero delle monache cenobitiche, poco più che un izba facile da scambiare per una rimessa o per la casa dei custodi della cattedrale. Mentre ci avviciniamo, la foresta tutt'intorno ondeggia sotto le spallate del vento e le prime gocce del temporale forano come proiettili la polvere della strada sterrata. Siamo attesi per cena. Nel refettorio hanno imbandito un tavolo con minestra di ceci, carpa impanata e grano saraceno condito con miele. Da bere tisana d'olmo, oppure quas, bevanda similbirra fatta con pane raffermo e luppolo. Prima di accomodarci, tre monache ci invitano a pregare sotto il ritratto di Kirill, patriarca di tutte le Russie, e quando ci giriamo per sederci e cenare, eccola, in piedi, tutta nera, il volto bianco come una candela, immobile e ritta sulla porta d'ingresso, accanto a una treccia di cipolle appesa allo stipite. Più che una presenza, un'apparizione.
A lungo rimane in silenzio a guardarci negli occhi, con un'espressione di noncuranza, o forse di disappunto, perché siamo in ritardo. L'ovale del viso è incorniciato dal cuculion monacale, ma non è rasata, perché spunta sull'alta fronte un'esile intrigante ciocca biondissima. Dalla cappa fuoriescono le mani incrociate all'altezza del ventre, le nocche, grosse e arrossate da lavoratrice. Dal collo pende una pesante croce d'argento con uno smeraldo alle quattro estremità, alle quali è agganciato un medaglione con l'immagine di Sant'Olga, portalenti ma senza montatura, che accentuano la trasparenza cerulea dello sguardo. Solo quando le riferiamo l'emozione provata alla fonte, accenna un sorriso compiaciuto. Nessuno è mai tornato a casa dalle fonti con l'anima vuota, commenta.

Avete ascoltato un estratto da Volga Blues, Viaggio nel cuore della Russia, di Marzio Mian. Gramma Feltrinelli, 2024. Letto da Fiorenzo Catera.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Elo.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portata via. E tu, mamma, che numero eri? Chiesi sorridendo. Ero la 22esima. A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. Liboria, presto, prepara asciugamani ed acqua bollente, disse la levatrice. Continuò perentoriamente. Tu, Nicola, presto, raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte. Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizzocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me, eh sì, c'era proprio bisogno di pregare. Perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei irrompeva in un pianto plateale. Cara Raffaella e Nicola, sentenziavano, avrai gioie e dolori con Antonietta. Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: Mah, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva. Continuò. Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri. E con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me

e versò la campanella e schioccandomi un bacio affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo». Tutto l'amore del mondo, ripeté.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le ambiziose di Elsa Morante. Quando alcuni anni fa conobbi Le Donato, il contrasto fra la madre e la figlia maggiore era già grave. Angela Donato, la madre vedova, aveva 3 figlie e di esse Concetta, la maggiore, era senza paragone la più bella di tutte e la più somigliante alla stessa Angela. In quei paesi meridionali le donne maturano presto. Umori dolci e pigri scorrono nel loro sangue e i loro corpi si colmano con la grassa venustà delle tuberose, mentre l'ardore primitivo degli occhi si copre di un velo tenero. Concetta era ancora adolescente nella sua raggiante snellezza. Angela già declinava e sul suo grasso maestoso corpo di madre il suo volto dai tratti grandi e decisi appassiva languidamente. Ma simile, nella madre e nella figlia, era il sorriso, insieme civettuolo e fervido. Simile la forma degli occhi, nei quali l'affettuosità si mescolava, direi quasi, alla ferocia. Simile il taglio delle labbra, che, quando non ridevano, rivelavano una volontà orgogliosa. E simili, infine, erano le mani, bianche, piene e morbide, così belle da parer mani di gran dama. Madre e figlia se le curavano amorosamente, riservando le faccende più rudi alle sorelle minori. Sia la madre che la figlia erano, difatti, vanitose, soprattutto nei riguardi delle loro mani bellissime. La madre soleva baciare quelle della figlia, ricordo, dando a ciascuna un bacio per ogni fossetta, un bacio per ogni dito. E di rimando la figlia baciava le mani della madre. Entrambe, madre e figlia, avevano una voce fresca, alta e cantante, e fra le loro ambizioni c'era, appunto, quella di cantare. Ma mentre la madre aveva sognato per sé i teatri, la figlia bramava di cantare in chiesa, nei cori delle suore, in mottetti sacri, accompagnata dall'organo. Tanto Concetta che Angela amavano le feste, la pompa. Ma Angela vagheggiava i corsi affollati, le carrozze, i balli, i carnevali sulle piazze, mentre Concetta prediligeva le solennità nelle cattedrali, i gigli, le fiamme dei ceri, le leggende istoriate sui vetri. Ad Angela piacevano i bei vestiti, gli orecchini e le collane. Concetta si estasiava sulle pianete ricamate, sugli aurei tabernacoli, sulle ricche stole. Appunto qui stava il motivo di contrasto fra madre e figlia. Si aggiunga che, quando Concetta ebbe compiuto i 15 anni, sua madre incominciò a promettersi per la figlia un grandioso matrimonio, che portasse in casa quegli onori e quelle eleganze da lei sempre e inutilmente sospirati. E invece Concetta, dopo aver parlato con le suore dello sposo celeste, non volle più saperne di nessun altro. Già nel tempo della sua fanciullezza, a volte, trovandosi solo in una stanza, faceva udire fin nella stanza vicina lo schiocco gentile di certi suoi baci sonanti, e se ci si accostava a spiare di sulla soglia, la si vedeva gettar baci in aria, con sorrisi rapiti. Quei baci erano diretti appunto al suo sposo prescelto, cioè al Signore. La madre allora, scuotendola per il braccio, le diceva: «Ah, che cosa mi tocca di vedere, sciocca, insensata!» E Concetta, con occhi fiammeggianti d'ira, si liberava dalla stretta materna e fuggiva via. Le 4 donne abitavano nel centro del paese e precisamente sulla piazza Garibaldi, un appartamento di 2 piccole camere e cucina, con un balconcino che si affacciava sulla piazza. Le stanze erano adorne di quegli arazzi che vendono alle fiere i venditori ambulanti, raffiguranti la Madonna della Seggiola o la scoperta dell'America o lo sbarco dei 1000 in Sicilia. Inoltre, le pareti erano abbellite da ritagli di riviste, da vecchie fotografie e cartoline. Sui letti erano stesi finti damaschi scarlatti. Non c'erano cameriere e si pranzava in cucina, sotto un paralume di carta smerli, a una tavola coperta da una tela incerata. Quando io conobbi Le Donato, Concetta era stata chiesta dal figlio del primo albergatore della città. E quest'offerta di matrimonio, quanto mai lusinghiera, aveva elettrizzato Angela. Già essa vedeva Concetta installata nell'ingresso dell'albergo, in abito matronale di velluto, con una spilla di rubini, ad accogliere gli ospiti con affabile sovranità, e se stessa con la stola di pelliccia, piume e braccialetti in visita dalla figlia, a sventagliarsi nel salone. Invece Concetta rifiutò l'offerta del figlio dell'albergatore e la rifiutò come se un tale rifiuto fosse cosa ovvia e indiscussa, con una risolutezza così insultante che il giovanotto da allora giurò alle Donato eterna inimicizia. Incontrando la vedova Donato, egli la oltrepassava con piglio marziale, senza salutarla, e lei, a sua volta, lo sogguardava sprezzantemente, come un'imperatrice. Presto, colui si fidanzò con un'altra ragazza e passava apposta con lei sotto le finestre delle Donato, per far vedere quanto era elegante la sua fidanzata, e che tacchi, e che collane portava. Gli occhi incupiti dall'invidia, un sorriso indifferente sulle labbra, la vedova Donato lo addocchiava di dietro i vetri. Altro che lui ci vuole per mia figlia, mi diceva con supremo disdegno. Mia figlia è nata per girare in macchina fuori serie, con un autista, balia e porte-enfant. Si dava spesso il caso, a quel tempo, che le scarpette di Concetta, come pure quelle delle sue sorelle, fossero sfondate. Me ne accorgevo quando, in chiesa, Concetta stava in ginocchio davanti a me. Gli occhi di Concetta, in quel momento, non potevo vederli, ma sapevo che essi, volti all'altare, parevano spiccare il volo, come due minuscole allodole verso il sole. Concetta possedeva molte immagini sacre, donatele dalle suore, che contemplava tutto il giorno. In una si vedeva una monachella, non più in vestiti da suora, però, ma in bellissime vesti di broccato, nell'atto di tendere la mano verso un affabile fantolino, il quale, all'aureola che gli cingeva la testa, si rivelava per il bambino Gesù. Questi, con un sorriso amoroso, le infilava nell'anulare grassoccio la fede d'oro, mentre un angelo in tunica gemmata, librato sopra di loro, le posava sul capo una ghirlanda. In un'altra immagine si vedeva un altissimo colonnato, istoriato d'aure e scene, davanti al quale un'umile monaca stringeva la destra del re del cielo. Testimone di tali nozze era un vecchione che, all'abito sontuoso, si sarebbe detto un papa, e che, con gesto benevolo, sospingeva la verginella verso lo sposo. Le suore spiegavano a Concetta che il prezioso colonnato del fondo non era altro se non l'ingresso della magione. Così esse si esprimevano, della magione che doveva accogliere la sposina. Le chiese, spiegavano le suore, anche le cattedrali scintillanti di mosaici, sono soltanto le case di Dio sulla terra. Figurarsi che cosa deve essere la magione di Dio in cielo. Il pavimento è un prato di fiori, ma i fiori sono di brillanti. Nei giardini, al posto degli uccelli, volano angeli, e le loro ali, grandi come quelle delle aquile, nel battere suonano armoniosamente. La vita passa in continui suoni, danze e in sorrisi d'amore. Angeli nascosti fra gli alberi, come pastori, cantano le lodi della sposina. Altri le porgono le vesti principesche, altri le infilano i sandali rabescati. Ella non ha che da levare un dito, e tutto il paradiso tace per ascoltarla. Concetta splendeva d'orgoglio all'udire simili promesse. Tutti i giorni fuggiva di casa per andare dalle suore e, appena fu maggiorenne, entrò nel convento. A quel tempo io non ero al paese e non assistetti alla sua vestizione, alla quale la madre e le sorelle si rifiutarono di assistere. Quando ritornai, le sorelle a bassa voce mi ammonirono a non parlare mai di Concetta davanti ad Angela. Questa aveva giurato che per lei la figlia non esisteva più. Una volta me la nominò. Si pose una mano sul cuore e, con occhi scuri, col tono solenne di chi getta un anatema, disse: «Il mio cuore era tutto per quella figlia là, e adesso, al posto del cuore, tengo un sasso». Poi gettò uno sguardo di altera commiserazione alle altre due figlie, che erano entrambe piccole e tozze, coi capelli lisci e grosse mani ruvide. Concetta, intanto, dal convento, faceva, diciamo così, la corte a sua madre. Spesso le mandava regali, a esempio pizze dolci sparse di confettini, che la madre ricusava di assaggiare, e lasciava a noi. Oppure strisce di seta bianca, sulle quali era stato ricamato un cuore rosso trafitto da una freccia. Questi ricami, che portavano in casa l'odore domestico e pio dei monasteri, la madre, con ironico disprezzo, li gettava in un canto. A Pasqua arrivò una scatola di cartone, contenente una monaca di pasta dolce, lunga più di 40 centimetri, col saio di cioccolata. Era opera di tutto il convento, E non si era trascurato di legarle alla vita una cordicella da cui pendeva una minuscola croce coperta di confettini rossi. Alla vista di questa monaca, la madre fu invasa da una fredda furia e ordinò di gettarla nel fuoco. Le due figlie ubbidirono, non senza rimpianto. La sera, di dietro le grate del convento, Concetta, le mani in croce, guardava il cielo stellato. Ella fantasticava che le stelle fossero le finestre illuminate della sua futura magione e cercava di indovinare quale, fra esse, appartenesse alla camera del suo sposo. Concetta aveva ormai 23 anni. Fu a quel tempo che si ammalò di tifo e morì. Le sorelle vennero a trovarmi affannose, dicendomi che Concetta era entrata in agonia e pregandomi di persuadere la madre a visitarla, almeno adesso. Corsi alla casa della vedova, ma subito capii che Angela s'era già persuasa e solo per capriccio si impuntava e pretendeva di farsi pregare. Con pupille scintillanti, due macchie vermiglie sulle gote, mi precedette verso il convento e, senza neppure salutare la suora portinaia, con aria di padrona salì alla cella di sua figlia. Alle suore che bisbigliandole si accostavano, aveva l'aria di dire: «Scostatevi, mia figlia è mia, io solo ho il diritto di piangerla». Si avvicinò al letto e coi modi teatrali, ardenti, che le mie paesane hanno nel dolore, esclamò: «Ah, Concettella mia, Concettè!» E, inginocchiatasi presso il letto della figlia, le prese la manina e la coprì di fitti baci. A Concetta, per non dar peso alla sua testa affaticata, erano state tolte le bende di suora. I suoi capelli corti erano tutti a riccioli, come quelli dei bambini. Ma sebbene il suo viso fosse smagrito, si vedeva che il male l'aveva colta sul punto che la sua bellezza ormai maturava e si espandeva, come avviene in quei paesi alle spose. Il suo petto grande e florido affannava sotto il lenzuolo. Il suo viso, dai languenti occhi cerchiati, aveva il pallore caldo e ricco dei gelsomini. Di fra le labbra scolorite, a ogni fiato apparivano i denti belli e minuti, di una grazia animalesca, ma leggermente ombrati dalla malattia. «Muore come una santa», mi disse la madre superiora scuotendo il capo. Angela udì e gettò sulla superiora uno sguardo inviperito, di rivale. Poi si aggrappò a quel povero lettuccio di ferro e con voce stridente, singhiozzando, prese a rimproverare sua figlia. «Com'è ribella, figlietta mia!» le disse. «Ah, com'è ribella! Eri un giardino di rose, un gran signore dovevi sposare e non essere morta in questa cameruccia. Ah, figlia del mio sangue, sangue mio, chi ti ha ammazzata? Con tua madre dovevi restare, che ti baciava la tua bella bocca e non ti faceva morire. Eri tutta bellezza, che piedini avevi, che manucce preziose! Concetta! Concetta, ritorna con tua madre!» Tutte intorno tacevamo, come uno spettacolo. Ma Concetta non dava nessun segno di accorgersi di sua madre. Apriva adesso, leggermente, le labbra, a un sorriso affaticato ed estatico, ma balenante ancora di un'inesprimibile civetteria. E con una voce puerile e quasi spenta, sottile come una ragnatela, incominciò a dire: «Vedo. Vedo.» Tutte intorno sospendemmo il fiato. Ella piegava i cigli con aria amorosa e appena si udiva la sua voce che sospirava: «Vedo un prato di gigli. Vedo i santi e gli angeli. Questo bel palazzo è mio, signore. Che bel palazzo. Quante corone per me.» Parve interrompersi. Quasi cercasse parole di ringraziamento. La sua bocca era rimasta socchiusa, ma taceva. Vidi che intorno le sue compagne e suore avevano un'aria trionfante, di vincitrici. Guardai la gentile mano di Concetta che, inanimata oramai, giaceva sul lenzuolo e mi accorsi che le sue unghie, dalla graziosa forma ovale, erano di un colore violaceo. Angela pareva annichilita. Il suo volto silenzioso era esangue come quello di sua figlia, ma lo bagnavano fitte, pesanti lagrime. Ella lasciò la mano di Concetta e si coprì il viso. Quando si rialzò, aveva gli occhi asciutti, un'espressione dignitosa e dura. Poco dopo, ella dava ordini nel convento per i funerali di Concetta, che avrebbe voluto sontuosi. «Mia figlia era una signora», dichiarò con alterigia alle suore che, in quel monastero, Quasi tutte erano figlie di contadini e di artigiani. Esse ascoltavano a testa china e annuivano umilmente, quasi fossero al cospetto della madre badessa. Così ci ritirammo, lasciando alle suore del convento, secondo le usanze, il compito di vegliare sulla compagna, la quale fu rivestita degli abiti che la facevano riconoscere quale suora di Dio: la gonna nera, il crocifisso di legno, il soggolo, le ali nere sul capo. Il giorno dopo, rimasta in casa di Angela per non lasciar sola la madre, vidi dalla finestra la partenza di Concetta verso la sua sospirata magione. Per quanto si fosse fatto, il funerale era modesto. Sulla bara, portata a braccia, non c'erano che tre piccole corone. Dietro venivano i preti oranti e poi le suore. E infine le figlie di Maria, nei loro candidi veli da spose, sotto cui si vedevano i vestitini di fustagno di tutti i giorni, a colori vivaci, e gli stivaletti sdrucciti. Angela guardava il corteo con occhi fissi. A un tratto, agitando il pugno chiuso, disse: «Non ha avuto neppure una parola per sua madre!» E volse il viso da un lato, in un singhiozzo amaro di gelosia. Poi tornò a osservare attentamente le corone, il seguito, le figlie di Maria coi lunghi ceri in mano. Nei suoi occhi, dietro il velo vitreo delle lagrime, c'era una curiosità mondana, e sulla sua bocca apparve un broncio infantile, che presto si risolse in una furia di pianto. «Ah, la mia bella figlia!» gridò con vanità disperata. «Guardala come se ne va! E invece le toccherebbero onori da regina! Era una regina, quell'infame!» E con disdegno si ritirò dalla finestra, mentre la breve processione scompariva dietro Piazza Garibaldi.
0: Il racconto. Goffredo Parise, Felicità. Un giorno di grande caldo del 1944, un gruppo di ragazzi sguazzava in un canale di campagna vicino a Padova. La campagna era piatta e gialla di paglia per il frumento appena tagliato. Non c'erano alberi, ma il canto delle cicale era fortissimo. L'acqua del canale era poco profonda e scorreva tra le alghe e un fondo giallo di fanghiglia con qualche rana. C'era un ponte lì vicino e i ragazzi videro passare a mezzogiorno due giovani vestiti di bianco con la giacca e la cravatta, la pistola in pugno e circondati da altri in divisa con dei mitra. Parevano cercare qualcosa tra i covoni di paglia. Due o tre volte spararono e presero a calci delle galline che volavano e cantando sollevarono molta polvere. Quel giorno si era unito alla compagnia dei ragazzi un soldato tedesco molto giovane con un busto di gesso che gli sosteneva il collo, di nome Fritz, con una fisarmonica. Aveva una pistola P38 dal fodero di cuoio lungo e nero che montò e smontò davanti ai ragazzi molto attenti. Uno della compagnia, di nome Roberto, aveva portato con sé una cuginetta bionda e abbronzata che veniva da Milano e si chiamava Coralla. Aveva le orecchie bucate e due minuscoli orecchini in forma di anello con una perlina. Quando usciva dall'acqua mandavano piccolissimi lampi. Coralla era sfollata da Milano perché c'erano troppi bombardamenti e ne parlò con Giannetto, che era figlio di un federale fascista, ma era molto simpatico, e disse a Coralla di conoscere i nomi di certe strade di Milano, come via Donizetti e via Mozart. Giannetto non si poteva veramente chiamare fascista solo perché aveva il padre federale e poi si comportava in modo molto dubitativo, perché a lui interessava soltanto il calcio e una sua zia giovane che andava a trovare certi pomeriggi. Uno dei ragazzi si chiamava Mario Foscarini e aveva 16 anni, era il più vecchio. Quasi non guardò Coralla al momento della presentazione, anzi si tuffò nel canale emergendo parecchio tempo dopo, forse 2 o 3 minuti. Mario era anche il più bello dei ragazzi, perché gli altri erano quasi bambini. Aveva capelli lunghi e neri che sapevano odore di pane fresco quando usciva dall'acqua. Un altro dei ragazzi, Massimiliano, detto Max, guardava Mario, Fritz e Coralla con molta invidia, ma era un'invidia particolare perché era più ammirazione che invidia ed egli si sentiva debole. Egli sentiva nel loro odore il profumo e la bellezza dei vincitori, cioè quella cosa di apparentemente eroico e di puro nei loro corpi, molto simile a quei giovani fascisti vestiti di bianco con la pistola in pugno che passavano dalla pistola al pettine per pettinarsi e camminavano nella polvere della campagna tra i coccodè delle galline. Perché l'eleganza deve essere così stupida? Si chiedeva Max e immaginava che quei giovani vestiti di bianco con un distintivo all'occhiello della giacca, prima o poi sarebbero stati fucilati. Coralla conosceva il tedesco e, stando in acqua dopo aver nuotato a farfalla, parlava con Fritz che stava seduto impettito nel suo busto, con calzoncini di grossa tela khaki, stivaletti chiodati e la fisarmonica a tracolla. C'erano altri tre ragazzi, ma di colore stinto. Uno era nato con sei dita di un piede, ma non avevano altro di interessante. Fu la presenza di Fritz, l'arrivo di Coralla da Milano con la sua abbronzatura coperta di una piccolissima peluria chiara, l'odore dei capelli di Mario Foscarini, che crearono quel giorno tra i ragazzi un'aria fluttuante di attesa, come non era mai accaduto gli altri giorni e come accade molto di rado alla vigilia di qualche grande avvenimento della vita. Quell'aria toccò il suo punto massimo in due momenti. Il primo, quando tutti sentirono l'odore di pane fresco che emanava dai capelli di Mario Foscarini, e il secondo, quando Fritz disse a Coralla: Du scheinst ein deutsches Mädchen zu sein. Sembri una ragazza tedesca. E lei rispose: Ich bin Italienerin. Sono italiana. Tre cose c'erano, oltre a tutte le altre storiche come la campagna, il caldo, la guerra e la fine di qualcosa che portarono molto in alto quelle due frasi. La purezza della lingua tedesca, il timbro delle due voci, femminile quella di Fritz, maschile quella di Coralla e il tono orgoglioso di quel sono italiana che fece un po' abbassare gli occhi a Fritz. Mangiarono pane e salame, uova, pesche e acqua di Vichy. Fritz si era portato del pane nero che spalmò distrutto e mangiò solo quello, senza accettare nulla dai ragazzi, ma ringraziando sempre. Dopo mangiato suonò la fisarmonica, suonò e cantò Lili Marlène insieme a Coralla. Poi Fiorilin del Prato e Con te è bello restar in duplice versione, italiana e tedesca. E lì Mario Foscarini insegnò a ballare a Coralla. Poi ci fu un momento di noia per tutti, in cui si udirono soltanto le cicale, qualche gallina lontana e il parlottare di Giannetto e di Max, amici intimi nonostante la politica. Max sapeva che Giannetto gli voleva molto bene, ma la differenza era che tra i due Max emanava amicizia e Giannetto la riceveva con tutto il bene possibile. Giannetto, mentre Max parlava, lo guardava allo stesso modo di Coralla che guardava Fritz senza mai guardarlo, cioè guardando in trasparenza e pensando allo stesso tempo per non far vedere la direzione dello sguardo. Coralla a un certo punto chiese a Fritz di vedere la P38 e la prese anche in mano con il batticuore molto evidente. I loro ginocchi si toccavano. Ancora una volta Fritz disse: Deutsches Mädchen. Ma Coralla non rispose. Fu in quel momento che si udì un rombo molto lontano. Flugzeuge, disse Fritz, e tutti guardarono in aria nel cielo bianco di caldo. Il rombo si distese nel cielo e aumentò, ma non si vedevano aerei. Veniva da sud, accompagnato via via da un grande silenzio. Anche le cicale smisero di cantare. Poi incominciarono i primi bagliori lontani e infine si videro avanzare gli aerei altissimi e lucenti in tre grandi formazioni a triangolo. Contiamoli, disse Giannetto, non ho mai visto tanti aeroplani. Quando furono sulle loro teste, Max disse con una strana gioia nella voce: Sono 36. Ma il rombo non si spense e se ne udì un altro e poi un altro ancora. Max contava sempre e per quasi mezz'ora passarono sul loro capo a grande altezza gli aerei. Bestie dentro stalle lontane cominciarono a ruggire. Un solo aereo restò indietro con la coda fumante e perdendo quota. Quando passò su di loro, videro chiaramente la stella americana, la prima della loro vita, Quattro piccole palle uscirono dalla fusoliera. Uno dopo l'altro si aprirono i paracadute. I ragazzi seguivano con gli occhi i paracadute verdi scendere oscillando e cercavano di distinguere gli uomini, gli americani che non avevano mai visto col cuore in gola. Di là dalle colline avvolte nel vapore salirono i boati, gli schianti e nubi di fumo. Max vide chiaramente le pupille di Fritz dilatarsi e i suoi occhi divenire quasi neri. «È Verona», disse. La guerra finirà presto.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Focus. Se non avessimo il tatto, avremmo difficoltà a crescere, muoverci e persino a mostrare affetto e comunicare. Presente su tutto il corpo, influenza in molti modi sorprendenti la nostra vita. E se ne fossimo sprovvisti, non riusciremmo neppure a vivere le nostre emozioni. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei 5 sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19, che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto. E i più golosi, magari, non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi, però, affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione, è l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il

sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 chili è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo più importante mezzo per esplorarlo, spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brian Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza, e proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel 2° e 3° trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee in Scozia hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa, o è un estraneo a metterci sopra la mano. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Quando non succede, cerchiamo di sopperire con le autocarezze. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere, ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto il più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'Università di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che, impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre-figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire, per esempio anche ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me, e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Jan Waterman, un 19enne che, per una reazione anomala a un'infezione, lo ha perso dal collo in giù.

0: Chris Myle, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Young non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Myle, che ha messo a confronto le performance di Ian nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto intuitivo, perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Per avere un assaggio di come potrebbe essere vivere senza sentire il mondo, basta pensare a quel che ci succede al viso dopo un'anestesia dal dentista. Mangiare diventa un'impresa, una carezza sulla guancia lascia indifferenti. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. Tanto che esiste una percezione tattile affettiva elaborata in aree cerebrali come l'insula, correlata alle emozioni. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati. E anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni della percezione affettiva del tatto associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Succede nell'anoressia nervosa o nei disturbi dello spettro autistico, in cui c'è una preferenza per il tatto contenitivo, come quello percepito con un abbraccio, ma si può mostrare intolleranza per le carezze. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri e che talvolta ha pure effetti sorprendenti sulle performance. Dacher Keltner, docente di psicologia dell'Università della California a Berkeley, ha scoperto che le squadre di basket NBA, in cui i giocatori si abbracciano e si toccano di più, vincono più spesso. Non è però questo il vantaggio più importante del tocco altrui. Psicologi dell'Università della Virginia hanno osservato, per esempio, che se il partner ci accarezza quando siamo esposti a uno stimolo fastidioso, come un rumore forte, lo stress e l'attivazione di aree cerebrali connesse al senso di minaccia diminuiscono. Lo psicologo statunitense Robert Kurzban ha spiegato inoltre che basta un tocco gentile per far propendere alla cooperazione i partecipanti al test del dilemma del prigioniero, in cui si deve decidere se collaborare o competere con gli altri per ottenere una somma di denaro. Il tatto perciò facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami, anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza, facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Quando i farmaci spaventano più delle malattie. Si chiama farmacofobia e consiste in una paura irrazionale e incontrollata di qualsiasi medicina. A volte è così grave che solo l'idea di assumerne una provoca mal di pancia, tachicardia e attacchi di panico. Di Monica Morandi. Nella nostra società l'abuso e la dipendenza da farmaci sono un problema conclamato, oggetto di studi e dibattiti. Più raramente si sente parlare del fenomeno opposto, la farmacofobia, un disturbo fobico nei confronti di tutti i farmaci caratterizzato dalla paura incontrollata di assumerli. La fobia delle medicine si manifesta verso tutte le presentazioni farmaceutiche, pastiglie, gocce, sciroppi, aerosol, iniezioni. E spesso la sola esposizione allo stimolo, cioè la vista di un farmaco, basta a indurre una risposta ansiosa e di evitamento. Di conseguenza, chi è affetto da farmacofobia tenderà a evitare non solo le farmacie, gli ospedali e tutti i contesti in cui i farmaci siano presenti, ma anche le persone che li assumono. Peculiare del disturbo è l'ansia anticipatoria alla sola idea di prendere una medicina, somatizzata con manifestazioni fisiche come disturbi gastrointestinali, aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, angoscia, fino all'attacco di panico. Rischio di gravi conseguenze. Al di là dell'aspetto fobico, la farmacofobia espone a gravi rischi per la salute, poiché la mancata assunzione dei farmaci prescritti non può che far degenerare le patologie in corso. In presenza di malattie gravi che esigono un trattamento regolare, diabete, insulino dipendente, malattie cardiache e respiratorie, eccetera, il paziente si espone al rischio di morte. Il simbolismo del farmaco. L'assunzione di un farmaco è strettamente legata al concetto di fiducia, spiega Paolo Grampa, psicologo e psicoterapeuta di Milano, nel senso del doversi affidare a qualcuno, il medico, che abbia conoscenza di cui il paziente è completamente a digiuno. In primis, l'azione delle sostanze farmacologiche sull'organismo, la loro corretta posologia e i possibili effetti collaterali. Si va sulla fiducia anche nei confronti delle case farmaceutiche produttrici. Inoltre, il farmaco ha una potente valenza culturale che racchiude profondi significati, come la speranza di guarire e l'ansia di non riuscirci. Taluni attribuiscono ai suoi effetti un'aura magica, in grado di fare la differenza fra la vita e la morte. Le cause. La farmacofobia può insorgere in seguito a precedenti esperienze negative legate al consumo di farmaci, come l'aver sofferto di pesanti effetti collaterali, sintomi di intossicazione o difficoltà di assunzione. Si pensi, per esempio, al senso di soffocamento che si prova nel deglutire le compresse non rivestite di grandi dimensioni. Altre volte la fobia origina da un'esperienza traumatica passata legata a un'adeguata modalità di somministrazione, spiega Grampa, come accade nei bambini quando si fanno loro le punture di forza mentre stanno piangendo senza prima averli calmati e tranquillizzati. A quel punto può instaurarsi in loro un condizionamento che associa la somministrazione dei farmaci alla violenza subita e di conseguenza alla paura di venire feriti o di soffrire. In seguito i dolori e le esperienze traumatiche personali ritorneranno a galla sotto forma di ansie in tutte le situazioni correlate ai farmaci. Continua il nostro esperto. Torna in gioco il discorso della fiducia. Dalla sua mancanza verso chi somministra le medicine può svilupparsi una fobia che si proietta sul farmaco. Ad alimentare ansie e paure contribuiscono anche i bugiardini contenuti nelle confezioni e i loro interminabili elenchi di controindicazioni ed effetti collaterali gravi. Un'altra causa può essere il rifiuto di curarsi. Spiega lo psicologo milanese. Riguarda le persone che preferiscono evitare di assumere farmaci in quanto ne temono gli effetti collaterali o si sentono minacciate dalla sostanza che introducono nell'organismo, delle quali non conoscono gli effetti a lungo termine. Altre persone non vogliono curarsi, o perché sottovalutano la gravità delle loro patologie, o perché hanno perso le speranze di guarire, e quindi, con spirito fatalistico, rinunciano alle cure. Altri ancora ritengono che i propri disturbi siano meno fastidiosi rispetto ai temuti effetti collaterali delle medicine, continua Grampa, e quindi decidono di rinunciare ai farmaci e di tenere i propri problemi. In casi estremi, dietro la fobia dei farmaci, si nasconde il rifiuto inconscio di guarire. Chiarisce il nostro esperto. Tendenzialmente, nelle fobie, la consapevolezza non è mai piena e vi si giunge solo dopo un percorso psicoterapico o psicoanalitico. Come trattare la farmacofobia? Il primo passaggio è ricostruire la storia della persona per individuare l'origine di questa fobia, sondando se nel suo passato vi siano precedenti di esperienze traumatiche, malasanità o danni iatrogeni, cioè attribuibili a intervento terapeutico, spiega lo psicologo. Segue una terapia analitica che accompagna il paziente passo dopo passo per dare un significato nuovo al suo precedente vissuto. Si indagherà anche su cosa rappresentino i farmaci per lui, lavorando sulle correlazioni delle convinzioni erronee e disfunzionali, tipo questa medicina è un veleno. Per esempio, gli si spiegherà l'origine innocua di una certa molecola e la sua azione positiva sull'organismo. Dal lato cognitivo-comportamentale, per meglio comprendere gli effetti del farmaco, sarà bene, per chi soffre di farmacofobia, leggere il bugiardino assieme al proprio medico curante, con il quale è fondamentale instaurare un buon rapporto. Per un approccio più completo sarà utile che il medico lavori in sintonia con uno psicologo. Altre scuole di pensiero propongono la terapia dell'esposizione graduale, che consiste nell'esporre gradualmente il paziente allo stimolo ansiogeno, in questo caso ai farmaci. L'esposizione avviene dapprima per immaginazione. Il paziente dovrà visualizzare se stesso mentre si reca in farmacia, acquista delle pastiglie, le estrae dalla confezione e infine ne assume una. Segue un iter reale simile. Ansiolitici, sì o no? Controverso l'uso dei farmaci ansiolitici, che in chi soffre di farmacofobia potrebbe paradossalmente acuire l'ansia. Gli ansiolitici servono a calmare la tensione e rilassarsi, precisa Grampa. Ma il punto è che in presenza di fobie i farmaci non sono mai l'unica soluzione e comunque il paziente deve essere sempre accompagnato nella sua assunzione. Il nostro esperto insiste sull'importanza di una buona relazione medico-paziente. Come dalla mancanza di fiducia nel medico può svilupparsi la farmacofobia, allo stesso modo la fiducia in lui genera fiducia nei farmaci prescritti. Un aiuto contro l'ansia può venire dalle tecniche di rilassamento, come la respirazione diaframmatica o rilassamento muscolare progressivo. Non risolvono la fobia, conclude Grampa, ma apposite tecniche respiratorie aiutano a calmare gli attacchi d'ansia e di panico e a controllare il momento in cui scatta la paura, quello in cui si deve prendere una medicina. Tutti hanno paura di fare le punture. Si chiama tripanofobia ed è la paura irrazionale delle iniezioni e delle siringhe, spesso associata a emofobia, paura morbosa del sangue, belenofobia, paura di aghi, spilli e oggetti acuminati taglienti, algofobia, paura del dolore, e farmacofobia. In chi è affetto da tripanofobia, la sola vista di una siringa o il pensiero di dover fare un'iniezione o un prelievo di sangue sono sufficienti per scatenare ansia incontrollata. Spiega lo psicologo Paolo Grampa. La fobia del lago, che buca la carne, è basata sul dolore e sul sentirsi invasi nel corpo. Se associata alla farmacofobia, il male provocato dal lago è potenziato dal terrore di ciò che viene iniettato e può sfociare in un attacco di panico. L'origine di questo pacchetto di fobie è riconducibile a esperienze traumatiche passate, vissute o sentite raccontare da altri. Alcuni studi ipotizzano il fattore genetico, ma il nostro esperto è scettico e ritiene che il ricorrere della fobia in più membri della stessa famiglia sia imputabile a paure apprese e a comportamenti acquisiti in ambito familiare. Altri studi ipotizzano una base evolutiva del fenomeno legata alla forma degli aghi, che evoca quella delle antiche armi da guerra, lance e corpi contundenti appuntiti, in grado di infliggere ferite, dolori e perdite ematiche ingenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Sotto le lenzuola. Nel Medioevo, la camera da letto era il centro della casa, dove si mangiava, si riceveva, si studiava. Di Irene Merli.
4: Silenzio! Stiamo per entrare in un'epoca molto lontana dalla nostra, la cosiddetta età di mezzo. E ci entriamo per capire che cosa raccontano i letti della vita di quel tempo, perché, statene sicuri, avranno molto da dirci. Erano nella stanza più importante della casa, quella con il camino. Non venivano usati solo di notte, come facciamo noi, ed erano un indicatore della condizione economica della famiglia. Sorpresi? Iniziamo con il chiarire che i talami di donne e uomini medievali erano più corti e più larghi dei nostri. Misuravano meno in lunghezza, soprattutto perché si coricavano semiseduti, il busto e la testa sorretti da alti cuscini e non del tutto sdraiati. Si trattava di una posizione che favoriva la digestione e scongiurava gli spiacevoli effetti del reflusso gastroesofageo, come lo chiamiamo oggi, di cui molti soffrivano per le cattive diete alimentari. Quanto alla larghezza, il discorso è tutt'altro. All'epoca era molto raro che qualcuno dormisse da solo. Sotto le stesse coltri si trovavano moglie e marito, figli e a volte perfino ospiti di riguardo. Un esempio? Nel XIV secolo il letto di Francesco Datini, ricco mercante di Prato, e di sua moglie Margherita aveva una larghezza di 3,5 metri, una vera piazza d'armi. Il giaciglio condiviso accomunava figli o figlie, i servi nelle case abbienti, talvolta i monaci, gli ospiti delle locande, lì si arrivava fino a 6 ospiti per letto, soprattutto nelle grandi città. Persino negli ospedali i ricoverati dormivano assieme. Se alzassimo le coltri domestiche di uomini e donne dell'età di mezzo, scopriremmo che dormivano tutti nudi, anche i moribondi e gli ammalati, per liberarsi il più possibile dell'importuna compagnia di pulci e altri insetti, scrive la medievista Chiara Frugoni nel suo saggio A letto nel Medioevo, come e con chi, il mulino, gettando poi di solito gli abiti su un bastone teso tra le pareti, ben lontano anche dai topi. Lo attestano le fonti letterarie e le miniature del tempo. Sotto le lenzuola non veniva indossato proprio niente. Mentre era di rigore una cuffia in testa, un copricapo di stoffa bianco, e non per moda o per vezzo. Di notte il camino di casa, che si trovava solo in camera da letto, veniva spento con cura, come tutte le candele. Il rischio di incendi era forte. Per difendersi dalla morsa del freddo notturno ci volevano allora non solo la cuffia, ma anche calde pellicce e strati di coperte stesi sopra le lenzuola praticamente in ogni stagione, come in un eterno inverno. Nel Medioevo, infatti, patire il freddo doveva essere una sensazione fortemente interiorizzata, scrive Chiara Frugoni. Dai serramenti approssimativi delle finestre entravano gli spifferi che penetravano anche fra gli interstizi delle travi di legno del soffitto. Il sistema di riscaldamento era insufficiente. Il camino, si sa, dà calore a chi gli sta molto vicino e per tirare bene ha bisogno di una corrente d'aria da una porta o da una finestra socchiuse. Un altro nemico da combattere era poi l'umidità. Le case avevano pavimenti in terra battuta, i mattoni si trovavano solo attorno al focolare e poco più in là per evitare pericolosi tizzoni. I letti erano quindi issati su spesse pedane di legno che isolavano dal nudo impiantito, sopra i quali stavano materassi imbottiti di lana o di piuma d'oca. Per i più abbienti, ovviamente, i poveri dormivano invece su una nuda stuoia e umili pagliericci e di solito non indossavano neppure la cuffia sulla testa. Vista la situazione, si può capire quanto fossero importanti il tepore del talamo e la testa ben riparata per poter riposare tranquilli nel Medioevo. Tanto che la buona moglie, come scrivono alcune cronache del tempo, doveva preoccuparsi di preparare non solo una buona cena per il marito, ma anche il giaciglio coniugale caldo, e sistemargli per bene la cuffia sulla testa. Altro particolare importante. Ai tempi delle cattedrali, le camere da letto erano multitasking. Ovvero non ci si limitava a usarle per coricarsi. Erano molto frequentate anche di giorno per pranzare, ricevere visite, fare giochi di società, studiare. In pratica la camera da letto faceva le veci del nostro soggiorno. Partiamo dal pranzo. Molto spesso nelle stanze dai larghi lettoni si approfittava del camino per cucinare stando al caldo. Proprio per questo vi si trovavano nicchie nel muro con mensole e acquai, alte credenze con piatti, bicchieri e brocche. Per mangiare ci si appoggiava a un cassone in cui si mettevano i vestiti o altri oggetti, oppure si usavano tavoli smontabili, semplici assi appoggiate su cavalletti che finito il pasto si appoggiavano verticalmente al muro. Anche le panche su cui ci si sedeva avevano per schienali assi smontabili. Tolta la tavola da pranzo, si potevano staccare e rimontare sui perni laterali in modo da invertire la seduta e potersi sedere davanti al fuoco per godere del tepore non solo sulla schiena. Per ricevere visite, poi, la stanza da letto era il luogo ideale, sia per il calore offerto dal fuoco, irrinunciabile, sia per la morbidezza dei cuscini posti sulle panche o sui cassoni, antenati dai nostri divani. Ovviamente tutto dipendeva molto dalla condizione economica dei padroni di casa. Più si saliva nella scala sociale, più la camera era confortevole, dotata di rotoli, cuscini rivestiti di stoffe preziose, fragranze che coprivano il lezzo delle strade. E adatta anche per ospiti importanti. Così, un invito in camera da letto per giocare a scacchi o avere conversazioni private non risultava affatto equivoco come sembrerebbe oggi. Ricevere le persone di giorno nella stanza del talamo era pratica normale, non solo dopo un parto, una malattia o un decesso. Anzi, a volte vi si trattavano questioni di peso. Basti pensare che Carlo VI di Valois, 1368-1422, aveva l'abitudine di ricevere i suoi consiglieri semi sdraiato sul suo sontuoso letto regale, tutto rivestito, dalle cortine alle coperte al baldacchino, di tessuto colorato di blu intenso, un pigmento costosissimo che solo i re potevano permettersi, istoriato con i gigli, simbolo della monarchia d'Oltralpe. Nel XV secolo, in terra francese, i grandi processi si celebravano in un ambiente allestito appositamente, chiamato lit de justice, letto di giustizia. Il re, all'interno di un luogo recintato, sedeva su un trono sopraelevato, sormontato da un baldacchino e circondato da tappezzerie che evocavano il letto, scrive ancora Chiara Frugoni. Nella stanza destinata alle udienze e alle cerimonie ufficiali c'era inoltre un letto particolarmente lussuoso, il cosiddetto letto da parata, che doveva impressionare i visitatori. Quello di Carlo V di Valois, sul trono dal 1338-1380, misurava circa 40 metri quadrati. A conti fatti, il rilievo dato alla magnificenza del letto nei romans, come L'Ancillotto del Lago, inizi XIII secolo, nelle trecentesche novelle di Boccaccio e in tante altre fonti letterarie, rivela che era di gran lunga il mobile più importante e più confortevole della casa medievale. Non è quindi un caso se alcuni di quei giacigli potrebbero raccontare di intrighi, tranelli, amori legittimi e proibiti, assassini e trattative segrete.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio, ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti, su un terreno di signori locali, per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese ed è unico nel suo genere, grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da quattro candele accese, due bianche e due rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore, rosso, e di pace e purezza, bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria in modo che mai si perda. Una curiosità: secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati, si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato, facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: dalla rivista Avvenire, trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia, di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del Bronzo Antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali, che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della città bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali, condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati, e delle ossa animali, che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

Phoenix, Arizona, dicembre 1901. Un uomo pallido e molto malato sta scrivendo una lunga lettera. È più che malato, sta per morire, e lo sa. La tubercolosi lo sta divorando ormai da tempo e le speranze di guarigione ormai sono scomparse oltre l'orizzonte. Quell'uomo non vedrà la fine del mese. Ma ora non importa, ora quello che importa è finire quella lunga lettera, perché prima di morire quell'uomo vuole dire tutta la verità alla donna che ama, che ha sempre amato e con cui ha avuto 5 figli, ma a cui non ha mai detto la verità. E ora che la morte si avvicina, lei deve sapere, sapere tutto. La prima cosa che quell'uomo le deve spiegare è che il suo vero nome non è James Todd, come lei l'ha sempre chiamato, e non è un povero facchino, ma un rinomato scienziato e una delle menti più brillanti del suo tempo. Ma questa è solo la prima di una lunga serie di rivelazioni che lui le deve fare. E la più difficile, la più incredibile di tutte, è che lui non è mai stato un nero, come lei ha sempre creduto, ma in realtà lui è, ed è sempre stato, un uomo bianco. Il nome di quell'uomo è Clarence King, e questa è la sua incredibile storia.

Quando Clarence ha solo 6 anni, suo padre muore e muoiono anche i due fratelli di Clarence, che rimane da solo con la madre. Fin da bambino, Clarence è interessato a esplorare la natura e comprenderne la storia, incoraggiato da sua madre e dal reverendo Roswell Park, capo della congregazione e della scuola che Clarence frequenta a Pomfret, in Connecticut. A 13 anni è accettato nella prestigiosa Hartford High School, la seconda scuola più antica degli Stati Uniti, dove si rivela un ottimo studente. Clarence non ha certo la statura di un gigante, ma nello sport rivela di avere una forza fisica e una resistenza fuori dal comune. La piccola famiglia King, composta da Clarence e da sua madre, si mantiene grazie ad una rendita dell'azienda in cui lavorava il padre, ma quando questa azienda fallisce nel 1857, tutte le fonti di reddito si azzerano. È un momento molto duro per i King e Clarence cade in una profonda depressione, principalmente per non avere più i mezzi per continuare a studiare. 3 anni dopo, però, nel 1860, la madre si risposa con George Howland, che rimette in sesto la famiglia e paga gli studi di Clarence alla Sheffield Scientific School, un'associata di Yale. All'università Clarence studia chimica applicata, ma anche fisica e geologia, e si laurea nel 1862. Nell'ottobre di quell'anno, a casa di un suo ex professore, ascolta la storia della scalata al Monte Shasta, in California, che all'epoca si pensava fosse la montagna più alta degli Stati Uniti, e inizia a interessarsi più approfonditamente di geologia. Va a sentire le lezioni di Louis Agassiz, uno dei più grandi geologi mai esistiti, e legge le descrizioni delle Alpi di John Tyndall e John Ruskin, rimanendone affascinato. Tra la fine del 1862 e l'inizio del 1863, Clarence si trasferisce nella città di New York, dove diventa membro e segretario di un'associazione culturale. Ma il suo spirito lo richiama altrove, verso le montagne del lontanissimo West, tutte da esplorare e avvolte nel mistero. A maggio del 1863, Clarence, con il suo vecchio amico James Terry Gardiner e William Hyde, parte in treno verso il Missouri e qui si unisce ad una carovana che lo porta fino a Carson City, in Nevada. King e Gardiner proseguono poi fino in California, dove Clarence inizia a lavorare gratis per l'Agenzia Geologica di Stato. Nel luglio del 1864 Clarence scala la sua prima vetta, nella Sierra Orientale, che viene battezzata Monte Tyndall, a cui ne seguiranno molte altre, incluso quella che verrà chiamata Monte Whitney, nella Sierra Nevada, e che con i suoi 4.421 metri è il più alto degli Stati Uniti contigui, ovvero escludendo le altre zone fisicamente separate dagli altri stati, come ad esempio l'Alaska. A settembre dello stesso anno, il presidente Lincoln dichiara la Yosemite Valley riserva pubblica permanente e Clarence con il suo amico James sono incaricati di fare un'ispezione dei confini della vallata. King viaggerà poi in Nicaragua, dove soffrirà diversi attacchi di malaria, e nel deserto del Mojave, alla cui mappatura era interessato l'esercito americano. Nel 1866 King e James decidono di mettersi in proprio e Clarence va a Washington per assicurarsi i fondi necessari a un'ispezione indipendente del Great Basin, l'immensa area tra Utah e Nevada che un tempo era il fondo di un gigantesco lago preistorico, di cui il Grande Lago Salato, quello di Salt Lake City per intenderci, è l'ultima delle tracce. Questi anni della seconda metà del XIX secolo, specie dopo la fine della guerra civile, sono per gli Stati Uniti gli anni della grande conquista del Far West, dell'espansione occidente per appropriarsi e popolare gli immensi territori dal Mississippi al Pacifico, che sono ancora quasi completamente inesplorati e soprattutto inutilizzati. Ma la conquista del West, fortemente voluta anche dal governo di Washington, ha dei grandi avversari. Il primo sono le enormi distanze, a cui il governo americano risponderà con le lunghissime tratte ferroviarie della Pacific Railroad, e l'altro è la Grande Cordigliera Americana, la catena montuosa che proprio nel punto centrale degli Stati Uniti, all'incirca lungo il 40° parallelo, si estende nella sua massima larghezza, rendendo molto arduo il cammino dei pionieri verso ovest dal Wyoming in poi. Conoscere quel territorio diventa quindi una missione di cruciale importanza per il governo americano,
che nel 1867 vara il grande progetto di osservazione noto come esplorazione geografica del 40°.

parallelo. Gli scopi principali di questo progetto in sostanza sono due: scoprire se ci sono risorse naturali interessanti in un territorio che è già attraversato dalla ferrovia e che quindi potrebbero essere sfruttate facilmente, e completare un'analisi geologica continua che taglie la cordigliera americana lungo tutta la sua larghezza, fornendo preziose informazioni scientifiche, ma anche pratiche, su questo difficile territorio e sui modi di superarlo. E a chi poteva essere affidata questa missione di esplorazione se non a Clarence King e al suo vecchio amico Gardiner? Per 6 anni la squadra da lui assemblata, composta da geologi, scienziati, cartografi e un pittore di paesaggi, esploreranno i territori intorno al 40° parallelo, dalla California orientale fino al Wyoming. Durante questo periodo, nel 1871, Clarence pubblicherà anche il suo famoso libro Alpinismo in Sierra Nevada, di cui vogliamo riportare un estratto che racconta tutta la passione e l'amore di Clarence per l'esplorazione e l'alpinismo, ma anche la consapevolezza che quel periodo della sua vita sta per concludersi. Ci sono punti di svolta nella vita di tutti gli uomini che devono dare loro un momento per fermarsi e guardare indietro. Nei lunghi viaggi nella Sierra, l'alpinista guarda spesso avanti con piacere finché il passo o il crinale è raggiunto. E allora, voltandosi con un benevolo sguardo, osserva il percorso che ha compiuto, lasciando il proprio sguardo spaziare su ogni rupe vallata, ogni conca blu di pini, ogni prato alpino di smeraldo, trovando per caso il segno del proprio passaggio in un ricciolo di fumo che si alza dalle braci del proprio ultimo accampamento. Con un ultimo sguardo riparte e il passo di montagna con i suoi muri di granito nasconde per sempre la vista dietro di lui. Ma nonostante questo, quella immagine meravigliosa rimane appesa al muro della galleria dei suoi ricordi. E così è per me. Il passo che divide la gioventù dall'età adulta è attraversato e il serio compito al servizio della scienza mi reclama da qui in avanti. Ma finché i cari ricordi della Sierra rimarranno con me, non mi mancherà mai l'ispirazione della neve illuminata dal sole o la calma trasmessa da immensi e nobili panorami. È un privilegio dell'alpinista portare attraverso tutta la propria vita la ricchezza di questo tesoro eterno.

Durante la sua esplorazione del 40° parallelo, però, la storia di Clarence si intreccia con un'altra storia, per puro caso. Ed è una storia talmente interessante che non possiamo andare oltre senza fare questo racconto nel racconto. Durante un viaggio in treno, un giorno, Clarence incontra un ingegnere minerario, Harry Jenin, che gli racconta una cosa incredibile. Jenin è appena tornato da un'esplorazione sul campo per verificare la presenza di diamanti nell'angolo più remoto nel nord-ovest del Colorado. E cosa ancora più incredibile, li ha trovati i diamanti. E quindi sta tornando a San Francisco con un rapporto che attesta la presenza di pietre preziose in quell'area, da consegnare agli investitori che la stanno per comprare. Clarence è molto stupito da quella rivelazione. Da geologo e scienziato gli interessa poco l'enorme valore economico della scoperta, ma in compenso il fatto gli interessa tantissimo per due motivi. Il primo è come diavolo abbiamo fatto a non accorgerci noi della spedizione del 40° parallelo che nella zona c'era quantomeno la possibile presenza di diamanti? Che è una domanda che lo riempie di preoccupazione, perché, ricordiamolo, la spedizione del 40° parallelo aveva come prima ragione di esistere quella di scovare risorse minerarie in quella zona. Se quello che dice Jenin è vero, hanno fallito clamorosamente rispetto al loro obiettivo. Il secondo motivo per cui Clarence è interessato alla scoperta è che gli sembra davvero strano, se non impossibile, che in quelle zone si possano ritrovare dei diamanti, tanto più affioranti in superficie. La geologia di quei territori non suggerisce niente del genere. E allora Clarence si fa raccontare tutta la storia fin dall'inizio. Nel 1871, due cugini, Philip Arnold e John Slack, esperti cacciatori di risorse minerarie, si presentano in città a San Francisco con una borsa piena di diamanti, che depositano nella Bank of California. Ovviamente l'informazione dovrebbe essere riservata, ma altrettanto ovviamente un fatto del genere in un'azione pionieristica, dove chi si butta per primo su una risorsa se ne accaparra tutte le immense ricchezze a seguire, non può che trapelare. Tutti i finanzieri in città iniziano ad agitarsi, come un branco di segugi che fiuta la pista di una grossa preda. E a furia di insistere, convincono i due cugini a scucirsi e raccontare da dove vengono quei diamanti. Philip e John raccontano di aver aperto una miniera in Colorado e che quelli sono solo una minuscola parte dell'enorme giacimento di diamanti che hanno scoperto. Gli investitori dicono ai due cugini che non è necessario che tornino a sgobbare in miniera per estrarre i preziosi minerali, che penseranno loro a tutto, pagandoli profumatamente per la cessione di diritti di sfruttamento della miniera, per la precisione versando loro $660.000, equivalenti a quasi 15 milioni di dollari di oggi. Certo, però, gli investitori non sono degli ingenui e incaricheranno un ingegnere minerario di verificare il sito e l'effettiva presenza di diamanti. Ed è qui che entra in gioco Harry Jenin. Assoldato dagli investitori, parte con i due cugini che lo portano in giro per il Colorado per 4 giorni, in modo che non sia in grado di ricordare esattamente la posizione della miniera, e finalmente arriva sul posto. E i diamanti ci sono, e come, sparpagliati un po' ovunque nel sito della miniera. Jenin li raccoglie, fa un rapporto estremamente positivo, acquista delle azioni lui stesso della nascente compagnia mineraria, ed eccolo qui, in treno, a parlare con Clarence King, con una borsa di diamanti grezzi in tasca che Tiffany stimerà del valore di $150.000. Dopo aver parlato con Clarence, Jenin arriva a San Francisco, consegna i diamanti e il suo rapporto, e l'interesse per l'affare cresce a dismisura, anche perché, non si sa come, il suo rapporto finisce anche nelle mani della stampa. In breve il corteo di investitori si allunga. Arrivano pezzi da 90, personaggi del calibro del banchiere Ralston, del generale George Dodge, di Horace Greeley, Ashbury Harpending, George McClellan, del barone von Rothschild e niente meno che di Charles Tiffany in persona. In tutta fretta viene fondata la Golconda Mining Company, con un capitale azionario di 10 milioni di dollari dell'epoca, una cifra enorme. Per un attimo sembra che dopo la corsa all'oro, negli Stati Uniti stia per partire la grande corsa ai diamanti. Ma nel frattempo Clarence King non è rimasto con le mani in mano e ha inviato subito un geologo e un cartografo a indagare, raggiungendoli poco dopo. Grazie alla loro profonda conoscenza del territorio, cosa che i cugini Arnold e Slack non avevano messo in conto,
riescono a ritrovare il punto esatto in cui Jenin ha rinvenuto le pietre preziose, dimostrando, grazie a una rapida indagine geologica, che in quel punto non ci poteva proprio essere una miniera di diamanti e che quindi, senza dubbio, il terreno doveva essere stato salato, salted, come si dice nel gergo minerario americano, ovvero condito artificialmente spargendo i diamanti presi chissà dove. Ulteriori indagini dimostrarono che, per la precisione, i diamanti venivano dal Sudafrica e i cugini truffatori li avevano acquistati a Londra ed Amsterdam per soli 35.000 dollari, alla faccia della stima entusiastica di Tiffany, per poi spargerli in quel punto preciso, convincendo l'ingenuo Jenin che era tutto vero. La scoperta della grande truffa di diamanti del 1872 fece diventare Clarence una celebrità internazionale. E per la cronaca, i due cugini se la cavarono a buon mercato, mentre non andò altrettanto bene agli investitori della fantomatica Golconda Mining Company. Arnold tornò in Kentucky, dove divenne un banchiere e un uomo d'affari di successo, patteggiando un rimborso sconosciuto agli investitori della Golconda. Slack, invece, sparì dalla circolazione e ricomparve più tardi a St. Louis come proprietario di una fabbrica di casse da morto e becchino, professione che condusse per tutta la vita. Dopo il grande successo popolare di questa vicenda avventurosa, Clarence torna al servizio della scienza, come ama descrivere il suo lavoro, pubblicando Geologia Sistematica, in cui racconta la storia geologica del West come il risultato di due grandi forze all'opera, le leggi della natura e i lenti ma inesorabili processi geologici e improvvise catastrofi che hanno in breve tempo rimodellato ampie parti del territorio. Il volume fu molto ben accolto all'epoca e viene considerato una delle grandi opere scientifiche della fine dell'Ottocento. Nel 1879 il Congresso americano avvia un progetto più ampio di esplorazione geologica del West, sotto il nome di United States Geological Survey, e Clarence viene scelto come primo direttore. Pur accettando l'incarico, King mette subito in chiaro che sarà direttore solo per un periodo temporaneo. E infatti, dopo 20 mesi di gestione del progetto, si rende conto che ha ben poco a che fare con la scienza e ha invece molto a che fare con lo sfruttamento delle risorse minerarie. Per questo motivo decide che se proprio deve dedicarsi agli aspetti economici della conoscenza, lo farà privatamente. Ritiratosi dalla comunità scientifica, si dedicherà ad una serie di imprese nel settore minerario, che gli daranno un discreto profitto, non sufficiente però a sostenere il suo stile di vita particolarmente dispendioso, fatto di collezioni d'arte, viaggi e sfoggio di eleganza, facendogli accumulare debiti sempre più ingenti. Nel 1887, o forse nel 1888, non si sa di preciso, succede però una cosa sconvolgente nella vita di Clarence. Arriva, del tutto inaspettato, il grande amore della sua vita.

Ada Copeland nasce come schiava in una piantagione della Georgia il 23 dicembre 1860. La data non è certa perché non ci si preoccupava certo di registrare la data di nascita degli schiavi nelle piantagioni. Dopo la guerra civile, intorno al 1885, si trasferisce a New York e lavora come bambinaia. È qui che incontra Clarence King, che però le si presenta con il nome di James Todd, un facchino originario delle Indie orientali che, nonostante la pelle bianca, è a tutti gli effetti un uomo di colore a causa della sua discendenza. Bisogna infatti ricordare che all'epoca, dopo la liberazione degli schiavi, le leggi prevedevano che una persona fosse considerata nera se aveva almeno uno dei suoi 8 bisnonni di colore. Quindi poteva succedere che una persona avesse la pelle chiara ma provenisse da una famiglia nera e quindi fosse considerato a tutti gli effetti un uomo o una donna di colore. Certo, avere la pelle chiara poteva permettere a queste persone di passare per un bianco, ma a meno di non fare carte false la legge era molto rigorosa e impediva ad esempio a persone di colore diverso di sposarsi. In molti casi la cosiddetta miscegenation, ossia il matrimonio misto, era considerato un vero e proprio crimine per cui si finiva in prigione per molto tempo. In tutti gli altri stati comunque la pratica era fortemente osteggiata e scoraggiata. Clarence capì che l'unico modo che avrebbe avuto per stare con la donna che amava era inventarsi una doppia vita in cui era un modesto lavoratore nero senza destare uno scandalo che avrebbe rovinato sia lui che Ada, senza contare le reazioni violente e denigratorie che sicuramente la società del tempo avrebbe scatenato contro di loro. No, l'unico modo per stabilire una relazione seria e continuativa con una donna di colore era quello di fingersi un uomo di colore, della stessa razza e classe sociale di Ada. E il mestiere di James Todd, facchino sui treni, era perfetto per giustificare le lunghe assenze da casa, ma anche la capacità economica di sostenere una famiglia. Il facchino era infatti per un uomo di colore un'ottima occupazione all'epoca. Forse nel comportamento di Clarence possiamo leggere anche l'egoismo di non voler mescolare la propria vita di bianco agiato con una donna di colore, ma ricordiamo che siamo sempre alla fine dell'Ottocento e la spaccatura sociale tra bianchi e neri era molto più profonda di quanto oggi riusciamo appena a immaginare. Eppure l'amore per Ada era sincero e profondo. Clarence continuerà la sua doppia vita per 30 anni. Si sposeranno in una cerimonia domestica nel settembre del 1888 e avranno 5 figli insieme. Tutto questo mentre Clarence viveva in bilico tra due mondi completamente opposti. Uno fatto di ottime amicizie nella buona società, belle case, lusso e notorietà, e l'altra come umile facchino che tirava avanti in una modestissima abitazione di Brooklyn con la donna che aveva scelto di amare per tutta la vita. Certo, Ada venne esclusa per 30 anni dagli agi e dal lusso in cui viveva Clarence, ma James Todd non le fece mai mancare nulla di essenziale e la amò incondizionatamente fino all'ultimo dei suoi giorni, lasciandole anche una cospicua eredità alla sua morte tramite un fondo fiduciario, che Ada non riuscì mai ad incassare nonostante una battaglia legale di 30 anni. Sarà un amico di Clarence, John Hay, a provvedere a lei, lasciandole anche una grande casa nel Queens, dove visse fino alla morte, il 14 aprile 1965. Quando morì, Ada era rimasta una delle ultime persone nate schiave negli Stati Uniti. But his headquarters for brown skin angels from everywhere else.

0: was on the street.
1: È estremamente difficile per noi non solo giudicare, ma anche capire una situazione del genere. Se Ada fosse entrata nella vita di Clarence, sarebbe stata lei a pagare il prezzo più alto, venendo ostracizzata sia dalla comunità nera che da quella bianca. C'è sicuramente una profonda e dolorosa ingiustizia in tutto questo, ma quanto Clarence sia stato complice di questa ingiustizia lo lasciamo alla sensibilità di ognuno di voi. Clarence scrisse molto sulle differenze tra bianchi e neri e per l'epoca, e purtroppo anche per i nostri giorni, le sue posizioni erano considerate radicali. Per lui il futuro dell'America era nella fusione delle diverse razze di origine fino a che non ci fossero più irlandesi, tedeschi, neri o inglesi, ma solo americani. I suoi amici bianchi non presero mai sul serio le sue idee in materia, considerandole l'eccentricità di un intellettuale e senza sapere quanto in pratica lui le stesse mettendo. Ma per Clarence la miscegenation non era un crimine da impedire a tutti i costi, ma la prima e la più grande speranza della società americana del futuro, ed erano ben pochi quelli che credevano a questa concezione nel 1880. Dalla storia tra Clarence, o meglio James e Ada, è stato tratto da Martha Sandways un bel libro dal titolo Passing Strange, A Gilded Age Tale of Love and Deception Across the Color Line, che potremmo tradurre più o meno come Oltre la stranezza, una storia di amore e inganno nell'età dell'oro attraverso le divisioni del colore. In questo libro l'autrice ci racconta che Clarence era un uomo affascinato dai paradossi, dall'indole romantica nonostante l'impegno scientifico, in cui però vedeva sempre una bellezza artistica. Il suo volume sulla geologia del 40° parallelo, ad esempio, pieno di mappe e tabelle rigorose, è intercalato da stupendi disegni artistici degli incredibili panorami che si trovò di fronte e da descrizioni che rivelano un profondo trasporto letterario. Non solo Clarence non sapeva separare i diversi punti di vista sul mondo, ma non lo volle fare mai. Per lui la comprensione del mondo andava di pari passo sul piano artistico e scientifico. Una sola di queste visioni sarebbe stato come osservare il mondo con un occhio solo. E forse, in questo suo modo di avere un punto di vista senza rinunciare agli altri, possiamo leggere la vera grandezza di Clarence King come intellettuale, ma anche i motivi che lo spinsero a intraprendere una doppia vita, per non rinunciare ad avere due punti di vista radicalmente opposti sul mondo che lo circondava, quello del ricco bianco con i suoi privilegi e quello del lavoratore nero schiacciato dai pregiudizi. Tutto questo però senza mai dimenticare una profonda, profondissima differenza inconciliabile, ossia che, come ci racconta Martha Sandways, allora come oggi, la questione razziale per i bianchi, come Clarence King, è una teoria, mentre per i neri, come Ada Copland, è la vita di ogni giorno.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dibble dabble shribble scrabble libby swap lab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vuoi star zitta per favore? Di Raymond Carver. Letto da Martino Facci. Sessanta acri. La telefonata era arrivata un'ora prima, mentre stavano mangiando. Due uomini stavano sparando sulla sponda del Toppenish Creek, dalla parte di Lee Waite, vicino al ponte di Cowish Road. Era la terza o la quarta volta che succedeva quell'inverno, ricordò Joseph Eagle a Lee Waite. Joseph Eagle era un vecchio indiano che viveva in una casetta vicino a Cowish Road, su un appezzamento di terreno che gli aveva assegnato il governo, con una radio accesa giorno e notte e un telefono in caso si fosse sentito male. Lee Waite avrebbe preferito che il vecchio lo lasciasse in pace, oppure che facesse qualcosa invece di telefonare, se proprio voleva. Sulla veranda, Lee Waite si appoggiò a una gamba e cominciò a stuzzicarsi i denti per ripulirli da un pezzetto di carne. Era un ometto magro con la faccia sottile e i capelli lunghi e neri. Se non fosse stato per la telefonata, si sarebbe fatto un sonnellino quel pomeriggio. Aggrottò la fronte e si infilò con calma la giacca. Non avrebbe trovato più nessuno, comunque, al suo arrivo. Andava così di solito. I cacciatori di Toppenish o Yakima potevano girare per la riserva come chiunque altro, solo non potevano cacciare. Ma andavano su e giù lungo quei suoi 60 acri di terreno, incustodito e irresistibile, due, magari tre volte. Poi, se erano in vena di imprudenze, parcheggiavano tra gli alberi vicino alla strada e attraversavano in fretta l'orzo

0: La veranda piccola, costruita proprio prima della guerra, era quasi buia. L'unico vetro era stato rotto parecchi anni prima e Wade aveva inchiodato un pezzo di tela di sacco sopra l'apertura. Era ancora lì, vicino a un mobile, spessa e rigida come una stuoia, appena mossa dagli spifferi di aria fredda che filtravano ai bordi. Le pareti erano piene di vecchi giochi e finimenti e su un lato sopra la finestra c'era una fila di strumenti arrugginiti. Lì si passò un'ultima volta la lingua sui denti. Avvitò a fondo la lampadina sopra la sua testa e aprì il mobile. Tirò fuori dal fondo il fucile a doppia canna e prese una manciata di proiettili dalla scatola sullo scaffale in alto. Le estremità di ottone dei proiettili erano fredde e lì se li fece rotolare in mano prima di infilarli in tasca della vecchia giacca che indossava.
1: «Non lo carichi, papà!»
0: disse Benny alle sue spalle. Wade si girò. Vide Benny e il piccolo Jack ritti sulla porta della cucina. Gli erano stati addosso fin dal momento in cui era arrivata la telefonata. Volevano sapere se questa volta avrebbe sparato a qualcuno. Gli dava fastidio che dei bambini parlassero a quel modo, come se la cosa li divertisse. E adesso se ne stavano lì sulla porta a far entrare tutta l'aria fredda dentro casa e a guardare il grosso fucile che teneva sotto braccio.
2: «Tornate subito dentro. Al vostro posto, maledizione!» disse.
0: Ubbidirono lasciando la porta aperta e attraversarono la stanza dove c'erano Nina e sua madre fino alla camera da letto. Wade vide Nina seduta a tavola. Cercava di convincere la piccola a mangiare qualche pezzetto di zucca. Gliela infilava in bocca con mille moine. La piccola si tirava indietro e scuoteva la testa. Nina alzò gli occhi. Cercò di sorridere. Wade entrò in cucina, chiuse la porta e vi si appoggiò contro. Nina era proprio stanca, si vedeva. Aveva una fila di goccioline di sudore scintillanti sopra il labbro superiore. E mentre la guardava si passò una mano sui capelli per scostarli dalla fronte. Tornò a guardarlo. Poi riabbassò gli occhi sulla piccola. Non aveva mai dato segni di fatica le altre volte che era stata incinta. Le altre volte riusciva appena a star seduta. Continuava a saltar su e a girare per la stanza, anche se non c'era granché da fare, solo per preparare da mangiare o cucire. Wade si tormentò la pelle flaccida intorno al collo e lanciò un'occhiata a sua madre senza parere. Dopo pranzo si era messa a sonnecchiare in una poltrona vicino alla stufa. La vecchia socchiuse gli occhi e annuì. Aveva 70 anni, era rinsecchita, ma aveva ancora i capelli neri, corvini, raccolti in due lunghe trecce perfette che le pendevano sul petto. Lee Wade era sicuro che non fosse più quella di prima, perché passava anche due giorni senza dire niente, seduta nell'altra stanza vicino alla finestra, con gli occhi fissi su per la valle. Lo faceva rabbrividire quando si comportava così e ormai non sapeva più cosa significassero i suoi piccoli segni e segnali, i suoi silenzi.
1: «Perché non dici qualcosa?»
0: le chiese, scuotendo la testa.
1: «Come faccio a capire che cosa vuoi dire, mamma, se non parli?»
0: Wade la guardò tirarsi le punte delle trecce per un minuto buono, in attesa che rispondesse. Poi fece un grugnito, attraversò la stanza passandole davanti, prese il cappello appeso a un chiodo e uscì fuori. Faceva freddo. 5 o 6 centimetri di neve granulosa caduta 3 giorni prima coprivano tutto, rendevano il terreno irregolare, conferivano un'aria assurda alle file di paletti nudi davanti a casa, dove nella bella stagione si arrampicavano i fagioli. Il cane uscì raspando da sotto la casa quando sentì la porta aprirsi e partì in direzione del camioncino senza guardare indietro.
1: «Vieni qui!»
0: lo chiamò Wade in tono secco e la sua voce si alzò acuta nell'aria sottile. Si chinò e prese il muso freddo e secco del cane tra le mani.
1: «Sarà meglio che tu resti qui questa volta.»
0: «Sì, sì.» Giocherellò con le orecchie dell'animale, mandandole avanti e indietro. Poi si guardò intorno. Non riusciva a vedere le Status Hills sull'altro lato della valle per via delle nuvole basse e pesanti. Vedeva solo la distesa ondulata dei campi di barbabietole da zucchero, bianchi,

0: con qualche chiazza nera qua e là dove la neve non si era accumulata. Si vedeva anche una casa, quella di Charley Tridwell, piuttosto lontana, ma non c'erano luci accese a quanto pareva. Nessun rumore, solo la distesa di nuvole pesanti che incombeva su tutto. Aveva creduto che ci fosse il vento, invece nemmeno un soffio. «Devi stare qui, hai capito?» Si diresse verso il camioncino, desiderando di non dover andare laggiù. La notte prima aveva sognato di nuovo. Non ricordava cosa, ma si era svegliato con una sensazione di disagio che non era ancora scomparsa. Guidò in prima fin giù al cancello, scese ad aprirlo, lo oltrepassò, ridiscese a chiuderlo. Non aveva più cavalli, ma ormai aveva preso l'abitudine di tenerlo chiuso, il cancello. In fondo alla strada, la livellatrice avanzò raschiando verso di lui, la lama che strillava acuta tutte le volte che il metallo toccava la ghiaia gelata. Wait non aveva fretta e aspettò parecchi minuti che la livellatrice lo raggiungesse. Uno dei manovratori, oltrepassandolo, si sporse a salutare agitando la mano con la sigaretta accesa. Ma Wait guardò da un'altra parte. Passando davanti alla casa di Charley Tridwell, diede un'occhiata alle finestre, ma non c'erano luci accese e la macchina non era al suo posto. Ricordò la storia che Charley gli aveva raccontato qualche giorno prima, di una lite che aveva avuto la domenica pomeriggio con un ragazzo che aveva oltrepassato la recinzione e aveva sparato alle anatre, giù allo stagno, vicino alla stalla. «Le anatre ci venivano ogni pomeriggio», aveva detto Charley. «Si fidavano di lui», aveva aggiunto, come se fosse stata una cosa importante. Charley era arrivato di corsa dalla stalla, dove stava mungendo. Aveva agitato le braccia e urlato, e il ragazzo gli aveva puntato contro il fucile. «Se solo avessi potuto portargli via quel fucile», aveva detto Charley, fissando duramente Wade col suo occhio buono e muovendo la testa avanti e indietro, lentamente. Wade si agitò sul sedile. Non voleva quel genere di guai lui. Sperava che chiunque avesse invaso il suo terreno se ne fosse già andato, al suo arrivo laggiù, come era sempre successo. Giù a sinistra passò davanti a Forsinco, le cime dipinte di bianco, dei vecchi edifici visibili dietro la palizzata ricostruita. I cancelli erano aperti e Lee Waite vide alcune macchine parcheggiate all'interno e alcune persone che girellavano, ben coperte. Non si fermava mai in quel posto. Una volta l'insegnante aveva portato tutta la classe a visitare il forte. Un'esercitazione sul campo l'aveva chiamata, ma proprio quel giorno Wade non era andato a scuola. Abbassò il finestrino, si schiarì la gola e sputò verso il cancello, oltrepassandolo. Svoltò in lateral B e arrivò alla casa di Joseph Eagle, con tutte le luci accese, perfino quella della veranda. Wade la oltrepassò, giù fino all'incrocio con Cowish Road. Poi scese dal camioncino e si mise in ascolto. Aveva cominciato a credere che se ne fossero già andati e stava pensando che poteva invertire la marcia e tornare da dove era venuto quando sentì una serie di colpi d'arma da fuoco, smorzati, lontani, provenire dai campi. Aspettò un po'. Poi prese uno straccio, girò intorno al camioncino e cercò di spazzar via un po' della neve e del ghiaccio che si erano accumulati ai bordi del finestrino. Batté i piedi per togliersi la neve dalle scarpe, prima di risalire. Scese giù fino a un punto dal quale si riusciva a vedere il ponte. Poi si mise a cercare le tracce delle ruote, che finivano tra gli alberi, dove sapeva che avrebbe trovato la macchina parcheggiata. Parcheggiò a sua volta dietro la berlina grigia e spense il motore. Restò seduto nel camioncino ad aspettare, premendo il piede sul freno che scricchiolava, ascoltando il rumore di spari che si ripeteva a intervalli. Dopo qualche minuto non riuscì più a star fermo ad aspettare. Scese e andò a mettersi con calma davanti al camioncino. Non veniva in quel posto con uno scopo preciso da 4 o 5 anni. Si appoggiò al parafango e guardò giù verso i campi. Non riusciva a capire dove fosse andato a finire tutto il tempo che era passato. Ricordò l'infanzia, la fretta di crescere. Veniva spesso in quel posto allora, a mettere le trappole per i topi muschiati e le lenze per prendere le trote di notte. Wade si guardò intorno, agitò i piedi dentro le scarpe. Era passato tanto tempo. Crescendo aveva sentito suo padre dire che quella terra era per loro tre ragazzi, ma entrambi i suoi fratelli erano rimasti uccisi. E la terra, tutta la terra, era andata a Lee Wade. Ricordò quelle morti. Prima Jimmy. Ricordò i tremendi colpi alla porta che l'avevano svegliato. Il buio, l'odore della legna nella stufa, un'automobile fuori con i fari e il motore accesi, e la voce crepitante che usciva da un altoparlante. Suo padre spalanca la porta e l'enorme sagoma di un uomo in cappello da cowboy, armato, il vice sceriffo, riempie il vano. Wait? Suo figlio è stato accoltellato in una sala da ballo di Wapato. Erano andati tutti via con il camioncino e lì era rimasto solo. Si era accovacciato davanti alla stufa a legna ed era rimasto lì solo tutta la notte a guardare le ombre che saltavano sulla parete. Qualche tempo dopo, quando lui aveva già 12 anni, era venuto un altro vice sceriffo e aveva detto soltanto che dovevano andare con lui. Si staccò dal camioncino e fece i pochi metri che lo separavano dal margine del campo. Le cose erano diverse ormai, ecco tutto. Lui aveva 32 anni e Benny e il piccolo Jack stavano crescendo. E c'era la piccola. Wade scosse la testa. Strinse il pugno intorno a uno degli alti steli di Asclepiade, lo spezzò e alzò gli occhi quando sentì il verso leggero delle anatre sopra la testa. Si pulì la mano sui pantaloni e seguì per un attimo il volo degli uccelli. Li vide virare tutti insieme e girare in cerchio sopra il torrente. Poi si dispersero. Wade vide tre anatre cadere prima di sentire gli spari. Si girò di colpo e tornò al camioncino. Tirò fuori il fucile, attento a non sbattere la portiera. Avanzò tra gli alberi. Era quasi buio. Fece un colpo di tosse e si fermò con le labbra serrate. Arrivarono fendendo a passi rapidi gli sterpi, in due. Poi superarono la recinzione, scuotendola. Entrarono nel campo e avanzarono sulla neve, facendola scricchiolare. Arrivarono nei pressi della macchina parcheggiata, ansimando pesantemente. «Dio mio, c'è un camioncino laggiù!» disse uno di loro e lasciò cadere le anatre che aveva in mano. Era una voce di ragazzo. Indossava una pesante giacca da caccia e Wade riusciva appena a distinguere l'enorme gonfiore delle anatre nelle tasche. «Ehi, non ti agitare!» L'altro ragazzo si guardava intorno, allungando il collo, aguzzando gli occhi. «Svelto! Non c'è nessuno dentro! Dai, infilati in macchina, maledizione!» Senza muoversi, sforzandosi di mantenere ferma la voce, Wade disse: «Fermi! Mettete giù i fucili, per terra!» Uscì lentamente dagli alberi e li affrontò, alzando e abbassando le canne del fucile. «Ora via le giacche! Svuotatele!»
1: «Oddio, Dio onnipotente!» disse uno dei due.
0: L'altro non disse niente, ma si tolse la giacca e cominciò a tirar fuori le anatre dalle tasche, sempre guardandosi intorno. Wade aprì la portiera della loro macchina e frugò tentoni con il braccio all'interno fino a quando trovò le luci. I ragazzi alzarono una mano a proteggersi gli occhi, poi voltarono la schiena ai fari. «Di chi credete che sia questa terra?» disse Wade. «Cosa credevate di fare a cacciare le anatre sulla mia terra?» Uno dei due ragazzi si girò con un movimento cauto, la mano sempre davanti agli occhi.
1: «Cosa vuol fare?»
0: «Cosa credi che voglia fare?» disse Wade. Sentì il suono della propria voce e gli parve leggero, inconsistente. Sentiva le anatre planare sul torrente schiamazzare verso quelle ancora in volo. «Cosa credete che voglia fare di voi?» disse. «Cosa fareste al posto mio se trovaste degli intrusi sulla vostra terra?»
1: «Se mi chiedessero scusa e se fosse la prima volta, li lascerei andare»,
0: rispose il ragazzo.
1: «Anch'io farei così, signore, se mi chiedessero scusa», disse l'altro ragazzo.
0: «Davvero? Pensate davvero che è quello che fareste?» Wade sapeva di star prendendo tempo. I ragazzi non risposero. Restarono fermi alla luce dei fari. Poi tornarono a girarsi di schiena.
1: «Come faccio a sapere che non siete già stati qui?» disse Wade. «Le altre volte che ho dovuto venire giù di corsa?» «Parola d'onore, signore, questa è la prima volta che veniamo qui. Passavamo da queste parti. La prego!»
0: singhiozzò il ragazzo.
1: «È la pura verità», disse l'altro ragazzo. «Tutti possono sbagliare una volta nella vita».
0: Era buio ormai e i fari illuminavano una pioggerella leggera. Wade alzò il colletto e fissò i due ragazzi. Dal torrente arrivò il verso stridulo di un maschio. Wade girò lo sguardo intorno sulle orribili sagome degli alberi. Poi tornò a posarlo sui ragazzi. «Può darsi», disse e mosse i piedi. Sapeva che li avrebbe lasciati andare di lì a un minuto. Non c'era praticamente altro che potesse fare. Li stava scacciando dalla sua terra. Era quella la cosa importante.
1: «Come vi chiamate, comunque?
0: Tu, come ti chiami? È tua questa macchina?»
2: «Come ti chiami?»
1: «Bob Roberts»,
0: rispose in fretta il ragazzo e lanciò un'occhiata intralice al suo compagno.
1: «Williams, signore», disse l'altro ragazzo. «Bill Williams, signore».
0: Wade era disposto a capire che erano ragazzi, che gli stavano mentendo perché avevano paura. Gli voltavano la schiena e Wade continuava a guardarli.
2: «State mentendo», disse, sorprendendo se stesso. «Perché mi mentite? Prima venite sulla mia terra a sparare alle mie anatre e poi mi mentite, porco mondo!»
0: Appoggiò il fucile alla portiera della macchina per tener ferme le canne. Sentiva i rami frusciare in cima agli alberi. Pensò a Joseph Eagle, seduto lassù nella sua casa illuminata, ad ascoltare la radio, i piedi appoggiati a una scatola.
1: Va bene», disse Wade.
0: «Bugiardi.
2: Restate lì fermi, bugiardi».
0: Girò intorno al camioncino a passi rigidi e tirò fuori un vecchio sacco per le barbabietole. Lo scosse per aprirlo. Li costrinse a infilarci le anatre. Quando restò fermo in attesa, si accorse che, inspiegabilmente, gli tremavano le ginocchia.
1: «Avanti, adesso andatevene.
2: Andatevene, ho detto!»
0: Fece un passo indietro quando i ragazzi si mossero per avvicinarsi alla macchina. «Io faccio marcia indietro fino alla strada. Voi anche».
1: «Sì, signore»,
0: disse il ragazzo infilandosi dietro il volante.
1: «Ma cosa succede se non riesco a mettere in moto adesso? Può darsi che la batteria si sia scaricata. Era già un po' debole».
0: «Non so», disse Wade. Si guardò intorno.
1: «Vorrà dire che vi spingerò io».
0: Il ragazzo spense i fari, spinse l'acceleratore e mise in moto. Il motore partì, lentamente ma partì, e il ragazzo continuò a premere l'acceleratore e a scaldare il motore prima di riaccendere le luci. Wade esaminò le facce pallide e fredde che lo fissavano da dietro il finestrino, in attesa di un segnale. Buttò il sacco con le anatre nel camioncino e fece scivolare il fucile a doppia canna sul sedile accanto a quello di guida. Salì e uscì sulla strada a marcia indietro, lentamente. Aspettò che anche i ragazzi uscissero, poi li seguì giù per Lateral B e si fermò con il motore acceso a guardare i fanalini di coda sparire in direzione di Toppenish. Li aveva cacciati dalla sua terra, era quella la cosa importante. Eppure non capiva perché. Aveva la sensazione che fosse accaduto qualcosa di cruciale, la sensazione di aver fallito, ma non era successo niente. Banchi di nebbia erano venuti su dalla valle. Non si vedeva quasi più niente dalle parti di Charlie, pensò Wade fermandosi per aprire il cancello. Solo la luce smorzata di una lampada accesa sulla veranda che non ricordava di aver visto nel pomeriggio. Il cane lo aspettava accovacciato vicino alla stalla. Saltò in piedi e si mise ad annusare il sacco con le anatre quando Wade se lo buttò sulle spalle e si avviò verso la casa. Si fermò sulla veranda per riporre il fucile. Lasciò le anatre sul pavimento, vicino al mobile. Le avrebbe pulite il giorno dopo, o quello dopo ancora. «Lì?» chiamò Nina. Wade si tolse il cappello, svitò la lampadina e prima di aprire la porta sostò per un attimo nell'oscurità silenziosa. Nina era al tavolo della cucina, la scatoletta con il necessario per cucire lì accanto, su un'altra sedia. Teneva in mano un pezzo di tela jeans. Sul tavolo c'erano due o tre delle camicie di Wade, insieme a un paio di forbici. Wade si pompò un bicchiere d'acqua e prese da uno scaffale sopra il lavandino alcuni dei sassi colorati che i bambini portavano sempre a casa. C'era anche una pigna secca e alcune grosse foglie d'acero, secche e friabili, dell'estate prima. Diede un'occhiata in dispensa, ma non aveva fame. Poi andò alla porta e si appoggiò allo stipite. Era una casa piccola, non c'era nessun posto dove andare. Nel retro, in una sola stanza, dormivano tutti i bambini. Nell'altra, Wade, Nina e la madre di Wade. Anche se a volte durante l'estate Wade e Nina andavano a dormire fuori. Non c'era mai un posto dove andare. Sua madre era ancora seduta accanto alla stufa, con una coperta sulle ginocchia, ora, e gli occhi minuscoli aperti, fissi su di lui. «I ragazzi volevano restare alzati ad aspettarti», disse Nina. «Ma io ho detto che dovevano andare a letto, che l'avevi detto tu». «Sì, hai fatto bene», disse Wade. «Era giusto mandarli a letto». «Avevo paura», disse Nina. «Paura?» Wade tentò di parlare in tono sorpreso. «Anche tu avevi paura, mamma?» La vecchia non rispose. Le sue dita si affaccendavano intorno alla coperta, la tiravano, la ripiegavano, la sistemavano contro le correnti d'aria. «Come stai, Nina? Stai meglio stasera?» Wade tirò fuori una sedia e si sedette al tavolo. Sua moglie annuì. Lui non disse altro. Si limitò ad abbassare gli occhi e a passare un'unghia sul tavolo. «Li hai trovati?» chiese Nina. «Erano due ragazzi», disse Wade. «Li ho lasciati andare». Si alzò e andò a mettersi dietro la stufa. Sputò nella cassetta della legna e rimase là in piedi con le dita infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni. Dietro la stufa il legno era nero e scrostato e in alto, sopra la sua testa, le maglie scure di una rete da pesca sporgevano da uno scaffale, avvolte intorno ai denti di una fiocina per la pesca al salmone. Ma che cos'era? Wade aguzzò gli occhi. «Li ho lasciati andare», disse. «Forse sono stato troppo buono». «Hai fatto la cosa giusta», disse Nina. Wade lanciò un'occhiata a sua madre, oltre la stufa, ma la vecchia non reagì in alcun modo. Solo i suoi occhi neri continuarono a fissare il figlio. «Non so», disse lui. Cercò di pensarci, ma qualunque cosa fosse accaduta, gli sembrava già lontana nel tempo. «Avrei dovuto dar loro una lezione più dura, immagino», guardò Nina. «La mia terra», disse. «Avrei potuto ucciderli». «Uccidere chi?» chiese sua madre. «Quei ragazzi che sono andati a caccia nella proprietà giù in Cowish Road, quelli della telefonata di Joseph Eagle». Dal punto in cui si trovava, Wade poteva vedere le dita di sua madre affaccendarsi in grembo, seguire i disegni in rilievo della coperta. Si sporse sopra la stufa per dire qualcos'altro, ma non sapeva cosa. Tornò al tavolo e si sedette di nuovo. Poi si rese conto di avere ancora indosso la giacca. Si alzò, la slacciò lentamente e la depose sul tavolo. Avvicinò la sedia alle ginocchia della moglie, incrociò le braccia senza energia e strinse la stoffa delle maniche della camicia.
1: Stavo pensando di affittare quel terreno laggiù a qualche club di cacciatori. A noi non serve così lontano, ti pare? Se la nostra casa fosse laggiù o il terreno proprio qui davanti sarebbe diverso, non ti pare?
0: Nel silenzio che seguì, sentì solo lo scoppiettio della legna nella stufa. Wade appoggiò le mani aperte sul tavolo e sentì il sangue pulsare forte su nelle braccia. Potrei affittarlo a uno di quei club di caccia all'anatra di Topnish o di Yakima. Sarebbero ben contenti di mettere le mani su un terreno come quello, proprio sulla rotta delle anatre. È uno dei migliori terreni di caccia della vallata. Se potessi sfruttarlo in qualche altro modo sarebbe diverso. La sua voce si affievolì. Nina si agitò sulla sedia. Disse: «Se credi che sia meglio così, sta a te decidere. Io non so».
1: «Neanche io so bene cosa fare», disse lui.
0: I suoi occhi sfiorarono il pavimento, oltrepassarono la testa di sua madre e tornarono a fissarsi sulla fiocina. Si alzò, scuotendo la testa. Mentre attraversava la stanza, la vecchia piegò la testa e appoggiò la guancia allo schienale della poltrona, gli occhi socchiusi, fissi sul movimento del figlio. Lui alzò le braccia, tolse la fiocina e la rete dallo scaffale scheggiato e si girò dietro la poltrona della madre. Guardò la minuscola testa nera, lo scialle di lana marrone ben tirato sulle spalle curve. Rigirò la fiocina tra le mani per liberarla dalla rete.
3: «Quanto ti darebbero?»
0: chiese Nina.
1: Non lo sapeva, e la coscienza di non saperlo lo mandò un po' in confusione.
0: Diede un ultimo strattone alla rete e tornò a deporre la fiocina sullo scaffale. Fuori un ramo grattò contro la fiancata della casa.
3: «Lì?»
0: Non sapeva bene, avrebbe dovuto chiedere un po' in giro. Mike Chuck aveva dato in affitto 30 acri l'autunno precedente per $500. Jerome Shimp dava in affitto un po' di terra tutti gli anni, ma Wade non gli aveva mai chiesto quanto prendeva.
1: «Forse $1,000», disse.
3: $1,000?
0: Disse Nina. Lui annuì. Si sentì sollevato davanti alla sorpresa di lei.
1: «Forse, forse di più. Bisogna che veda. Dovrò chiedere in giro».
0: Erano parecchi soldi. Si sforzò di pensare a quei $1,000. Chiuse gli occhi e si sforzò di pensare.
3: «E non sarebbe come venderla, no?»
0: chiese Nina.
3: «Se l'affitti sarebbe sempre tua la terra, no?»
1: «Sì, sì, sarebbe sempre mia!»
0: Le si avvicinò e si chinò sul tavolo.
3: «Non capisci la differenza, Nina? Non possono comperare nella riserva. Non lo sai? Gliela affitterò, gliela darò in uso».
0: «Capisco», disse lei. Abbassò gli occhi e diede uno strappo a una delle camicie di Wade.
3: «Dovranno restituirtela? Sarà sempre tua la terra, no?»
1: «Ma non capisci!»
0: disse lui. Afferrò il bordo del tavolo e lo strinse.
1: «Voglio solo darla in affitto!»
3: «Cosa dirà la mamma?»
0: chiese Nina.
3: «Sarà d'accordo?»
0: Guardarono entrambi la vecchia, ma aveva gli occhi chiusi e sembrava addormentata.
3: $1,000,
0: disse Nina e scosse la testa. $1,000, forse di più. Non sapeva.
1: «Ma anche solo $1,000?
0: Si chiese come avrebbe fatto ad affittarla. Avrebbe dovuto far sapere in giro che voleva affittare. Per quell'anno era troppo tardi ormai. Ma avrebbe potuto mettere in giro la voce in primavera. Incrociò le braccia e si sforzò di pensare. Si accorse che gli tremavano le gambe e si appoggiò alla parete. Restò là, fermo, per un po'. Poi si lasciò scivolare lentamente lungo la parete, fino al pavimento.
3: «Non devo mica venderla la terra, solo affittarla»,
0: disse. Fissò il pavimento. Sembrava inclinarsi nella sua direzione, sembrava muoversi. Wade chiuse gli occhi e si portò le mani alle orecchie per calmarsi. Poi gli venne in mente di disporle a coppa per sentire il fragore, come quello del vento che urlava dalle conchiglie.
4: Avete ascoltato Il racconto.
5: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente e astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, allena il cervello a liberarsi dall'ansia. La neuroscienza ci aiuta a capire cosa succede alla nostra materia grigia quando ci sentiamo sotto pressione e come riprogrammare la mente per ritrovare il benessere grazie alla neuroplasticità. Ce lo spiega un'esperta. Di Maria Simona Lualdi. È una questione di sopravvivenza. Il nostro cervello si è evoluto con l'obiettivo di conservare la specie. Di fronte a una potenziale minaccia, l'amigdala, l'area più primitiva del nostro organo cerebrale, si attiva e invia l'ipotalamo, incaricato di regolare sonno, desiderio sessuale e alimentazione, un segnale. Impulso che attraverso l'ipofisi giunge fino alle ghiandole surrenali, a loro volta stimolate a liberare adrenalina, noradrenalina e cortisolo, gli ormoni che preparano il corpo a un'azione rapida e forniscono energia a lungo termine. È la condizione di stress fisiologico che sotto la spinta della paura e della sua emozione consorella, cioè l'ansia, ci permette di reagire. Come spiega Sara Teller, neuroscienziata e insegnante di yoga, è un meccanismo di adattamento che provoca un incremento dell'attività mentale, finalizzato a scegliere la migliore soluzione a eventuali sfide, aumentando capacità e velocità decisionali. Questa condizione, però, nei nostri tempi 2.0, è diventata spesso una compagna indesiderata e che genera una costante inquietudine. Quando temiamo di non avere le risorse per affrontare una determinata situazione, ci sentiamo minacciati e di conseguenza diventiamo ansiosi. Addirittura si stima che il 98% dei compiti che generano stress facciano parte della nostra quotidianità. Aggiungiamo uno stile di vita all'insegna del multitasking ed ecco che si rincara la dose. Ci viene l'ansia quando temiamo di non riuscire a rispettare le consegne di un incarico, siamo turbati dopo una discussione di coppia, viviamo una condizione lavorativa precaria, siamo preoccupati per la nostra salute o quella dei nostri cari. In presenza di stati ansiosi, la parte razionale del cervello, la corteccia cerebrale, perde il controllo su quella emotiva, l'amigdala, con risultato che confondiamo la nozione di cosa sia giusto e ci convenga fare, fatichiamo a prendere decisioni, a ragionare considerando più punti di vista, a prestare attenzione, a organizzare gli impegni giornalieri, a risolvere problemi, tra cui quello dell'ansia stessa, osserva l'esperta. Quando ne soffriamo, predomina la paura, emozione che influenzerà ogni nostra scelta, spingendoci a cercare soddisfazioni a breve termine, motivate per lo più dalla ricerca del piacere immediato o dal bisogno di eludere il dolore. Come uscirne? Sfruttando la neuroplasticità dei nostri neuroni, che per fortuna nostra sono in costante cambiamento. Attiva nuove connessioni. Quello che ci distingue come individui è proprio la possibilità di modificare il nostro cervello.

spostano lavoro e a utilizzare percorsi già battuti. Perciò, visto che interpreta come reale qualsiasi nostro pensiero, se pensiamo in continuazione la stessa cosa o nello stesso modo, si attiveranno sempre gli stessi neuroni, rafforzando le rispettive connessioni, puntualizza Sara Teller. È quello che succede quando reiteriamo i pensieri negativi o ricadiamo in comportamenti che generano nervosismo e preoccupazione. Costringiamo il corpo a reagire fisiologicamente come se fossimo minacciati di continuo, scrive l'esperta. Il suo consiglio come pronto soccorso antiansia nell'immediato. Ogni volta che sentite la tensione, prendere il sopravvento. Pensate a un paesaggio che vi susciti calma e benessere, oppure visualizzate l'immagine di una persona che amate o di qualcosa che vi tranquillizzi. Il cervello, incapace di distinguere fra realtà e immaginazione, penserà che sia reale, di conseguenza il sistema nervoso inizierà subito a rilassarsi. Allenati per cancellare i pensieri negativi. L'istinto di sopravvivenza spinge il nostro organo cerebrale ad attivarsi in ogni momento per normalizzare la situazione e uscire da una condizione negativa. Il rischio però è di vivere con il pilota automatico, replicando sempre le stesse azioni e gli stessi pensieri che a prima vista vi sono stati utili. A meno che a un certo punto non facciate uno sforzo per cambiare, sottolinea l'autrice. Secondo alcuni ricercatori, solo il 5% della mente è cosciente di come agiamo, mentre il restante 95% è diretto da automatismi inconsci, atti involontari, condotte irreflesse e reazioni emotive dettate dall'istinto. Dobbiamo quindi fare uno switch. Il primo step è avere consapevolezza di quali abitudini o impulsi mentali ci stanno limitando la vita e poi, grazie alla neuroplasticità dei nostri neuroni, provare a sostituirli con altri che siano realmente vantaggiosi. Dobbiamo pensare al cervello come un muscolo del corpo e allenarlo di conseguenza. Certo, servono ripetizioni e costanza, come sottolinea l'esperta. Da studi recenti è emerso che per stabilire una nuova abitudine si impiegano in media 66 giorni. Vedetela così, modificare pensieri e stile di vita è questione di pratica, di lavoro, di acquisire nuove capacità. Ci viene in aiuto anche la meditazione, che rilassando la mente dà modo al cervello di ricaricarsi. Meditare crea le condizioni che permettono all'attività cerebrale di circolare liberamente fra aree molto distanti tra loro, potenziando quello che viene definito pensiero associativo e generando nuove idee. Saremo così più presenti, capaci di focalizzare la nostra attenzione e motivati al cambiamento, riducendo nello stesso tempo il rischio di ricadere in loop mentali, soprattutto se negativi. Parlati bene e ti sentirai bene. È questo lo slogan di Sara Teller per sottolineare quanto le parole che utilizziamo influiscano sul nostro stato d'animo. Quando una persona dice non mi sento capace, sta rappresentandosene un'immagine mentale o magari dentro di sé ha una voce che glielo ripete, finendo così per esserne condizionata. Al contrario, motivarsi con frasi positive è un punto a favore della neuroplasticità, aiuta ad affrontare le situazioni che provocano tensione emotiva e mette nella condizione di modificare l'approccio alla vita. Attenzione però, secondo gli esperti della PNL, la programmazione neurolinguistica che ha come obiettivo il cambiamento dei pensieri e dei comportamenti delle persone, variando nello schema mentale ed emotivo, modificare il linguaggio non basta per mettere in discussione le nostre credenze più radicate, frutto del passato e dei condizionamenti familiari e sociali o il modo in cui rappresentiamo il mondo nella nostra testa. Potrete pure ripetervi ogni mattina allo specchio, ce la posso fare, sono una potenza, ma se sotto sotto non ci credete veramente e non lo visualizzate, è logico che non confiderete in ciò che dite e vi sentirete frustrati, conferma l'esperta. Il cambiamento nel linguaggio deve estendersi e accompagnarsi anche agli altri due livelli, convinzioni e immaginazione o voce interiore. Per arrivarci, meglio guardarsi in prospettiva, puntando su quello che potrebbe essere alla nostra portata, come continua la neuroscienziata. Dirsi un giorno riuscirò a sconfiggere l'ansia o ho le potenzialità per riuscire bene in ciò che faccio è molto meglio che raccontarsi cose esagerate a cui si finisce per non credere, come posso riuscire in qualsiasi cosa o sono la migliore. Cambiare punto

0: di vista aiuta anche quando soffriamo di bassa autostima, quel non sentirsi all'altezza che può generare ansia e il rischio di isolamento sociale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Per Giove, che pianeta! Il gigante gassoso del Sistema Solare riaccende l'interesse dei ricercatori. Per le sue caratteristiche peculiari e per le sue lune ghiacciate, tra gli ambienti esobiologicamente più interessanti del nostro sistema planetario. Di Emiliano Ricci. Se vi chiedessero quanti satelliti ha Giove, sapreste rispondere al volo senza consultare Google o Wikipedia? Probabilmente no, anche perché proprio di recente sono aumentati di numero, arrivando a 95 confermati e lasciando così al palo Saturno, che fino a poco tempo fa, con le sue 83, era il pianeta con il maggior numero di lune. I satelliti maggiori di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, furono scoperti nel gennaio del 1610 da Galileo Galilei, che li annunciò nel suo trattato Sidereus Nuncius, pubblicato nel marzo dello stesso anno. Ma la maggior parte delle lune di Giove è stata scoperta dal recordman assoluto in questo campo, l'astronomo statunitense Scott S. Shepard del Earth and Planets Laboratory di Carnegie Institution for Science a Washington. Dal 2000 a oggi ne ha scovate ben 73, 27 da solo e le rimanenti con altri colleghi. Ma l'ampio corteo di satelliti è solo uno dei record del gigante gassoso che surclassa per massa e dimensioni tutti gli altri pianeti. Tanto che l'Agenzia Spaziale Europea ha previsto una nuova missione volta all'esplorazione e allo studio della sua densa e violenta atmosfera planetaria, del suo intenso campo magnetico e delle sue tre lune ghiacciate. Europa, Ganimede e Callisto. Sotto le croste solide dei tre satelliti galileiani potrebbero infatti nascondersi profondi oceani salati, capaci di ospitare anche forme di vita primordiali, come accade sulla Terra in prossimità delle sorgenti idrotermali che si trovano nei fondali oceanici. Stiamo parlando della sonda JUICE. Al momento in cui scriviamo il suo lancio è previsto per aprile, il cui nome è l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer, esploratore delle lune ghiacciate di Giove. JUICE arriverà a Giove nel 2031, ma nel frattempo, attorno al pianeta, si trova già dal 2016 una sonda della NASA, Juno, il cui nome è dedicato a Giunone, la divinità romana, moglie di Giove. Proprio utilizzando i dati raccolti da questa missione, un gruppo di astronomi guidato da Jack Connerney del NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland, ha creato per la prima volta una mappa dettagliata e a copertura globale del campo magnetico del pianeta. Questa mappa è stata pubblicata a dicembre 2021 sul Journal of Geophysical Research Planets. Ha rivelato che il campo magnetico di Giove è ben diverso da quello semplicemente dipolare, ovvero con due poli magnetici, uno nord e uno sud, della Terra. È molto più irregolare e asimmetrico. In particolare, vicino all'equatore si trova una regione del campo chiamata Grande Macchia Blu, GBS, da Great Blue Spot, una zona isolata dove il flusso magnetico è particolarmente intenso. La sonda Juno ha anche osservato distorsioni nella GBS causate dai forti venti che soffiano nell'atmosfera gioviana e variazioni temporali nell'intensità del campo magnetico, forse dovute proprio ai venti. La comprensione del campo magnetico di Giove è fondamentale anche per capire le sue aurore, che sono tra le più spettacolari di tutto il sistema solare. Uno studio pubblicato su Nature nel 2017 ha rivelato che le aurore gioviane non sono solo di grande effetto, come dimostrano le ormai numerose immagini che le riprendono, ma sono anche sorprendentemente potenti. Un gruppo di astronomi guidato da Barry Mauch del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ha utilizzato i dati di Juno per misurare l'energia degli elettroni che le aurore creano, scoprendo che essi possono raggiungere energie da 10 a 30 volte superiori a quelle degli elettroni aurorali sulla Terra. La comprensione dell'energia delle aurore di Giove potrà aiutarci a capire meglio l'ambiente magnetico complessivo del pianeta, la cui magnetosfera ingloba anche le lune più vicine, comprese quelle galileiane. Una di queste, Ganimede, oltre a essere il satellite naturale più grande del Sistema Solare, è anche l'unica ad avere un campo magnetico proprio, che sarà uno degli obiettivi di studio della missione JUICE. La più vicina a Giove, Io, è invece il corpo celeste più vulcanico del nostro sistema planetario, con oltre 400 vulcani attivi e numerosi geyser che eruttano materiali vulcanici fino a 500 km di altezza. Questi materiali interagiscono con il campo magnetico di Giove, plasmandone l'aspetto e l'intensità. Date le sue dimensioni e la composizione dei suoi strati più esterni, essenzialmente idrogeno ed elio con tracce di metano e ammoniaca, Giove è teatro anche di fenomeni atmosferici estremi, come la grande macchia rossa, che con i suoi 16.000 km di larghezza è la più grande tempesta anticiclonica di tutto il Sistema Solare. Osservata per la prima volta dal fisico inglese Robert Hooke nel maggio del 1664, questa estesa regione di alta pressione, per quanto variabile in dimensioni e intensità, esiste pertanto da oltre 350 anni. Lì i venti possono raggiungere velocità di oltre 430 km orari. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy del dicembre 2022 descrive uno studio di oltre 40 anni della complessa dinamica atmosferica di Giove. La ricerca, condotta da un team guidato da Glenn Horton, responsabile del gruppo di atmosfere planetarie ed esoplanetarie del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è il più lungo studio mai condotto per monitorare le temperature nella troposfera superiore gioviana. I ricercatori hanno utilizzato dei dati spaziali e terrestri raccolti nel corso di 4 decenni, coprendo oltre 3 orbite di Giove attorno al Sole. Il pianeta impiega quasi 12 anni terrestri a completare un'orbita. Uno studio che risponde a molte domande rimaste a lungo irrisolte, ma che ne pone altre, forse ancora più difficili da affrontare. Insomma, il sistema di Giove ha ancora molto da rivelare e pone domande che ci aiutano a migliorare la nostra comprensione del sistema solare. Dai complessi campi magnetici alle aurore polari, dalle tempeste atmosferiche alle lune ghiacciate, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo mini sistema planetario. Le osservazioni da Terra e dallo spazio, come quelle del James Webb Space Telescope, che ha fornito immagini spettacolari di Giove e delle sue aurore, ma soprattutto le missioni interplanetarie, hanno prodotto una serie di dati che, come abbiamo visto, stanno aiutando i planetologi a sciogliere alcuni dei nodi principali. Ma gli astronomi confidano molto sulle capacità di Juno, la cui missione è stata estesa fino al 2025, e soprattutto di JUICE. Occorrerà però attendere che completi i suoi 8 anni di viaggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Perché la musica ci fa stare così bene. Accompagna le nostre giornate, evoca ricordi, migliora l'umore, induce addirittura reazioni fisiche come il pianto o i brividi. La ragione è che è strettamente legata all'attività del nostro cervello e in particolare ai circuiti della memoria, apprendimento e ricompensa. Non a caso la si usa per curare malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Di Andrea Porta. Non c'è story su Instagram o TikTok che non sia accompagnata da musica. Andiamo al supermercato e troviamo musica di sottofondo, per non parlare di spot pubblicitari o trasmissioni TV. Se togliessimo la musica dalla nostra vita, rimarrebbe un vuoto incolmabile. Accompagna le giornate, sottolinea o evoca sensazioni, ma è soprattutto espressione artistica e creativa perché strettamente legata alle emozioni. Sono proprio le percezioni emotive a rendere la musica così importante. Ce ne rendiamo conto da soli, ma la scienza lo dimostra. Uno studio pubblicato quest'anno nella Northwestern University, USA, ha mostrato ad esempio come la musica, grazie ai ricordi e alle emozioni evocate, possa migliorare la comunicazione negli anziani con Alzheimer. Della relazione tra le sette note e la demenza si è scritto molto, ma in questo caso è stato dimostrato che sia in particolare la musica dal vivo a rendere gli anziani più sereni e presenti. Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato il modo di comunicare dei pazienti con i loro cari, sia prima sia dopo sessioni di ascolto di un piccolo ensemble che suonava dal vivo pezzi legati al loro passato. Nel mentre, gli anziani erano invitati a interagire cantando o tenendo il ritmo con le mani o un tamburello. L'esperienza si è dimostrata positiva per le persone con Alzheimer, ma anche per i loro cari, che riuscivano a entrare maggiormente in relazione con i malati, a prescindere dalla gravità della patologia, ha spiegato Jeffrey Wolf, neurologo e terapeuta musicale che ha coordinato lo studio. Ma in che modo la musica dà vita a emozioni? È legato in parte ad aspetti strutturali come il ritmo, la tonalità, la complessità, la dissonanza, spiega ad Airone Alice Mado Proverbio, psicobiologa all'Università di Milano Bicocca e autrice di Percezione e Creazione Musicale, Zanichelli 2022. Ad esempio, la tonalità minore trasmette sensazioni emotive di tristezza, mentre la tonalità maggiore di serenità e di allegria. Questo è dovuto alla similarità con la voce umana, entrambe percepite ed elaborate in regioni anatomiche comuni, e cioè la regione temporale mediale destra per voci e musiche che comunicano pathos e la corteccia frontale inferiore per voci e musiche che comunicano gioia e serenità. Anche la composizione musicale ha il suo impatto. Pensiamo alle colonne sonore dei film horror o thriller, caratterizzate da aspre dissonanze che ci fanno provare ansia. Queste, unite all'imprevedibilità dei suoni, agli improvvisi fragori o alle voci trasfigurate, causano risposte fisiche specifiche come l'aumento della pressione sanguigna, la dilatazione pupillare e quindi tensione psicologica e paura. Le emozioni musicali possono quindi indurci a reazioni fisiche. Tra queste c'è anche il pianto. Diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca, Ha spiegato in un'intervista Enrico Granieri, neurologo e docente di musicoterapia all'Università di Ferrara. Alcuni anni fa, Martin Gunn, uno psicologo dell'Università della British Columbia, Canada, si era concentrato su una canzone uscita nel 2012 che sembra avere la straordinaria capacità di far piangere chiunque la ascolti. Someone Like You, della cantante britannica Alice. Per Gunn, i pezzi musicali che commuovono hanno alcune caratteristiche. Iniziano in modo sommesso, diventando più forti all'improvviso, includono l'improvviso ingresso di un nuovo strumento, comprendono un'espansione delle frequenze e sono basate su inaspettate deviazioni nella melodia o nell'armonia. In altre parole, producono un effetto sorpresa, ma soprattutto, come capita in questo pezzo, presentano la caratteristica musicale della appoggiatura, cioè una nota ornamentale che crea un suono dissonante e genera tensione. Come dimostra lo studio sui pazienti con Alzheimer, le emozioni che proviamo ascoltando alcune canzoni hanno a che fare anche con i ricordi evocati da quegli specifici pezzi. La musica interagisce infatti anche con l'ippocampo, struttura correlata a memoria e apprendimento. Ciò può essere impiegato a fini terapeutici. Attraverso la musica possiamo rievocare i ricordi d'infanzia nei pazienti affetti da malattie degenerative, proprio come l'Alzheimer, aggiunge Proverbio. In questi soggetti che hanno perso la capacità di comunicare a parole, l'ascolto musicale dà piacere. Riaccende per un istante la fiammella del loro io disgregato e perduto e riattiva il ricordo di chi erano. Il senso di benessere che regala è una delle ragioni per le quali ascoltiamo la musica. È stato mostrato come l'ascolto della musica stimoli i centri del piacere, in particolare il nucleus accumbens, migliorando l'umore del paziente e inducendo il rilassamento, prosegue l'esperta. Del resto, nel 2011, impiegando risonanza magnetica e tomografia ed emissione di positroni, ricercatori della McGill University di Montreal, Canada, avevano dimostrato che il piacere della musica, come quello prodotto dalle droghe, attiva il circuito della ricompensa coinvolto nelle attività gratificanti, liberando dopamina. Queste basi biologiche spiegano perché, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza, le reazioni emotive all'ascolto sono le stesse per tutti gli esseri umani. A dimostrarlo anche uno studio del 2009 uscito su Current Biology, condotto su popolazioni africane che non avevano mai avuto contatto con la musica occidentale. Sottoposti all'ascolto, i soggetti erano in grado di mostrare felicità, tristezza e paura in base al tipo di canzone proposta. Questo indica come le emozioni trasmesse dalla musica occidentale possono essere riconosciute universalmente, analogamente a quanto accade per il riconoscimento delle espressioni del volto, spiegano i ricercatori nelle loro conclusioni. Del resto, le aree musicali del cervello sono già attive alla nascita. Lo hanno illustrato neuroscienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano, sottoponendo dei neonati di meno di 2 giorni di vita all'ascolto di musica classica e registrandone l'attività cerebrale. Già nei piccoli la melodia è in grado di attivare gli stessi sistemi neuronali che si mettono in funzione negli adulti abituati alle 7 note. Già alla nascita distinguiamo un brano consonante da uno dissonante, impiegando le stesse aree del cervello programmate per capire il significato delle vocalizzazioni come pianti, grida o risate. Aggiunge Proverbio. Infatti è dimostrato che i bimbi di pochi mesi sono in grado di cantare spontaneamente e di imitare il canto altrui prima ancora di saper pronunciare le parole. Tale precoce sviluppo della sensibilità musicale ha a che fare con la sua origine evolutiva. Si ritiene infatti che il canto fosse la prima forma di comunicazione tra gli ominidi. Ad esempio, l'Homo neanderthalensis lo utilizzava per manifestare i propri bisogni ed emozioni, interagire socialmente, comunicare informazioni, consolare i bambini e le persone ferite e sedurre il potenziale partner. Se la musica agisce sul sistema nervoso, è possibile impiegarla anche per ripararlo? Nel tempo si sono succedute diverse teorie e pratiche che impiegano le note per migliorare la salute psichica e psicofisica. È la musicoterapia. È dimostrato che la musica conforta la sofferenza psichica, dovuta a lutto e a perdite affettive, e persino il dolore fisico, agendo come analgesico, ad esempio nei pazienti oncologici, dice Proverbio. In fondo, tutti ci rendiamo conto di queste potenzialità. Uno studio britannico del 2020, condotto su 7.581 persone, aveva evidenziato che la maggior parte dei soggetti ascolta la musica per rilassarsi, liberarsi dalla tristezza, allontanare i pensieri negativi o dormire meglio. Se alcuni studi hanno mostrato l'efficacia della musica nel contrastare la degenerazione cognitiva dei pazienti con Alzheimer, è anche vero che ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, il ponte di fibre nervose che mette in comunicazione i due emisferi cerebrali, aumentandone le dimensioni. E poi l'impatto positivo è anche fisico. Uno studio pubblicato su PLOS ONE ha mostrato come possa controllare il malessere nei pazienti che convivono con il dolore cronico. La ricerca conferma i risultati di uno studio precedente uscito su Scientific Reports, che invece chiariva come la musica sia in grado di indurre la percezione del dolore, stimolando la produzione di oppioidi endogeni. Anche nei pazienti colpiti da ischemia cerebrale, imparare a suonare il piano migliora il recupero delle capacità motorie. La musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici come la danza. Lo dimostra il fatto che, ascoltando la musica, ci viene spontaneo tenere il ritmo con un piede o ondeggiare con il corpo. Studi di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, hanno mostrato come il ritmo della musica stimoli regioni coinvolte nel controllo del movimento ciclico e della deambulazione, inducendoci a muoverci a tempo. È partendo da queste considerazioni che la musicoterapia viene impiegata anche nei pazienti con Parkinson. Il ritmo stimola il cervelletto, i gangli della base e della corteccia motoria, attivando il movimento, aggiunge Proverbio. Un ritmo musicale adatto può quindi rendere più sicura la deambulazione delle persone colpite da questa malattia, tanto che durante l'ascolto possono persino mettersi a danzare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. In sette dipinti Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò eroina sacra. Il maestro è Maddalena, di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta, sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa, e dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti però era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tommassoni, campeggia in 7 capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente lo studio di un pittore non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite per i peripezie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le 3 donne del patrimonio della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le 3 sventurate si ritrovarono a vivere insieme, Maddalena aveva solo 17 anni e per non finire serve o lavandaie ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditta Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di due sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. La Antonietti vi appare di nuovo incinta. Aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti di messi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo. La Madonna di Loreto, ma prima ancora la morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma perché aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso e il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna, tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma come un limpido, doloroso ricordo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Avvenire, il carteggio inedito del Piccolo Principe. spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant e Antoine de Saint-Exupéry, l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle-Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. Due anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoon». Viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea, scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto. Da Parigi via Algeri. E aggiungeva: spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935. Immediata la risposta di Balbo. Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo. Ed aggiungeva: i campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni, augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: apparecchio francese, pilota du Saint-Exupéry, ride Parigi-Saigon. 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoille, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il piccolo principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua 10ª missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il piccolo principe non fece più ritorno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Volga Blues, viaggio nel cuore della Russia, di Marzio Mian, Gramma Feltrinelli, 2024, letto da Fiorenzo Catera. Vista da Occidente, la Russia è oggi una terra lontana, misteriosa, ostile. Dall'invasione dell'Ucraina sembra sprofondata in un buio ancora più fitto che ai tempi più bui dell'Unione Sovietica, sfidando i paranoici controlli dei servizi di sicurezza. Marzio Mian è riuscito a viaggiare per 6.000 chilometri nella pancia, nel cuore e nell'anima della Russia, scegliendo la rotta maestra della sua storia. Buon ascolto.
2: Una goccia del Volga, dicono, impiega circa un mese per scendere dalle sorgenti, sul rialto del Valdai, fino al delta di Astrakhan, sul Caspio. È un mese durato anche il nostro viaggio. È il più lungo corso d'Europa, il Volga, con la fonte e la foce a fusi orari diversi. L'una alla latitudine del Mare del Nord, l'altra allo stesso parallelo del lago di Como. Quando siamo partiti, nel sottobosco della taiga, sotto i ladici e gli abeti, c'erano i bucaneve e i primi mirtilli e le fragole selvatiche. Giunti a Astrakhan, la steppa era tostata dal sole, sul delta sbocciavano i fiori di loto, le angurie erano già mature e dolcissime. Più che la grandiosità geografica e fisica, e tuttavia la sua portata metafisica a fare del Volga, già dal suo primo vagito nella regione tra San Pietroburgo e Mosca, il Giordano della Russia ortodossa. Ufficialmente la sua sacralità risale al 2017, quando il patriarca di Mosca, Kirill, accompagnato da Vladimir Putin, ne ha consacrato in pompa magna la fonte, equiparandola a quella battesimale delle cattedrali. Una targa annuncia che l'acqua del Volga è benedetta da Dio per la salvezza dell'anima del popolo russo, richiamando alla mente l'iscrizione mussoliniana alla sorgente del Tevere, tra i faggi dell'Appennino romagnolo. Qui nasce il fiume sacro e i destini di Roma. Oppure il dio Tevere, in pietra, piazzato dove il Tamigi sgorga tra le colline di Cotswold, a fungere da staffetta tra l'impero romano e quello britannico. Da sempre, infatti, i grandi fiumi funzionano come i grandi turbine della retorica. Prima di compiere il primo passo in avanti di questo viaggio, devo però farne uno indietro, per ricordare da dove è scaturita l'idea di intraprenderlo. Sono a Berna con Daniel Puntas-Bernet, direttore di Reportagen, la rivista di giornalismo narrativo con cui collaboro da diversi anni. Con noi c'è John Rick MacArthur, l'editore e presidente di Harper's Magazine, il più antico mensile americano, una leggenda del giornalismo e della letteratura, con un pantheon di

l'erede dell'URSS, chiedeva che le fosse concesso l'onore delle armi, cioè che la NATO evitasse l'allargamento alle regioni storicamente sensibili come l'Ucraina. MacArthur ritiene incredibile che al tempo dell'informazione globale a getto continuo tanto poco si sappia del paese più vasto del mondo e che il mondo si è messo in testa di sconvolgere. Lamenta che sui giornali americani, come su quelli europei, trovino spazio ormai solamente cronache da Mosca, pur nella consapevolezza che provengono da un regime che ha dichiarato guerra anche ai giornalisti stranieri, impedendo loro di oltrepassare i perimetri stabiliti dalla propaganda. Di certo, a scoraggiare l'invio di reporter nella provincia russa influiscono casi come quella di Evan Gaskovich del Wall Street Journal, in regola con il visto giornalistico, eppure arrestato a Ekaterinburg con l'accusa di spionaggio e detenuto nel carcere di Lefortovo a Mosca. C'è poi, secondo MacArthur, autore di un celebre bestseller sulla censura alla propaganda USA nella guerra del Golfo, il riflesso di quelle che lui chiama sanzioni culturali. Queste sì, estremamente efficaci. Una forma di ostracismo intellettuale di stampo maccartista imposto dall'Europa e dagli Stati Uniti, che in poco tempo ha determinato il blackout di informazione sulla Russia e sulla sua stessa civiltà. Una vera barbarie, dice MacArthur, senza mezzi termini. L'idea della discesa lungo il Volga, nel cuore della Russia, come chiave narrativa giornalistica per squarciare il velo e raccontare in presa diretta che cosa vuol dire essere russi al tempo dell'offensiva neoimperiale di Putin, è nata quel giorno, incoraggiata anche da una precedente esperienza, simile, anche se assai meno azzardata e pericolosa. Il viaggio inchiesta realizzato ogni prima lungo il Mississippi, anche in quel caso con l'amico fotografo Alessandro Cosmelli, compagno di tanti reportage in giro per il mondo. Anche lì, alle sorgenti del Mississippi come del Volga, tutto inizia con una foto che ci ritrae mentre attraversiamo con quattro passi il grande fiume appena nato. Lo stesso rito: ci slacciamo le scarpe, ci sfiliamo i calzini, gettiamo la sacca sull'altra riva, rimbocchiamo i calzoni al ginocchio e guadiamo in pochi secondi. Ale attraversa tenendo ben stretti gli attrezzi. Entrambi abbiamo in faccia il sorrisino idiota che ammicca la ridicola sproporzione tra il rivolo da cui inizia il viaggio e ciò che quell'acqua sappiamo diventerà poi, ma che rivela anche il tentativo di sdrammatizzare la solennità del momento. Fare finta di ignorare di trovarsi al principio di qualcosa dal carico simbolico spropositato. Dentro, in realtà, siamo commossi, eccitati e intimiditi. Assistere alla nascita di fiumi come il Mississippi e il Volga ha il potere, che nessun monumento ha, di portarti dritto nella storia viva, cioè nella storia che scorre, perché sono i fiumi ad averla alimentata e continuano a farlo. A quel tempo, in America, di Donald Trump si parlava ancora solo sui rotocalchi per parrucchieri e forse in qualche procura. Ma nella quiete della provincia, i sintomi di un'imminente destabilizzazione si avvertivano già chiaramente. L'odio sociale era ormai serpeggiante e si sussurrava di un clima da guerra civile. Eravamo partiti dal nord del Minnesota, quasi in Canada, per arrivare alle quasi tropicali acque del Golfo di Messico, 500.200 chilometri e 10 stati, fino a Venice, ultima zolla di terra in Louisiana. Minneapolis è il polo rispetto a New Orleans, Alfa e Omega come possono essere lo Stoccolma e Napoli in Europa. Era luglio, proprio come qui sul Volga. Nei primi giorni il grano turco arrivava alle caviglie, le aquile dalla testa bianca volteggiavano su foreste prearctiche. Si doveva tenere la mug del caffè bollente tra le mani per riscaldarle. Dopo 4 settimane di viaggio sembravano trascorse 2 intere stagioni, come essere transitati da un emisfero all'altro. Lassù c'erano le betulle, i pini bianchi di Norvegia, i pioppi canadesi. Più avanti in Illinois, le querce, gli aceri, i tigli americani, gli ontani,

nel Missouri e nel Tennessee, i salici e i frassini, e a sud dell'Arkansas, quando il fiume si distende su un rettilineo quasi avesse fretta di vedere come la sua storia va a finire, il mais ci superava in altezza. Arrivavano i noci pecan, le magnolie che profumavano di limone, le palmenane, i cipressi barbuti, immersi nel bayou, gli eucalipti e il kudzu che invade le rive e i giardini della Louisiana, trasformando ogni cosa in verdi fantasmi dalle forme vaghe e spaventose. A sud, con il caldo della piena estate, anche l'odore era più intenso. Bastava concentrarsi e si coglievano le fragranze degli stati attraversati e l'aria sembrava già annunciare l'oceano, un misto di alghe e diesel di imbarcazioni. Avevamo capito tante cose seguendo la rotta del Mississippi. Avevamo colto le avvisaglie dell'insofferenza verso l'establishment metropolitano e le derive nichiliste del politicamente corretto, la stanchezza verso le guerre per il petrolio, anche perché l'America ne produceva ormai abbastanza da poterlo esportare al posto della democrazia. Nell'America profonda si percepiva una nazione ormai non più giovane e innocente, ma che iniziava a guardarsi indietro, a interrogarsi e ad autoincriminarsi, sul razzismo e il suprematismo soprattutto. Erano mesi caldi a St. Louis, Memphis e Little Rock. Lì avevamo assistito a scontri innescati dall'uccisione da parte della polizia di neri disarmati, e intanto tra i fumogeni si affermava il movimento Black Lives Matter. L'Highway 61 ci aveva portato nel cuore di tenebra del Sud, nel tabù d'America, terra gonfia di sofferenza e violenza, del cotone e del sangue, dei linciaggi praticati dai bianchi fino alla metà degli anni 60, con le gazzette locali che parlavano spesso di corpi lasciati appesi agli alberi. Strange fruit hanging from the poplar trees, cantava Billie Holiday, o trascinati con le Buick nei quartieri neri e infine decapitati. I grandi fiumi dicono le cose come stanno. Scorrono in un loro tempo assoluto, che sembra non contemplare la storia degli uomini, o forse lambirla appena distrattamente. Per questo sono testimoni capaci di consegnare implacabili e indicibili ed intime verità. Per questo, come avevamo fatto con il Mississippi, siamo andati ad ascoltare il Volga. Se nella terra dei grandi fiumi il Volga è il fiume, non lo si deve a tutta quella geografia che attraversa, ai suoi 3.500 chilometri di corso. Il siberiano Lena, per dire, vanta 1.000 chilometri in più, né alla portata delle sue acque, né alla natura dei territori che penetra. Come mi dice a San Pietroburgo, prima di iniziare il viaggio, lo storico e potente direttore dell'Hermitage, Mikhail Piotrowski, la Russia non esisterebbe senza il Volga. È stato tutto ed è ancora tutto. È l'energia della patria, totem e destino. È l'autobiografia di un popolo. Cercavo la sua opinione sull'idea di discendere lungo il fiume per provare a capire qualcosa di questa Russia, che vista da Occidente è diventata lontana, misteriosa e anche ostile. Quasi un pianeta a sé, sprofondata in un buio ancora più fitto che ai tempi più cupi dell'Unione Sovietica. Ci riceve nel suo modesto ufficio nei sotterranei del museo, dove si è ricavato un angolino tra pile di libri, scartoffie, bollitori per il tè, sculture e quadri imballati. Il Volga ha prodotto grandimenti, scrittori inarrivabili come Maxim Gorky, Ivan Goncharov, Velimir Klebikov, perché ti fa aspirare alla grandezza, a una sua intimità, cieli protettivi luminosi, non come gli spazi sconfinati della steppa o i fiumi siberiani, che ti fanno sentire una pulce nel cosmo. Sconvolgenti idee sul Volga. Lenin, nato e cresciuto a Simbirsk, oggi nell'Ulyanovsk, ha incendiato e cambiato la storia del mondo. Piotrowski è illustre islamologo e orientalista. Lo conosco da anni, ma con lui si parlava amabilmente solo del canaletto, di Bisanzio, dei grandi viaggiatori islamici oppure dei suoi amati vini bianchi siciliani.
E invece di colpo lo ritrovo in piena esaltazione bellicista. Sono convinto che non lo fa per difendere il ruolo prestigioso, né per lo zelo verso l'amico Putin, che conosce dai primi anni 90, quando il futuro presidente zar era vice sindaco a San Pietroburgo, da poco rientrato dal comando KGB di Dresda, con una lavatrice di marca occidentale legata sul tetto della sua Trabant. A quasi 80 anni Piotrowski potrebbe semplicemente tacere e tirare avanti, come la maggioranza dei russi. Parla con la calma di sempre, ma sfodera sguardi febbrili. Qualcosa lo divora dentro. Le foto appese che lo ritraggono sempre con Putin e insieme agli illustri ospiti occidentali che il capo del Cremlino portava in visita all'Hermitage, tra gli altri un sorridente Tony Blair e una mesta Angela Merkel, sono ormai reperti da museo di un'altra epoca, quanto l'arazzo appeso alla parete, donato da uno sceicco egiziano a Caterina la Grande nel Settecento. Il mite intellettuale Piotrowski, con la giacca che casca larga sulle spalle curve, è diventato un guerriero. Molti popoli, ma una sola nazione, la Russia, dice il direttore. La Russia sul Volga ha saputo incorporare tutti. Ci vivono genti di 20 nazionalità diverse, dai popoli ugro-finnici ai nomadi meridionali. L'Islam, pensiamo al Tatarstan, è religione della tradizione e delle identità russe quanto il cristianesimo ortodosso. In Europa, in America, vi riempite la bocca di multiculturalismo, ma le vostre città scoppiano di odio. Noi, senza chiacchiere, includiamo tutti, perché siamo una civiltà imperiale. Salvo poi citare le parole di Stalin. Sono russo, di nazionalità georgiana. Cioè di colui che nelle città del Volga ha compiuto i peggiori massacri e deportazioni nei confronti di tatari, cosacchi, cristiani non allineati, nemici del popolo. Kuyaki. Guarda l'Ermitage, mi dice il direttore, allargando le esili braccia e strabuzzando gli occhi. È l'enciclopedia della cultura mondiale ed è scritta in lingua russa. Perché è la nostra interpretazione della storia del mondo. Sarà arrogante, ma è questo che siamo. Quindi respira a fondo perché sta per parlare di Stalingrado, la sua Betlemme. Io non la chiamo Volvograd, ma Stalingrado. Mai come oggi è il nostro punto di riferimento, simbolo di resistenza senza paragoni nella storia. L'incubo dei nostri nemici. Durante la Grande Guerra Patriottica, lì si è diffuso il Volga come corridoio economico vitale per i rifornimenti nord-sud. Ed è esattamente così in questi mesi. Attraverso il Volga e il Caspio commerciamo con l'Iran per contrastare le sanzioni. Esportiamo petrolio in India e importiamo quello che serve. Si sfila gli occhiali e li pulisce con calma con un lembo della giacca. Se i nazisti avessero preso Stalingrado, avrebbero tagliato il Volga e conquistato la Russia intera. Una questione molto materiale che è diventata spirituale e che contiene un monito quanto mai attuale. Chiunque ci provi farà la fine di tutti gli altri, svedesi, polacchi, francesi e tedeschi con i loro alleati. I russi sono come gli sciiti nella steppa. Aspettano, soffrono, muoiono e poi uccidono. Le parole di Mikhail Piotrowski fanno paura, ma indicano la rotta maestra. Se il Mississippi è il padre delle acque, il Volga è Matasca, la piccola madre. L'epicentro della cultura, della fede e dell'identità russe. È dove l'impero zarista e poi quello sovietico hanno messo le prime radici e si sono affermati. Tra la regione baltica, le sponde del Caspio, vivono ancora i mari, i ciuvasci, i tatari, i cosacchi, i calmucchi. Quando nel 1767, da poco incoronata zarina, la prussiana Caterina la Grande volle farsi conoscere dai vari gruppi etnici e religiosi dell'impero, decise di discendere il fiume con una piccola flotta di imbarcazioni. Da Kazan, sulla sponda orientale, scrisse a Voltaire: Amico mio, sono in Asia. Ufficialmente il confine geografico tra Europa e Asia è posto più in là, sul fiume Ural,
ma è qui che storicamente e culturalmente i due continenti si incontrano e si dividono. Il Volga è muro o ponte, a seconda che la bussola della storia russa indichi Occidente, oppure, come oggi, Oriente. Dagli incontri fatti lungo il viaggio, una verità è certamente emersa. Per la Russia siamo ormai diventati un nemico. Erano giorni di grande incertezza quando siamo giunti in Russia via terra da Helsinki. Era appena rientrato lo showdown del duello, vero o inscenato, tra Evgenij Prigozhin e Vladimir Putin, culminato con la minacciata marcia su Mosca da parte del boss della Wagner. Io e Ale abbiamo attraversato il paese senza visto giornalistico, infilandoci un po' alla cieca in un van insieme ai russi Vlad e Katia, nostri complicati compagni di viaggio e collaboratori. I loro nomi sono di fantasia per ragioni di sicurezza, come del resto quelli di altri personaggi che il lettore incontrerà in questo libro. Abbiamo percorso 6.000 chilometri, da San Pietroburgo ad Astrakhan, passando per Tiè, Dubna, Rybinsk, Yaroslavl, Nizhny Novgorod, Ujanovsk, Samara, Saratov, Volgograd. 6.000 chilometri fino al Caspio, senza mai incontrare un solo straniero occidentale, senza ascoltare altra lingua che il russo. Nella Russia paranoica di Putin, soffocata dal controllo dell'FSB, i servizi di sicurezza eredi del KGB, si vive in un costante stato di inquietudine, che non di rado può diventare panico, soprattutto se si va in giro a fare domande e a scattare fotografie. Le pagine che seguono non possono certo tener conto dell'evoluzione degli eventi da quando sono state scritte, nondimeno hanno l'ambizione di gettare uno sguardo nel cuore profondo di un paese il cui destino è fondamentale per le sorti dell'umanità. Eccoci dove tutto è cominciato, sul fiume che è l'autobiografia di un popolo. Alle sorgenti ci immergiamo nel mistero russo, nella commistione tra religione e potere, tra ideologia e fede. Siamo ospiti di Madre Sofia in una sera di temporale. La badessa racconta delle suore partigiane e della missione della Russia contro il demonio occidentale. Qui incrociamo lo spirito del grande accusatore, il monaco confessore di Putin. Intanto, nell'intimità forzata del van su cui viaggiamo, affiorano le personalità delle nostre guide russe, Vlad e Katia. Olga la Terribile. Sulla polla sorgiva, ai margini di un boschetto di altissime betulle, hanno costruito una cappelletta d'abete che assomiglia a una sauna finlandese. Lo stesso odore, la stessa aria umida, eppure le panchine a doghe intorno, all'esterno del sito, raggiungibili da un'elegante passerella bianca. Dentro, su tre lati, candele accese, icone alle pareti, un'austera pietà a vegliare su tutti coloro che entrano. Una corpulenta babusca sta in ginocchio sulle assi, dopo aver ritirato il secchio di legno assicurato a una catenella sul lato Volga. Si bagna il volto e il capo, quindi vi immerge una piccola croce e la foto incorniciata di una bimba. Beve un paio di sorsate dalle mani a coppa. Tutto con estrema calma, almeno finché si alza e prende a segnarsi furiosamente, inchinandosi ora in direzione delle icone, ora del ruscello sul quale, dall'interno della cappella, si riflette il lucore delle candele. Dopo 200 metri il Volga si infila nel verde quasi nero della taiga, per poi gettarsi in una serie di laghi. Gli opuscoli garantiscono che nelle giornate terse si vede la corrente del fiume, che miracolosamente non si confonde con l'acqua dei bacini attraversati. A presidiare la sorgente, oltre alla cappelletta, su una balsa alla sua sinistra, c'è il tempio di San Nicola, il taumaturgo. E sull'avvallamento a destra, in una pietra rossa del Valdai, la cattedrale della Trasfigurazione del Salvatore, quasi una copia di quelle di San Basilio sulla Piazza Rossa.
Chi comanda su questa sacra spianata è però Sant'Olga, la principessa Variaga di Kiev, della dinastia dei Ryukyurudi, di fatto vichinghi che, seguendo la corrente del Volga, gettarono le basi della Rus, nell'attuale Ucraina. Sei secoli dopo la sua morte, avvenuta nel 969, la Chiesa ortodossa la proclamò santa, addirittura pari agli apostoli. Non per qualche particolare miracolo, ma per essere stata la prima della dinastia a battezzarsi a Costantinopoli. Suo nipote, il principe Vladimir, adottò poi il cristianesimo ortodosso come religione di Stato, evento che ha segnato più di ogni altro il destino della Russia nei mille e passa anni a seguire, anche se, almeno secondo le cronache, la scelta di Vlad fu ispirata da valutazioni piuttosto triviali. Escluse l'Islam perché proibiva l'alcol e il giudaismo perché a suo parere gli ebrei erano stati abbandonati da Dio per la codardia con cui avevano consegnato Gerusalemme ai Romani. Sant'Olga, sempre dipinta nelle icone con un volto beatamente buono, prima di incontrare la fede inaugurò uno stile di potere alla russa, poi ereditato in varie modalità e forme da Ivan il Terribile, Lenin, Stalin e Putin. Rimasta vedova giovanissima, si trovò a fronteggiare la minaccia della tribù slava dei Drevliani, i cui capi la imponevano di sposare il loro principe Mal per metterlo sul trono di Kiev. Inviarono 20 guerrieri, certi che bastassero per intimorire la ragazzina, ma lei li fece seppellire vivi. Dopodiché annunciò di aver cambiato idea. Era pronta a prendere in marito Mal. Tuttavia, per conferire solennità all'evento, chiese che nel viaggio per raggiungere il promesso sposo fosse accompagnata da tutti gli uomini più importanti dei Drevliani. A loro arrivo, Olga propose che si ristorassero dal lungo viaggio con un bel bagno caldo. Dopo che i notabili furono entrati nell'hammam, la futura santa chiuse le porte e fece appiccare il fuoco, bruciando vivo il gota della tribù che mirava il dominio su Kiev. Decapitata l'élite, un po' come fece Stalin con le fosse di Katyn qui sull'Alto Volga, oppure Putin in Cecenia, nel giro di qualche anno i Drevliani scomparsero dalla faccia della terra e il regno della Rus poté avere inizio nel segno del cristianesimo ortodosso, con l'aspirazione di diventare sacro impero, erede di una Costantinopoli, ormai in mani ottomane. L'apparizione. La zarina assassina e poi santa, patrona delle vedove sepolta a Kiev, alla chiesa delle Decime, in Russia veglia sulla sacra fonte del Volga per mano di un'altra donna, la badessa Sofia, a capo del monastero delle monache cenobitiche, poco più che un izba facile da scambiare per una rimessa o per la casa dei custodi della cattedrale. Mentre ci avviciniamo, la foresta tutto intorno ondeggia sotto le spallate del vento e le prime gocce del temporale forano come proiettili la polvere della strada sterrata. Siamo attesi per cena. Nel refettorio hanno imbandito un tavolo con minestra di ceci, carpa impanata e grano saraceno condito con miele. Da bere tisana d'olmo, oppure quas, bevanda similbirra fatta con pane raffermo e luppolo. Prima di accomodarci, tre monache ci invitano a pregare sotto il ritratto di Kirill, patriarca di tutta la Russia, e quando ci giriamo per sederci e cenare, eccola, in piedi, tutta nera, il volto bianco come una candela, immobile e ritta sulla porta d'ingresso, accanto a una treccia di cipolle appesa allo stipite. Più che una presenza, un'apparizione. A lungo rimane in silenzio a guardarci negli occhi, con un'espressione di noncuranza, o forse di disappunto, perché siamo in ritardo. L'ovale del viso è incorniciato dal cuculion monacale, ma non è rasata, perché spunta sull'alta fronte un'esile intrigante ciocca biondissima. Dalla cappa fuoriescono le mani incrociate all'altezza del ventre, le nocche, grosse e arrossate da lavoratrice. Dal collo pende una pesante croce d'argento con uno smeraldo alle quattro estremità,
alle quali è agganciato un medaglione con l'immagine di Sant'Olga, portalenti ma senza montatura, che accentuano la trasparenza cerulea dello sguardo. Solo quando le riferiamo l'emozione provata alla fonte, accenna un sorriso compiaciuto. Nessuno è mai tornato a casa dalle fonti con l'anima vuota, commenta.

avete ascoltato un estratto da Volga Blues, Viaggio nel cuore della Russia, di Marzio Mian. Gramma Feltrinelli, 2024. Letto da Fiorenzo Catera.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me. Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riuscivano.

La masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: "Ma, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo. E poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva. Continuò. Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la menen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: "Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo." Tutto l'amore del mondo, ripeté.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le ambiziose di Elsa Morante. Quando alcuni anni fa conobbi Ledonato, il contrasto fra la madre e la figlia maggiore era già grave. Angela Donato, la madre vedova, aveva 3 figlie e di esse Concetta, la maggiore, era senza paragone la più bella di tutte e la più somigliante alla stessa Angela. In quei paesi meridionali le donne maturano presto. Umori dolci e pigri scorrono nel loro sangue e i loro corpi si colmano con la grassa venustà delle tuberose, mentre l'ardore primitivo degli occhi si copre di un velo tenero. Concetta era ancora adolescente nella sua raggiante snellezza. Angela già declinava e sul suo grasso maestoso corpo di madre il suo volto dai tratti grandi e decisi appassiva languidamente. Ma simile, nella madre e nella figlia, era il sorriso, insieme civettuolo e fervido. Simile la forma degli occhi, nei quali l'affettuosità si mescolava, direi quasi, alla ferocia. Simile il taglio delle labbra, che, quando non ridevano, rivelavano una volontà orgogliosa. E simili, infine, erano le mani, bianche, piene e morbide, così belle da parer mani di gran dama. Madre e figlia se le curavano amorosamente, riservando le faccende più rudi alle sorelle minori. Sia la madre che la figlia erano, difatti, vanitose, soprattutto nei riguardi delle loro mani bellissime. La madre soleva baciare quelle della figlia, ricordo, dando a ciascuna un bacio per ogni fossetta, un bacio per ogni dito. E di rimando la figlia baciava le mani della madre. Entrambe, madre e figlia, avevano una voce fresca, alta e cantante, e fra le loro ambizioni c'era, appunto, quella di cantare. Ma mentre la madre aveva sognato per sé i teatri, la figlia bramava di cantare in chiesa, nei cori delle suore, i mottetti sacri, accompagnata dall'organo. Tanto Concetta che Angela amavano le feste, la pompa. Ma Angela vagheggiava i corsi affollati, le carrozze, i balli, i carnevali sulle piazze, mentre Concetta prediligeva le solennità nelle cattedrali, i gigli, le fiamme dei ceri, le leggende istoriate sui vetri. Ad Angela piacevano i bei vestiti, gli orecchini e le collane. Concetta si estasiava sulle pianete ricamate, sugli aurei tabernacoli, sulle ricche stole. Appunto qui stava il motivo di contrasto fra madre e figlia. Si aggiunga che, quando Concetta ebbe compiuto i 15 anni, sua madre incominciò a promettersi per la figlia un grandioso matrimonio, che portasse in casa

0: quegli onori e quelle eleganze da lei sempre e inutilmente sospirati. E invece Concetta, dopo aver parlato con le suore dello sposo celeste, non volle più saperne di nessun altro. Già nel tempo della sua fanciullezza, a volte, trovandosi solo in una stanza, faceva udire fin nella stanza vicina lo schiocco gentile di certi suoi baci sonanti, e se ci si accostava a spiare di sulla soglia, la si vedeva gettar baci in aria, con sorrisi rapiti. Quei baci erano diretti appunto al suo sposo prescelto, cioè al Signore. La madre allora scuotendola per il braccio le diceva: «Ah, che cosa mi tocca di vedere, sciocca, insensata!» E Concetta, con occhi fiammeggianti d'ira, si liberava dalla stretta materna e fuggiva via. Le quattro donne abitavano nel centro del paese, e precisamente sulla piazza Garibaldi, un appartamento di due piccole camere e cucina, con un balconcino che si affacciava sulla piazza. Le stanze erano adorne di quegli arazzi che vendono alle fiere i venditori ambulanti, raffiguranti la Madonna della Seggiola o la scoperta dell'America o lo sbarco dei Mille in Sicilia. Inoltre le pareti erano abbellite da ritagli di riviste, da vecchie fotografie e cartoline. Sui letti erano stesi finti damaschi scarlatti. Non c'erano cameriere e si pranzava in cucina, sotto un paralume di carta smerli, a una tavola coperta da una tela incerata. Quando io conobbi Le Donato, Concetta era stata chiesta dal figlio del primo albergatore della città. E quest'offerta di matrimonio, quanto mai lusinghiera, aveva elettrizzato Angela. Già essa vedeva Concetta installata nell'ingresso dell'albergo, in abito matronale di velluto, con una spilla di rubini, ad accogliere gli ospiti con affabile sovranità, e se stessa con la stola di pelliccia, piume e braccialetti in visita dalla figlia, a sventagliarsi nel salone. Invece Concetta rifiutò l'offerta del figlio dell'albergatore e la rifiutò come se un tale rifiuto fosse cosa ovvia e indiscussa, con una risolutezza così insultante che il giovanotto da allora giurò a Le Donato eterna inimicizia. Incontrando la vedova Donato, egli la oltrepassava con piglio marziale, senza salutarla, e lei, a sua volta, lo sogguardava sprezzantemente, come un'imperatrice. Presto colui si fidanzò con un'altra ragazza e passava apposta con lei sotto le finestre delle Donato per far vedere quanto era elegante la sua fidanzata e che tacchi e che collane portava. Gli occhi incupiti dall'invidia, un sorriso indifferente sulle labbra, la vedova Donato lo adocchiava di dietro i vetri. Altro che lui ci vuole per mia figlia, mi diceva con supremo disdegno. Mia figlia è nata per girare in macchina fuori serie, con un autista, balia e porte-enfants. Si dava spesso il caso, a quel tempo, che le scarpette di Concetta, come pure quelle delle sue sorelle, fossero sfondate. Me ne accorgevo quando, in chiesa, Concetta stava in ginocchio davanti a me. Gli occhi di Concetta, in quel momento, non potevo vederli, ma sapevo che essi, volti all'altare, parevano spiccare il volo, come due minuscole allodole verso il sole. Concetta possedeva molte immagini sacre, donatele dalle suore, che contemplava tutto il giorno. In una si vedeva una monachella, non più in vestiti da suora, però, ma in bellissime vesti di broccato, nell'atto di tendere la mano verso un affabile fantolino, il quale, all'aureola che gli cingeva la testa, si rivelava per il bambino Gesù. Questi, con un sorriso amoroso, le infilava nell'anulare grassoccio la fede d'oro, mentre un angelo in tunica gemmata, librato sopra di loro, le posava sul capo una ghirlanda. In un'altra immagine si vedeva un altissimo colonnato, istoriato d'aure e scene, davanti al quale un'umile monaca stringeva la destra del re del cielo. Testimone di tali nozze era un vecchione che, all'abito sontuoso, si sarebbe detto un papa, e che, con gesto benevolo, sospingeva la verginella verso lo sposo. Le suore spiegavano a Concetta che il prezioso colonnato del fondo non era altro se non l'ingresso della magione, così esse si esprimevano, della magione che doveva accogliere la sposina. Le chiese, spiegavano le suore, anche le cattedrali scintillanti di mosaici, sono soltanto le case di Dio sulla terra. Figurarsi che cosa deve essere la magione di Dio in cielo. Il pavimento è un prato di fiori, ma i fiori sono di brillanti. Nei giardini, al posto degli uccelli, volano angeli, e le loro ali, grandi come quelle delle aquile, nel battere suonano armoniosamente. La vita passa in continui suoni, danze e in sorrisi d'amore. Angeli nascosti fra gli alberi, come pastori, cantano le lodi della sposina. Altri le porgono le vesti principesche, altri le infilano i sandali rabescati. Ella non ha che da levare un dito, e tutto il paradiso tace per ascoltarla. Concetta splendeva d'orgoglio all'udire simili promesse. Tutti i giorni fuggiva di casa per andare dalle suore e, appena fu maggiorenne, entrò nel convento. A quel tempo io non ero al paese e non assistetti alla sua vestizione, alla quale la madre e le sorelle si rifiutarono di assistere. Quando ritornai, le sorelle a bassa voce mi ammonirono a non parlare mai di Concetta davanti ad Angela. Questa aveva giurato che per lei la figlia non esisteva più. Una volta me la nominò. Si pose una mano sul cuore e, con occhi scuri, col tono solenne di chi getta un anatema, disse: Il mio cuore era tutto per quella figlia là, e adesso, al posto del cuore, tengo un sasso. Poi gettò uno sguardo di altera commiserazione alle altre due figlie, che erano entrambe piccole e tozze, coi capelli lisci e grosse mani ruvide. Concetta, intanto, dal convento faceva, diciamo così, la corte a sua madre. Spesso le mandava regali, ad esempio pizze dolci sparse di confettini, che la madre ricusava di assaggiare, e lasciava a noi. Oppure strisce di seta bianca, sulle quali era stato ricamato un cuore rosso trafitto da una freccia. Questi ricami, che portavano in casa l'odore domestico e pio dei monasteri, la madre, con ironico disprezzo, li gettava in un canto. A Pasqua arrivò una scatola di cartone contenente una monaca di pasta dolce, lunga più di 40 centimetri, col saio di cioccolata. Era opera di tutto il convento e non si era trascurato di legarle alla vita una cordicella da cui pendeva una minuscola croce coperta di confettini rossi. Alla vista di questa monaca, la madre fu invasa da una fredda furia e ordinò di gettarla nel fuoco. Le due figlie ubbidirono, non senza rimpianto. La sera, di dietro le grate del convento, Concetta, le mani in croce, guardava il cielo stellato. Ella fantasticava che le stelle fossero le finestre illuminate della sua futura magione e cercava di indovinare quale, fra esse, appartenesse alla camera del suo sposo. Concetta aveva ormai 23 anni. Fu a quel tempo che si ammalò di tifo e morì. Le sorelle vennero a trovarmi affannose, dicendomi che Concetta era entrata in agonia. E pregandomi di persuadere la madre a visitarla, almeno adesso. Corsi alla casa della vedova, ma subito capii che Angela s'era già persuasa, e solo per capriccio si impuntava e pretendeva di farsi pregare. Con pupille scintillanti, due macchie vermiglie sulle gote, mi precedette verso il convento e, senza neppure salutare la suora portinaia, con aria di padrona salì alla cella di sua figlia. Alle suore che bisbigliandole si accostavano, aveva l'aria di dire: Scostatevi, mia figlia è mia, io solo ho il diritto di piangerla. Si avvicinò al letto e coi modi teatrali, ardenti, che le mie paesane hanno nel dolore, esclamò: Ah, Concettella mia, Concettè! E, inginocchiatasi presso il letto della figlia, le prese la manina e la coprì di fitti baci. A Concetta, per non dar peso alla sua testa affaticata, erano state tolte le bende di suora. I suoi capelli corti erano tutti a riccioli, come quelli dei bambini. Ma sebbene il suo viso fosse smagrito, si vedeva che il male l'aveva colta sul punto che la sua bellezza ormai maturava e si espandeva, come avviene in quei paesi alle spose. Il suo petto grande e florido affannava sotto il lenzuolo. Il suo viso, dai languenti occhi cerchiati, aveva il pallore caldo e ricco dei gelsomini. Di fra le labbra scolorite, a ogni fiato apparivano i denti belli e minuti, di una grazia animalesca, ma leggermente ombrate dalla malattia. Muore come una santa, mi disse la madre superiora scuotendo il capo. Angela udì e gettò sulla superiora uno sguardo inviperito, di rivale. Poi si aggrappò a quel povero lettuccio di ferro e con voce stridente, singhiozzando, prese a rimproverare sua figlia. Com'è ribella, figlietta mia, le disse. Ah, com'è ribella! Eri un giardino di rose. Un gran signore dovevi sposare e non essere morta in questa cameruccia. Ah, figlia del mio sangue, sangue mio, chi ti ha ammazzata? Con tua madre dovevi restare, che ti baciava la tua bella bocca e non ti faceva morire. Eri tutta bellezza, che piedini avevi, che manucce preziose. Concetta, Concetta, ritorna con tua madre. Tutte intorno tacevamo, come uno spettacolo, ma Concetta non dava nessun segno di accorgersi di sua madre. Apriva adesso, leggermente, le labbra, a un sorriso affaticato ed estatico, ma balenante ancora di un'inesprimibile civetteria. E con una voce puerile e quasi spenta, sottile come una ragnatela, incominciò a dire: Vedo, vedo. Tutte intorno sospendemmo il fiato. Ella piegava i cigli con aria amorosa e appena si udiva la sua voce che sospirava: Vedo un prato di gigli. Vedo i santi e gli angeli. Questo bel palazzo è mio, signore. Che bel palazzo. Quante corone per me. Parve interrompersi. Quasi cercasse parole di ringraziamento. La sua bocca era rimasta socchiusa, ma taceva. Vidi che intorno le sue compagne e suore avevano un'aria trionfante, di vincitrici. Guardai la gentile mano di Concetta che, inanimata oramai, giaceva sul lenzuolo e mi accorsi che le sue unghie, dalla graziosa forma ovale, erano di un colore violaceo. Angela pareva annichilita. Il suo volto silenzioso era esangue come quello di sua figlia. Ma lo bagnavano fitte, pesanti lacrime. Ella lasciò la mano di Concetta e si coprì il viso. Quando si rialzò, aveva gli occhi asciutti, un'espressione dignitosa e dura. Poco dopo, ella dava ordini nel convento per i funerali di Concetta, che avrebbe voluto sontuosi. Mia figlia era una signora, dichiarò con alterigia alle suore che, in quel monastero, quasi tutte erano figlie di contadini e di artigiani. Essi ascoltavano a testa china e annuivano umilmente, quasi fossero al cospetto della madre badessa. Così ci ritirammo, lasciando alle suore del convento, secondo le usanze, il compito di vegliare sulla compagna, la quale fu rivestita degli abiti che la facevano riconoscere quale suora di Dio: la gonna nera, il crocifisso di legno, il soggolo, le ali nere sul capo. Il giorno dopo, rimasta in casa di Angela per non lasciar sola la madre, vidi dalla finestra la partenza di Concetta verso la sua sospirata magione. Per quanto si fosse fatto, il funerale era modesto. Sulla bara, portata a braccia, non c'erano che tre piccole corone. Dietro venivano i preti oranti e poi le suore. E infine le figlie di Maria, nei loro candidi veli da spose, sotto cui si vedevano i vestitini di fustagno di tutti i giorni, a colori vivaci, e gli stivaletti sdruciti. Angela guardava il corteo con occhi fissi. A un tratto, agitando il pugno chiuso, disse: Non ha avuto neppure una parola per sua madre. E volse il viso da un lato, in un singhiozzo amaro di gelosia. Poi tornò a osservare attentamente le corone, il seguito, le figlie di Maria coi lunghi ceri in mano. Nei suoi occhi, dietro il velo vitreo delle lacrime, c'era una curiosità mondana, e sulla sua bocca apparve un broncio infantile, che presto si risolse in una furia di pianto. Ah, la mia bella figlia! Gridò con vanità disperata. Guardala come se ne va! E invece le toccherebbero onori da regina! Era una regina, quell'infame! E con disdegno si ritirò dalla finestra, mentre la breve processione scompariva dietro Piazza Garibaldi.
1: Il racconto. Goffredo Parise. Felicità. Un giorno di grande caldo del 1944, un gruppo di ragazzi sguazzava in un canale di campagna vicino a Padova. La campagna era piatta e gialla di paglia per il frumento appena tagliato. Non c'erano alberi, ma il canto delle cicale era fortissimo. L'acqua del canale era poco profonda e scorreva tra le alghe e un fondo giallo di fanghiglia con qualche rana. C'era un ponte lì vicino e i ragazzi videro passare a mezzogiorno due giovani vestiti di bianco con la giacca e la cravatta, la pistola in pugno e circondati da altri in divisa con dei mitra. Parevano cercare qualcosa tra i covoni di paglia. Due o tre volte spararono e presero a calci delle galline che volavano e cantando sollevarono molta polvere. Quel giorno si era unito alla compagnia dei ragazzi un soldato tedesco molto giovane con un busto di gesso che gli sosteneva il collo, di nome Fritz, con una fisarmonica. Aveva una pistola P38 dal fodero di cuoio lungo e nero che montò e smontò davanti ai ragazzi molto attenti. Uno della compagnia, di nome Roberto, aveva portato con sé una cuginetta bionda e abbronzata che veniva da Milano e si chiamava Coralla. Aveva le orecchie bucate e due minuscoli orecchini in forma di anello con una perlina. Quando usciva dall'acqua mandavano piccolissimi lampi. Coralla era sfollata da Milano perché c'erano troppi bombardamenti e ne parlò con Giannetto, che era figlio di un federale fascista, ma era molto simpatico, e disse a Coralla di conoscere i nomi di certe strade di Milano, come via Donizetti e via Mozart. Giannetto non si poteva veramente chiamare fascista solo perché aveva il padre federale e poi si comportava in modo molto dubitativo, perché a lui interessava soltanto il calcio e una sua zia giovane che andava a trovare certi pomeriggi. Uno dei ragazzi si chiamava Mario Foscarini e aveva 16 anni, era il più vecchio. Quasi non guardò Coralla al momento della presentazione, anzi si tuffò nel canale emergendo parecchio tempo dopo, forse 2 o 3 minuti. Mario era anche il più bello dei ragazzi, perché gli altri erano quasi bambini. Aveva capelli lunghi e neri che sapevano odore di pane fresco quando usciva dall'acqua. Un altro dei ragazzi, Massimiliano, detto Max, guardava Mario, Fritz e Coralla con molta invidia, ma era un'invidia particolare perché era più ammirazione che invidia ed egli si sentiva debole. Egli sentiva nel loro odore il profumo e la bellezza dei vincitori, cioè quella cosa di apparentemente eroico e di puro nei loro corpi, molto simile a quei giovani fascisti vestiti di bianco con la pistola in pugno che passavano dalla pistola al pettine per pettinarsi e camminavano nella polvere della campagna tra i coccodè delle galline. Perché l'eleganza deve essere così stupida? Si chiedeva Max e immaginava che quei giovani vestiti di bianco con un distintivo all'occhiello della giacca, prima o poi sarebbero stati fucilati. Coralla conosceva il tedesco e, stando in acqua dopo aver nuotato a farfalla, parlava con Fritz che stava seduto impettito nel suo busto, con calzoncini di grossa tela khaki, stivaletti chiodati e la fisarmonica a tracolla. C'erano altri 3 ragazzi, ma di colore istinto. Uno era nato con 6 dita di un piede, ma non avevano altro di interessante. Fu la presenza di Fritz, l'arrivo di Coralla da Milano con la sua abbronzatura coperta di una piccolissima peluria chiara, l'odore dei capelli di Mario Foscarini che crearono quel giorno tra i ragazzi un'aria fluttuante di attesa, come non era mai accaduto gli altri giorni e come accade molto di rado alla vigilia di qualche grande avvenimento della vita. Quell'aria toccò il suo punto massimo in 2 momenti. Il primo, quando tutti sentirono l'odore di pane fresco che emanava dai capelli di Mario Foscarini, e il secondo, quando Fritz disse a Coralla: Du scheinst ein deutsches Mädchen zu sein. Sembri una ragazza tedesca. E lei rispose: Ich bin Italienerin. Sono italiana. 3 cose c'erano, oltre a tutte le altre storiche come la campagna, il caldo, la guerra e la fine di qualcosa che portarono molto in alto quelle 2 frasi: la purezza della lingua tedesca, il timbro delle 2 voci, femminile quella di Fritz, maschile quella di Coralla, e il tono orgoglioso di quel sono italiana, che fece un po' abbassare gli occhi a Fritz. Mangiarono pane e salame, uova, pesche e acqua di Vichy. Fritz si era portato del pane nero che spalmò distrutto e mangiò solo quello, senza accettare nulla dai ragazzi, ma ringraziando sempre. Dopo mangiato, suonò la fisarmonica, suonò e cantò Lili Marlène insieme a Coralla, poi Fiorilin del Prato e Con te è bello restar in duplice versione, italiana e tedesca. E lì Mario Foscarini insegnò a ballare a Coralla. Poi ci fu un momento di noia per tutti, in cui si udirono soltanto le cicale, qualche gallina lontana e il parlottare di Giannetto e di Max, amici intimi nonostante la politica. Max sapeva che Giannetto gli voleva molto bene, ma la differenza era che tra i due Max emanava amicizia e Giannetto la riceveva con tutto il bene possibile. Giannetto, mentre Max parlava, lo guardava allo stesso modo di Coralla che guardava Fritz senza mai guardarlo, cioè guardando in trasparenza e pensando allo stesso tempo per non far vedere la direzione dello sguardo. Coralla a un certo punto chiese a Fritz di vedere la P38 e la prese anche in mano con il batticuore molto evidente. I loro ginocchi si toccavano. Ancora una volta Fritz disse: Deutsches Mädchen. Ma Coralla non rispose. Fu in quel momento che si udì un rombo molto lontano. Flugzeuge, disse Fritz, e tutti guardarono in aria nel cielo bianco di caldo. Il rombo si distese nel cielo e aumentò, ma non si vedevano aerei. Veniva da sud, accompagnato via via da un grande silenzio. Anche le cicale smisero di cantare. Poi incominciarono i primi bagliori lontani e infine si videro avanzare gli aerei altissimi e lucenti in tre grandi formazioni a triangolo. Contiamoli, disse Giannetto, non ho mai visto tanti aeroplani. Quando furono sulle loro teste, Max disse con una strana gioia nella voce: Sono 36. Ma il rombo non si spense e se ne udì un altro e poi un altro ancora. Max contava sempre e per quasi mezz'ora passarono sul loro capo a grande altezza gli aerei. Bestie dentro stalle lontane cominciarono a ruggire. Un solo aereo restò indietro con la coda fumante e perdendo quota. Quando passò su di loro videro chiaramente la stella americana, la prima della loro vita. Quattro piccole palle uscirono dalla fusoliera. Uno dopo l'altro si aprirono i paracadute. I ragazzi seguivano con gli occhi i paracadute verdi scendere oscillando e cercavano di distinguere gli uomini, gli americani che non avevano mai visto col cuore in gola. Di là, dalle colline avvolte nel vapore, salirono i boati, gli schianti e nubi di fumo. Max vide chiaramente le pupille di Fritz dilatarsi e i suoi occhi divenire quasi neri. È Verona, disse. La guerra finirà presto.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio. Ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, vero e falso sulle diete. Ecco la guida per nutrirsi bene e non inseguire le fake news, di Barbara Merlo. Quando si decide di seguire una dieta, c'è una parola che, come un tarlo, è pronta a rodere l'iniziale entusiasmo: rinuncia. Si crede di dover sacrificare qualcosa, forse tanto, ma non è così. Lo spiega Giulia Biondi, biologa specializzata in nutrizione clinica, scienza dell'alimentazione e dietetica applicata, fabbisogni nutrizionali negli sportivi. Con più di 500.000 di follower e numerosi libri, è presente su tutte le piattaforme social ed è un punto di riferimento nell'educazione alimentare, grazie anche al suo metodo Bilanciamo, sviluppato per imparare a mangiare in modo sano e a creare uno stile alimentare sostenibile nel lungo periodo, senza cadere nello sconfortante vortice dell'effetto yo-yo. Spiega come leggere le etichette degli alimenti, organizzare dispensa e frigo, e soprattutto distinguere le verità scientifiche dalle fake news. Eccone alcune. Il metabolismo rallenta dopo i 30 anni. Falso. Questa credenza è smentita da recenti studi condotti su più di 6.000 persone di età diverse. Tutto, infatti, dipende dalla nostra alimentazione e dal nostro stile di vita. Se a 20 anni, per esempio, conduciamo una vita sedentaria e abbiamo una dieta scorretta, a 40 anni, con l'aiuto di uno stile di vita più salutare, più attività fisica e un'alimentazione più curata e bilanciata, potremmo perfino avere anche un metabolismo migliore che a 20. La quantità di massa muscolare, infatti, incide di circa 20 kcal per chilogrammo sul metabolismo basale e garantisce un migliore utilizzo dei nutrienti, trasformandoli più facilmente in calore, cioè in energia dissipata, e non in deposito adiposo. La fame nervosa non si può combattere. Vero e falso. La fame nervosa viene così definita perché ha un legame con la nostra sfera emotiva. Si somatizza nel cibo un problema che con il cibo in sé non ha nulla a che fare. Come uscirne? Il consiglio è di affidarsi a un professionista della sfera psicologica, emotiva e relazionale. Magari sarà un percorso lungo, ma troverai le risposte che cerchi e mangiare tornerà a essere un piacere, qualcosa da fare con il sorriso. Se ho il colesterolo alto, devo rinunciare alle uova. Falso. Ecco un semplice trucco per abbassare la biodisponibilità del colesterolo nelle uova, ovvero la frazione di colesterolo che viene assorbita e assimilata dall'organismo. Basta lasciare il tuorlo poco cotto, come nelle uova in camicia, e sfruttare così la presenza di alcune lecitine che riducono l'assimilazione del colesterolo. E non è detto che il rosso d'uovo sia da bandire per la presenza di grassi. Questi ultimi sono di buona qualità, molto meglio di un cucchiaio di olio di cocco. Non esiste marmellata senza zucchero. Vero. Anche in quella composta al 100% da frutta avrà una percentuale di zucchero pari a circa il 40%, perché la frutta stessa ne contiene, che poi è il motivo per cui non bisogna eccedere con questo alimento, né tantomeno con la marmellata. Con la friggitrice ad aria si cuoce in modo più sano. Vero e falso. Sicuramente più della frittura classica, perché la friggitrice ad aria somiglia a un piccolo forno ventilato ed è estremamente comoda se bisogna ragionare su una o due porzioni, ma a conti fatti cuoce comunque gli alimenti ad alta temperatura. Rende i cibi sicuramente più croccanti utilizzando meno condimento, ma non si presta per tutte le preparazioni, soprattutto per il fatto che disidrata troppo gli alimenti. La pasta si cuoce bene anche a fuoco spento.

0: quanto riguarda l'allergia, esistono quella da contatto e quella inalatoria, non quella alimentare. Quando compaiono sintomi quali stanchezza o gonfiore addominale, il problema è di natura transitoria o occasionale, per esempio quando l'impasto non è cotto bene o gli ingredienti non sono di buona qualità. Quindi, se non esiste l'intolleranza perché non esiste la patologia sui libri di medicina, non possono esistere neanche test in grado di attestare e diagnosticare la tua intolleranza al lievito.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Perché si dice così? Nodo gordiano. C'era una volta in Frigia, regione dell'Asia Minore, un contadino di nome Gordio. Secondo il mito, volendo i Frigi fondare la capitale per il loro nuovo regno, consultarono l'oracolo di Telmesso, il quale disse loro che il loro primo sovrano sarebbe stato il primo uomo che avesse varcato le mura su un carro trainato da buoi. Il personaggio in questione fu proprio Gordio, che dunque lasciò i campi per cingere la corona. Il carro su cui viaggiava passò poi a suo figlio, l'altrettanto mitico re Mida, noto per il suo eccezionale potere di trasformare tutto quel che toccava in oro. Mida lo fece collocare nel tempio, assicurandolo a una colonna con un nodo estremamente stretto e intricato, così che nessuno potesse scioglierlo. C'era infatti una profezia, secondo la quale chiunque lo avesse slegato sarebbe diventato padrone dell'Asia. A tentare l'impresa fu nel 333-332 avanti Cristo il giovane Alessandro Magno. Ma dopo aver provato a districarlo più volte senza successo, spazientito sfoderò la spada e troncò il nodo di netto. La profezia ebbe così il suo compimento e Alessandro Magno conquistò gran parte dell'Asia. E dall'antica leggenda, l'espressione nodo gordiano è passata all'uso comune per definire un problema intricato che può essere risolto solo attraverso un'azione inattesa, risoluta e in fondo banale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Il cervello iperconnesso. Ha collegamenti strettissimi tra le cellule che lo compongono, ma anche con altre parti del corpo. Ecco le sorprese che ci riserva il nostro organo più complesso. Di Margherita Fronte. Affascinante e per molti aspetti ancora misterioso, il cervello ci fa pensare, emozionare e ci rende ciò che davvero siamo. Con i suoi 100 miliardi di neuroni e altri 100 miliardi di cellule gliali che lo sostengono in tutte le sue funzioni, è l'organo più complesso del corpo, tanto che la scienza non è ancora riuscita a decifrarlo pienamente. Ai sofisticati meccanismi che lo governano, alle scoperte più recenti dei neuroscienziati e a ciò che possiamo fare per mantenere in forma la nostra centrale di controllo, è dedicato il libro Il talento del cervello, primo volume della collana Scienze per la vita, in edicola con Focus fino a giugno 2024. Ne abbiamo parlato con l'autrice, Michela Matteoli, già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e attualmente docente di Humanitas University e direttrice del programma di Neuroscienze di Humanitas. Siamo abituati a pensare al cervello come un organo estremamente complesso, ma anche molto delicato. Nel libro lei mostra invece che è più resistente rispetto ad altri organi. Da dove arriva questa forza? La resilienza del cervello deriva dal suo talento più bello, che è la plasticità, ovvero la capacità di modificarsi in relazione agli stimoli oppure a eventuali lesioni. Questi cambiamenti si verificano fisiologicamente nell'arco della vita, a seconda dei nostri comportamenti, ma hanno anche il ruolo di mantenere stabili le funzioni cerebrali in presenza di situazioni che potrebbero danneggiarle. Infine, in caso di danni, dovuti

0: per esempio un ictus, la plasticità fa sì che i circuiti cerebrali illesi si modifichino, arrivando a svolgere le funzioni di quelli compromessi, al punto che i pazienti possono recuperare in tutto o in parte le funzioni perse. La plasticità è anche alla base dell'apprendimento, ma perché se un argomento ci interessa o ci emoziona è più facile impararlo? C'è un legame anatomico e funzionale fra le strutture responsabili dell'apprendimento e quelle che generano le emozioni. Infatti, la prima tappa dell'apprendimento è la formazione delle memorie a breve termine, che sono immagazzinate nell'ippocampo. Questa area cerebrale è strettamente collegata all'amigdala, una piccola formazione situata al centro del cervello che svolge un ruolo fondamentale nelle emozioni. Quando l'amigdala è attiva, l'ippocampo diventa più sensibile e recettivo ed è quindi più efficiente nell'immagazzinare i ricordi. Tutti abbiamo esperienza di questo. Per esempio, coloro che erano abbastanza grandi da ricordare gli eventi dell'11 settembre 2001 rammentano anche con precisione dove si trovavano e cosa stavano facendo quando sono crollate le Torri Gemelle di New York. Qual è il peggior nemico del cervello? La maggior parte delle malattie neurologiche dipende sia dal nostro patrimonio genetico, sia da fattori ambientali, come lo stile di vita, lo stress e persino le abitudini della madre durante la gravidanza, che possono avere conseguenze sul cervello del nascituro anche a molti anni di distanza. Abitudini sbagliate, come un'alimentazione scorretta o la sedentarietà, generano uno stato di infiammazione persistente che favorisce malattie del neurosviluppo, come l'autismo o la schizofrenia, o in età avanzata malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. Purtroppo, per molte malattie neurologiche e in particolare per le neurodegenerative, non esistono farmaci risolutivi. Per questo è importante contrastare l'infiammazione con i corretti stili di vita. Nel libro parla del programma Train the Brain, sviluppato all'Istituto di Neuroscienze del CNR, che ha mostrato di poter rallentare, persino invertire, il declino cognitivo lieve legato all'invecchiamento. In che cosa consiste? Quando il progetto è stato avviato una quindicina di anni fa, il ruolo dell'infiammazione non era ancora chiaro, ma si conosceva già l'importanza degli stili di vita. Il programma, che ha coinvolto anziani con un lieve declino cognitivo, prevede lo svolgimento di attività fisica, soprattutto aerobica, l'ascolto e la produzione di musica, il canto, il ballo e altre attività che stimolano la mente e la socialità. Dopo 7 mesi, i test hanno mostrato un rallentamento del declino cognitivo e in alcuni casi persino una sua inversione. Oggi, con il mio gruppo di ricerca, stiamo studiando i meccanismi che sono alla base di questi miglioramenti. I risultati preliminari ci dicono che il programma è effettivamente in grado di modificare le concentrazioni di molecole collegate all'infiammazione. Nel suo laboratorio si studia anche il legame fra pancia e cervello. È vero che alcune malattie neurologiche possono dipendere da malattie dell'intestino? Sì. Collaboriamo anche con altri gruppi su questo tema. La comunicazione fra intestino e cervello avviene in due modi: attraverso il nervo vago che innerva i visceri e li collega al sistema nervoso centrale, e attraverso il circolo sanguigno che trasporta al cervello alcuni fattori solubili derivati dai batteri intestinali. Alcune ricerche suggeriscono, per esempio, che gli aggregati che danneggiano le cellule nervose nel morbo di Parkinson si originino inizialmente proprio nell'intestino e arrivino al cervello tramite il nervo vago. Riguardo alla circolazione, invece, in condizioni normali esistono delle barriere che impediscono alle molecole presenti nell'intestino di raggiungere il sistema nervoso centrale. La prima si trova proprio a livello intestinale, mentre altre due proteggono il cervello e sono la barriera ematoencefalica e il plesso coroideo. Se però l'intestino è infiammato, come accade in malattie croniche come il morbo di Crohn, la barriera intestinale non funziona più. Questo causa conseguenze anche a livello cerebrale, innescando stati di infiammazione che possono alterare la funzione delle sinapsi, con conseguenze negative sulla memoria e sui meccanismi dell'apprendimento, e può addirittura generare ansia e depressione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo, beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria, successi travolgenti, critiche ostili, enormi guadagni, tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e, fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago, a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo. Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca. Alla prima, però, ci fu qualche fischio da loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa a Lastra Signa, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908 la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe un'altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havely. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse: «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire: «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. estremamente superstizioso. Prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerino per 2 ore. Beveva un bicchiere d'acqua tiepida salata, un whisky, mangiava una mela e fumava una sigaretta. Fu il re di New York, ma non dimenticò mai di essere napoletano. Il primo museo dedicato a Caruso è quello di Villa Bello Sguardo all'Astra Assigna, che, essendo stata a lungo la sua casa, mostra anche i suoi oggetti quotidiani. Anche nell'appartamento dove il tenore abitò a Napoli, in via Santi Giovanni e Paolo 7, sono esposti fotografie, lettere, caricature, dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente è l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al 9° piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della Phonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiutò ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2.000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15.000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo, e nella canzone Caruso Dalla canta: «Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica». Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito. E nella canzone ci sono questi versi: «Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri». Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane «Te voglio ben assai» e «Dici t'ancella vuie».

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piedi pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato Libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel English Woman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspond a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, All'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi, vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno e in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elizabeth Briggs. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hobhouse. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hobhouse iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hobhouse fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926. All'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

Phoenix, Arizona, dicembre 1901. Un uomo pallido e molto malato sta scrivendo una lunga lettera. È più che malato, sta per morire e lo sa. La tubercolosi lo sta divorando ormai da tempo e le speranze di guarigione ormai sono scomparse oltre l'orizzonte. Quell'uomo non vedrà la fine del mese. Ma ora non importa, ora quello che importa è finire quella lunga lettera perché prima di morire quell'uomo vuole dire tutta la verità alla donna che ama, che ha sempre amato e con cui ha avuto 5 figli, ma a cui non ha mai detto la verità. E ora che la morte si avvicina, lei deve sapere, sapere tutto. La prima cosa che quell'uomo le deve spiegare è che il suo vero nome non è James Todd, come lei l'ha sempre chiamato. E non è un povero facchino, ma un rinomato scienziato e una delle menti più brillanti del suo tempo. Ma questa è solo la prima di una lunga serie di rivelazioni che lui le deve fare. E la più difficile, la più incredibile di tutte, è che lui non è mai stato un nero, come lei ha sempre creduto, ma in realtà lui è, ed è sempre stato, un uomo bianco. Il nome di quell'uomo è Clarence King, e questa è la sua incredibile storia.

Clarence King nasce a Newport, nel Rhode Island, il 6 gennaio 1842, da James Rivers King e Florence Little King. Il padre lavora nell'azienda di famiglia che è impegnata in commerci con la Cina e questo lo tiene lontano da casa per lunghi periodi. Nel 1848, quando Clarence ha solo 6 anni, suo padre muore e muoiono anche i 2 fratelli di Clarence, che rimane da solo con la madre. Fin da bambino, Clarence è interessato a esplorare la natura e comprenderne la storia, incoraggiato da sua madre e dal reverendo Roswell Park, capo della congregazione e della scuola che Clarence frequenta a Pomfret, in Connecticut. A 13 anni è accettato nella prestigiosa Hartford High School, la seconda scuola più antica degli Stati Uniti, dove si rivela un ottimo studente. Clarence non ha certo la statura di un gigante, ma nello sport rivela di avere una forza fisica e una resistenza fuori dal comune. La piccola famiglia King, composta da Clarence e da sua madre, si mantiene grazie ad una rendita dell'azienda in cui lavorava il padre, ma quando questa azienda fallisce nel 1857, tutte le fonti di reddito si azzerano. È un momento molto duro per i King e Clarence cade in una profonda depressione, principalmente per non avere più i mezzi per continuare a studiare. 3 anni dopo, però, nel 1860, la madre si risposa con George Howland, che rimette in sesto la famiglia e paga gli studi di Clarence alla Sheffield Scientific School, un'associata di Yale. All'università Clarence studia chimica applicata, ma anche fisica e geologia, e si laurea nel 1862. Nell'ottobre di quell'anno, a casa di un suo ex professore, ascolta la storia della scalata al Monte Shasta, in California, che all'epoca si pensava fosse la montagna più alta degli Stati Uniti, e inizia a interessarsi più approfonditamente di geologia. Va a sentire le lezioni di Louis Agassiz, uno dei più grandi geologi mai esistiti, e legge le descrizioni delle Alpi di John Tyndall e John Ruskin, rimanendone affascinato. Tra la fine del 1862 e l'inizio del 1863, Clarence si trasferisce nella città di New York, dove diventa membro e segretario di un'associazione culturale.

incluso quella che verrà chiamata Monte Whitney, nella Sierra Nevada, e che con i suoi 4.421 metri è il più alto degli Stati Uniti contigui, ovvero escludendo le altre zone fisicamente separate dagli altri stati, come ad esempio l'Alaska. A settembre dello stesso anno, il presidente Lincoln dichiara la Yosemite Valley riserva pubblica permanente, e Clarence con il suo amico James sono incaricati di fare un'ispezione dei confini della vallata. King viaggerà poi in Nicaragua, dove soffrirà diversi attacchi di malaria, e nel deserto del Mojave, alla cui mappatura era interessato l'esercito americano. Nel 1866, King e James decidono di mettersi in proprio, e Clarence va a Washington per assicurarsi i fondi necessari a un'ispezione indipendente del Great Basin, l'immensa area tra Utah e Nevada che un tempo era il fondo di un gigantesco lago preistorico, di cui il Grande Lago Salato, quello di Salt Lake City, per intenderci, è l'ultima delle tracce. Questi anni della seconda metà del XIX secolo, specie dopo la fine della guerra civile, sono per gli Stati Uniti gli anni della grande conquista del Far West, dell'espansione occidente per appropriarsi e popolare gli immensi territori dal Mississippi al Pacifico, che sono ancora quasi completamente inesplorati e soprattutto inutilizzati. Ma la conquista del West, fortemente voluta anche dal governo di Washington, ha dei grandi avversari. Il primo sono le enormi distanze, a cui il governo americano risponderà con le lunghissime tratte ferroviarie della Pacific Railroad, e l'altro è la grande cordigliera americana, la catena montuosa che proprio nel punto centrale degli Stati Uniti, all'incirca lungo il 40° parallelo, si estende nella sua massima larghezza, rendendo molto arduo il cammino dei pionieri verso ovest dal Wyoming in poi. Conoscere quel territorio diventa quindi una missione di cruciale importanza per il governo americano, che nel 1867 vara il grande progetto di osservazione noto come esplorazione geografica del 40° parallelo. Gli scopi principali di questo progetto in sostanza sono due: scoprire se ci sono risorse naturali interessanti in un territorio che è già attraversato dalla ferrovia e che quindi potrebbero essere sfruttate facilmente, e completare un'analisi geologica continua che tagli la cordigliera americana lungo tutta la sua larghezza, fornendo preziose informazioni scientifiche, ma anche pratiche, su questo difficile territorio e sui modi di superarlo. E a chi poteva essere affidata questa missione di esplorazione se non a Clarence King e al suo vecchio amico Gardiner? Per 6 anni la squadra da lui assemblata, composta da geologi, scienziati, cartografi e un pittore di paesaggi, esploreranno i territori intorno al 40° parallelo, dalla California orientale fino al Wyoming. Durante questo periodo, nel 1871, Clarence pubblicherà anche il suo famoso libro Alpinismo in Sierra Nevada, di cui vogliamo riportare un estratto che racconta tutta la passione e l'amore di Clarence per l'esplorazione e l'alpinismo, ma anche la consapevolezza che quel periodo della sua vita sta per concludersi. Ci sono punti di svolta nella vita di tutti gli uomini che devono dare loro un momento per fermarsi e guardare indietro. Nei lunghi viaggi nella sierra, l'alpinista guarda spesso avanti con piacere finché il passo o il crinale è raggiunto. E allora, voltandosi con un benevolo sguardo, osserva il percorso che ha compiuto, lasciando il proprio sguardo spaziare su ogni rupe vallata, ogni conca blu di pini, ogni prato alpino di smeraldo, trovando per caso il segno del proprio passaggio in un ricciolo di fumo che si alza dalle braci del proprio ultimo accampamento. Con un ultimo sguardo riparte e il passo di montagna con i suoi muri di granito nasconde per sempre la vista dietro di lui. Ma nonostante questo, quella immagine meravigliosa rimane appesa al muro della galleria dei suoi ricordi. E così è per me. Il passo che divide la gioventù dall'età adulta è attraversato e il serio compito al servizio della scienza mi reclama da qui in avanti. Ma finché i cari ricordi della Sierra rimarranno con me, non mi mancherà mai l'ispirazione della neve illuminata dal sole o la calma trasmessa da immensi e nobili panorami. È un privilegio dell'alpinista portare attraverso tutta la propria vita la ricchezza di questo tesoro eterno.

Durante la sua esplorazione del 40° parallelo, però, la storia di Clarence si intreccia con un'altra storia, per puro caso. Ed è una storia talmente interessante che non possiamo andare oltre senza fare questo racconto nel racconto. Durante un viaggio in treno, un giorno, Clarence incontra un ingegnere minerario, Harry Jennings, che gli racconta una cosa incredibile. Jennings è appena tornato da un'esplorazione sul campo per verificare la presenza di diamanti nell'angolo più remoto nel nord-ovest del Colorado. E cosa ancora più incredibile, li ha trovati i diamanti. E quindi sta tornando a San Francisco con un rapporto che attesta la presenza di pietre preziose in quell'area, da consegnare agli investitori che la stanno per comprare. Clarence è molto stupito da quella rivelazione. Da geologo e scienziato gli interessa poco l'enorme valore economico della scoperta, ma in compenso il fatto gli interessa tantissimo per due motivi. Il primo è: come diavolo abbiamo fatto a non accorgerci noi della spedizione del 40° parallelo che nella zona c'era quantomeno la possibile presenza di diamanti? Che è una domanda che lo riempie di preoccupazione, perché, ricordiamolo, la spedizione del 40° parallelo aveva come prima ragione di esistere quella di scovare risorse minerarie in quella zona. Se quello che dice Jennings è vero, hanno fallito clamorosamente rispetto al loro obiettivo. Il secondo motivo per cui Clarence è interessato alla scoperta è che gli sembra davvero strano, se non impossibile, che in quelle zone si possano ritrovare dei diamanti, tanto più affioranti in superficie. La geologia di quei territori non suggerisce niente del genere. E allora Clarence si fa raccontare tutta la storia fin dall'inizio. Nel 1871, due cugini, Philip Arnold e John Slack, esperti cacciatori di risorse minerarie, si presentano in città a San Francisco con una borsa piena di diamanti, che depositano nella Bank of California. Ovviamente l'informazione dovrebbe essere riservata, ma altrettanto ovviamente un fatto del genere in una nazione pionieristica, dove chi si butta per primo su una risorsa se ne accaparra tutte le immense ricchezze a seguire, non può che trapelare. Tutti i finanzieri in città iniziano ad agitarsi, come un branco di segugi che fiuta la pista di una grossa preda. E a furia di insistere convincono i due cugini a scucirsi e raccontare da dove vengono quei diamanti. Philip e John raccontano di aver aperto una miniera in Colorado e che quelli sono solo una minuscola parte dell'enorme giacimento di diamanti che hanno scoperto. Gli investitori dicono ai due cugini che non è necessario che tornino a sgobbare in miniera per estrarre i preziosi minerali, che penseranno loro a tutto, pagandoli profumatamente per la cessione dei diritti di sfruttamento della miniera, per la precisione versando loro $660.000, equivalenti a quasi 15 milioni di dollari di oggi. Certo, però, gli investitori non sono degli ingenui e incaricheranno un ingegnere minerario di verificare il sito e l'effettiva presenza di diamanti. Ed è qui che entra in gioco Harry Jennings. Assoldato dagli investitori, parte con i due cugini che lo portano in giro per il Colorado per 4 giorni, in modo che non sia in grado di ricordare esattamente la posizione della miniera, e finalmente arriva sul posto. E i diamanti ci sono, e come, sparpagliati un po' ovunque nel sito della miniera. Jennings li raccoglie, fa un rapporto estremamente positivo, acquista delle azioni lui stesso della nascente compagnia mineraria, ed eccolo qui, in treno, a parlare con Clarence King, con una borsa di diamanti grezzi in tasca che Tiffany stimerà del valore di $150.000. Dopo aver parlato con Clarence, Jennings arriva a San Francisco, consegna i diamanti e il suo rapporto, e l'interesse per l'affare cresce a dismisura, anche perché, non si sa come, il suo rapporto finisce anche nelle mani della stampa. In breve il corteo di investitori si allunga. Arrivano pezzi da 90, personaggi del calibro del banchiere Ralston, del generale George Dodge, di Horace Greeley, Ashbury Harpending, George McClellan, del barone von Rothschild e niente meno che di Charles Tiffany in persona. In tutta fretta viene fondata la Golconda Mining Company, con un capitale azionario di 10 milioni di dollari dell'epoca, una cifra enorme. Per un attimo sembra che dopo la corsa all'oro, negli Stati Uniti stia per partire la grande corsa ai diamanti. Ma nel frattempo Clarence King non è rimasto con le mani in mano e ha inviato subito un geologo e un cartografo a indagare, raggiungendoli poco dopo. Grazie alla loro profonda conoscenza del territorio, cosa che i cugini Arnold e Slack non avevano messo in conto,
riescono a ritrovare il punto esatto in cui Jenin ha rinvenuto le pietre preziose, dimostrando, grazie a una rapida indagine geologica, che in quel punto non ci poteva proprio essere una miniera di diamanti e che quindi, senza dubbio, il terreno doveva essere stato salato, salted, come si dice nel gergo minerario americano, ovvero condito artificialmente spargendo i diamanti presi chissà dove. Ulteriori indagini dimostrarono che, per la precisione, i diamanti venivano dal Sudafrica e i cugini truffatori li avevano acquistati a Londra ed Amsterdam per soli $35,000 alla faccia della stima entusiastica di Tiffany, per poi spargerli in quel punto preciso convincendo l'ingenuo Jenin che era tutto vero. La scoperta della grande truffa di diamanti del 1872 fece diventare Clarence una celebrità internazionale. E per la cronaca i due cugini se la cavarono a buon mercato, mentre non andò altrettanto bene agli investitori della fantomatica Golconda Mining Company. Arnold tornò in Kentucky, dove divenne un banchiere e un uomo d'affari di successo, patteggiando un rimborso sconosciuto agli investitori della Golconda. Slack, invece, sparì dalla circolazione e ricomparve più tardi a St. Louis come proprietario di una fabbrica di casse da morto e becchino, professione che condusse per tutta la vita. Dopo il grande successo popolare di questa vicenda avventurosa, Clarence torna al servizio della scienza, come ama descrivere il suo lavoro, pubblicando Geologia Sistematica, in cui racconta la storia geologica del West come il risultato di due grandi forze all'opera, le leggi della natura e i lenti ma inesorabili processi geologici e improvvise catastrofi che hanno in breve tempo rimodellato ampie parti del territorio. Il volume fu molto ben accolto all'epoca e viene considerato una delle grandi opere scientifiche della fine dell'Ottocento. Nel 1879 il Congresso americano avvia un progetto più ampio di esplorazione geologica del West, sotto il nome di United States Geological Survey, e Clarence viene scelto come primo direttore. Pur accettando l'incarico, King mette subito in chiaro che sarà direttore solo per un periodo temporaneo. E infatti, dopo 20 mesi di gestione del progetto, si rende conto che ha ben poco a che fare con la scienza e ha invece molto a che fare con lo sfruttamento delle risorse minerarie. Per questo motivo decide che se proprio deve dedicarsi agli aspetti economici della conoscenza, lo farà privatamente. Ritiratosi dalla comunità scientifica, si dedicherà ad una serie di imprese nel settore minerario, che gli daranno un discreto profitto, non sufficiente però a sostenere il suo stile di vita particolarmente dispendioso, fatto di collezioni d'arte, viaggi e sfoggio di eleganza, facendogli accumulare debiti sempre più ingenti. Nel 1887, o forse nel 1888, non si sa di preciso, succede però una cosa sconvolgente nella vita di Clarence. Arriva, del tutto inaspettato, il grande amore della sua vita. But I hope...

Ada Copeland nasce come schiava in una piantagione della Georgia il 23 dicembre 1860. La data non è certa perché non ci si preoccupava certo di registrare la data di nascita degli schiavi nelle piantagioni. Dopo la guerra civile, intorno al 1885, si trasferisce a New York e lavora come bambinaia. È qui che incontra Clarence King, che però le si presenta con il nome di James Todd, un facchino originario delle Indie orientali che, nonostante la pelle bianca, è a tutti gli effetti un uomo di colore a causa della sua discendenza. Bisogna infatti ricordare che all'epoca, dopo la liberazione degli schiavi, le leggi prevedevano che una persona fosse considerata nera se aveva almeno uno dei suoi 8 bisnonni di colore. Quindi poteva succedere che una persona avesse la pelle chiara ma provenisse da una famiglia nera e quindi fosse considerato a tutti gli effetti un uomo o una donna di colore. Certo, avere la pelle chiara poteva permettere a queste persone di passare per un bianco, ma a meno di non fare carte false la legge era molto rigorosa e impediva ad esempio a persone di colore diverso di sposarsi. In molti casi la cosiddetta miscegenation, ossia il matrimonio misto, era considerato un vero e proprio crimine per cui si finiva in prigione per molto tempo. In tutti gli altri stati comunque la pratica era fortemente osteggiata e scoraggiata. Clarence capì che l'unico modo che avrebbe avuto per stare con la donna che amava era inventarsi una doppia vita in cui era un modesto lavoratore nero senza destare uno scandalo che avrebbe rovinato sia lui che Ada, senza contare le reazioni violente e denigratorie che sicuramente la società del tempo avrebbe scatenato contro di loro. No, l'unico modo per stabilire una relazione seria e continuativa con una donna di colore era quello di fingersi un uomo di colore, della stessa razza e classe sociale di Ada. E il mestiere di James Todd, facchino sui treni, era perfetto per giustificare le lunghe assenze da casa, ma anche la capacità economica di sostenere una famiglia. Il facchino era infatti per un uomo di colore un'ottima occupazione all'epoca. Forse nel comportamento di Clarence possiamo leggere anche l'egoismo di non voler mescolare la propria vita di bianco agiato con una donna di colore, ma ricordiamo che siamo sempre alla fine dell'Ottocento e la spaccatura sociale tra bianchi e neri era molto più profonda di quanto oggi riusciamo appena a immaginare. Eppure l'amore per Ada era sincero e profondo. Clarence continuerà la sua doppia vita per 30 anni. Si sposeranno in una cerimonia domestica nel settembre del 1888 e avranno 5 figli insieme. Tutto questo mentre Clarence viveva in bilico tra due mondi completamente opposti. Uno fatto di ottime amicizie nella buona società, belle case, lusso e notorietà, e l'altra come umile facchino che tirava avanti in una modestissima abitazione di Brooklyn con la donna che aveva scelto di amare per tutta la vita. Certo, Ada venne esclusa per 30 anni dagli agi e dal lusso in cui viveva Clarence, ma James Todd non le fece mai mancare nulla di essenziale e la amò incondizionatamente fino all'ultimo dei suoi giorni, lasciandole anche una cospicua eredità alla sua morte tramite un fondo fiduciario che Ada non riuscì mai ad incassare nonostante una battaglia legale di 30 anni. Sarà un amico di Clarence, John Hay, a provvedere a lei, lasciandole anche una grande casa nel Queens, dove visse fino alla morte, il 14 aprile 1965. Quando morì, Ada era rimasta una delle ultime persone nate schiave negli Stati Uniti. But his headquarters for brown skin angels from everywhere.

0: all them angels on the street.
1: È estremamente difficile per noi non solo giudicare, ma anche capire una situazione del genere. Se Ada fosse entrata nella vita di Clarence, sarebbe stata lei a pagare il prezzo più alto, venendo ostracizzata sia dalla comunità nera che da quella bianca. C'è sicuramente una profonda e dolorosa ingiustizia in tutto questo, ma quanto Clarence sia stato complice di questa ingiustizia lo lasciamo alla sensibilità di ognuno di voi. Clarence scrisse molto sulle differenze tra bianchi e neri e per l'epoca, e purtroppo anche per i nostri giorni, le sue posizioni erano considerate radicali. Per lui il futuro dell'America era nella fusione delle diverse razze di origine fino a che non ci fossero più irlandesi, tedeschi, neri o inglesi, ma solo americani. I suoi amici bianchi non presero mai sul serio le sue idee in materia, considerandole l'eccentricità di un intellettuale e senza sapere quanto in pratica lui le stesse mettendo. Ma per Clarence la miscegenation non era un crimine da impedire a tutti i costi, ma la prima e la più grande speranza della società americana del futuro, ed erano ben pochi quelli che credevano a questa concezione nel 1880. Dalla storia tra Clarence, o meglio James e Ada, è stato tratto da Martha Sandways un bel libro dal titolo Passing Strange, A Gilded Age Tale of Love and Deception Across the Color Line, che potremmo tradurre più o meno come Oltre la stranezza, una storia di amore e inganno nell'età dell'oro attraverso le divisioni del colore. In questo libro l'autrice ci racconta che Clarence era un uomo affascinato dai paradossi, dall'indole romantica nonostante l'impegno scientifico, in cui però vedeva sempre una bellezza artistica. Il suo volume sulla geologia del 40° parallelo, ad esempio, pieno di mappe e tabelle rigorose, è intercalato da stupendi disegni artistici degli incredibili panorami che si trovò di fronte e da descrizioni che rivelano un profondo trasporto letterario. Non solo Clarence non sapeva separare i diversi punti di vista sul mondo, ma non lo volle fare mai. Per lui la comprensione del mondo andava di pari passo sul piano artistico e scientifico. Una sola di queste visioni sarebbe stato come osservare il mondo con un occhio solo. E forse, in questo suo modo di avere un punto di vista senza rinunciare agli altri, possiamo leggere la vera grandezza di Clarence King come intellettuale, ma anche i motivi che lo spinsero a intraprendere una doppia vita, per non rinunciare ad avere due punti di vista radicalmente opposti sul mondo che lo circondava, quello del ricco bianco con i suoi privilegi e quello del lavoratore nero schiacciato dai pregiudizi. Tutto questo però senza mai dimenticare una profonda, profondissima differenza inconciliabile, ossia che, come ci racconta Martha Sandways, allora come oggi, la questione razziale per i bianchi, come Clarence King, è una teoria, mentre per i neri, come Ada Copeland, è la vita di ogni giorno.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vuoi star zitta, per favore? Di Raymond Carver. Letto da Martino Facci. Sessanta acri. La telefonata era arrivata un'ora prima, mentre stavano mangiando. Due uomini stavano sparando sulla sponda del Toppenish Creek, dalla parte di Lee Waite, vicino al ponte di Cowish Road. Era la terza o la quarta volta che succedeva quell'inverno, ricordò Joseph Eagle a Lee Waite. Joseph Eagle era un vecchio indiano che viveva in una casetta vicino a Cowish Road, su un appezzamento di terreno che gli aveva assegnato il governo, con una radio accesa giorno e notte e un telefono in caso si fosse sentito male. Lee Waite avrebbe preferito che il vecchio lo lasciasse in pace, oppure che facesse qualcosa invece di telefonare, se proprio voleva. Sulla veranda, Lee Waite si appoggiò a una gamba e cominciò a stuzzicarsi i denti per ripulirli da un pezzetto di carne. Era un ometto magro con la faccia sottile e i capelli lunghi e neri. Se non fosse stato per la telefonata, si sarebbe fatto un sonnellino quel pomeriggio. Aggrottò la fronte e si infilò con calma la giacca. Non avrebbe trovato più nessuno, comunque, al suo arrivo. Andava così di solito. I cacciatori di Toppenish o Yakima potevano girare per la riserva come chiunque altro, solo non potevano cacciare. Ma andavano su e giù lungo quei suoi 60 acri di terreno, incustodito e irresistibile, due, magari tre volte. Poi, se erano in vena di imprudenze, parcheggiavano tra gli alberi vicino alla strada e attraversavano in fretta l'orzo e l'avena folle alti una cinquantina di centimetri, giù fino al torrente. A volte prendevano qualche anatra, a volte no, ma sparavano sempre all'impazzata, prima di andarsene in fretta come erano venuti. Joseph Eagle, costretto dentro casa dalla sua infermità, li stava a guardare. Succedeva spesso, o almeno così diceva Joseph a Lee Waite. Lee si pulì i denti con la lingua e socchiuse gli occhi nella mezza luce del tardo pomeriggio d'inverno. Non aveva paura. Non era quello, si disse. Solo non voleva guai. La veranda piccola, costruita proprio prima della guerra, era quasi buia. L'unico vetro era stato rotto parecchi anni prima e Waite aveva inchiodato un pezzo di tela di sacco sopra l'apertura. Era ancora lì, vicino a un mobile, spessa e rigida come una stuoia, appena mossa dagli spifferi di aria fredda che filtravano ai bordi. Le pareti erano piene di vecchi giochi e finimenti e su un lato, sopra la finestra, c'era una fila di strumenti arrugginiti. Lì si passò un'ultima volta la lingua sui denti. Avvitò a fondo la lampadina sopra la sua testa e aprì il mobile. Tirò fuori dal fondo il fucile a doppia canna e prese una manciata di proiettili dalla scatola sullo scaffale in alto. Le estremità di ottone dei proiettili erano fredde e lì se li fece rotolare in mano prima di infilarli in tasca della vecchia giacca che indossava.
3: «Non lo carichi, papà!»
2: disse Benny alle sue spalle. Waite si girò. Vide Benny e il piccolo Jack ritti sulla porta della cucina. Gli erano stati addosso fin dal momento in cui era arrivata la telefonata. Volevano sapere se questa volta avrebbe sparato a qualcuno. Gli dava fastidio che dei bambini parlassero a quel modo, come se la cosa li divertisse. E adesso se ne stavano lì sulla porta, a far entrare tutta l'aria fredda dentro casa e a guardare il grosso fucile che teneva sotto braccio.
3: «Tornate subito dentro. Al vostro posto, maledizione!» disse.
2: Ubbidirono lasciando la porta aperta e attraversarono la stanza dove c'erano Nina e sua madre, fino alla camera da letto. Wade vide Nina seduta a tavola. Cercava di convincere la piccola a mangiare qualche pezzetto di zucca. Gliela infilava in bocca con mille moine. La piccola si tirava indietro e scuoteva la testa. Nina alzò gli occhi. Cercò di sorridere. Wade entrò in cucina, chiuse la porta e vi si appoggiò contro. Nina era proprio stanca, si vedeva. Aveva una fila di goccioline di sudore scintillanti sopra il labbro superiore. E mentre la guardava si passò una mano sui capelli per scostarli dalla fronte. Tornò a guardarlo, poi riabbassò gli occhi sulla piccola. Non aveva mai dato segni di fatica le altre volte che era stata incinta. Le altre volte riusciva appena a star seduta. Continuava a saltar su e a girare per la stanza, anche se non c'era granché da fare, solo per preparare da mangiare o cucire. Wade si tormentò la pelle flaccida intorno al collo e lanciò un'occhiata a sua madre senza parere. Dopo pranzo si era messa a sonnecchiare in una poltrona vicino alla stufa. La vecchia socchiuse gli occhi e annuì. Aveva 70 anni, era rinsecchita, ma aveva ancora i capelli neri, corvini, raccolti in due lunghe trecce perfette che le pendevano sul petto. Lee Wade era sicuro che non fosse più quella di prima, perché passava anche due giorni senza dire niente, seduta nell'altra stanza vicino alla finestra, con gli occhi fissi su per la valle. Lo faceva rabbrividire quando si comportava così, e ormai non sapeva più cosa significassero i suoi piccoli segni e segnali, i suoi silenzi. «Perché non dici qualcosa?» le chiese, scuotendo la testa. «Come faccio a capire che cosa vuoi dire, mamma, se non parli?» Wade la guardò tirarsi le punte delle trecce per un minuto buono, in attesa che rispondesse. Poi fece un grugnito, attraversò la

Si chinò e prese il muso freddo e secco del cane tra le mani. «Sarà meglio che tu resti qui questa volta». «Sì, sì», giocherellò con le orecchie dell'animale, mandandole avanti e indietro. Poi si guardò intorno. Non riusciva a vedere le Status Hills sull'altro lato della valle, per via delle nuvole basse e pesanti. Vedeva solo la distesa ondulata dei campi di barbabietole da zucchero, bianchi, con qualche chiazza nera qua e là dove la neve non si era accumulata. Si vedeva anche una casa, quella di Charlie Tridwell, piuttosto lontana, ma non c'erano luci accese a quanto pareva. Nessun rumore, solo la distesa di nuvole pesanti che incombeva su tutto. Aveva creduto che ci fosse il vento, invece nemmeno un soffio. «Devi stare qui, hai capito?» Si diresse verso il camioncino, desiderando di non dover andare laggiù. La notte prima aveva sognato di nuovo. Non ricordava cosa, ma si era svegliato con una sensazione di disagio che non era ancora scomparsa. Guidò in prima fin giù al cancello, scese ad aprirlo, lo oltrepassò, ridiscese a chiuderlo. Non aveva più cavalli, ma ormai aveva preso l'abitudine di tenerlo chiuso, il cancello. In fondo alla strada, la livellatrice avanzò raschiando verso di lui, la lama che strillava acuta tutte le volte che il metallo toccava la ghiaia gelata. Wade non aveva fretta e aspettò parecchi minuti che la livellatrice lo raggiungesse. Uno dei manovratori, oltrepassandolo, si sporse a salutare agitando la mano con la sigaretta accesa. Ma Wade guardò da un'altra parte. Passando davanti alla casa di Charlie Tridwell, diede un'occhiata alle finestre, ma non c'erano luci accese e la macchina non era al suo posto. Ricordò la storia che Charlie gli aveva raccontato qualche giorno prima, di una lite che aveva avuto la domenica pomeriggio con un ragazzo che aveva oltrepassato la recinzione e aveva sparato alle anatre, giù allo stagno vicino alla stalla. «Le anatre ci venivano ogni pomeriggio», aveva detto Charlie. «Si fidavano di lui», aveva aggiunto, come se fosse stata una cosa importante. Charlie era arrivato di corsa dalla stalla, dove stava mungendo. Aveva agitato le braccia e urlato, e il ragazzo gli aveva puntato contro il fucile. «Se solo avessi potuto portargli via quel fucile», aveva detto Charlie, fissando duramente Wade col suo occhio buono e muovendo la testa avanti e indietro, lentamente. Wade si agitò sul sedile. Non voleva quel genere di guai lui. Sperava che chiunque avesse invaso il suo terreno se ne fosse già andato, al suo arrivo laggiù, come era sempre successo. Giù a sinistra passò davanti a Forsing Co., le cime dipinte di bianco, dei vecchi edifici visibili dietro la palizzata ricostruita. I cancelli erano aperti e Lee Waite vide alcune macchine parcheggiate all'interno e alcune persone che girellavano, ben coperte. Non si fermava mai in quel posto. Una volta l'insegnante aveva portato tutta la classe a visitare il forte. Un'esercitazione sul campo, l'aveva chiamata. Ma proprio quel giorno Wade non era andato a scuola. Abbassò il finestrino, si schiarì la gola e sputò verso il cancello, oltrepassandolo. Svoltò in lateral B e arrivò alla casa di Joseph Eagle, con tutte le luci accese, perfino quella della veranda. Wade la oltrepassò, giù fino all'incrocio con Cowish Road. Poi scese dal camioncino e si mise in ascolto. Aveva cominciato a credere che se ne fossero già andati e stava pensando che poteva invertire la marcia e tornare da dove era venuto quando sentì una serie di colpi d'arma da fuoco, smorzati, lontani, provenire dai campi. Aspettò un po'. Poi prese uno straccio, girò intorno al camioncino e cercò di spazzar via un po' della neve e del ghiaccio che si erano accumulati ai bordi del finestrino. Batté i piedi per togliersi la neve dalle scarpe. Prima di risalire. Scese giù fino a un punto dal quale si riusciva a vedere il ponte. Poi si mise a cercare le tracce delle ruote, che finivano tra gli alberi, dove sapeva che avrebbe trovato la macchina parcheggiata. Parcheggiò a sua volta dietro la berlina grigia e spense il motore. Restò seduto nel camioncino ad aspettare, premendo il piede sul freno che scricchiolava, ascoltando il rumore di spari che si ripeteva a intervalli.

0: Dopo qualche minuto non riuscì più a star fermo ad aspettare. Scese e andò a mettersi con calma davanti al camioncino. Non veniva in quel posto con uno scopo preciso da 4 o 5 anni. Si appoggiò al parafango e guardò giù verso i campi. Non riusciva a capire dove fosse andato a finire tutto il tempo che era passato. Ricordò l'infanzia, la fretta di crescere. Veniva spesso in quel posto allora, a mettere le trappole per i topi muschiati e le lenze per prendere le trote di notte. Wade si guardò intorno, agitò i piedi dentro le scarpe. Era passato tanto tempo. Crescendo aveva sentito suo padre dire che quella terra era per loro 3 ragazzi, ma entrambi i suoi fratelli erano rimasti uccisi. E la terra, tutta la terra, era andata a Lee Wade. Ricordò quelle morti. Prima Jimmy. Ricordò i tremendi colpi alla porta che l'avevano svegliato. Il buio, l'odore della legna nella stufa, un'automobile fuori con i fari e il motore accesi, e la voce crepitante che usciva da un altoparlante. Suo padre spalanca la porta e l'enorme sagoma di un uomo in cappello da cowboy, armato, il vice sceriffo, riempie il vano. Wait? Suo figlio è stato accoltellato in una sala da ballo di Wapato. Erano andati tutti via con il camioncino e lì era rimasto solo. Si era accovacciato davanti alla stufa a legna ed era rimasto lì solo tutta la notte a guardare le ombre che saltavano sulla parete. Qualche tempo dopo, quando lui aveva già 12 anni, era venuto un altro vice sceriffo e aveva detto soltanto che dovevano andare con lui. Si staccò dal camioncino e fece i pochi metri che lo separavano dal margine del campo. Le cose erano diverse, ormai. Ecco tutto. Lui aveva 32 anni e Benny e il piccolo Jack stavano crescendo. E c'era la piccola. Wade scosse la testa. Strinse il pugno intorno a uno degli alti steli di Asclepiade. Lo spezzò e alzò gli occhi quando sentì il verso leggero delle anatre sopra la testa. Si pulì la mano sui pantaloni e seguì per un attimo il volo degli uccelli. Li vide virare tutti insieme e girare in cerchio sopra il torrente. Poi si dispersero. Wade vide 3 anatre cadere prima di sentire gli spari. Si girò di colpo e tornò al camioncino. Tirò fuori il fucile, attento a non sbattere la portiera. Avanzò tra gli alberi. Era quasi buio. Fece un colpo di tosse e si fermò con le labbra serrate. Arrivarono fendendo a passi rapidi gli sterpi, in 2. Poi superarono la recinzione, scuotendola. Entrarono nel campo e avanzarono sulla neve, facendola scricchiolare. Arrivarono nei pressi della macchina parcheggiata, ansimando pesantemente. «Dio mio, c'è un camioncino laggiù!» disse uno di loro e lasciò cadere le anatre che aveva in mano. Era una voce di ragazzo. Indossava una pesante giacca da caccia e Wade riusciva appena a distinguere l'enorme gonfiore delle anatre nelle tasche. «Ehi, non ti agitare!» L'altro ragazzo si guardava intorno, allungando il collo, aguzzando gli occhi. «Svelto! Non c'è nessuno dentro! Dai, infilati in macchina, maledizione!» Senza muoversi, sforzandosi di mantenere ferma la voce, Wade disse: «Fermi! Mettete giù i fucili, per terra!» Uscì lentamente dagli alberi e li affrontò, alzando e abbassando le canne del fucile. «Ora via le giacche! Svuotatele!»
1: «Oddio, Dio onnipotente!» disse uno dei due.
0: L'altro non disse niente, ma si tolse la giacca e cominciò a tirar fuori le anatre dalle tasche, sempre guardandosi intorno. Wade aprì la portiera della loro macchina e frugò tentoni con il braccio all'interno fino a quando trovò le luci. I ragazzi alzarono una mano a proteggersi gli occhi, poi voltarono la schiena ai fari. «Di chi credete che sia questa terra?» disse Wade. Cosa credevate di fare a cacciare le anatre sulla mia terra? Uno dei due ragazzi si girò con un movimento cauto, la mano sempre davanti agli occhi.
1: Cosa vuol fare?
0: Cosa credi che voglia fare? Disse Wade. Sentì il suono della propria voce e gli parve leggero, inconsistente. Sentiva le anatre planare sul torrente, schiamazzare verso quelle ancora in volo. Cosa credete che voglia fare di voi? Disse. Cosa fareste al posto mio se trovaste degli intrusi sulla vostra terra?
1: Se mi chiedessero scusa e se fosse la prima volta, li lascerei andare,
0: rispose il ragazzo.
1: Anch'io farei così, signore, se mi chiedessero scusa,
0: disse l'altro ragazzo.
1: Davvero?
0: Pensate davvero che è quello che fareste? Wade sapeva di star prendendo tempo. I ragazzi non risposero, restarono fermi alla luce dei fari, poi tornarono a girarsi di schiena.
1: Come faccio a sapere che non siete già stati qui? Disse Wade. Le altre volte che ho dovuto venire giù di corsa? Parola d'onore, signore, questa è la prima volta che veniamo qui. Passavamo da queste parti. La prego!
0: Singhiozzò il ragazzo.
1: È la pura verità, disse l'altro ragazzo. Tutti possono sbagliare una volta nella vita.
0: Era buio ormai e i fari illuminavano una pioggerella leggera. Wade alzò il colletto e fissò i due ragazzi. Dal torrente arrivò il verso stridulo di un maschio. Wade girò lo sguardo intorno sulle orribili sagome degli alberi. Poi tornò a posarlo sui ragazzi. «Può darsi», disse e mosse i piedi. Sapeva che li avrebbe lasciati andare di lì a un minuto. Non c'era praticamente altro che potesse fare. Li stava scacciando dalla sua terra. Era quella la cosa importante.
1: «Come vi chiamate, comunque? Tu, come ti chiami? È tua questa macchina?»
0: «Come ti chiami?»
1: «Bob Roberts»,
0: rispose in fretta il ragazzo e lanciò un'occhiata intralice al suo compagno.
1: «Williams, signore», disse l'altro ragazzo.
0: «Bill Williams, signore». Wade era disposto a capire che erano ragazzi, che gli stavano mentendo perché avevano paura. Gli voltavano la schiena e Wade continuava a guardarli.
1: «State mentendo», disse, sorprendendo se stesso. «Perché mi mentite? Prima venite sulla mia terra a sparare alle mie anatre e poi mi mentite, porco mondo!»
0: Appoggiò il fucile alla portiera della macchina per tener ferme le canne. Sentiva i rami frusciare in cima agli alberi. Pensò a Joseph Eagle, seduto lassù nella sua casa illuminata, ad ascoltare la radio, i piedi appoggiati a una scatola.
1: «Va bene, va bene», disse Wade.
0: «Bugiardi.
1: Restate lì fermi, bugiardi!»
0: Girò intorno al camioncino a passi rigidi e tirò fuori un vecchio sacco per le barbabietole. Lo scosse per aprirlo. Li costrinse a infilarci le anatre. Quando restò fermo in attesa, si accorse che, inspiegabilmente, gli tremavano le ginocchia.
1: «Avanti, adesso andatevene!» «Andatevene, ho detto!»
0: Fece un passo indietro quando i ragazzi si mossero per avvicinarsi alla macchina. «Io faccio marcia indietro fino alla strada. Voi anche?»
1: «Sì, signore!»
0: disse il ragazzo infilandosi dietro il volante.
1: «Ma cosa succede se non riesco a mettere in moto adesso? Può darsi che la batteria si sia scaricata. Era già un po' debole.»
0: «Non so», disse Wade. Si guardò intorno. «Vorrà dire che vi spingerò io.» Il ragazzo spense i fari, spinse l'acceleratore e mise in moto. Il motore partì, lentamente ma partì, e il ragazzo continuò a premere l'acceleratore e a scaldare il motore prima di riaccendere le luci. Wade esaminò le facce pallide e fredde che lo fissavano da dietro il finestrino, in attesa di un segnale. Buttò il sacco con le anatre nel camioncino e fece scivolare il fucile a doppia canna sul sedile accanto a quello di guida. Salì e uscì sulla strada a marcia indietro, lentamente. Aspettò che anche i ragazzi uscissero Poi li seguì giù per Lateral B e si fermò con il motore acceso a guardare i fanalini di coda sparire in direzione di Toppenish. Li aveva cacciati dalla sua terra, era quella la cosa importante. Eppure non capiva perché. Aveva la sensazione che fosse accaduto qualcosa di cruciale, la sensazione di aver fallito, ma non era successo niente. Banchi di nebbia erano venuti su dalla valle. Non si vedeva quasi più niente dalle parti di Charlie, pensò Wade fermandosi per aprire il cancello. Solo la luce smorzata di una lampada accesa sulla veranda che non ricordava di aver visto nel pomeriggio. Il cane lo aspettava accovacciato vicino alla stalla. Saltò in piedi e si mise ad annusare il sacco con le anatre quando Wade se lo buttò sulle spalle e si avviò verso la casa. Si fermò sulla veranda per riporre il fucile. Lasciò le anatre sul pavimento, vicino al mobile. Le avrebbe pulite il giorno dopo, o quello dopo ancora. «Lì?» chiamò Nina. Wade si tolse il cappello, svitò la lampadina e prima di aprire la porta sostò per un attimo nell'oscurità silenziosa. Nina era al tavolo della cucina, la scatoletta con il necessario per cucire lì accanto, su un'altra sedia. Teneva in mano un pezzo di tela jeans. Sul tavolo c'erano due o tre delle camicie di Wade, insieme a un paio di forbici. Wade si pompò un bicchiere d'acqua e prese da uno scaffale sopra il lavandino alcuni dei sassi colorati che i bambini portavano sempre a casa. C'era anche una pigna secca e alcune grosse foglie d'acero, secche e friabili, dell'estate prima. Diede un'occhiata in dispensa, ma non aveva fame. Poi andò alla porta e si appoggiò allo stipite. Era una casa piccola, non c'era nessun posto dove andare. Nel retro, in una sola stanza, dormivano tutti i bambini. Nell'altra, Wade, Nina e la madre di Wade, anche se a volte durante l'estate Wade e Nina andavano a dormire fuori. Non c'era mai un posto dove andare. Sua madre era ancora seduta accanto alla stufa, con una coperta sulle ginocchia, ora, e gli occhi minuscoli aperti, fissi su di lui. «I ragazzi volevano restare alzati ad aspettarti», disse Nina. «Ma io ho detto che dovevano andare a letto, che l'avevi detto tu». «Sì, hai fatto bene», disse Wade. «Era giusto mandarli a letto». «Avevo paura», disse Nina. «Paura?» Wade tentò di parlare in tono sorpreso. «Anche tu avevi paura, mamma?» La vecchia non rispose. Le sue dita si affaccendavano intorno alla coperta, la tiravano, la ripiegavano, la sistemavano contro le correnti d'aria. «Come stai, Nina? Stai meglio stasera?» Wade tirò fuori una sedia e si sedette al tavolo. Sua moglie annuì. Lui non disse altro. Si limitò ad abbassare gli occhi e a passare un'unghia sul tavolo. «Li hai trovati?» chiese Nina. «Erano due ragazzi», disse Wade. «Li ho lasciati andare». Si alzò e andò a mettersi dietro la stufa. Sputò nella cassetta della legna e rimase là in piedi con le dita infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni. Dietro la stufa il legno era nero e scrostato e in alto, sopra la sua testa, le maglie scure di una rete da pesca sporgevano da uno scaffale, avvolte intorno ai denti di una fiocina per la pesca al salmone. «Ma che cos'era?» Wade aguzzò gli occhi. «Li ho lasciati andare», disse. «Forse sono stato troppo buono». «Hai fatto la cosa giusta», disse Nina. Wade lanciò un'occhiata a sua madre, oltre la stufa, ma la vecchia non reagì in alcun modo. Solo i suoi occhi neri continuarono a fissare il figlio. «Non so», disse lui. Cercò di pensarci, ma qualunque cosa fosse accaduta, gli sembrava già lontana nel tempo. «Avrei dovuto dar loro una lezione più dura, immagino», guardò Nina. «La mia terra», disse. «Avrei potuto ucciderli». «Uccidere chi?» chiese sua madre. «Quei ragazzi che sono andati a caccia nella proprietà giù in Cowish Road, quelli della telefonata di Joseph Eagle». Dal punto in cui si trovava, Wade poteva vedere le dita di sua madre affaccendarsi in grembo, seguire i disegni in rilievo della coperta. Si sporse sopra la stufa per dire qualcos'altro, ma non sapeva cosa. Tornò al tavolo e si sedette di nuovo. Poi si rese conto di avere ancora indosso la giacca. Si alzò, la slacciò lentamente e la depose sul tavolo. Avvicinò la sedia alle ginocchia della moglie, incrociò le braccia senza energia e strinse la stoffa delle maniche della camicia.
1: «Stavo pensando di affittare quel terreno laggiù a qualche club di cacciatori. A noi non serve così lontano, ti pare? Se la nostra casa fosse laggiù o il terreno proprio qui davanti sarebbe diverso, non ti pare?»
0: Nel silenzio che seguì, sentì solo lo scoppiettio della legna nella stufa. Wade appoggiò le mani aperte sul tavolo e sentì il sangue pulsare forte su nelle braccia. «Potrei affittarlo a uno di quei club di caccia all'anatra di Topnish, o di Yakima. Sarebbero ben contenti di mettere le mani su un terreno come quello, proprio sulla rotta delle anatre. È uno dei migliori terreni di caccia della vallata. Se potessi sfruttarlo in qualche altro modo sarebbe diverso.» La sua voce si affievolì. Nina si agitò sulla sedia. Disse: «Se credi che sia meglio così, sta a te decidere. Io non so.»
1: «Neanche io so bene cosa fare», disse lui.
0: I suoi occhi sfiorarono il pavimento, oltrepassarono la testa di sua madre e tornarono a fissarsi sulla fiocina. Si alzò, scuotendo la testa. Mentre attraversava la stanza, la vecchia piegò la testa e appoggiò la guancia allo schienale della poltrona, gli occhi socchiusi, fissi sul movimento del figlio. Lui alzò le braccia, tolse la fiocina e la rete dallo scaffale scheggiato e si girò dietro la poltrona della madre. Guardò la minuscola testa nera, lo scialle di lana marrone ben tirato sulle spalle curve. Rigirò la fiocina tra le mani per liberarla dalla rete.
2: «Quanto ti darebbero?» chiese Nina.
0: Non lo sapeva, e la coscienza di non saperlo lo mandò un po' in confusione. Diede un ultimo strattone alla rete e tornò a deporre la fiocina sullo scaffale. Fuori un ramo grattò contro la fiancata della casa.
2: «Lì?»
0: Non sapeva bene, avrebbe dovuto chiedere un po' in giro. Mike Chuck aveva dato in affitto 30 acri l'autunno precedente per $500. Jerome Shimp dava in affitto un po' di terra tutti gli anni, ma Wade non gli aveva mai chiesto quanto prendeva.
1: «Forse $1,000», disse.
2: $1,000?
0: Disse Nina. Lui annuì. Si sentì sollevato davanti alla sorpresa di lei.
1: Forse di più. Bisogna che veda. Dovrò chiedere in giro.
0: Erano parecchi soldi. Si sforzò di pensare a quei $1,000. Chiuse gli occhi e si sforzò di pensare.
2: «E non sarebbe come venderla, no?» chiese Nina. «Se l'affitti sarebbe sempre tua la terra, no?» «Sì, sì, sarebbe sempre mia!»
0: Le si avvicinò e si chinò sul tavolo.
2: «Non capisci la differenza, Nina? Non possono comperare nella riserva.
0: Non lo sai? Gliela affitterò, gliela darò in uso.»
2: «Capisco», disse lei.
0: Abbassò gli occhi e diede uno strappo a una delle camicie di Wade.
2: «Dovranno restituirtela? Sarà sempre tua la terra, no?» «Ma non capisci!»
0: disse lui. Afferrò il bordo del tavolo e lo strinse.
2: «Voglio solo darla in affitto!»
0: «Cosa dirà la mamma?» chiese Nina.
2: «Sarà d'accordo?»
0: Guardarono entrambi la vecchia, ma aveva gli occhi chiusi e sembrava addormentata.
2: $1,000,
0: disse Nina e scosse la testa. $1,000, forse di più. Non sapeva.
2: «Ma anche solo $1,000?
0: Si chiese come avrebbe fatto ad affittarla. Avrebbe dovuto far sapere in giro che voleva affittare. Per quell'anno era troppo tardi ormai. Ma avrebbe potuto mettere in giro la voce in primavera. Incrociò le braccia e si sforzò di pensare. Si accorse che gli tremavano le gambe e si appoggiò alla parete. Restò là, fermo, per un po'. Poi si lasciò scivolare lentamente lungo la parete, fino al pavimento.
1: «Non devo mica venderla la terra, solo affittarla», disse.
2: Fissò il pavimento. Sembrava inclinarsi nella sua direzione, sembrava muoversi. Wade chiuse gli occhi e si portò le mani alle orecchie per calmarsi. Poi gli venne in mente di disporle a coppa per sentire il fragore, come quello del vento che urlava dalle conchiglie.
3: Avete ascoltato Il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente, astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i Proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I Proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
4: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Bell'Italia, itinerario divino. L'ex convento di fondazione medievale ospita le eccellenze del territorio, dalle raccolte civiche di arte sacra e archeologia al nuovo percorso multimediale dedicato al celebre Brunello di Montalcino, di Vannina Patanè. Ci sono il rosso del vino e quello delle vesti di angeli e santi, l'oro dei fondi oro del 300 e dei pistilli di zafferano. La visita all'ex convento di Sant'Agostino a Montalcino è un'occasione per inebriarsi di colori e di bellezza, fra tesori medievali, paesaggi in realtà virtuale e degustazioni. Recuperato in tutte le sue parti, il complesso medievale che si allunga imponente nel centro storico è diventato uno spazio dove arte, storia ed eccellenze del territorio si incontrano per raccontare e condividere l'identità del comune senese, patria del Brunello, uno dei vini più famosi al mondo. Il fulcro è il primo dei due eleganti chiostri rinascimentali, oggi chiuso da una copertura semitrasparente, da cui si accede alla chiesa e agli antichi spazi conventuali che ospitano le raccolte civiche di arte sacra e di archeologia, e dall'estate 2021 anche il Tempio del Brunello, un percorso multimediale e immersivo intitolato al pregiato vino rosso. La chiesa di Sant'Agostino, riaperta al culto e alle visite lo scorso luglio, fu costruita a partire dalla fine del 200 nello stile tipico degli edifici degli ordini mendicanti. La sua sobria navata unica è coperta da un soffitto a capriate in legno. Nell'ultimo secolo, una serie di interventi di recupero hanno riportato alla luce numerosi frammenti della primitiva decorazione trecentesca di scuola senese. Grazie al più recente restauro, le pitture superstiti sono oggi leggibili nelle forme e nei colori originari. Dal rosone e dalle vetrate, la luce entra copiosa a illuminare le pitture disseminate sulle pareti, con il campionario di santi e di beati a cui erano devoti i padri agostiniani che fondarono e abitarono il complesso fino alla seconda metà del XVIII secolo. Spiccano gli affreschi del pittore senese Bartolo Di Fredi, molto attivo a Montalcino insieme alla sua bottega negli anni 80 del 300. A lui sono attribuite due eleganti figure sulla parete destra della navata, Santa Caterina d'Alessandria e un'altra santa non identificata, e le storie di Sant'Agostino nell'abside. Commissionato dai padri agostiniani con un evidente intento di propaganda figurativa, il ciclo pittorico descrive ed esalta la figura di Agostino di Ippona, 354-430, sia come fondatore dell'ordine, ma in realtà la fondazione fu sancita solo nel 1244, sia come padre della chiesa e maestro di vita. Lo stile mostra l'impronta eclettica tipica dell'arte senese di quegli anni. Da un lato si avverte l'influenza della pittura elegante e raffinata di Simone Martini, dall'altro riverberano le novità in termini di espressività e monumentalità portate dai fratelli Lorenzetti. Per meglio comprendere il contesto storico-artistico degli affreschi, bisogna spostarsi nell'adiacente museo, fra i più importanti della provincia di Siena. La sua raccolta di arte sacra offre una panoramica completa della produzione di quest'angolo di Toscana dal XIV al XX secolo, con pezzi di valore assoluto. L'esposizione procede tendenzialmente per nuclei cronologici, tenendo conto della funzione originaria delle opere. Le pale poggiano su ripiani che alludono alle mense degli altari, mentre i gruppi scultorei sono collocati in dialogo fra di loro e con le pitture, recuperando così il loro ruolo di sacre rappresentazione. Bartolo Di Fredi è presente con diverse pale, come il grandioso polittico dell'incoronazione della Madonna, dipinto nel 1388 per la chiesa del locale convento dei Francescani, che contendevano agli agostiniani i favori della cittadinanza. Oggi a farle corona sono due statue lignee, policrome e coeve, di grande bellezza. Da un lato l'angelo annunciatore, dall'altro la Vergine annunciata, che dialogano a distanza con le loro movenze stilizzate. Fra tante opere di grande formato spiccano alcuni pezzi di piccole dimensioni, come il crocifisso scolpito da Giovanni d'Agostino, che nelle fattezze dolcemente dolorose del volto rivela l'influenza di Simone Martini, e le due tavolette di Ambrogio Lorenzetti con i santi Pietro e Paolo, caratterizzati da un forte senso del volume e una intensa espressività dei volti. Una parete dell'antico cenacolo conserva una grande crocifissione tardo-gotica, dipinta a fresco con figure in terretta verde, una soluzione povera tipica nei conventi degli eremitani. Fra le opere del Quattrocento spiccano le sculture lignee del senese Francesco di Valdambrino, che fu amico e collaboratore di Jacopo della Quercia e seppe sviluppare la tradizione tardo-gotica pisana con gusto originale e moderno. Lo mostra la sua delicatissima crocifissione.

0: ceramiche, oggetti liturgici e codici medievali. Da non perdere il piccolo e prezioso crocifisso bronzeo di Gian Bologna e la grande croce dipinta su tavola della fine del XII secolo, proveniente dalla vicina abbazia di Sant'Antimo, che rappresenta una delle più antiche testimonianze di pittura nel Senese. Per andare ancora più a ritroso nel tempo, bisogna spostarsi nelle sale sotterranee, a volta che ospitano la raccolta archeologica, dove spiccano i reperti d'epoca etrusca provenienti da località nei dintorni di Montalcino, come l'altura boscosa di Poggio Civitella, dominata da una fortezza del IV secolo avanti Cristo. Dopo aver visitato il museo, la visuale si allarga al territorio comunale, che con i suoi 243 chilometri quadrati è il più esteso della provincia di Siena e un perfetto emblema della bellezza del paesaggio toscano. Il nuovo percorso immersivo nel Tempio del Brunello invita a scoprirlo. Nel primo chiostro, alcune postazioni con visori di realtà virtuale offrono un viaggio ideale dall'alba al tramonto che parte da Montalcino, arroccata sulla collina, e si allarga alla campagna circostante, sorvolando le colline ricamate dai filari delle vigne e punteggiate di poderi isolati, piccoli borghi, castelli e abbazie. La sensazione è quella di entrare nel paesaggio. Lo stupore è analogo a quello che dovevano provare gli uomini del Trecento di fronte agli effetti del buon governo nel palazzo pubblico di Siena, dipinti da Ambrogio Lorenzetti con una prospettiva a volo d'uccello sulla campagna senese. Il percorso si concentra poi sul mondo del Brunello, svelato e condiviso fra video immersivi, testimonianze dei produttori e produzioni in videomapping, allestiti in ambienti sotterranei a cui si accede dal secondo chiostro. Risalendo alla luce, l'esperienza si conclude presso l'Enoteca Bistrò del Tempio del Brunello, dove si dialoga di cultura, d'arte e di vino sorseggiando un calice. E prima di uscire dal complesso, meritano un'ultima sosta i banchi del primo chiostro, dedicati agli altri ori di Montalcino: miele, zafferano, olio e tartufi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Treccani Online. Lo sterminio dimenticato dei Rom e dei Sinti. Di Giovanna Bursier. Il 2 agosto è la giornata della memoria dei Rom e dei Sinti sterminati dai nazisti nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Tale data è stata scelta da qualche anno perché fu nella notte del 1 agosto 1944 che tutti i prigionieri dello Zigeunerlager di Auschwitz vennero uccisi nelle camere a gas. Erano almeno 4.000 persone, alcuni studiosi ipotizzano persino 10.000, uomini, donne e bambini, vecchi e giovani, sterminati in una manciata di ore. Lo ricordava sempre Piero Terracina, scomparso qualche anno fa, infaticabile testimone della Shoah, deportato ad Auschwitz ad appena 15 anni. Di quella notte ricordo le urla e i pianti, l'abbaiare dei cani, gli ordini in tedesco e le fiamme che uscivano dai forni crematori. La mattina dopo il silenzio e lo Zigeunerlager completamente vuoto. Purtroppo la loro è una storia dimenticata, anche se furono nostri fratelli nella deportazione, perché anche loro furono uccisi come razza inferiore. a lungo rimossa da storici e studiosi,

0: Quella dello sterminio dei Rom e dei Sinti è una storia offesa dalla mancanza di memoria pubblica, anche in ragione del fatto che è stata troppo spesso frettolosamente inglobata nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale, senza riconoscere che almeno 500.000 Rom e Sinti assassinati dal Terzo Reich furono vittime dell'unica deportazione, insieme a quella ebraica, dettata da motivazioni esclusivamente razziali. Il nazismo, infatti, riservò loro lo stesso trattamento toccato agli ebrei. Già dal 1935, anno delle leggi di Norimberga, in Germania iniziarono una serie di studi in cui la razza zingara veniva definita inferiore e pericolosa, da sradicare dal suolo del Reich. Da allora, come nel caso degli ebrei, teoria e prassi procedettero di pari passo, tanto che già in occasione delle Olimpiadi del 1936 Berlino fu ripulita da un migliaio di zigeuner internati a Marzahn e a Dachau. La malsana commistione tra scienza, potere e legislazione che caratterizzò il nazionalsocialismo si accanì quindi anche contro i Rom. Man mano che i nazisti istituzionalizzavano la loro macchina razziale, anche la questione zingara assumeva contorni propri, affidata niente meno che al capo delle SS e della polizia del Reich, Heinrich Himmler, che fin dal 1938 la definì una questione di razza e promulgò una serie di decreti culminati in quello di Auschwitz del 1942, che stabilì anche per i Rom, analogamente alla soluzione finale della questione ebraica, un destino di sterminio totale. I Rom furono quindi perseguitati, imprigionati, seviziati negli esperimenti medici e uccisi nelle terribili esecuzioni di massa nei paesi dell'Est e nei lager di tutta l'Europa occupata. Lì finirono anche Rom e Sinti dall'Italia, prima arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento fascisti, come ad esempio Ferramonti in Calabria o Agnone in Molise, un campo costruito appositamente per loro. Oggi, per ricordare questo immenso orrore, alcuni parlano di Porraimos, che in romanes significa più o meno distruzione, mentre altri preferiscono il termine Samudaripen, molto simile al nostro sterminio. Al di là delle definizioni, va sottolineato che questa giornata della memoria Rom acquista un senso se aiuta a superare anni di rimozione storica e di negazione di una persecuzione che si allunga indietro e avanti nella storia fino alle vicende più recenti del popolo Rom. Mai presenti nei processi seguiti alla Seconda Guerra Mondiale, come quello di Norimberga, e quasi esclusi dalle riparazioni di guerra, i Rom sono rimasti prigionieri di questi pregiudizi radicati che, dopo la guerra, li hanno nuovamente condannati, anche a prescindere dai loro comportamenti. Per questo la negazione assume una duplice valenza. Non solo cancella la memoria di centinaia di migliaia di vittime, ma investe l'identità attuale dei Rom sparsi in tutta Europa. Anche in Italia, dove, secondo gli ultimi dati del Consiglio d'Europa, 10 anni fa erano circa 150.000, più o meno lo 0,23% della popolazione. Di questi, circa la metà con la cittadinanza italiana, un quarto autoctoni, e molti altri arrivati nel nostro paese più di 30 anni fa, per esempio fuggiti dalla guerra nella ex Jugoslavia o con le grandi migrazioni da Romania e Bulgaria. Eppure, restano l'unica minoranza etnica e linguistica non riconosciuta, identificati sempre come nomadi, nonostante non lo siano più da decenni. Mantenerli diversi, per definizione, però aiuta a non assumersi la responsabilità della loro cancellazione anche culturale, senza chiedersi se non varrebbe la pena di riflettere su cosa potremmo imparare dalla loro differenza. Lo scriveva il Nobel per la letteratura Günter Grass 20 anni fa. Lasciate che 1 milione di Rom vivano tra noi. Ne abbiamo bisogno. Potrebbero insegnarci quanto prive di significato sono le frontiere. Incuranti dei confini, i Rom e i Sinti sono di casa in tutta Europa. Sono ciò che noi proclamiamo di voler essere, cittadini d'Europa. Forse ci servono proprio coloro che temiamo tanto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Scherzi della memoria? Ecco tutto quello che scatta nel nostro cervello a caccia di ricordi. Ci sono i ricordi indelebili, quelli che invece spariscono, o quelli che arrivano all'improvviso. E poi i piccoli o grandi vuoti di memoria. E per tutto c'è una spiegazione. Di Elena Meli. Di scherzi, la nostra memoria ne fa parecchi, ma c'è sempre una spiegazione. Siamo continuamente bombardati da esperienze, stimoli e informazioni, profumi e colori, oggetti e presenze. Ogni attimo è ricco di dati che il cervello assorbe. Tanti scivolano via. Qualcuno resta. Li chiamiamo ricordi e con essi possono succedere cose bizzarre. La memoria infatti non è affatto una macchina fotografica, ma un pentolone dove finiscono e vengono rimescolati molti ingredienti della nostra vita. Così ci capita di piangere alla vista di una sciarpa rossa, perché la nonna ne aveva sempre una al collo, di rammentare eventi capitati quando eravamo piccolissimi, perché ce le ha raccontati qualcun altro, di confondere i ricordi fra loro o di dimenticare qualcosa da un secondo all'altro. Anche il déjà vu è uno scherzo della memoria. Nessuna premonizione. La sensazione di aver già vissuto ciò che sta capitando, per la quale tanti pensano di avere doti di chiaroveggenza, è solo un bel cortocircuito della memoria. Fotografie modificate. Molte stranezze dipendono dalla natura stessa dei ricordi, che appunto sono tutt'altro che fotografie, come spiega Stefano Cappa, direttore del Centro Ricerca Demenze della Fondazione X Mondino di Pavia e membro della Società Italiana di Neurologia. Immagazziniamo tracce di quanto viviamo, che poi ricostruiamo formando il ricordo. C'è perciò sempre una rivisitazione dell'esperienza. La fedeltà delle memorie all'episodio reale varia sulla base di tanti elementi, fra cui per esempio le emozioni provate. Se sono state intense, nel bene o nel male, è più probabile che la traccia di quanto vissuto si rinforzi e resti a lungo. Ricordi negativi. Il ricordo, però, non è un film preciso di quel che è stato, anzi. Quando per esempio viviamo qualcosa di molto negativo, il cervello si aggrappa ad altro e sposta l'attenzione sui dettagli. Per questo è spesso difficile recuperare i ricordi precisi di eventi traumatici. I ricordi negativi peraltro persistono meno rispetto a quelli positivi, grazie a ciò che Daniel Gilbert dell'Università di Howard ha chiamato il sistema immunitario psicologico. Un meccanismo di rimozione con cui ci proteggiamo dalle brutte esperienze, così che smettano di farci male. Distrazioni e odori. In generale, tuttavia, la memoria non è una macchina da presa, ma un registratore soggetto a una miriade di interferenze, interne ed esterne. Se qualcosa ci incuriosisce, per esempio, è più probabile che lo ricorderemo. Se siamo distratti, invece, il ricordo si fissa meno. Per questo, se stiamo parlando al telefono mentre rientriamo a casa, è verosimile che scorderemo dove abbiamo appoggiato le chiavi. Infine, se viviamo un momento felice e nell'aria c'è un profumo, è possibile che annusandolo di nuovo ci tornerà alla mente quell'attimo piacevole. Ciò peraltro accade anche perché, come hanno dimostrato gli studi della Harvard Brain Science Initiative, un programma di ricerca guidato dall'Università di Harvard, le aree cerebrali che elaborano gli odori sono vicinissime a quelle coinvolte nella memoria e nella gestione delle emozioni. L'olfatto, quindi, è il senso più capace di risvegliare memorie anche lontane. Dettagli rivelatori. Gli odori non sono tuttavia gli unici dettagli a riportarci alla mente i ricordi, anche in maniera apparentemente incongrua. Una canzone, un vestito, qualsiasi cosa può rivangare memorie sepolte che non hanno nulla a che vedere con il momento presente. Succede perché non ricordiamo mai un oggetto o un elemento dell'esperienza da solo, ma sempre in un contesto, specifica K. Abbiamo cioè una memoria episodica per cui un dettaglio anche minimo presente sulla scena funziona come gancio contestuale, da cui possiamo recuperare tutta l'informazione relativa all'evento. È vero anche il contrario. Siamo capaci di ricordare un dato singolo da un'esperienza o anche un nostro oggetto fra tanti simili. È il caso di quando riconosciamo l'orologio che avevamo da bambini in un mucchio di altri, o ritroviamo la macchina nel parcheggio che usiamo tutti i giorni. Questo a volte può risultare difficile, ammette il neurologo. Spesso però non significa che la memoria si sta inceppando. Se mentre lasciavamo l'auto pensavamo ad altro, il ricordo dell'ultimo parcheggio può non farcela a emergere in mezzo a tanti ricordi simili. Cos'è il déjà vu? Avere la testa altrove è una delle interferenze moleste che possono alterare la capacità di richiamare una memoria, come quando incontriamo qualcuno in un posto inusuale e stentiamo a riconoscerlo perché tutto attorno ci dice che non dovrebbe essere lì. E può essere considerato una conseguenza di interferenze della memoria anche il déjà vu. Ann Cleary, psicologa dello Ohio State University, ha dimostrato che nella sensazione per cui ci sembra di aver già vissuto qualcosa non c'è nessuna premonizione, ma semplicemente ci si viene a trovare in uno scenario simile a qualcosa che c'è già successo. A livello inconsapevole il ricordo c'è, ma non riesce a emergere alla coscienza, anche se il cervello riconosce la somiglianza. Questo meccanismo ci porta a pensare di essere già stati in un posto o aver già vissuto una circostanza, senza però poter stabilire quando o perché. Il déjà vu è perciò una metamemoria, che può essere anche indotta. Cleary lo ha fatto in alcuni volontari, e poi ha esaminato se il déjà vu fosse veramente associato alla capacità di prevedere quel che sarebbe accaduto di lì a poco, scoprendo che aiuta a predire il futuro quanto lanciare una monetina. La trappola delle false memorie. Se le interferenze della memoria possono portarci a credere di vedere nel futuro, possono però alterare anche lo sguardo sul passato, formando ricordi che non esistono. Le false memorie. Non si tratta solo della sensazione di ricordare bene un viaggio fatto da piccoli, che magari riusciamo a rammentare solo perché abbiamo visto le foto o sentito mille volte i racconti dei nostri genitori. In alcuni casi i ricordi possono essere creati dal nulla, e a metà degli anni 90 due psicologi dell'Università di Washington misero a punto addirittura un protocollo per creare false memorie, tuttora utilizzato in molti esperimenti, che fa ricordare come già sentite parole mai ascoltate. Ci riusciamo perché la memoria fa errori facilmente e lavora sul contesto. Immagazzina non solo e non tanto il suono della parola, quanto il suo significato, osserva K. In altri termini, se in una lista di parole ascoltate c'è torta, ma poi si dice biscotto, la traccia mnemonica immagazzinata può portare ad avere la convinta illusione di aver sentito parlare di biscotti. La lente del presente. Un recente esperimento di Mark Lowe, psicologo della City University of London, sembra indicare che gli anziani abbiano la stessa suscettibilità alle interferenze di chi è più giovane e mantengono una buona precisione nella memoria episodica. Hanno però più esperienze che si sono stratificate negli anni e che possono aver modificato i ricordi del passato. Quando infatti richiamiamo alla mente un fatto lontano, lo codifichiamo nuovamente in base al momento in cui lo ricordiamo. Perciò possiamo plasmarlo nel tempo, cambiandone qualche dettaglio. I ricordi vengono consolidati quando li rammentiamo, ma nel farlo sono temporaneamente più malleabili e possono essere così rinforzati, indeboliti o anche distorti. Questo continuo rimescolamento dei ricordi con l'esperienza reale porta a qualche discrepanza fra i fatti concreti e ciò che rammentiamo. Per questo, per esempio, confondiamo i particolari di episodi che ci sono capitati da ragazzini. Non è per forza un male, perché la possibilità di riconsolidare le memorie in maniera un po' diversa può aiutare quando si è vissuta un'esperienza traumatica che vorremmo cancellare. Infatti, non sempre è bene ricordare tutto per filo e per segno, come dimostrano le vite di chi ha una memoria di ferro. Dimenticare qualcosa di spiacevole o che fa soffrire è una benedizione. E un po' di sano oblio aiuta a non imbottirci troppo il cervello di informazioni poco utili, rischiando di dimenticare quelle essenziali.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Il cane ci fa compagnia da 20.000 anni. È davvero antica l'amicizia tra noi uomini e il cane, il cui antenato più lontano è un lupo grigio siberiano ormai estinto. Ma non ci siamo limitati a farci compagnia. Le nostre due specie hanno avuto evoluzioni analoghe e si sono influenzate a vicenda, al punto che grazie al cane l'uomo è diventato anche più intelligente. Di Sabina Mari. Sono bastati pochi frammenti di DNA per aggiungere nuove scoperte alla storia evolutiva del cane. Un gruppo internazionale di ricercatori guidati da Anders Bergstrom del Frank Crick Institute di Londra ha infatti eseguito alcune analisi genetiche sui resti di 27 esemplari di cane vissuti tra 6.000 e 11.000 anni fa, quando noi umani muovevamo i primi passi nell'agricoltura. I risultati pubblicati lo scorso ottobre su Scienze hanno rivelato importanti novità, come ad esempio il fatto che già alla fine dell'ultima glaciazione, 11.000 anni fa, vi erano ben 5 diverse linee genetiche di cani, in pratica 5 razze primitive. 5 razze primitive. Come rami principali dell'antico albero genealogico del cane, i 5 ceppi ancestrali individuati nello studio di Bergstrom sono stati nominati in base alla localizzazione geografica dei reperti. Il Levant, del vicino Oriente, il Karelia, dal sito in cui è stato identificato in Scandinavia, il Baikal, in Siberia, il Nuova Guinea o Sinning Dog, razza selvaggia ancora oggi esistente, e l'America, diffusosi nell'America settentrionale dall'Asia orientale. Spiega Silvia Ghirotto, docente di genetica al Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologia dell'Università di Ferrara ed esperta in sequenziamento e analisi di DNA antico. Queste antiche generazioni sono state per la specie del cane come grandi serbatoi ancestrali di variabilità genetica. In altre parole, delle sorgenti di geni da cui hanno preso origine, nel corso delle evoluzioni, le linee genetiche che hanno portato allo sviluppo di tutti i cani moderni. In pratica, dall'incrocio di questi 5 ceppi e con la selezione operata dall'uomo, si sono poi evolute le oltre 300 razze di cani oggi conosciute, alcune delle quali sono ancora in possesso di una buona percentuale del loro antico linguaggio genetico. Un'amicizia partita da lontano. La scoperta che già 11.000 anni fa tra i cani esistevano 5 linee genetiche ha inevitabilmente portato gli studiosi a retrodatare il processo di domesticazione di queste specie. L'affermarsi di una linea genetica è un processo evolutivo molto lungo, spiega ancora Ghirotto. L'esistenza di addirittura 5 lignaggi dimostra che tale processo deve necessariamente aver avuto inizio molto tempo prima. Secondo gli autori dello studio, infatti, il legame tra uomo e cane risalirebbe addirittura a un periodo tra i 15.000 e i 20.000 anni fa, coincidente con l'epoca dell'ultima glaciazione del Pleistocene, quando noi uomini eravamo cacciatori e raccoglitori. Ma in che modo e dove ha preso inizio questa straordinaria amicizia tra cane e uomo? Inoltre, la domesticazione di questo animale è stato un evento isolato o si è ripetuta più volte nel corso della storia, in luoghi e tempi diversi? A queste domande ancora non possiamo dare risposte precise, continua Ghirotto. Servono altri studi e nuovi reperti. Se infatti le ricerche hanno potuto accertare la storia della domesticazione di altre specie, per quanto riguarda il cane, disponiamo ancora di dati molto scarsi. Ad esempio, si sa che la capra è stato il primo animale a essere domesticato, 10.000 anni fa. Del maiale si sa che il processo di domesticazione è avvenuto indipendentemente in Cina e in Anatolia, tra 7.500 e 5.000 anni fa. Ciò che sappiamo del cane, invece, è che il tipo di legame che formò con l'uomo fu sicuramente diverso da quello degli altri animali. Con il cane è verosimile che fin dall'inizio vi fu un rapporto speciale, più di tipo collaborativo e affettivo. Cosa hanno condiviso con noi? Le indagini del DNA antico condotte dalla squadra di Bergstrom, una cinquantina tra genetisti, analisti e archeologi, hanno dimostrato che il rapporto tra cane e uomo era così saldo che entrambe le specie hanno persino subito analoghe modifiche genetiche, frutto di medesime pressioni ambientali. Precisa Ghirotto, autrice di uno studio analogo sul DNA antico di uomini che hanno colonizzato le grandi isole del Tirreno del Paleolitico. Lo studio del DNA antico permette di ottenere una fotografia precisa del passato. In questo caso è stato interessante osservare che circa 4.000 anni fa il DNA del cane ha subito una forte omogeneizzazione, proprio come è avvenuto nel DNA dell'uomo durante le intense migrazioni del Neolitico. Come investigatori del passato, gli scienziati hanno infatti confrontato il genoma dei 27 cani oggetto del loro studio con quelli dei resti di 17 uomini vissuti contemporaneamente negli stessi luoghi, e i risultati hanno dimostrato che entrambe le specie non solo hanno condiviso le stesse rotte migratorie, ma addirittura lo stesso cibo. Le variazioni genetiche determinate dall'avvento della coltivazione dei cereali hanno lasciato tracce inequivocabili. L'affermarsi nella nostra specie del gene per la sintesi dell'amilasi, un enzima necessario alla digestione dell'amido presente nei cereali, è avvenuta di pari passo anche nel cane, che evidentemente si nutriva degli avanzi scartati dall'uomo. È la prova tangibile che le due specie già allora viaggiavano insieme. Il cane ha permesso all'uomo di dormire meglio. Nel 1977 l'etologo Conrad Lorenz scrisse ne «E l'uomo incontrò il cane» a Delphi che l'amicizia tra uomo e cane deve essere nata per reciproca convenienza. I biologi parlano oggi di relazione mutualistica, in cui entrambe le specie hanno ottenuto un vantaggio. Gli ululati dei cani che giravano attorno agli accampamenti segnalavano infatti all'uomo l'avvicinarsi dei predatori. Così, in cambio di un boccone di cibo, i nostri antenati disponevano di preziose sentinelle, il cui abbaio poteva bastare a salvare loro la vita. Da qui è possibile che l'uomo abbia avuto ulteriori occasioni per sviluppare importanti abilità cognitive. Il fatto di sentirsi al sicuro e di poter staccare la mente da una continua allerta gli ha verosimilmente dato l'opportunità di focalizzare il pensiero su altro, favorendo in lui lo sviluppo di capacità come immaginazione, astrazione e ragionamento. Non solo, poter abbandonarsi a un sonno più profondo ha probabilmente migliorato la qualità delle rielaborazioni del vissuto che la mente compie nel sonno, sonni compresi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web futuroprossimo.it. Scoperto un misterioso sistema solare del tutto diverso dal nostro. Un sistema solare, dalle caratteristiche mai viste prima, offre nuove conoscenze agli astronomi. Di Gianluca Riccio. Sappiamo che lo spazio pullula di misteri. E l'ultima scoperta dell'Università di Warwick ne aggiunge uno bello grosso. Gli astronomi hanno recentemente scoperto un antico sistema solare molto, molto diverso dalla nostra casa cosmica. A circa 90 anni luce di distanza, i ricercatori hanno individuato una nana bianca vecchia più di 10 miliardi di anni, il cui nucleo è simile a quello del nostro Sole, circondata da un cimitero di planetesimi, ovvero frammenti di pianeti. La debole stella ha assorbito lentamente questi oggetti, ma questa non è l'unica cosa singolare di questo sistema stellare. È diverso da qualsiasi cosa intorno a noi. Brulica di elementi come il litio e il potassio. Nessun pianeta nel nostro sistema solare ha una tale composizione. Com'è possibile? Perché questo antico sistema solare nella nostra prima galassia della Via Lattea è così diverso? Come si è arricchito di questi elementi? È un completo mistero, dice Abigail Helms, dottoranda all'Università di Warwick e collaboratrice della ricerca pubblicata questa settimana sulla rivista scientifica della Royal Astronomical Society. Come detto, questo sistema solare è molto vecchio. Per intendersi, si è formato ed è anche morto prima ancora che il Sole e la Terra nascessero. I suoi sono i più antichi planetesimi mai trovati nella nostra galassia, attorno a una nana bianca. L'interessante scoperta viene da Gaia, l'osservatorio spaziale che da tempo mappa stelle e galassie nel cosmo. Dopo aver individuato questo sistema solare, i ricercatori sono ricorsi a X-Shooter, lo speciale spettrometro situato ad alta quota in Cile, per rilevare gli elementi presenti nelle atmosfere di questi corpi celesti. Come detto, sostanze chimiche come litio, potassio e sodio sono state attirate dalla gravità e accumulate intorno all'antica stella. Le nane bianche sono fatte di idrogeno o elio, per cui gli unici fornitori degli elementi in più sono i residui rocciosi del cimitero di pianeti che popola il sistema solare. Oltre il 95% delle stelle, come il Sole, si evolve in nane bianche. Verso la fine della loro vita si espandono, distruggendo tutto. Quando il nostro Sole si espanderà, inghiottirà Mercurio, Venere e forse anche la Terra, prima di perdere i suoi strati esterni. Le giganti rosse lasceranno dietro di sé relitti di pianeti e lune. Non vi allarmate però, il nostro Sole ci metterà circa 5 miliardi di anni a diventare una nana bianca.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: dal sito cnn.com. I primi robot viventi al mondo ora possono riprodursi. Si chiamano Xenobot, possono ora riprodursi e in un modo mai visto nelle piante e negli animali. Di Katie Hunt. Formati dalle cellule staminali della rana artigliata africana, Xenopus levi, da cui prende il nome, gli xenopo sono larghi meno di un millimetro. I minuscoli blob sono stati svelati per la prima volta nel 2020, dopo che gli esperimenti hanno dimostrato che potevano muoversi, lavorare insieme in gruppi e autoguarirsi. Ora gli scienziati che li hanno sviluppati presso l'Università del Vermont, la Tufts University e l'Università di Harvard hanno affermato di aver scoperto una forma completamente nuova di riproduzione biologica, diversa da qualsiasi animale o pianta nota alla scienza. «Ne sono rimasto sbalordito», ha detto Michael Levin, professore di biologia e direttore del Allen Discovery Center della Tufts University, coautore della nuova ricerca. «Le rane hanno un modo di riprodursi che usano normalmente, ma quando liberi le cellule dal resto dell'embrione e dai loro la possibilità di capire dove trovarsi in un nuovo ambiente, non solo capiscono un nuovo modo di muoversi, ma apparentemente escogitano anche un nuovo modo di riprodursi. Le cellule staminali sono cellule non specializzate che hanno la capacità di svilupparsi in diversi tipi di cellule. Per creare gli xenopo, i ricercatori hanno raschiato cellule staminali viventi da embrioni di rana e le hanno lasciate in incubazione. Non c'è manipolazione dei geni coinvolti. La maggior parte delle persone pensa ai robot come fatti di metalli e ceramica, ma non è tanto di cosa è fatto un robot, ma di ciò che fa, ovvero agire da solo per conto delle persone, ha affermato Josh Bongard, professore di informatica e robotica, esperto presso l'Università del Vermont e autore principale dello studio. In questo modo è un robot, ma è anche chiaramente un organismo costituito da cellule di rana geneticamente non modificate, ha aggiunto il professore. Bongard ha affermato infatti di aver scoperto che gli xenobot, che inizialmente erano a forma di sfera e costituiti da circa 3.000 cellule, potevano replicarsi, ma è successo raramente e solo in circostanze specifiche. Gli xenobot hanno utilizzato la replicazione cinetica, un processo noto che si verifica a livello molecolare, ma che non è mai stato osservato prima su scala di intere cellule o organismi. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno quindi testato miliardi di forme del corpo per rendere gli xenobot più efficaci in questo tipo di replica. Il supercomputer ha creato una forma AC che ricordava Pac-Man, il gioco degli anni Ottanta. Hanno scoperto che era in grado di trovare minuscole cellule staminali in una capsula di Petri e pochi giorni dopo scoprire che il fascio di cellule è diventato nuovi xenobot. L'intelligenza artificiale non ha programmato queste macchine nel modo in cui di solito pensiamo alla scrittura del codice, ha modellato e scolpito e ha creato questa forma di Pac-Man, ha detto Bongard. La forma è in sostanza il programma. La forma influenza il comportamento degli xenobot per amplificare questo processo incredibilmente sorprendente. Gli xenobot sono una tecnologia molto antica, pensate ai computer degli anni 40, e non hanno ancora alcuna applicazione pratica. Tuttavia, questa combinazione di biologia molecolare e intelligenza artificiale potrebbe essere potenzialmente utilizzata in una serie di compiti nel corpo e nell'ambiente, secondo i ricercatori. Ciò può includere cose come la raccolta di microplastiche negli oceani, l'ispezione degli apparati radicali e la medicina rigenerativa. Mentre la prospettiva della biotecnologia autoreplicante potrebbe suscitare preoccupazione, i ricercatori hanno affermato che le macchine viventi erano interamente contenute in un laboratorio e facilmente estinguibili, perché sono biodegradabili e regolate da esperti di etica. La ricerca è stata parzialmente finanziata dalla Defense Advanced Research Project Agency, un'agenzia federale che sovrintende allo sviluppo della tecnologia per uso militare. Ci sono molte cose che sono possibili se approfittiamo di questo tipo di plasticità e capacità delle cellule di risolvere i problemi, ha concluso Bongard.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Quattro sorelle, Hortense, di Malika Ferjuk. Pension Le Pic, 2021. Traduzione di Chiara Carminati. Letto da Cora Pavarin. Secondo volume della quadrilogia dedicata alle sorelle Verdelaine, cinque ragazze che vivono nella grande villa Villervé, affacciata sull'Atlantico, dopo aver perso i genitori. Viene l'autunno e poi l'inverno nella casa sulla scogliera. E al centro della narrazione c'è stavolta Hortense, col progetto che nasconde alle sorelle. Buon ascolto.
2: Dal diario di Hortense, un mercoledì di novembre. A volte penso che mi piacerebbe essere figlia unica, ma poi mi viene in mente una cosa tremenda. Se fossi figlia unica, mi sarei ritrovata completamente sola alla morte di mamma e papà. E questo pensiero mi fa venire i brividi. Però è difficile essere una di cinque, una nella folla. Ogni tanto faccio fatica a sopportarlo. Per esempio stamattina a colazione, quando Bettina... Quella mattina a colazione Bettina esclamò: «Sapete una cosa?» Enid, Hortense e Charlie aspettarono in silenzio. Non valeva la pena fare sforzi. Bettina si sarebbe risposta da sola nel giro di 10 secondi. Solo Genevieve le disse: «Tanto tra un attimo ce lo dirai». Tipico di Genevieve. Se uno le parlava, lei rispondeva. «Tra 7 settimane e mezzo è Natale». «E allora?» chiese Charlie sollevando la pila di scodelle sporche. «Allora, i regali!» Hortense tirò su col dito una briciola, prima che la prendesse il raccoglibriciole di Enid. Mentre la sgranocchiava obiettò: «È ancora presto, i negozi non hanno neanche preparato le vetrine». «Le gallerie riunite sì, e il numero di dicembre di Futile è appena uscito». «Ah, beh», borbottò Charlie, «se è uscito il numero di dicembre di Futile». 7 settimane e mezzo sono un sacco di tempo», insistette Hortense. «Mica tanto. Babbo Natale ha gli stivali delle 7 leghe, disse Enid. «Anzi, ha delle renne da Formula 1», osservò Bettina. Hortense alzò un sopracciglio. In lei segnalava l'inizio di un surriscaldamento mentale. «Trovo un altro pretesto per andartene in giro per negozi», disse a Bettina, «e non contare su di noi per accompagnarti». Bettina adorava girare per negozi con la scorta. La suddetta scorta doveva tacere, annuire col capo quando Bettina esclamava: «Fantastici questi bigodini per ciglia, vero?» aiutarla nel caso ci fossero un bel po' di pacchi da trasportare e la sera annuire di nuovo quando lei chiedeva: «Giornata fantastica, vero?» Hortense alzò anche l'altro sopracciglio, segno di nervosismo imminente. «Hortense ha ragione», disse Genevieve. «C'è ancora tempo». Bettina si irritò. «Con questi ragionamenti del cavolfiore ci ritroveremo il 24 senza esserci ricordate che è il 24. «La signora Brogden», s'illuminò Charlie. «Sapevo che mi stavo dimenticando qualcosa». «La signora Brogden viene per Natale?» «No». Charlie controllò l'orologio. Mancavano solo 40 minuti. Rovistò nella scatola delle chiavi, un tempo scatola dei biscotti secchi, decorata con un pinocchio viola, spiegando a tutta velocità: «La signora Brogden ha prestato la sua casa a degli amici che hanno una figlia molto malata. Verrà qui in convalescenza con un'infermiera. La ragazza, non la signora Brogden. Capito? Tieni, Genevieve, queste sono le chiavi. Bisogna arieggiare e accendere il riscaldamento prima che arrivino. Puoi pensarci tu?» I signori Brogden erano i parigini e i proprietari della casa al numero 6 del vicolo dell'Atlantico. Ci passavano l'estate e per il resto dell'anno affidavano le chiavi in custodia alle Verdelaine. Charlie si infilò il giaccone di pelle che aveva ricevuto dai genitori l'inverno successivo al suo esame di maturità. Erano già passati 5 anni. Con gomiti e tasche ben consumati e le cinture annerite. Agitò una mano in segno di saluto. Con un bacio volante disse: «A stasera, ragazze!» e uscì di casa. Poi rimise dentro la testa: «Quello dei surgelati Nanook deve fare la consegna stamattina. Bisogna che trovi qualcuno in casa. Non uscite tutte nello stesso momento, raccomandò, e scomparve. Appena la sua auto ebbe oltrepassato il doppio portico coperto di licheni, Bettina si versò una seconda tazza di tè. Spalmò la marmellata su un crostino di pane e tirò fuori dalla cassa della legna il numero di dicembre di Futil. «Come si fa a leggere delle scempiaggini del genere?» chiese Hortense. «Né sdegno né disprezzo, solo un enorme compatimento». «Infatti come?» ammise Bettina in tono minaccioso. Lesse l'indice ad alta voce. «Pagina 22. Come farlo impazzire d'amore?» «In effetti questo non può riguardare te, Hortense. Al contrario, guarda un po' questo campioncino di shampoo per capelli grassi. Questo ti riguarda e come? Te lo regalo». «Pagina 66. Il mestiere di modella fa per te?» «No, decisamente non per te, Hortense».

«Razza di cretina!» urlava Hortense. «Stupida oca! Piantala di umiliarmi!» Ingrid e Roberto abbandonarono l'angolo del caminetto con aria di rimprovero. Bettina si rimise a leggere sempre con espressione affabile. «Cosa indossi per dormire? A. Una maglietta stropicciata. B. Un negligé di seta. C. Il tuo profumo preferito?» «Sta zitta!» urlò Hortense scoppiando in singhiozzi. Geneviève prese Hortense tra le braccia. «Smettila, dai, lo sai che lo fa apposta per farti arrabbiare. E tu, Bettina, taci!» «Bettina, taci!» ripeté Enid. «Fai facilmente amicizia?» proseguì Bettina imperturbabile. «A. Sì, sei a tuo agio quando conosci nuova gente. B. Hai già tanti amici e...» Il pacchetto di crostini sfrecciò dritto contro la guancia di Bettina, dove esplose in una nuvola di briciole. Bettina sbarrò gli occhi. Hortense fece mezzo giro e uscì di corsa dalla stanza. Silenzio. «A quella ragazza manca completamente il senso dell'umorismo», disse Bettina massaggiandosi la guancia. «E a te manca completamente il senso della misura», ribatté Geneviève raccogliendo il pacchetto. All'esterno qualcuno suonò il clacson. Enid corse alla finestra. «Surgelati, Nanook!» Enid andò ad aprire il fattorino, un ragazzo di circa 15 anni. «Ciao», disse lui. «Una consegna da parte dell'abominevole uomo delle nevi». «Si prendeva in giro da solo?» Aveva abbastanza ragione. In un primo momento, infatti, era difficile trovargli qualcosa di bello a parte un grande sorriso e i capelli biondo chiaro. Il resto sembrava di una bruttezza estrema. Bettina, la più critica, notò i bei capelli in questione, i denti ben allineati, ma anche le orecchie grandi, il naso lungo, il mento largo, l'allevamento di punti neri sul naso e sulla fronte. «Sono 5 scatole, le metto vicino al congelatore?» «Sì, grazie», disse Geneviève. «Per di qua». L'abominevole uomo delle nevi ripartì verso il camioncino Nanook su cui l'autista leggeva il giornale. Ritornò con 2 scatole di cartone tra le braccia. Le sue orecchie erano talmente a sventola che di profilo sembrava proprio che non le avesse. Si chinò verso Bettina, che si era rimessa a leggere Futile. «Sono assurdi questi test», disse lui. «A mia sorella hanno consigliato di uscire, di essere meno riservata. E sai una cosa? Vicky va in discoteca ogni sera. Se mai salterà una volta sarà perché i talebani sono arrivati a Saint-Tropez». «Quanti anni ha?» chiese Geneviève. 20. Geneviève tacque, pensierosa. Charlie aveva solo 21 anni quando i loro genitori erano morti. Assumersi così presto la responsabilità delle sorelle più giovani aveva divorato la sua spensieratezza, fatto fuori i suoi studi di medicina e una bella parte della sua giovinezza, irrimediabilmente. Anche Bettina era immersa nei suoi pensieri, ma erano diversi. Quell'abominevole uomo delle nevi assomigliava a Spooky, il ragazzo simpa brutto della serie americana Cooper Lane, il simpa brutto di tutte le serie americane per adolescenti, quello che non trova mai una fidanzata a parte altre simpa brutte come lui. Il ragazzo uscì di nuovo a prendere le ultime scatole dal camioncino Nanook. «Che tipo buffo!» disse Enid. «È molto gentile!» disse Geneviève. «In genere è quello che si dice dei brutti», disse Bettina. Il ragazzo ricomparve con la fattura. I suoi occhi puntarono di nuovo Bettina, che si voltò dall'altra parte. «Che faccia tosta! Con un viso del genere!» Bettina stava per ridacchiare di disprezzo. «Mi chiamo Merlino», disse lui. Passò una mano sotto una sedia e fece comparire un sacchetto di frutti della passione surgelati. «Che sfacciato! Ma che modi! Mi chiamo Merletto!» No, Merlino, come se si rivolgesse solo a lei. Com'era possibile che quello Spooky da serie televisiva si lasciasse anche solo sfiorare dall'idea che lei che era così affascinante, proprio lei potesse prestargli un briciolo di attenzione? Ma come osava? «Merlino!» esclamò Geneviève. «E fai anche le magie? Allora sei l'incantevole, non l'abominevole!» Il ragazzo sorrise. Il sorriso era la cosa più stupefacente che avesse. Bisognava ammettere che era il sorriso più carino del mondo. «Tieni», gli disse Geneviève dandogli la mancia. «Sono tutti gli spiccioli che ho». Il ragazzo fece uscire una rosa di tessuto da una scatola di cuori di carciofo surgelati.

Fatto, disse, ruotando il braccio come un illusionista. Con qualche seduta di magia trasformerò questi spiccioli in bigliettoni. Le salutò con un gesto del braccio alla Houdini. Simpatico, disse Enid. Già, disse Genevieve. Cosa che però non lo fa diventare più bello, concluse Bettina. Ne fa diventare te più gentile, replicò pacatamente Genevieve. Dal diario di Hortense. Sabato. In fin dei conti, se Bettina mi dà tanto sui nervi, è perché le invidio un mucchio di cose che io non ho e che non avrò mai. Per esempio, il suo modo crudelmente leggero di dire «Se tu non vieni da Bettina, non è certo Bettina che verrà da te». Non è la più carina di noi cinque. La più bella, dopo Charlie ovviamente, è Genevieve, ma lei non lo sa e questo fa parte del suo fascino. No, Bettina ha un viso vivace, uno sguardo pungente. Fa pensare a qualcosa di appuntito e scintillante, tipo un ago o un pugnale. Cesellato, seducente, del tipo state in guardia. È capace di essere gentile quando non vuole fare la parte della cattiva. La più bella, come dicevo, è Genevieve. È molto femminile. È la bionda della famiglia, a parte mamma, ma ora ormai non conta. Ha anche un bel seno. Lei lo nasconde, ma io l'altro giorno l'ho vista quando si è tolta la camicia per farsi la doccia. Ha gli occhi neri, come la dama nella torre della poesia di Gérard de Nerval che abbiamo studiato l'anno scorso. E il Des di Shadow. Stanno benissimo gli occhi scuri con i capelli chiari. Alla fine la desdichada, la sventurata, sono io. La diseredata, la nulla tenente. Non so a chi assomiglio. Non alla mamma, che era allegra. I suoi piccoli piedi arrotondati nelle scarpe basse. I suoi pantaloni a grandi fiori. I suoi riccioli, i suoi vestiti larghi. Farei meglio a dire non so a che cosa assomiglio. A niente. Non assomiglio a niente. Neanche a papà. Papà che chiedeva sempre perché non costruivamo la città sulla riva del mare, visto che l'aria è pulita. Papà che amava così tanto la gente. La gente a me non piace molto. Insomma, dipende da chi. Se Bettina non fosse mia sorella, non la degnerei di uno sguardo. Non susciterebbe in me più interesse di una delle stupide della mia classe. Un esempio a caso. Ursula Morletatier, la regina degli imbecilli. Anche Bettina, scusami Bettina, anche Bettina è un imbecille. Problema, è mia sorella. Sto scrivendo seduta sulla mia falesia. Sulla falesia il vento non soffiava forte, ma era molto freddo. Hortense si avvolse in un altro giro della sua sciarpa blu, rosa e verde. Non le dispiaceva il freddo sulle guance, la pelle che tirava, le lacrime che sgorgavano dagli occhi. Tamburellò la matita contro i denti, fissando il mare all'orizzonte. «Verrà lei da me», si disse. «Quando sarò grande, famosa e ammirata da tutti, Bettina se ne renderà conto». «Di cosa?» Hortense esitava tra 3 o 4 progetti per il futuro. Architetta di monumenti eterni, Zuleika Lester di Cooper Lane alla televisione, chirurga per malati incurabili che solo lei avrebbe potuto salvare. O attrice. Sì, fra tutti i mestieri era quello che preferiva. Ripose la matita e quaderno nel cappotto. Si trovava sul promontorio che era incavato come una cesta per cani. Quando era seduta lì, con la schiena addossata alla parete, nessuno poteva vederla, a parte i gabbiani e i pulcinella di mare che le volavano sopra, con ali a forma di ancora e zampe a forma di capesante. Attrice. Il vento dell'oceano le gonfiava le lacrime e scompigliava i suoi capelli corti. Si riusciva a vedere il faro di Pontron-Soufflens contro le nuvole scure. Hortense si calcò bene il berretto sulle orecchie. Prese un respiro e poi urlò dall'alto del promontorio verso le onde. «Essere o non essere, questo è il problema! Se sia più nobile all'animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli!» Dietro di lei qualcuno applaudì e scoppiò a ridere.
Hortense si voltò in collera, pronta a folgorare Bettina per aver osato seguirla fin lì, per prendersi gioco di lei. Ma non era Bettina, non era nessuna delle sue sorelle. La ragazza che le stava davanti era una sconosciuta. «Ciao!» disse la ragazza. «Continua pure, non era niente male!» Nonostante il sorriso sembrava sincera. Spiegò. «Rido perché è un posto un po' bizzarro per... declamare Shakespeare!» Aveva una voce bassa, molto piacevole. I suoi capelli castani erano tenuti fermi a destra e a sinistra da due fermaglietti verdi a forma di ippopotamo, nonostante fossero perfino più corti di quelli di Hortense. «A dire il vero», continuò, «è proprio il luogo ideale. Top of the world. Shakespeare sulla falesia e gabbiani in cielo. Assolutamente uova e pancetta!» La sconosciuta scoppiò in una risata. Per la prima volta nella sua vita, Hortense ebbe l'impressione che qualcuno parlasse in un modo più strampalato del suo. Sorrise. «There's no business like show business. Like no business, I know. Di nuovo Shakespeare?» «Marilyn Monroe». Scoppiarono a ridere. «Mi sarebbe piaciuto essere un'attrice nella vita», disse la ragazza con gli ippopotami verdi. «Lo dici come se avessi 99 anni». «Ne ho di più?» La ragazza le lanciò uno sguardo di spiego. «È casa tua quella?» «Villervé, sì». «Oh!» Dopo un silenzio pieno di vento e di gabbiani disse: «Lasciami indovinare, tu non sei Charlie e nemmeno Enid». «Sono Hortense», disse, e di colpo fu presa da un'illuminazione. «Mouguette, sei l'inquilina dei Brogden?» «A titolo gratuito, sono amici dei miei genitori e non ci abito da sola. Ho una Zerbinsky a farmi la guardia». «Una Zerbinsky? Che roba sarebbe?» «Un misto di corazzata Potemkin, bisturi, carabiniere, etere, con un'ombra di farfalla notturna». «La tua pitbull?» «La mia infermiera». «È tanto tremenda». «Peggio, aglio e cipolla». Si mise a ridere e aggiunse: «Le voglio molto bene, ma non lo sa, quindi non dirglielo». «Che ragazza stramba». «Fai un corso di teatro?» continuò Mouguette. «No». «Perché no?» «Se hai voglia di recitare, ci sono altri posti per farlo, oltre a questa falesia». Una serie di brividi scorse la buffa ragazza dai capelli corti. Centinaia di brividi. La testa le tremava sul collo sottile e gli ippopotami verdi avevano all'improvviso l'aria di pesare come se fossero veri. «Ho freddo. Ho sempre freddo. Adesso... rientro». Lasciò la falesia senza salutare Hortense, saltellando curiosamente su una gamba. Un amante. La mamma? Di ritorno dalla falesia, Hortense trovò Genevieve seduta, occupata a massaggiarsi un lobo dell'orecchio tra pollice e medio, segno che ribolliva di esasperazione, ma bisognava conoscerla bene per saperlo. «Ah, eccoti!» disse Genevieve in tono inespressivo. Sollevò la sacca da sport che era pronta da così tanto tempo che Roberto vi si era installato e ci dormiva sopra acciambellato. Con aria stanca Roberto andò a raggiungere Ingrid sotto la Macaroni, la grande scalinata sbilenca di Villervé. «Ti stavo aspettando per non lasciare sola Enid», sospirò Genevieve. «Ho fatto dei biscotti. Nell'armadio, scaffale in alto. Ero alla falesia, bastava che mi chiamassi». «Stavo per farlo. Vai a badare alle gemelle de Soliers?» Hortense sapeva benissimo quando Genevieve mentiva, proprio perché non mentiva mai. E in quel momento stava mentendo. Ogni settimana, quando diceva che usciva per andare a fare da babysitter alle piccole de Soliers, era una bugia. Hortense era l'unica ad averlo capito, ma non gliene importava niente. In fondo non aveva nessuna voglia di sapere cosa ci fosse sotto. Genevieve si infilò la tracolla della sacca. «Tutto a posto?» E per di più si sentiva in colpa. Hortense non vedeva l'ora che se ne andasse. Le piaceva quando la casa era vuota e lei poteva finalmente starci da sola. Accompagnò Genevieve alla porta. «Ho incontrato Mouguette». «Mouguette?» «La ragazza che sta dai Brogden. Che malattia ha?» «Lo sa Charlie», disse Genevieve. Le spedì un bacio con la mano e inforcò la bici. In verità, le gemelle de Soliers non esistevano.
Genevieve aveva rubato il nome da una marca di zuppiere. Se avesse parlato dei bambini dei Bon Voisin o della piccola Elodie Janissaire, l'inganno sarebbe stato scoperto per forza perché a loro faceva veramente da babysitter. Ma cosa si poteva temere da due gemelle immaginarie? Arrivò in città 20 minuti dopo. Pedalò fino in Rue Georges Apply e si infilò nella corte di un edificio basso. Parcheggiò la bici e spinse una porta con una targa di plexiglass arancione su cui si leggevano queste misteriose parole. Col Moinat. Muay Thai, box thailandese. Nella sala di allenamento il signor Colmoy accolse Genevieve con un sorriso e uno dei suoi gesti eleganti. Genevieve si cambiò nello spogliatoio e andò a fare riscaldamento in sala. Il signor Colmoy la raggiunse. «Più tardi lavoreremo con il Pao». «Dopo il sacco? Certo! Perfetto! Sono nervosissima! Colpa delle tue sorelle? E di chi se no?» Dopo la lezione, disse il signor Colmoy con quel suo strano sorriso che si vedeva appena, «il tuo umore e i tuoi polpacci saranno d'acciaio. Ma prima di tutto rilassati, mettiti sulla musica e fai il tuo rammuai». «D'accordo», rispose Genevieve con una smorfia, «ma non prima di... questo». La rotazione del suo busto diede piena potenza al pugno. Genevieve colpì il cuoio con un gancio fulmineo, poi si sentì molto meglio. «Mia madre ha già avuto un amante», mormorò Bogetai. «Tua madre?» esclamò Bettina. «Tua madre?» esclamò Denise. «Vuoi dire che mia madre sì?» «Un vero amante?» Bogetai sospirò. Si arrotolò fin sopra l'ombelico la maglietta che si era appena infilata davanti allo specchio. «Quando si va a letto con qualcuno che non è il proprio marito vuol dire che sia un amante, no? Tuo padre lo sa?» Stavano facendo uno swap party in camera di Denise. Le tre amiche si scambiavano dei vestiti, provandoli a turno. Il pavimento offriva una somiglianza impietosa con una pista da ballo all'indomani del 14 luglio. «E tu? Come l'hai saputo?» «Ne parlavano una sera, li ho sentiti. Da quel che ho capito è successo quando avevo 8 anni. Comunque mi ha fatto uno strano effetto venire a sapere una cosa del genere». Anche a Bettina e a Denise faceva uno strano effetto. Era difficile immaginare la signora Permollet, la mamma tutta per benino di Bogetai, in un simile scompiglio sentimentale. Bettina pensava che avesse l'aspetto di un maturo giovanotto, con i suoi capelli chiari così corti che da lontano si poteva pensare che fosse calva, con i suoi colletti da moschettieri e le sue cravatte a fiocco, proprio lei che la domenica obbligava tutti a seguirla in chiesa. «E com'è finita?» «Beh, come vedi, vivono ancora insieme. Probabilmente ne hanno parlato, oppure non si amano più o se ne fregano o entrambe le cose», mormorò Bogetai dopo un attimo di silenzio. Bussarono alla porta. La signora Comencini infilò dentro la testa, coperta da un ampio turbante di spugna color turchese. Poi anche il resto del corpo, compreso il braccio che portava un vassoio di gustosissime sfogliatine al gorgonzola. Aveva anche un cappotto di visone posato distrattamente sulle spalle e una sigaretta sottile tra le labbra. Il suo sorriso scintillò, tutto denti e rossetto. «Che razza di camera! Sembra di stare nello stomaco di una capra. A proposito, prendete». «Grazie, mamma», disse Denise, «ma non riusciamo a inghiottire più niente». «Proprio niente di niente», confermò Bettina. «Dobbiamo uscire», aggiunse Bogetai. «Non eravamo qui per la merenda, ma per mangiare qualcosina, ecco tutto», disse la signora Comencini. «E perché non avete portato anche la piccola Inuit? E la gentilissima Sushi? Loro sì che avrebbero mangiato il mio buon cibo». Nel modo di parlare tutto personale della signora Comencini, Inuit era Enid e Sushi era Susie, la sorellina di Bogetai. La donna riacchiappò il visone che le scivolava dalla spalla e lo fece volare sul divano ad aggiungersi a una mezza dozzina di suoi gemelli. Sotto il suo aspetto da diva, la madre di Denise era una sarta. Cuciva a domicilio le fodere di cappotti d'alta sartoria che poi venivano sfoggiati da top model e stelle del cinema. Lavoro per cui era molto apprezzata e tremendamente sottopagata.
Un giorno Denise aveva scoperto che con quello che valeva la pila di cappotti ammassati sul divano di casa, sua madre avrebbe potuto mantenere la famiglia per 19 anni e 4 mesi. «Non assaggiate il mio tiramisù?» «No, grazie, è tardi». «Non tanto», replicò la signora Comencini, afferrando il turbante di spugna e tracciando in aria delle comete col fumo della sigaretta. «Ne metterò un po' in un contenitore, così lo portate a casa. Per Inuit e sushi!» 6 minuti dopo, Denise urlò a sua madre dall'atrio. «Vado ad accompagnarle fino all'angolo della strada!» Bettina invidiava Denise Boghetai, che abitavano entrambe in appartamenti di città. Le piaceva Villervé, ma là ci si sentiva lontani da tutto. Uno shopping o un cinema diventavano un viaggio. Ma nel giro di 4 anni avrebbe avuto la patente e allora... Bettina fece bruscamente marcia indietro. Là in fondo, sulle strisce pedonali, c'era un ragazzo. Quel ragazzo, quello dei surgelati, quello brutto! Non voleva vederlo e neanche rivolgergli la parola. Ma lui l'aveva vista e, a giudicare dalla sua aria radiosa, mentre sembrava avanzare verso le regine di Svezia e di Tanzania riunite, Bettina capì che lui aveva la ferma intenzione di rivolgerle la parola.

0: Avete ascoltato un estratto da Quattro sorelle, Hortense, di Malika Ferdiouk, Pension Lepic, 2021. Traduzione di Chiara Carminati. Letto da Cora Pavarin. Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.